0: continua a esercitare una forza rara, inquieta, ironica, spirituale, feroce anche, in un tempo attraversato da polarizzazioni morali, fantasmi identitari, crisi della parola religiosa e ritorni del grottesco nella vita pubblica, la sua narrativa sembra parlare direttamente al presente. Il volume collettaneo Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, curato da Benedetta Centovalli, pubblicato da Mimesis, riunisce studiosi, scrittori, editor e traduttori per restituire la complessità di un'autrice spesso ridotta a etichette come quella di gotico sudista oppure di scrittrice cattolica o di visionaria americana. Ecco, questa conversazione per Alphaville vuole partire proprio da qui. Perché oggi nel 2026 tornare a leggere Flannery O'Connor? Che cosa ci vedeva nel suo tempo che riguarda anche il nostro? Perché la sua voce continua a disturbare insieme illuminare i lettori e le lettrici contemporanee. Benvenuta Benedetta Centovalli.
1: Buongiorno, grazie mille di questa bella opportunità.
0: Grazie a lei. Lei è saggista, curatrice editoriale, critica letteraria italiana, ha scritto anche il saggio Wildcat che apre la raccolta dalla quale siamo partiti per questo dossier. Dunque, Benedetta Centovalli, il titolo del volume, Il cielo e la polvere, sembra in qualche modo già contenere una tensione tipica di questa autrice, il trascendente, il materiale, la grazia e il fango del mondo. Ecco come nasce questo titolo e che cosa racconta della sua idea di Flannery O'Connor.
1: Beh, allora il titolo abbiamo cercato naturalmente, poi appena è uscito questo, diciamo, contrasto, Il cielo e la polvere, ci è sembrata una proposta perfetta. In realtà sono partita da una affermazione molto nota di Flannery O'Connor, che è: la narrativa riguarda tutto ciò che è umano e noi siamo polvere, dunque se disdegnate di impolverarvi non dovreste tentare di scrivere narrativa. E direi che in questa frase c'è moltissimo del mondo di Flannery O'Connor, cioè di qualcuno, di uno scrittore che parte proprio dalla materia umana, che parte dalle storie. Le storie sono fatte per lei appunto di carne, di sangue, di animali, paesaggi, oggetti quotidiani, dettagli casalinghi. Poi però a un certo punto appunto si apre dentro il meccanismo della storia un varco inatteso, qualcosa di totalmente inaspettato, e il personaggio o i personaggi della sua storia sono in qualche modo chiamati a prendere una decisione, accettare o meno, come lei più volte afferma, il dono della grazia. Allora questo è, per volendolo tradurre in termini più cordiali, potremmo dire appunto che tutta la narrativa di Flannery O'Connor parte dalla realtà, assolutamente dalla realtà, e dalla realtà e della realtà non può in nessun modo fare a meno, ma questa realtà poi viene in qualche modo portata altrove verso il finale del racconto, attraverso appunto questa illuminazione e anche frattura della storia stessa. Potremmo in altri termini ancora tradurlo così: la scrittura di Flannery O'Connor è una scrittura sempre legata alla lotta, è una scrittura che mette sempre in contrasto, in contrapposizione, elementi diversi. È proprio attraverso questa lotta che lei stessa nella sua vita ha fatto, una vita come sappiamo molto molto difficile, una vita spezzata poi, sì, molto breve appunto, con una brevità anche annunciata, no? Lei sa l'età di 25 anni, di avere pochissimo davanti a sé, e quindi la sua decisione è quella di: cosa faccio della mia vita? Beh, faccio quello che ho promesso a mio padre, morto della stessa malattia, e quello che prometto a me stessa, che ho promesso a Dio, che chiedo a Dio, no? Nel diario di preghiera: fammi essere una scrittrice, non guarire, ancora non era malata, ma comunque questo non lo chiederà mai, neanche quando andrà a Lourdes, chiederà di scrivere, di poter scrivere bene. Ecco, tutto questo è, come dire, così, assolutamente particolare, assolutamente speciale, e ci richiama a un continuo essere presenti a noi stessi. La lotta per Flannery O'Connor è la lotta nella sua vita ed è la lotta nella scrittura. La lotta nella scrittura è la lotta con i suoi personaggi. I personaggi lottano per raggiungere qualcosa o per non raggiungerlo, la grazia, lei direbbe, ma allo stesso tempo il lettore lotta con chi scrive, cioè con Flannery. Flannery lotta con il lettore. Mi piace sempre ricordare che la sua scrittura è una scrittura che prende letteralmente a sberle il lettore. Cioè, chiunque legga un racconto di Flannery O'Connor arriva alla fine e resta in qualche modo contraddetto, no? In qualche modo sorpreso e anche insoddisfatto, perché per raggiungere una certa soddisfazione forse deve tornare indietro e pensare a quello che ha letto. Quindi anche questo è il contrario di quello a cui siamo oggi abituati, no? Scritture vengono incontro con facilità. No, la scrittura di Flannery O'Connor non ci viene incontro, ci viene, cioè, viene allo scontro con chi legge.
0: Non è una scrittura comoda, insomma, ma
1: No.
0: lei parlava dell'emergere della grazia intesa qui anche come termine preso dal mondo religioso. Ecco, O'Connor viene spesso definita una scrittrice, tra virgolette, religiosa, ma leggendo i suoi racconti si entra in un mondo fatto di violenza, di razzismo, deformità, comicità crudele. Siamo negli Stati Uniti del Sud. In che modo la dimensione spirituale attraversa davvero la sua opera?
1: Allora, è fondamentale perché lei appunto afferma di essere cattolica e proprio perché è una scrittrice cattolica non può essere meno di un artista. Quindi insomma tiene fortemente unite questa doppia identità che appunto per lei è tutt'altro che doppia, ma è un'unica identità, cioè scrittrice cattolica e scrittrice proprio perché è cattolica. Io credo che a Flannery O'Connor la prima, diciamo, istanza era quella di raccontare il mistero dell'esistenza, cioè la possibilità di una salvezza possibile. Qui certo entra la religione attraverso quello che abbiamo detto, riconoscimento e accettazione della grazia, solo che la grazia, per lei, e poi anche per la religione in realtà cattolica, lei è una fervente, assoluta cattolica. In un mondo, il sud degli Stati Uniti, a prevalenza protestante e di conseguenza minoritaria. Dunque, la grazia, prima di salvare, ci dice appunto il Vangelo, ferisce di spada, pensiamo appunto al sacrificio di Cristo. Ed è forse per questa ragione che per Flannery O'Connor la violenza è centrale. La violenza è uno strumento della grazia. La violenza è ciò che ci permette di raggiungere la grazia. Lei stessa afferma: nei miei racconti il lettore troverà che il diavolo getta le basi necessarie affinché la grazia sia efficace. Insomma, torna alla lotta, no? C'è sempre questa opposizione, questa contraddizione. Sul tema della violenza sarebbe molto interessante approfondire, adesso non credo che sia qui purtroppo la sede, per il tempo naturalmente, però è anche quello che ha generato sicuramente in tutta la letteratura americana che è venuta dopo Flannery O'Connor dei seguaci altissimi, cioè a cominciare da Raymond Carver per arrivare a Cormac McCarthy, che sicuramente qui hanno, come dire, trovato ragione e ispirazione per la loro scrittura. L'altro aspetto fondamentale e quanto mai attuale è l'idea, cioè anche qui il rapporto tra perfezione e imperfezione. Flannery O'Connor in qualche modo è paladina dell'imperfezione, dell'incompiutezza. I suoi personaggi sono appunto i freaks, insomma, sono diseredati, dannati, inquilini appunto del territorio del diavolo, storpi, assassini, predicatori falliti, profeti, itineranti, venditori di Bibbie, mamme, nonne, assillanti a cui bisognerebbe sparare appunto ogni minuto. Ma questa imperfezione e incompiutezza per lei è quello che chiama, a proposito di una bambina malata di cancro con un viso deforme, full of promise, cioè è ciò che può aspirare alla
0: Alla grazia.
1: perfezione, ma alla grazia e alla perfezione, ma mentre la grazia in qualche modo è raggiungibile, la perfezione è fuori dalla nostra esistenza. E qui lei dice parole definitive: la perfezione è luogo del diavolo, è, come dire, strumento del diavolo. La perfezione genera ideologia e fanatismo e finisce nelle camere a gas. Ecco, io credo che anche questa sia una riflessione fondamentale. Cioè, lei invita in qualche modo alla trasformazione, alla metamorfosi, alla ricerca appunto della grazia e di un'eventuale perfezione, ma non alla perfezione. La perfezione appunto è del diavolo.
0: Sì, la perfezione è morte, diciamo così, è qualcosa che ferma.
1: Esatto.
0: Noi
1: Esatto.
0: ci dobbiamo
1: Infatti lei
0: fermare qui.
1: dice:
0: Sì, prego.
1: ah no, appunto, lei, a proposito di questo, nulla può essere posseduto, scrive lei, se non la lotta.
0: È quindi anche un'idea del movimento, dello struggle in qualche modo. Benedetta Centovalli, noi ci fermiamo qui, grazie per questa

Davvero un bel libro questo di Luca Della Libera, un bel libro dedicato ad Alessandro Scarlatti. Lettere della famiglia Scarlatti ad Annibale Albani, con la dovuta umiltà del mio profondo rispetto. Questa frase meravigliosa, dolcissima, del vecchio grande maestro palermitano, che attraverso queste lettere che Luca Della Libera ha studiato, trovato, reperito e approfondito, ci danno una umanità e uno spaccato di Alessandro Scarlatti e del suo tempo davvero molto interessanti. Libreria Musicale Italiana, la casa editrice. Ecco, sono lettere ad Albani, ad Annibale Albani, che vanno dal 1704 al 1729. Intanto Anna Menichetti vi augura buona giornata per questa recensione di oggi, che è dedicata proprio non solo a questo libro, ma proprio alla famiglia Scarlatti, ad Alessandro Scarlatti, che, come dice nel prologo José María Domínguez, e ci vuole ancora tanta ricerca per riuscire a chiarire proprio i lati bellissimi e molto particolari di questo grande maestro del Settecento, che ci ha lasciato non soltanto musica stupenda, ma anche una immagine di un Settecento italiano davvero fondamentale, non soltanto operistico, ma anche strumentale. Ecco, si tratta di, come è stato giustamente detto, antropologia storica. E d'altra parte, se è vera la frase di Blacking che ogni musica, ma proprio ogni musica, anche quella colta, è musica etnica, beh, attraverso la lettura di questo libro si può capire di che cosa si tratta. Noi abbiamo appena ascoltato una magnifica esecuzione della Sinfonia di Concerto Grosso, la numero 2 in Re maggiore. L'esecuzione è quella eccellente della Cappella Tiberina, e adesso ascoltiamo un altro momento particolare, che è la Sinfonia di Concerto Grosso in Fa maggiore, divisa in Allegro Adagio, Allegro, Adagio, Allegro.

Archivio Albani, dunque, molto interessanti queste lettere che però non ci rivelano soltanto tutta una serie di angolature, aspetti biografici fondamentali, perché gli studi su Alessandro Scarlatti sono comunque molto pochi e quindi ogni elemento che sorge fuori ci dà impatti di conoscenza davvero fondamentali, ma ci dà anche questo volume di Luca Della Libera uno spaccato della personalità in fondo docile ma severa di Alessandro Scarlatti. Perfezionista, attento ai luoghi dove si eseguono le proprie musiche, a come, a in che modo, e sempre con dovuto e profondo rispetto, come dice il libro, sono fondamentali i suoi modi proprio di parlare. Bene, noi vi lasciamo con questo bel libro, davvero molto interessante, e la Sinfonia da Concerto Grosso numero 6 in La minore, non tutta perché non avremo il tempo di ascoltarla tutta, però in questa bellissima interpretazione della Cabella Tiberina.

0: Flavia Foradini, allora per i saluti in diretta, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, per i suoi 150 anni dalla fondazione, il Museo di Storia Naturale di Vienna ha aperto una mostra dal titolo Collezionare bene, collezionare male. Il fulcro è su come le ingenti collezioni del museo sono state create nel tempo, un tema che oggi è molto sentito, soprattutto lo sappiamo quando va a toccare gli effetti del colonialismo. Per l'occasione, il Museo Viennese, affacciato sul Ring, fa il punto proprio sul proprio sviluppo e sul divenire delle pratiche nella raccolta di reperti. Flavia Foradini, tu hai visitato la mostra per noi, allora cosa ci puoi dire? Innanzitutto, la prendiamo larga, del Museo di Storia Naturale di Vienna.
1: Allora, molte parti delle collezioni risalgono al Settecento, però il museo vero e proprio venne istituito da Francesco Giuseppe 150 anni fa, appunto, cioè nel 1876. Oggi raccoglie oltre 30 milioni di oggetti che documentano le origini del pianeta, la vita umana, animale, vegetale e che quindi spaziano da minerali a reperti archeologici a fossili. Il Museo di Storia Naturale ha anche delle sedi staccate. Da più di un secolo gestisce per esempio gli scavi nell'importante sito turco di Efeso e però ha scavato anche in Egitto. In territorio nazionale, a est di Vienna, quindi verso la Slovacchia, gestisce il parco archeologico di Carnuntum, dove è stato portato alla luce il passato romano dell'Austria orientale. E il museo esegue scavi e ricerche che riguardano anche il passato preistorico e celtico in varie parti del territorio nazionale. Mentre in città vi è la sede staccata della cosiddetta Torre dei Pazzi, che è un edificio dal punto di vista architettonico molto interessante, tutto circolare, dove nel Settecento venivano rinchiusi i malati di mente. E adesso c'è un'importante collezione di preparati anatomici e patologici. Insomma, è un'attività molto variegata, intensa, con un team di esperti molto grande, sono decine e decine di scienziati, analisti, restauratori che lavorano al Museo di Storia Naturale tutti i giorni.
0: Ecco, entriamo un po' nel merito delle collezioni. Da dove provengono le collezioni del Museo di Storia Naturale di Vienna?
1: Allora, un corpus fondamentale deriva dalla passione per il collezionismo degli Asburgo, che non si concentravano solo sull'arte. L'arte è naturalmente la parte più conosciuta per via di questi splendidi capolavori che sono conservati per esempio lì di fronte al Kunsthistorisches Museum, ma collezionavano anche in campo scientifico, addirittura con importanti campagne di ricerca anche in giro per il mondo. Cominciarono a collezionare in campo scientifico alla metà del Settecento. Perché? Perché l'imperatore Francesco Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa, comprò una collezione privata di circa 30.000 oggetti che hanno costituito poi il nucleo fondante del museo. Di quel periodo, per esempio, in mostra c'è il primo inventario scientifico in terra asburgica, con fogli scritti a mano che analizzavano i reperti ed erano provvisti di disegni molto particolareggiati di ciascun oggetto, perché insomma allora bisognava fare così, perché bisognava disegnarli naturalmente, oppure fare degli acquarelli. Infatti ci sono dei magnifici acquarelli di fiori e piante. Gli Asburgo però avevano anche emissari che compravano oggetti un po' ovunque nel mondo e venivano svolti anche dei viaggi appositi di ricerca. Per esempio, uno molto famoso fu alla metà dell'Ottocento con la nave Novara, che portò a casa, diciamo così, tantissimi preparati geologici, zoologici, botanici, etnografici. E poi un'altra spedizione famosa fu quella dell'arciduca Francesco Ferdinando verso la fine dell'Ottocento, anche lui portò a casa decine di migliaia di oggetti. Quindi la fonti di provenienza delle collezioni del museo sono molto diverse, ma è importante dire a questo proposito che l'Austria non ebbe colonie al di fuori dell'impero e tuttavia le modalità di raccolta di reperti di oggetti al di fuori dei confini erano spesso di tipo coloniale, anche se per lo più gli Asburgo furono abbastanza corretti e facevano degli acquisti che allora quantomeno erano considerati legali. C'è per esempio il caso della celeberrima corona di Montezuma, no, precolombiana, che è una spina del fianco degli attivisti e dei politici centroamericani che ne hanno chiesto molte volte la restituzione dell'Austria. Ebbene, questa corona di Montezuma risultava nelle collezioni dell'arciduca Ferdinando II del Tirolo già nel XVI secolo, quindi si va moltissimo indietro nel tempo. E la corona di Montezuma è al museo etnografico, non al museo di storia naturale. C'è anche poi l'esempio molto importante dei bronzi di Benin, sempre al museo etnografico ce ne sono una sessantina, tantissimi musei nel mondo stanno restituendo questi bronzi di Benin all'Africa. Per quanto riguarda quelli giunti a Vienna, bisogna dire che l'Austria non partecipò alle razzie nel Benin, comprò questi oggetti da mercanti, però insomma il senso di responsabilità oggi è molto più ampio e quindi c'è tutto il tema del collezionismo negativo che appunto viene tematizzato dal titolo della mostra.
0: Esatto, e questo ci porta allora dritti dritti alla mostra, Flavia, che tu hai visitato. Il titolo lo ricordiamo: collezionare bene, collezionare male. Allora, com'è strutturata e quali sono gli oggetti più interessanti?
1: Allora, il motto portante della mostra è nulla viene nascosto, cioè gli organizzatori mettono in campo una sorta di approccio veramente radicale alla propria storia e lo testimoniano con un numero molto cospicuo di oggetti di varia tipologia, ed è proprio questo l'aspetto naturalmente più innovativo e più interessante di questa mostra, cioè gli aspetti negativi. Perché? Perché ci si chiede cosa è lecito collezionare, fino a che punto ci si può spingere per acquisire degli oggetti. L'esempio più clamoroso di collezionismo negativo sono alcuni frammenti di una piramide egizia che vennero portate a Vienna nel 1869 da un geologo dalla zona archeologica, figuriamoci, di Giza. È vero che le piramidi sono diventate patrimonio dell'umanità solo negli anni 70, però insomma oggigiorno veramente fa molta impressione che qualcuno vada a fare questo turismo e si porti a casa dei pezzi archeologici di probabilmente di inestimabile valore. Viene anche tematizzata nella mostra la furia venatoria degli Asburgo, che erano dei cacciatori formidabili, e c'è una classifica di demerito in cui probabilmente in cima alla lista c'è proprio l'arciduca Francesco Ferdinando, che in vita sua pare abbia ucciso più di 270.000 animali, cominciando all'età molto tenera di 9 anni a uccidere animali. Poi c'è una scaffalatura con delle calzature, con dei manufatti vari di coccodrillo. Oggi fanno impressione perché i coccodrilli naturalmente sono una specie protetta, ma fino a un po' di tempo fa era una sorta di status symbol avere un oggetto di coccodrillo nel proprio guardaroba. E sempre parlando di specie animali protetti, in mostra c'è uno sgabello che poggia su zampe vere di elefante, insomma abbastanza raccapricciante. E se ci avviciniamo invece al nostro tempo, è molto impressionante la sezione dedicata all'archeologia durante il nazismo. Perché? Perché durante la Seconda Guerra Mondiale, nelle campagne di scavo che venivano fatte dentro e attorno al campo di concentramento di Gusen, che era un sottocampo di Mauthausen, anche molto vicino a Mauthausen, e sorgeva in una zona ricca di reperti di epoca celtica, venivano sfruttati i prigionieri, i deportati per gli scavi. Ma durante la guerra arrivarono al museo anche dei preparati animali da Auschwitz, quindi stiamo parlando di un capitolo davvero molto buio.
0: Capitolo davvero molto buio. Allora, in conclusione, Flavia, adesso la mostra ci ha raccontato che cosa espone, e a che tipo di pubblico si rivolge allora una mostra come questa?
1: Allora, l'intento è fortemente divulgativo e a tratti addirittura pedagogica, e non stupisce perché un'utenza importante è quella delle scuole. Tutto però è presentato con molta franchezza, con una sorta di levità, in certi casi addirittura giocosa, e c'è molta tecnologia, con ricostruzioni in 3D, per esempio molto belle, di zone di scavo archeologico e di oggetti che particolarmente interessanti, che quindi ruotano sul proprio asse. E poi ci sono anche dei video che presentano il laboratorio di studio

0: E nel percorso della mostra ci sono anche molte spiegazioni e molte domande che vengono poste al visitatore, per esempio, appunto, perché collezionare? E la risposta che danno al museo dal punto di vista naturalmente scientifico è perché in questo modo si costruiscono archivi inestimabili delle diverse forme di vita. E però viene dato anche un altro messaggio, perché bisogna seguire dei criteri etici che naturalmente sono cambiati nel corso dei secoli e che oggi però non possiamo più ignorare. Quindi collezionare può assumere tratti patologici, dicono gli organizzatori della mostra, e addirittura puntano il dito proprio ancora su Francesco Ferdinando e i suoi 270.000 animali uccisi. Un'ultima nota a margine: qualche anno fa il museo chiamò l'artista Daniel Spörri e gli diede carta bianca per muoversi nelle sale del museo, ma anche attraverso tutti i depositi e tutti i laboratori. E lui ne trasse delle ispirazioni per una mostra molto singolare che metteva una accanto all'altro sue opere e anche oggetti molto particolari del museo. Io ricordo che in quell'occasione avevo parlato con Spörri e lui mi aveva detto che era rimasto assolutamente affascinato da quel museo. E effettivamente, quando si entra e si guarda questa mostra, ma anche la mostra permanente del museo, c'è un fascino davvero molto speciale. Sono delle collezioni che davvero impressionano ancora oggi. E un'ultimissima nota: la mostra chiude il 27 di giugno.
1: Il 27 di giugno, quindi c'è ancora un po' di tempo per andarla a visitare. Non lo ricordiamo, il titolo Collezionare bene, collezionare male. Questa mostra in corso al Museo di Storia Naturale di Vienna è organizzata in occasione dei suoi 150 anni dalla fondazione. Si parla, noi abbiamo parlato nel raccontare la mostra, ma anche ciò che espone il Museo di Storia Naturale di Vienna, le sue collezioni. Abbiamo parlato anche appunto proprio del collezionismo e anche dei criteri etici che oggi sono così importanti e di cui spesso abbiamo anche parlato pensando alla Svizzera. Visto che il collezionismo è un tema che ci riguarda anche molto da vicino qui alle nostre latitudini. Flavia Foradini, come sempre, è stato un piacere.
0: Arrivederci, buona giornata a tutti.
1: A presto.

0: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem, alle 18.30. Le ultime notizie dell'attualità, alle 19. Rete 2 informa. Da lunedì a venerdì, dalle 17.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo a tutti gli ascoltatori del concerto.ch. Alissa Nembrini, che cura questa rassegna, ha costruito la puntata odierna, omaggio al coro dell'RSI e all'OSI, attorno a un documento sonoro preciso, il concerto del 24 giugno 2016 all'HAC di Lugano, concerto che si svolgeva nell'ambito del progetto Marta Argerich Lugano Musica. I dati: orchestra della Svizzera italiana, il coro della RSI, la direzione di Diego Fasolis e poi i solisti che ascolteremo nella puntata odierna: Marta Argerich ovviamente al pianoforte, ma anche Wilde Frank al violino e Nathan Broad alla viola. Il programma Beethoven corale, in due forme diverse, affiancato a Mozart con una presenza pianistica, quella della grande Argerich, che entra in relazione con il collettivo. Apriamo con Ludwig van Beethoven, Meeres Stille und glückliche Fahrt, opera 112. Composizione del 1815 su due testi di Goethe. La struttura è bipartita, ma formalmente è continua. Prima ascoltiamo una sezione lenta, senza pulsazione evidente, costruita su accordi quasi statici e cromatismi, passaggi armonici sospesi che sembrano voler evocare l'assenza di vento, e qui Beethoven scrive deliberatamente una musica senza moto, potremmo dire, quasi antisinfonica, e poi l'irruzione del movimento con l'attacco in maggiore, figurazioni rapide negli archi, una scrittura corale più sillabica e declamatoria. Un passaggio fra le due sezioni che non è soltanto formale, ma veramente acustico, cambia la densità orchestrale, cambia la funzione del coro, che prima sembra quasi una specie di impasto armonico e poi invece diventa la propulsione ritmica. L'esecuzione di Diego Fasolis, come è tipico, è molto leggibile sul piano strutturale. Appunto, nel suo stile, Diego Fasolis insiste sulle articolazioni dinamiche, sulle cesure e sui rapporti fra le frasi, e in particolare dando molto rilievo ai punti di transizione, all'organizzazione del materiale. Allora ascoltiamo dall'HAC di Lugano, il 24 giugno 2016, l'orchestra della Svizzera italiana e il coro della RSI, diretti da Diego Fasolis, in Meeres Stille und glückliche Fahrt, opera 112 di Ludwig van Beethoven.

Abbiamo ascoltato Meeres Stille und glückliche Fahrt di Ludwig van Beethoven nell'esecuzione di Diego Fasolis alla testa dell'OSI e del coro della RSI nel concerto del 2016 dal quale stiamo un po' partendo per questa puntata odierna. E passiamo ora a un altro grande momento di quella serata memorabile, la fantasia per pianoforte, coro e orchestra in do minore opera 80, la cosiddetta Chor Fantasie, composta nel 1808 per l'Accademia Viennese da Ludwig van Beethoven. Non è la prima volta che inseriamo questa registrazione davvero storica all'interno del concerto .ch e quindi non starò a ripetere i miei ricordi personali di corista che ebbe la fortuna di partecipare a quella serata memorabile. Comunque, almeno ricordiamo che non si tratta di una fantasia libera in senso improvvisativo, ma di un brano a variazioni progressive. Dopo un'introduzione solistica pianistica, questa davvero di concezione improvvisativa, costruita su arpeggi e modulazioni, entra l'orchestra, poi si aggiungono gli strumenti solisti e poi il coro. Il tema principale è in una forma molto semplice, diatonica, è molto simile per il profilo, ma anche per la funzione, potremmo dire, a quello che sarà il futuro tema della Nona Sinfonia. Quindi gli ascoltatori lo riconosceranno. Una struttura strofica, un andamento regolare e quasi una predisposizione naturale per essere sottoposto alle variazioni. E sentiremo come dal punto di vista pianistico Marta Argerich affronta l'introduzione come una vera e propria improvvisazione, perché sì, Beethoven per la prima improvvisò e noi abbiamo invece una versione scritta che è una stesura successiva. Marta Argerich al pianoforte, l'orchestra della Svizzera italiana, il coro della RSI, dirige Diego Fasolis.

Abbiamo ascoltato la Fantasia Corale Opera 80 di Ludwig van Beethoven, l'Orchestra della Svizzera Italiana, il coro delle RSI e Diego Fasolis alla testa di una compagine che però aveva come grande solista Marta Argerich. E rimaniamo con Beethoven con due estratti da Der glorreiche Augenblick, opera 136, del 1814, una cantata celebrativa per il Congresso di Vienna. Nei sei numeri o sezioni della cantata il coro è la voce dei popoli europei, mentre i solisti rappresentano ora Vienna, ora allegorie come il genio, il condottiero delle genti, e tutti esprimono l'entusiasmo generale per la splendida assemblea di sovrani tutti presenti per il congresso. I temi sono anche ben scolpiti e felici, certo, però la scrittura richiede un momento di celebrazione, è una scrittura sicuramente più retorica. L'orchestra è ampia, l'uso degli ottoni è significativo, noi ascoltiamo due estratti da quest'opera e ascoltiamo in particolare Alle di Herrscher darf ich grüßen, io posso salutare tutti quanti i sovrani, che aria con coro con il soprano solista, e il soprano solista sarà Alla Simoni, e poi Es treten vor die Scharen der Frauen, entrano, si presentano le schiere delle donne, un coro autonomo invece. La registrazione questa volta proviene da un CD, è un CD Brilliant del 2013, l'Orchestra della Svizzera Italiana, il coro delle RSI, sempre tutti diretti da Diego Fasolis, la solista soprano Alla Simoni.

Abbiamo ascoltato alle die Herrscher darf ich grüßen e estreten vor die Scharen der Frauen dalla cantata celebrativa Der glorreiche Augenblick di Ludwig van Beethoven, sempre Losi e il coro dell'RSI diretti da Diego Fasolis, la solista Alla Simoni, questa volta era un CD Brilliant del 2013. E torniamo invece al concerto del 2016, questa volta con Wolfgang Amadeus Mozart e con l'andante della Sinfonia Concertante per violino e viola K364. Noi ascoltiamo il cuore della composizione, il movimento andante in Do minore, che è una specie di forma sonata senza grande sviluppo ma con una forte tensione armonica interna. L'equilibrio timbrico è molto importante, ben percepibile la scordatura della viola, la viola scordata per avere una particolare accordatura che consente una reale parità dinamica con il violino. La viola e il violino sono entrambi solisti allo stesso livello e poi apprezzerete la gestione da parte di Diego Fasolis dei pianissimi orchestrali che lascia emergere le linee solistiche senza mai ispessire il tessuto. I solisti sono Wilde Frank al violino, Nathan Broad alla viola, l'orchestra della Svizzera italiana.

0: È bello ogni tanto concludere un concerto con un movimento lento, con un movimento riflessivo, come questo splendido andante dalla Sinfonia Concertante K364 di Wolfgang Amadeus Mozart. E ricordiamo i solisti: Wilde Frank al violino, Nathan Broad alla viola, e ricordiamo ovviamente l'orchestra del direttore, l'orchestra della Svizzera italiana e Diego Fasolis. Si conclude così il concerto punto CH di oggi. Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E accolgo Elisa Rossello. Buongiorno, benvenuta Elisa.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi parliamo di fare i conti con il passato e per la Svizzera spunta anche un passato coloniale, un tema, quello dei legami tra imperialismo e Svizzera che abbiamo già trattato in Alphaville, ma su cui sono emersi nuovi aspetti degni di attenzione. Perciò oggi viaggiamo indietro di esattamente 150 anni, andiamo a Bruxelles, qui nel 1876 il re belga Leopoldo II lanciava l'idea di creare un impero in una regione dell'Africa non ancora reclamata dai paesi europei. Aspetterà fino al 1885, alla famosa conferenza di Berlino, nella quale le potenze coloniali riconoscono ufficialmente la neonata colonia, chiamata Stato Indipendente del Congo, o anche, con un certo paradosso, Stato Libero del Congo. Da questo territorio, proprietà privata di Leopoldo II, proverranno alcune delle foto più raccapriccianti delle violenze imperialiste, le mani della popolazione locale mozzate per punizione. Alla fine del 1908 Leopoldo II dona la sua colonia al governo belga e nasce così il Congo belga, che oggi è la Repubblica Democratica del Congo, anche detto Congo Kinshasa, paese che ancora oggi non ha purtroppo ritrovato una stabilità tra attacchi delle milizie ruandesi, interessi internazionali per le miniere di quel coltan che fa funzionare i nostri telefoni e recentemente il ritorno del virus Ebola.
1: Sì, e cosa c'entra la Svizzera? Beh, nella costruzione dello Stato Libero del Congo fu coinvolta anche la Croce Rossa. Questo si apprende leggendo un capitolo del volume uscito per Edition Alphaville, della Conférence Géographique de Bruxelles à l'État indépendant du Congo, 1876-1908. Traduciamo il titolo: dalla Conferenza Geografica di Bruxelles allo Stato Indipendente del Congo, 1876-1908. I curatori sono Fabio Rossinelli, Jan van der Smissen e Ambroise Katambu Boulambo. Il nostro approfondimento quindi oggi parte dall'esempio dello Stato Libero del Congo per riflettere sul ruolo svizzero nell'imperialismo, sul processo di decolonizzazione e sul retaggio coloniale oggi. E in collegamento abbiamo proprio un curatore del volume, Fabio Rossinelli. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno, grazie dell'invito.
1: Lei è storico, docente e ricercatore di storia contemporanea nelle università di Losanna, Ginevra e Friburgo. E abbiamo ospite anche Cecilia De Marzis. Benvenuta.
3: Grazie, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a chi ascolta.
1: Lei è avvocata internazionalista, ha svolto un dottorato sul diritto alla riparazione delle vittime di violazioni del diritto internazionale umanitario e nella sua attività professionale si occupa principalmente di ricorsi davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
0: Allora, oggi parliamo, lo abbiamo detto, di Repubblica Democratica del Congo, della sua storia, del colonialismo, però prima volevamo chiedervi qual è il rapporto, perché sappiamo che ce l'avete, con questo paese. Inizierei da lei, Cecilia De Marzis.
3: Sì, allora, il mio rapporto con il Congo è iniziato nell'estate del 2015. Io all'epoca ero una studentessa di giurisprudenza e ho avuto l'occasione di trascorrere 2 mesi a Bukavu, nella provincia del Sud Kivu, come componente del team legale di CAF Africa, un'ONG che si occupa di promuovere il rispetto dei diritti umani in Congo. E in particolare io ho partecipato alla fase di avvio di un progetto di riabilitazione psicologica a beneficio di persone vittime di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commesse da membri dei gruppi armati che erano e sono tuttora attivi nella regione del Sud Kivu. In particolare il mio compito nell'ambito del progetto era quello di raccogliere le testimonianze delle persone che si presentavano spontaneamente presso l'organizzazione e di analizzare il loro narrato per comprendere se gli atti che avevano subito fossero qualificabili da un punto di vista giuridico come crimini di guerra o come crimini contro l'umanità. Per me si è trattato di un'esperienza fondamentale a livello personale perché mi ha permesso di capire di che cosa parliamo quando parliamo di violazioni gravi dei diritti umani, di stupro come arma di guerra e quando parliamo di diritto di chi ha subito questo genere di violazioni ad ottenere giustizia e riparazione. Questo ha poi influenzato anche il mio percorso professionale.
0: Naturalmente ci torneremo, ma vorrei sapere anche da Fabio Rossinelli qual è il suo rapporto con il Congo.
2: Da prima è stato il Congo un terreno di studio storico, perché nell'ambito della mia tesi di dottorato e di tutte le ricerche che sono andate assieme ad essa, l'apocale è stata portata nelle relazioni svizzero-congolesi del XIX secolo, quindi in piena epoca coloniale. Poi nel corso degli anni ovviamente l'orizzonte si è ampliato, il Congo è diventato anche un terreno di colleghi, un terreno di collaborazioni, un terreno di amicizie, principalmente a Kinshasa, a Bukavu, a Lubumbashi. E, ecco, tutta una rete che ho avuto gran piacere a rivedere giusto un mese fa, quando abbiamo potuto inaugurare, diciamo, il nostro libro tramite un vernissage a Kinshasa in aprile 2026.
1: Ecco, e poi ci ritorneremo a questa presentazione, ma per ora Fabio Rossinelli, rimaniamo con lei e immergiamoci subito in questo libro, da cui apprendiamo che il Comitato Internazionale della Croce Rossa, con sede a Ginevra, legittimò l'esistenza di una nuova sezione creata dal re belga nel suo Congo, cioè l'Associazione Congolese e Africana della Croce Rossa. Ecco, quale fu il ruolo di questa Croce Rossa congolese nella colonizzazione della regione?
2: Sì, questo è un capitolo nuovo, finora sconosciuto, tra virgolette, della storia del Congo leopoldino, nel senso che la Croce Rossa, sin dalla conferenza di geografia di Bruxelles del 1876, era un po' un mantra del monarca belga e della sua cerchia di stretti collaboratori. Era veramente l'istituzione umanitaria per eccellenza, una delle rare esistenti, che poteva legittimare sulla scena internazionale questa cosiddetta buona volontà di intenti nell'imperialismo leopoldino. Andiamo in Congo per civilizzare, andiamo per fare opere umanitarie e via dicendo. Detto questo, la Croce Rossa a Ginevra, il cui comitato internazionale si trova a Ginevra, si è applicata fin dal principio per assecondare, per compiacere queste mere espansionistiche del re dei Belgi, Leopoldo II, e poi sul terreno in Congo le opere sanitarie che si sono sviluppate andavano tutte a beneficio del colonato bianco e in nessun caso a beneficio della popolazione autoctona locale. Questo è un esempio di cui parla il nostro libro e che quindi tramite la Croce Rossa si riferisce anche alla Svizzera. Il nostro libro, che è un collettivo di una ventina di autori e autrici provenienti dall'Africa e dall'Europa, in realtà mette la focale, proprio un po' come sulla scia di questo caso svizzero, su tutta una serie di paesi e di istituzioni che si trovavano ai margini degli imperi. Penso all'Italia, penso alla Danimarca, alla Norvegia, penso al Sudan e all'Egitto, che erano sotto un protettorato formale ottomano, ma in realtà governato dai britannici. C'è tutta una costellazione di attori e di paesi storici a cui non si pensa mai quando si pensa alla storia coloniale del Congo, in cui tutto quanto è sempre ridotto un po' a una relazione binaria fra il Belgio e il Congo. Ecco, l'elemento nuovo che apporta questo libro, e di cui il caso svizzero è uno fra i tanti, è quello di aprire lo sguardo su delle realtà periferiche esistenti, delle realtà transnazionali o addirittura transimperiali.
0: Ecco, il colonialismo in Congo, il colonialismo leopoldino, è stato uno dei più violenti ed efferati. Ancora oggi abbiamo delle fotografie che provengono dallo Stato Libero del Congo, cosiddetto, che raffigurano lavoratori neri incatenati, frustrati, addirittura senza mani, che venivano mozzate per punizione. E tra l'altro si sapeva già all'epoca, proprio in questo periodo, io sto leggendo il diario di André Gide nel Congo francese, parla, dove insomma non erano proprio gentilissimi con gli indigeni, ma parla anche lui con una certa criticità del colonialismo belga. Ecco, all'epoca di tutto questo era a capo Leopoldo II, a cui il governo belga subentrò solo nel 1908, che però non fermò automaticamente le oppressioni, questo passaggio. Ecco, ma l'esempio ci suggerisce una domanda più generale, Cecilia De Marzio. Terzis. In quali casi un intero paese può essere giudicato responsabile dei crimini commessi da un suo solo cittadino, il re, oppure da tutto lo Stato? In quali casi la responsabilità individuale diventa collettiva e nazionale?
3: Allora, questa è una domanda davvero interessante, che si presterebbe a risposte da diversi punti di vista. Io mi limito al piano del diritto internazionale. Chiaramente non tutte le condotte individuali innescano la responsabilità internazionale dello Stato. La responsabilità dello Stato scatta quando le condotte dell'individuo sono attribuibili allo Stato secondo le norme pertinenti di diritto internazionale e consuetudinario. In particolare ci sono due casi che vengono in rilievo, secondo me, ai fini del nostro dibattito. Il primo è quello in cui l'individuo sia un organo dello Stato che agisce in tale qualità, anche se eccede le proprie competenze o se contravviene alle istruzioni ricevute, per cui lo Stato non può nascondersi dietro al fatto che l'individuo non ha rispettato le istruzioni che aveva ricevuto, per escludere la propria responsabilità sul certo. piano internazionale. Una seconda ipotesi è quella in cui l'individuo agisca su istruzione dello Stato o sotto la direzione o il controllo effettivo dello Stato. Allora, mi sembra che in linea generale non vi siano particolari difficoltà legate all'attribuzione dei crimini coloniali alle ex potenze coloniali, se consideriamo che si tratta di atti che sono stati commessi da organi dello Stato o da privati che agivano con l'autorizzazione sotto la direzione e il controllo dello Stato. Peraltro le regole sull'attribuzione delle condotte, a differenza di altre regole di diritto internazionale, erano già accettate, almeno nei loro elementi essenziali, all'inizio del XX secolo, quindi in questo caso non si pone un problema che invece viene spesso in rilievo con riferimento alla questione della responsabilità per i crimini coloniali. Non si pone un problema di applicazione retroattiva di norme che si sono formate in un momento successivo rispetto ai fatti.
1: Ecco, Fabio Rossinelli, trasponiamo sempre questo tema tra responsabilità individuale e collettiva alla Svizzera, perché nel capitolo di cui è coautore, dedicato alla Croce Rossa nello Stato Libero del Congo, c'è un protagonista in particolare, cioè Gustave Moynier. Ecco, il suo sostegno anche concreto a Leopoldo II, in quanta parte è una scelta individuale sua e quanto invece rispecchia uno schieramento politico nazionale?
2: E dobbiamo fare, per rispondere a questa domanda, un po' la part des choses, come si dice in francese. Gustave Moynier in sé è qualcosa di oramai abbastanza ben documentato, si è mostrato essere un fedele alleato di Leopoldo II.
0: Spieghiamo brevemente anche di chi si tratta, magari, perché forse non
2: certo, ascoltatori. Gustave Moynier è stato il cofondatore della Croce Rossa e nonché presidente per i primi 30 anni, grosso modo, della Croce Rossa, quindi un filantropo molto in vista a livello internazionale, e lo stesso Gustave Moynier è poi stato un fedele alleato, dicevo, di Leopoldo II nelle questioni coloniali relative al Congo. Quindi da questo punto di vista è una figura molto dibattuta, molto criticizzata a livello storiografico, anche per via del fatto che rimangono molte zone d'ombre, che i documenti d'archivio non sono ancora state in misura di dimostrare totalmente. Dicevo, una figura emblematica, una figura con un passato molto critico. E adesso la domanda che è stata posta è quella: ma è stato il cittadino Gustave Moynier che si è dato molto

0: specifico dell'implicazione svizzera nel colonialismo in Congo, ma a parte la Croce Rossa abbiamo tutta una serie di attori, fra cui degli emigranti mercenari, fra cui gente del mondo degli affari, fra cui gli scientifici, le società di geografia, gli esploratori e quant'altro, che anche dal canto loro diedero man forte, sempre con il supporto più o meno attivo e tacito dello Stato, a queste operazioni leopoldine, tra virgolette, in Africa centrale. Quindi, secondo me, sì, la responsabilità, pur non essendo un giurista, ma non può essere ridotta ai singoli individui.
1: Ecco, ma Fabio Rossinelli, mi permetta allora di precisare, di chiederle una cosa che riguarda invece quanto la Svizzera e gli svizzeri in generale, rispetto ad altre potenze considerate coloniali per eccellenza, la Francia o l'Inghilterra, sono stati coscienti di questa del colonialismo, del coinvolgimento anche del nostro paese nel colonialismo, in quella che veniva definita allora missione civilizzatrice, e noi oggi fortunatamente mettiamo questa espressione tra mille virgolette, cioè quanto la Svizzera era cosciente del ruolo che comunque avevano istituzioni, associazioni, gruppi come la Croce Rossa in questo processo di colonizzazione.
0: La coscienza era pura e cristallina, cambiava un po' il paradigma nel vedere le cose. Vi faccio giusto un esempio. Numa Drow era negli anni 1890, era il consigliere federale alla testa del Dipartimento degli Affari Esteri, quindi qualcuno che dal punto di vista dello Stato era abbastanza implicato in questo genere di relazioni internazionali fra la Svizzera e il resto del mondo, in questo caso il mondo coloniale. E in più di un discorso pubblico tenuto davanti a platee molto importanti con i rappresentanti delle elite occidentali e via dicendo, Numa Drow rivendicava fieramente, appunto nei suoi discorsi pubblici, che la Svizzera, pur non avendo un accesso al mare, quindi pur sprovvista di colonie proprie, nel senso amministrate dallo Stato, la Svizzera era un popolo ed era un paese di colonizzatori. Dicevo, la coscienza c'era, era pura e cristallina, cambiava il modo di vedere le cose. Tutti quanti erano iscritti in Europa in questa visione, quasi tutti, perché le eccezioni ci sono sempre state nella storia, quindi un modo altro di vedere le cose era comunque possibile, ma la stragrande maggioranza delle persone, delle istituzioni, vedevano nel colonialismo qualcosa di buono, qualcosa di legittimo, addirittura qualcosa di doveroso. Ora che oggi dobbiamo andare a riscavare questi fatti e a fare della sensibilizzazione pubblica, tra virgolette, per dire ascoltate cari concittadini, care concittadine della Confederazione, pure la Svizzera ha avuto un passato coloniale, è qualcosa di molto interessante anche dal punto di vista sociologico, rientra un po' in quella che noi chiamiamo l'amnesia coloniale, il fatto di aver deliberatamente voluto dimenticare questo passaggio, questa fetta, questa che non è una parentesi, questa fetta di storia svizzera che pure esisteva e pure era riconosciuta come tale all'epoca dei fatti.
2: Cecilia De Marzis, torniamo al Belgio, abbiamo parlato quindi di coscienza nazionale. Ecco, il Belgio finora come ha affrontato il proprio passato coloniale?
3: Allora, il Belgio ha fatto un passo importante, almeno che pareva tale all'inizio nel 2020, quando ha istituito una commissione parlamentare composta da 17 membri di diversi partiti politici, con il compito di fare luce sulle violazioni commesse durante il periodo coloniale, sia ai danni della popolazione civile che a fini di sfruttamento economico delle colonie, e di considerare le misure di riparazione adeguate. La stessa risoluzione con cui è stata creata la commissione ha istituito anche un comitato scientifico composto da 10 esperti incaricati di fornire alla commissione degli elementi utili al fine di assumere le sue decisioni, focalizzandosi sull'indagine storica e sullo studio della relazione tra colonialismo e razzismo. Il rapporto del gruppo di esperti è stato pubblicato nel 2021, ma la commissione non è riuscita a raggiungere l'accordo politico necessario a dare seguito, fra le altre cose, alla raccomandazione che era stata espressa dal comitato scientifico di formulare delle scuse ufficiali alle vittime. E questo chiaramente è stato percepito con grande sfavore

0: dalle vittime dei crimini, dai loro discendenti, perché insomma si era creata tanta aspettativa rispetto all'istituzione di questa commissione. È stato espresso del rimpianto, ma naturalmente l'espressione di rammarico, di rimpianto per ciò che è avvenuto nel passato non equivale all'assunzione di una responsabilità giuridica per le violazioni commesse. E quindi questa commissione, che era pionieristica, è il primo esempio di commissione di questo genere, istituita per fare luce sui crimini commessi da un paese nel proprio passato coloniale, alla fine ha deluso le aspettative, non si è arrivati alle espressioni di scuse ufficiali, che sono una delle forme di riparazione previste dal diritto internazionale. Nemmeno il Belgio ha assunto degli impegni concreti in materia di riparazione. Se posso aggiungere una cosa, invece un segnale molto, molto interessante, molto importante, anche se vedremo quali saranno poi le implicazioni pratiche, è venuto recentemente dagli organi giudiziari belgi. Proprio venerdì scorso la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso che era stato proposto dallo Stato belga contro una sentenza del 2024 della Corte d'Appello Civile di Bruxelles, che aveva riconosciuto il diritto alla riparazione di cinque donne vittime di crimini contro l'umanità commessi in Congo tra il 48 e il 53. Lo Stato belga, nell'ambito di questo giudizio, aveva sostenuto di non poter essere chiamato a rispondere per condotte che all'epoca in cui erano state commesse non erano configurabili come crimini contro l'umanità. Viceversa, la Corte d'Appello e poi la Corte di Cassazione in Belga hanno invece ritenuto che gli atti che venivano contestati al Belgio costituissero crimini contro l'umanità, sicuramente a partire dal 1946, e quindi ha condannato lo Stato a riparare le vittime.
1: Fabio Rossinelli, siamo in chiusura, però volevamo tornare sulla serata di presentazione del vostro libro. Come detto, si è tenuta a Kinshasa e, oltre alla presentazione del libro, c'è stata anche una tavola rotonda con delle figure di autorità del governo e ambasciatori stranieri, sempre durante la serata. Ecco, perché è stato scelto questo luogo, nonostante il libro sia stato concepito comunque in Svizzera e sostenuto dal Fondo Nazionale? Ecco, perché scegliere di farlo, di presentarlo a Kinshasa, e perché con una tavola rotonda con delle figure politiche?
2: Sì, il motivo alla base di questa scelta è prima di tutto che si tratta di un libro collettivo, dicevo, scritto da un autorato, che attinge a vari punti geografici in Europa e nel Congo. Quindi è stata un'opera co condivisa che è stata presentata dal moderatore a Kinshasa come un'opera afro-europea di storia. L'idea quindi di andare nel paese fonte, perché il libro parla del Congo in una sua configurazione precisa, che era lo Stato libero del Congo di Leopoldo II, ma a cui anche i congolesi stessi, la popolazione, le istituzioni del Congo precoloniale hanno contribuito fra collaborazione e resistenza. Ecco, tutto questo meritava comunque di essere presentato nel paese su cui abbiamo lavorato e da cui proviene questa storia. In secondo luogo, rientra anche in una démarche metodologica, quella di decentrare un po' le prospettive e nell'ambito della storia, e più in particolare della storia coloniale, cominciare un po' a lasciare da parte questa produzione molto concentrata in Europa, molto concentrata a Bruxelles piuttosto che a Parigi, che a Londra o a Stanford o a Cambridge o dove non so, per appunto andare fisicamente, fare lo sforzo di includere, di essere più inclusivi e di collaborare con i nostri partner del sud globale facendo questo tipo di operazione che ancora troppo poco spesso viene fatta.
3: Fabio Rossinelli, siamo veramente in conclusione, dunque in 30 secondi, però mi sembra importante. Abbiamo sentito che il Belgio comunque ha messo in piedi un comitato scientifico per elaborare delle scuse. Ecco, la Svizzera dovrebbe fare lo stesso, dovrebbe chiedere scusa, pensare a delle riparazioni, come ha fatto, per esempio, chiedendo scusa agli Yenish, che potremmo definire questa una forma di colonizzazione interna. Ecco, secondo lei, Fabio Rossinelli? Brevemente, perché abbiamo 30 secondi.
2: Certo, penso che a termine l'obiettivo politico ed etico sia anche questo. Per poter però parlare di responsabilità e quindi di scuse o addirittura di riparazioni, occorre continuare comunque nel mondo della ricerca, in questo tipo di ricerca condivisa e comune, ad esplorare tutta una serie di fattori che ancora rimangono in penombra e che non sono stati studiati, perché soltanto con conoscenza di causa che si può arrivare a un risultato provato dalla scienza, in questo caso dalla scienza storica, e non soltanto a delle proclamazioni militantistiche o altro.
3: E quindi grazie mille ai nostri ospiti di oggi, Fabio Rossinelli e Cecilia De Marzis, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: E grazie anche a te, Elisa.
1: Grazie.

0: Il centenario della nascita di Flannery O'Connor ha prodotto un volume corale degno del personaggio. Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor raccoglie voci di scrittori, critici e studiosi che si sono confrontati con l'opera della scrittrice americana. E per la prima volta in italiano esce il diario compilato dalla O'Connor nel 1943 e 44 e pubblicato in lingua originale con il titolo Matematica avanzata. Un'autrice e una ricorrenza da celebrare con gli ospiti del dossier di Alphaville. Flannery O'Connor, una lotta corpo a corpo con la scrittura, a cura di Enrico Bianda. Da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

Mm-hmm.

0: Verde Aurora.
1: E sono le 6 in punto, un buongiorno, bentrovati, un ben svegliati in questo martedì 26 maggio, che ieri dicevo questo fine maggio che pare luglio. Oggi siamo direttamente passati al calore di Ferragosto, mi verrebbe da dire, e lo vedremo anche nelle previsioni meteorologiche di oggi. Intanto al microfono con voi per questa nuova puntata di Verde Aurora, questa mattina Natascia Fioretti, saremo insieme fino alle 9. Oggi 26 maggio, nel 1926 nasce Miles Davis, una delle figure più importanti della musica del Novecento, rivoluzionario del jazz. Ne parlano questa mattina ad esempio la Regione e la Neue Zürcher Zeitung, che lo definisce il trombettista del cambiamento e un guru del jazz. E poi, a proposito di jazz, è morta una leggenda, Sonny Rollins, è morto ieri all'età di 95 anni, sassofonista e compositore statunitense di musica jazz, è considerato uno dei più importanti capiscuola dello stile hard pop, e ne parleremo, poi avremo modo magari di parlarne ancora nella nostra rassegna stampa culturale questa mattina. Oggi tra l'altro è anche l'ultimo giorno di apertura della libreria Höppli, la libreria svizzera fondata da Ulrico Höppli a Milano nel 1870, che oggi resta aperta per l'ultimo giorno. Domani chiuderà per sempre i battenti, mettendo la parola fine a una lunga e affascinante storia culturale, come scriveva qualche giorno fa Enrico Lombardi sulla Regione. E proprio il direttore del quotidiano De Sopraceneri, Daniel Ritz, sarà il nostro ospite per Stampa Nazionale attorno alle 8:05. E i libri saranno un po' al centro della nostra puntata di oggi, perché torneremo a parlarne con il nostro ospite di In altre parole, Michele Fazzioli, protagonista questa settimana del nostro spazio di commento dell'attualità culturale, e oggi con lui entreremo nel mondo dei circoli letterari. Tutto questo appunto alle 8:18, e poi invece con Alice Figini attorno alle 8:45 o giù di lì parleremo della setta dei poeti estinti. Mattinata insomma scoppiettante, lo sarà anche tra poco con la nostra rassegna stampa densa di notizie questa mattina. E poi invece alle 7:05 c'è il nostro appuntamento usuale con la corrispondenza. Oggi andremo in Brasile dal nostro Emiliano Guanelle. Per le previsioni del tempo, appunto, vi dicevo, restano pressoché invariate. Anche oggi è previsto una giornata molto calda. Andiamo a vedere cosa ci dice Meteo Svizzera. In prevalenza soleggiato e molto caldo, lungo le Alpi abbastanza soleggiato, qualche sviluppo di cumuli pomeridiani e qualche rovescio temporale isolato non escluso. In ogni caso la temperatura bassa quota, la massima oggi raggiungerà i 32 gradi, in Alta Engadina siamo sui 23. 6-3 minuti. È ora di iniziare, noi lo facciamo come sempre con la musica di Rete 2, sempre in bellezza, questa mattina con una voce femminile, Aretha Franklin, A Say a Little Prayer.

E correva l'anno 1967, Say a Little Prayer, ed era la voce di Aretha Franklin con questo brano che originariamente è della cantante americana Dionne Warwick, brano con il quale abbiamo aperto, inaugurato la nostra mattinata insieme qui a Verde Aurora questa mattina. È tempo della nostra rassegna stampa. Allora guardiamo in velocità le notizie principali di oggi. Iniziamo questa mattina da una notizia locale. Oggi è il gran giorno del Ticino in rosa, perché oggi va in scena, c'è la tappa Bellinzona-Cari. Infatti la regione esce questa mattina, il titolo La regione sul giornale ha proprio il colore rosa, e alla tappa Bellinzona-Cari dedica la foto di copertina e il lancio in prima pagina anche il Corriere del Ticino. Poi dicevamo, oggi 26 maggio sono 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Dicevamo anche della morte di un'altra leggenda del jazz, ieri è morto a 95 anni Sonny Rollins. E poi invece, ecco, andando ad ampliare il nostro sguardo, andando a guardare quelle che sono le notizie che ci propongono oggi i quotidiani nelle loro prime pagine, c'è intanto sui quotidiani italiani il Papa e l'enciclica contro le Big Tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale. Leone XIV ha presentato ieri la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, cercare in se stessi, non nell'algoritmo. Vedremo Antonio Spadaro su Repubblica, ne parla naturalmente Avvenire, che dice la prima enciclica del Papa, lavoro, guerra, informazione, no al potere degli algoritmi in mano a pochi che dominano l'umanità. E poi c'è anche un'interessante analisi su Sole 24 Ore di Giuliano Noci, che dice il punto non è fermare la tecnologia ma governarla, e sembra facile. E poi invece, guardando al Medio Oriente, proseguono le trattative tra USA e Iran, dietro la mediazione c'è la collaborazione intensa tra Cina e Pakistan, intanto resta in stallo lo stretto di Hormuz. E invece sul fronte Russia-Ucraina la Mosca minaccia nuovi raid e invita a lasciare Kiev. Repubblica in proposito propone a pagina 23 del suo quotidiano questa mattina un pezzo di Timothy Garton Ash, saggista e giornalista britannico, che ci dice quali sono o sarebbero le 8 mosse per frenare lo zar di Russia. Questo in breve le notizie, diciamo, principali che si trovano quest'oggi in prima pagina. Naturalmente i giornali italiani, i quotidiani italiani in prima parlano anche dell'esito delle comunali di ieri in Italia. Venezia in mano al centrodestra, risultati dunque non positivi per la sinistra, ma noi ci dedichiamo invece all'enciclica del Papa. Allora partiamo da Repubblica questa mattina, che dedica 3 ampie pagine, se non 4. E insomma, pagina 14, il Papa contro Big Tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale, bisogna restare umani. Leone presenta la sua prima enciclica Magnifica Humanitas con il cofondatore di Anthropic, dice invito a camminare insieme. Adesso andremo a vedere questa curiosità. E poi ancora propone un dossier, sempre Repubblica, lavoro e salute, la cyber società secondo Leone, firmato a 12 mesi dal conclave, il documento parte dalla tecnologia per analizzare tutte le sue ricadute, ed è Jacopo Scaramuzzi che ne scrive dal Vaticano. Però ecco, vi dicevo dunque la curiosità, partiamo da qui, il pontefice, lo scienziato e il prete della Silicon Valley all'origine di un'alleanza. Hola, uno dei padri di Claude, era la presentazione in Vaticano, il legame con Prevost nato grazie a un informatico diventato sacerdote. L'articolo a pagina 17 di Repubblica questa mattina è firmato da Pierluigi Pisa, che ci dice nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas Leone XIV riconosce che l'ascesa dell'intelligenza artificiale rischia di concentrare ricchezza e potere nelle mani di poche. Il riferimento è alle grandi società tecnologiche della Silicon Valley, capace di sviluppare sistemi diffusi in tutto il mondo e di accumulare valori in una geografia ristretta, rappresentata simbolicamente da San Francisco. È qui che ha sede Anthropic, società fondata dai fratelli italo-americani Daniela e Dario Amodei, e diventata in breve tempo un colosso tech del valore di oltre 350 milioni di dollari, grazie proprio a Claude, la sua intelligenza artificiale capace di svolgere lavori in autonomia e stabilire obiettivi militari.
solitari. Anthropic, insomma, ci dice Pierluigi Pisa, appartiene a quel ristretto gruppo di aziende che l'enciclica invita a guardare con maggiore attenzione, ovvero soggetti privati capaci di orientare una tecnologia destinata a incidere sulla vita di miliardi di persone. Ed è quantomeno singolare, dunque, che accanto ai cardinali, ai teologi chiamati a commentare il testo papale, in Vaticano sia comparso il 34enne canadese Christopher Ola, cofondatore di Anthropic e capo della ricerca sull'interpretabilità. Ola non è un manager simbolo della Silicon Valley, il suo lavoro consiste nel tentativo di aprire la scatola nera delle reti neurali, e cioè di capire come un sistema di intelligenza artificiale arrivi a produrre una risposta. Tra Leone XIV e Ola, fatto da ponte, padre Brendan McGuire, sacerdote irlandese di 60 anni e che opera nel cuore della Silicon Valley. McGuire lavorava nell'industria tecnologica prima di entrare nella Chiesa, dunque ne capisce. Ordinato sacerdote, appunto, non ha mai reciso il legame con la Valley. È diventato anzi uno dei punti di riferimento religioso di ingegneri e ricercatori che a un certo punto hanno cominciato a porsi domande morali mentre cercavano di costruire un cervello artificiale. E poi a marzo scorso, secondo il Washington Post, McGuire era tra i leader cristiani che Anthropic ha ospitato nei suoi uffici. E nel corso dell'incontro organizzato in gran parte proprio da Ola, gli ingegneri dell'azienda avrebbero chiesto indicazioni sullo sviluppo morale e spirituale di Claude, compresa la possibilità che il chatbot potesse essere considerato un figlio di Dio. È stato questo il primo passo di Ola verso la Santa Sede, e ieri in Vaticano si è trovato davanti un Papa che affronta l'intelligenza artificiale come la questione sociale del XXI secolo, e non ha torto, evidentemente. Questo lo aggiungo io. Per il pontefice il problema non riguarda solo l'uso buono o cattivo di una tecnologia, ma anche il modo in cui questa viene progettata e le scelte e priorità che incorpora. Su questo aspetto si concentra proprio Ola: rendere più comprensibili i sistemi, capire perché producono certi risultati e rendere possibile una responsabilità effettiva. Sul piano teorico le motivazioni di Leone XIV e Ola sono molto simili, ma è lo stesso cofondatore di Anthropic ad ammettere nel suo intervento al Vaticano che per un'azienda di intelligenza artificiale fare la cosa giusta può essere complesso. In gioco ci sono incentivi, vincoli e almeno due pressioni decisive: quella geopolitica, con un'America decisa a non farsi superare dalla Cina nella corsa all'intelligenza artificiale, e quella economica, legata alla necessità di restare commercialmente sostenibili. Ola ha concluso il suo discorso affermando: abbiamo bisogno di voci morali che gli incentivi non possano piegare. Viene da chiedersi se dopo l'incontro in Vaticano quella voce morale finisca per rafforzare proprio uno degli attori che dovrebbe contribuire a sorvegliare. Ola torna infatti negli Stati Uniti con una credibilità accresciuta dall'effetto Santa Sede, e con lui Anthropic, che può presentare la sicurezza

firmato il 15 maggio 2026, non è dove il lettore se l'aspetta, non è dunque nella denuncia dei monopoli tecnologici, né nella richiesta di regolazione degli algoritmi, né nella condanna dei sistemi d'arma autonomi. Tutte cose che il documento fa e molto bene. È una domanda invece che nessun white paper della Silicon Valley e nessun regolamento europeo avrebbero mai formulato. Che cosa amiamo davvero? Il Papa cita Agostino: due amori fecero due città, esposta l'intero dibattito sull'intelligenza artificiale sul terreno del desiderio, della direzione interiore delle scelte, di ciò che una civiltà considera degno di essere perseguito prima ancora di decidere di come perseguirlo. Questo, secondo Antonio Spadaro, è il punto chiave di questa enciclica papale. Ci dice poi la pubblicazione avviene a 135 anni dalla Rerum Novarum di Leone XIII, l'enciclica che nel 1891 mise la questione operaia al centro della riflessione della Chiesa. Oggi il nuovo Leone reclama lo stesso ruolo per la questione algoritmica. Come il primo intervenne sulla dignità del lavoro di fronte allo sconvolgimento della fabbrica, così Prevost interviene sulla dignità della persona di fronte allo sconvolgimento dei dati. Ma il salto vero, ci dice Antonio Spadaro, è metodologico. Come Francesco con la Laudato Si aveva proiettato la questione ecologica dentro la dottrina sociale della Chiesa, allo stesso modo Leone agisce per l'intelligenza artificiale ponendola come nuovo centro di gravità, una trasformazione che interpella dall'interno le categorie della dottrina sociale e ne esige un ripensamento, non un appendice, il capitolo che riscrive tutti gli altri. E via di questo passo l'analisi di Antonio Spadaro, che vi invito ad andare a riprendere se il tema vi interessa, a pagina 17 di Repubblica di questa mattina. Ma poi dicevo, tutti i giornali italiani naturalmente ne parlano. Un altro approfondimento, un altro commento che vale la pena andare a riprendere sul tema è quello di Giuliano Noci a pagina 17 del Sole 24 Ore. Il punto non è fermare la tecnologia ma governarla, ma il suo è solo uno dei tanti contributi che il Sole ci propone. Sempre a pagina 17 c'è anche il pezzo di Stefano Lucchini e Oreste Pollicino dal titolo "L'intelligenza artificiale sia uno strumento che aiuti l'uomo a fiorire". E poi ancora Andrea Moro ci dice invece la sfida centrale nel capire che i nostri limiti sono un punto di forza. Un tema che davvero dobbiamo approfondire, dobbiamo prepararci al nostro futuro prossimo, anzi il futuro che è già arrivato, perché l'intelligenza artificiale, lo sappiamo, sta rivoluzionando le nostre vite. 6:18 minuti, noi adesso ci ascoltiamo Fats Domino con la sua Jambalaya e poi torniamo a sfogliare i giornali.

Noi continuiamo la nostra rassegna stampa, abbiamo parlato dell'enciclica papale, adesso invece guardiamo il nostro panorama geopolitico, che cosa sta accadendo. Allora, intanto la striscia di Gaza senza tregua, il fuoco di due elicotteri israeliani contro delle tende nella striscia di Gaza ha ucciso una donna di 31 anni, una bambina di 6 anni e ne ha ferite altre 17, la maggior parte dei feriti sono bambini. L'attacco israeliano è avvenuto nella zona di Mawasi a Khan Yunis nella striscia di Gaza meridionale, zona finora identificata come area umanitaria. Più di 900 persone hanno perso la vita nella striscia di Gaza dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso ottobre, secondo quanto riferisce il locale Ministero della Sanità. E poi, sempre in Medio Oriente, però passiamo ai negoziati tra Iran e Stati Uniti. Iran e negoziatori in Qatar per chiudere sull'accordo. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi sono a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere dell'accordo con gli USA. Anche qui ne parlano naturalmente tutti i giornali questa mattina. Io sono su Sulle 24 Ore a pagina 13, che ci dice Iran negoziatore in Qatar ma Israele rilancia in Libano, la trattativa prosegue ma entrambe le parti frenano su un'intesa imminente. Trump dice i paesi musulmani coinvolti aderiscono agli accordi di Abramo. Ne parla Marco Valsania, corrispondente per Il Sole da New York, e dice un compromesso parziale e provvisorio tra Stati Uniti e Iran al centro di serrati negoziati, ma la sua finalizzazione richiede ancora lavoro. Washington e Teheran ieri sono parsi unite nel raffreddare eccessivo ottimismo dopo che nel fine settimana è salito alla ribalta un accordo quadro. La firma, hanno sottolineato, non è imminente. Donald Trump ha affermato che il deal con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà. Il segretario di Stato USA Marco Rubio dall'India ha aggiunto che occorre dare alla diplomazia ogni chance di successo, visto che sul tavolo c'è qualcosa di piuttosto solido, incentrato su una riapertura completa dello stretto di Hormuz. È un periodo limitato per affrontare la questione del nucleare di Teheran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha indicato che è vero, abbiamo raggiunto conclusioni su buona parte delle questioni, ma nessuno può dire che una firma sia imminente. Tra gli ostacoli, ci dice Marco Valsania su Sulle 24 ore, secondo indiscrezioni, tra gli ostacoli c'è la domanda statunitense di includere fin da subito indicazioni sulla rinuncia di Teheran a scorte di uranio arricchito e su futuri sforzi di arricchimento, e quella iraniana di prescrizioni sulla fine di sanzioni e la restituzione di asset congelati. Trump ha anzi adesso ipotizzato un'altra difficile richiesta: i 6 paesi musulmani coinvolti in un'intesa sull'Iran dovrebbero essere obbligati ad aderire agli accordi di Abramo per la normalizzazione dei rapporti con Israele. Nella regione solo Emirati Arabi Uniti e Bahrain hanno aderito. Il presidente ha chiamato in causa Arabia Saudita, Qatar, Pakistan, Turchia, Egitto e Giordania, anche se questi ultimi due hanno già da tempo riconosciuto Israele. E poi il Sole 24 ore pone l'accento sulla mediazione dietro la mediazione, dice, c'è la collaborazione intensa tra Cina e Pakistan, quindi mette in risalto insomma il grande lavoro che si sta facendo su questo fronte. Invece la Neue Zürcher Zeitung, che pure in prima pagina lancia e poi approfondisce nelle pagine interne l'articolo, dice addirittura Trump fa marcia indietro, Trump rudert zurück. Nonostante i grandi annunci sui grandi proclami, ancora nessuna svolta nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. A parlarne Daniel Böhm da Beirut, dice peace, peace, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sabato a grandi lettere sulla sua piattaforma True Social. Poco prima aveva annunciato che Iran e America si erano praticamente accordati su un'intesa, almeno per un breve momento sembrava che la guerra nel Golfo potesse giungere presto a una fine. Due giorni dopo, la risoluzione del conflitto sembra essere di nuovo lontana. E poi l'articolo naturalmente continua, ma insomma i toni non sono molto ottimisti. 6:25 minuti, noi arriviamo adesso al primo appuntamento con le notizie questa mattina con un brano, ed è quello di Michelle Schacht, la sua When I Grow Up.

0: Miles Davis. A 100 anni dalla nascita, la vicenda artistica e umana di un'icona della musica e del costume di gran parte del Novecento. Un artista capace di reinventarsi continuamente, attraversando bebop, cool jazz, jazz elettrico e contaminazioni con rock, funk ed elettronica, cambiando per sempre il linguaggio del jazz contemporaneo. Un'edizione speciale di Montmartre, con Luca Bragalini e Alceste Airoldi. E le interviste esclusive a 3 collaboratori fondamentali dell'ultimo periodo creativo di Miles Davis: Marcus Miller, Bill Evans e Gil Goldstein. Speciale Miles Davis, a cura di Lorenzo De Finti e Martino Dont. Montmartre, oggi alle 14:30.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Cronaca regionale in apertura, poiché c'è stata una caduta fatale in montagna ieri nel tardo pomeriggio in Val Porta, accanto alla Valle Verzasca. Una donna di 80 anni e un uomo 84enne del Canton Zurigo sono caduti in un dirupo mentre scendevano verso Vogorno. A dare l'allarme i compagni d'escursione. La donna purtroppo è morta sul posto, l'uomo invece ha riportato gravi ferite. Canton Friburgo, un morto e 2 feriti dopo la caduta di un albero. Su un gruppo di escursionisti nella regione dello Schwarzsee, l'incidente è avvenuto nei pressi della cascata di Seeweidbach. Ad avere la peggio un 20enne del Canton Berna. I feriti sono un padre di 42 anni e il figlio di 7, tutte e 2 friburghesi. Andiamo all'estero adesso. Nuovi raid degli Stati Uniti nel sud dell'Iran, colpiti almeno un sito per il lancio di missili e navi iraniani che cercavano di collocare delle mine. Intanto una delle conseguenze della chiusura dello stretto marittimo di Hormuz ha indotto il grande marchio giapponese Toyota a ridurre la produzione destinata ai mercati esteri di 83.000 auto entro novembre. E il gruppo filo-iraniano invece in Libano, Hezbollah, afferma di aver preso di mira 3 caserme e un posto di blocco militare nel nord di Israele. L'annuncio segue i raid israeliani di ieri sera, che hanno provocato almeno 5 morti nell'est del Libano. Intanto il primo ministro Netanyahu ha promesso di intensificare gli attacchi proprio contro Hezbollah. È arrivata invece alle nostre latitudini la prima allerta canicola dell'anno. Meteo Svizzera ha emesso un avviso di livello 2 per oggi e domani in Ticino e nel Moesano, un'allerta moderata che non corrisponde ancora a una vera e propria ondata di calore, ma che segnala comunque un caldo insolitamente precoce per la fine di maggio. Anna Valenti.
3: Bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, evitare sforzi nelle ore più calde, chiudere persiane e tapparelle, arieggiare gli ambienti solo nelle ore più fresche e di notte, mangiare frutta, cibi leggeri, evitare le bibite alcoliche. Sono raccomandazioni che puntualmente ci sentiamo fare con l'arrivo del grande caldo, rivolte soprattutto ad anziani, bambini e persone vulnerabili. Consigli che di solito arrivano in piena estate, quest'anno invece arrivano già a fine maggio. Meteo Svizzera ha infatti diramato la prima allerta canicola dell'anno, un'allerta moderata di livello 2 per le zone sotto i 600 metri di Ticino e Moesano. Scatterà oggi a mezzogiorno e durerà fino a mercoledì sera. Le temperature potranno raggiungere i 30-33 gradi con minime notturne tra 17 e 20. Tuttavia, non si può ancora parlare di canicola in senso stretto. La notte, infatti, le temperature scendono e per definire un'ondata di calore servono 3 giorni consecutivi con una media giornaliera di almeno 25 gradi. Il caldo nel 2026 resta comunque precoce. I primi 30 gradi dell'anno sono stati registrati venerdì scorso nel Vallese, ma non è una prima assoluta. Nel 2005 i 30 gradi erano arrivati il 2 maggio a Coira. Nel 1945 e nel 1958, già attorno al 10 maggio, a Basilea e Sion. Un caldo precoce, ma non un record, che riflette però una tendenza oramai chiara. Nelle regioni alpine e sudalpine il caldo arriva sempre prima e le giornate sopra i 30 gradi aumentano.
2: Beh, queste le temperature favoriranno indubbiamente coloro che si recheranno sui posti, perché arriva oggi, martedì, in Ticino il Giro d'Italia. La tappa della gara ciclistica tra Bellinzona e Carì porterà nel sopracenere il pubblico delle grandi occasioni e con esso i relativi disagi alla circolazione. Gian Robbiani ha fatto il punto col capitano Cristiano Ninzi della Polizia Cantonale, responsabile della sicurezza della gara.
4: Abbiamo due gare, la gara e-bike che partirà alle 12.25 da Biasca, mentre il giro dei professionisti partirà alle 13.45 da Bellinzona. Quindi la grossa chiusura sarà alle 11.45 da Bellinzona. E andrà avanti fino alle 18.30 l'ultima tratta che riguarda l'Alta Valle Leventina.
5: Comunque, mano a mano che la gara si sposta verso nord, si liberano anche le strade.
4: La tratta Bellinzona fino a Biasca sarà chiusa dalle 11.45 alle 16.15, dopodiché tutta la riviera sarà aperta, mentre la parte alta della Leventina rimarrà appunto chiusa fino alle 18.30.
5: Ma cosa significa per la polizia e gli altri enti di primo intervento mettere in sicurezza un evento di questa portata?
4: È una grande macchina che si muove sul territorio. La gara è in movimento, quindi dobbiamo garantire da una parte la sicurezza della gara e poi bisogna garantire la sicurezza del tracciato, impedendo che questo venga invaso. A lato di tutta questa macchina, chiediamo tutto quello che riguarda la gestione del pubblico, delle auto, dei camper e dei bus che arrivano.
5: Della carovana, insomma, ma quanti sono gli agenti di polizia impiegati per la sicurezza?
4: Abbiamo circa dagli 800 ai 900 addetti alla sicurezza per la gara, 500-550 che operano per garantirne la sicurezza, dei quali abbiamo circa 250 agenti di polizia provenienti poi da tutti i corpi di polizia del Cantone Ticino, con una disponibilità anche aerea.
2: Martedì 26esimo giorno di maggio da Locarno Monti ci fanno sapere che ci attende una giornata nuovamente soleggiata e calda. Nel pomeriggio sulle montagne nuvole e forse qualche temporale. Temperature minime al sud stamane ancora per un po' 18 gradi, a nord 15, massime 31, isoterma di 0 gradi a 4200 metri. Microfono a Paolo Laurenti, non prima di avervi augurato una felice giornata anche in nostra compagnia.
6: Lo sport.
7: Il Giro d'Italia in Ticino e lo scontro per il primo posto del girone tra Svizzera e Finlandia. Giornata di grande sport nel nostro paese su tutti i vettori RSI. Alle 13.45 il via della sedicesima e forse decisiva tappa del Giro d'Italia, con partenza a Bellinzona e traguardo dopo 113 chilometri a Carì in maglia rosa. Lo ricordiamo, c'è il danese Vingegaard. Per l'hockey ai mondiali si chiude la fase a gironi, sfida per il primo posto del girone A a Zurigo tra la nazionale elvetica e la Finlandia alle 20:20. Entrambe sono a punteggio pieno, 6 partite, 18 punti. La Germania intanto battuto ieri la già condannata Gran Bretagna per 6-3, ma il successo potrebbe non bastare ai tedeschi per l'accesso ai quarti. Austria e Lettonia hanno un punto di ritardo, gli Stati Uniti 2 e tutte e tre hanno ancora un match a disposizione. Oggi in programma Ungheria-Lettonia e Stati Uniti-Austria. Nel gruppo B l'Italia non è riuscita a mantenere il suo posto in top division, retrocessa dopo aver perso lo scontro salvezza dalla Slovenia per 5-1. Con Canada, Norvegia e Cechia già qualificate ai quarti, l'ultimo posto se lo contendono nello scontro diretto la Slovacchia e la Svezia, obbligata a vincere nei 60 minuti, visto che si ritrova con 2 punti di ritardo dagli slovacchi. Tennis al Roland Garros, la Svizzera al femminile, dopo le vittorie di Bencic, Bandecchi, Teichmann e Golubic, cerca l'Amplin al primo turno con Simona Waltert opposta alla ceca Siniakova. Calcio infine, in Germania, vincendo 2-1 il ritorno dello spareggio, il Paderborn si è guadagnato la promozione in Bundesliga ai danni del Wolfsburg, retrocesso dopo 30 anni. E dopo aver mancato la qualificazione alla Champions League, il Milan ha fatto piazza pulita, licenziando quasi tutti i vertici dirigenziali e l'allenatore Massimiliano Allegri.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Honey Pie, ed erano i Beatles con questo brano tratto dal loro White Album. Correva l'anno 1968 e noi con questo brano siamo ritornati in studio. Questo è Verde Aurora, al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti, staremo insieme fino alle 9. Un buongiorno, un ben svegliati, un ben trovati all'ascolto se vi fosse sintonizzati soltanto adesso da poco sulle nostre frequenze. Noi come sempre a quest'ora siamo nel bel mezzo, nel cuore della nostra rassegna stampa. Abbiamo visto le principali notizie di oggi sulle prime pagine, sulle copertine dei quotidiani, dei giornali. Ora andiamo a sfogliare le pagine culturali. Abbiamo ascoltato i Beatles e di musica in particolare si parla quest'oggi su tutti i giornali, perché sono 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Lo sentivate prima, ne parleremo anche noi oggi naturalmente a Rete 2 nel nostro speciale a Montmartre alle 14:30, ma intanto restando sui giornali ne parla Uli Bernet sulla Neue Zürcher Zeitung. Miles Davis der Trompeter des Wandels, Miles Davis war ein Guru des Jazz, e dunque il trombettista del cambiamento, un guru del jazz, così lo definisce la Neue Zürcher Zeitung questa mattina, ma poi all'artista dedicano ampi omaggi, ricordi anche la regione. Vita, musica e silenzi di Miles Davis, l'articolo lo firma Alberto Taffuri. Breve storia di un taciturno e spocchioso suonatore di tromba nato 100 anni fa, che riempiva d'amor dolente ogni nota eppure sapeva far tremare. Accanto di spalla c'è invece il pezzo di Beppe Donadio che riporta le parole di Jackie Marti: gli feci una corte lunghissima. Miles Davis fu a Lugano il 1 luglio del 1987, il percorso dal camerino al palco è breve, quasi inesistente, ma quei pochi metri sembrano non finire mai, tanto è lento e cadenzato l'avanzare di Davis. Il pubblico applaude entusiasta, immediatamente si crea il contatto tra l'artista e la platea. Miles percepisce questa situazione e saluta prima di girarsi verso la batteria e iniziare a suonare. L'inizio è poderoso, intensissimo, quasi violento. Per chi il 1 luglio 1987 non c'era, ma magari qualcuno di voi all'ascolto invece era proprio lì, a Lugano con Miles Davis suonarono Rick Veldman alla batteria, Mino Cinelu alle percussioni, Daryl Jones al basso elettrico, Bobby Irving e Adam Holtzman alle tastiere, John McCreary alla chitarra e Kenny Garrett al sax contralto e flauto traverso. Attingiamo dalla cronaca di Rolando Lepori sul Foglio, che si chiamava Il Dovere, e veniamo a sapere che a Estival Jazz, ci dice Beppe Donadio, quando ancora Lugano aveva un festival jazz, Miles portò i brani di Tutu uscito un anno prima e molto altro. Allora davvero una bella pagina, a pagina 15, quella della regione, per ricordare 100 anni dalla nascita di Miles Davis, ma naturalmente lo ricorda anche il Corriere del Ticino questa mattina con un articolo invece di Mauro Rossi. E poi vi dicevo, noi ne parleremo invece a Montmartre alle 14:30 quest'oggi qui a Rete 2. E poi invece, come vi dicevo anche nel sommario, c'è l'addio a Sonny Rollins, leggenda del jazz, morto a 95 anni, uno dei sassofonisti più famosi al mondo. Fu uno straordinario improvvisatore e innovatore, icona del bebop, aveva smesso di suonare nel 2014. Se ne va dunque un altro gigante della musica jazz, uno degli ultimi mostri sacri dell'era del bebop, uno dei più straordinari improvvisatori della storia. E si è spento nella sua casa di Woodstock nello stato di New York. La sua portavoce Terry Hinton, nel dare l'annuncio, fa sapere che era da tempo costretto a casa per una fibrosi polmonare, ma dice Rollins lascia un'eredità artistica monumentale che ha influenzato intere generazioni di musicisti, accanto a figure del calibro di Charlie Parker e John Coltrane. È nato ad Harlem il 7 settembre del 1930 con il nome di Walter Theodore Rollins, crebbe in una famiglia fortemente legata alla musica.
musica. Il padre suonava il clarinetto, il fratello il violino e la sorella il pianoforte. Dopo i primi studi al pianoforte, a 11 anni rimase affascinato dal sassofono. Inizialmente scelse l'alto per poi passare al sassofono tenore sotto l'influenza del suo idolo Coleman Hawkins. Ancora giovanissimo, Rollins venne introdotto nel mondo delle registrazioni da Bud Powell e Miles Davis, appunto, eccolo, per il quale compose brani storici come Oleo e Ergin, prima di entrare nella formazione di Thelonious Monk. E insomma, questi sono stati soltanto gli esordi di una carriera lunghissima e fortunatissima, ed è quella di Sonny Rollins, leggenda del jazz, di cui sicuramente domani ancora leggeremo sui giornali. Intanto, dicevo, allora, la regione, anche il Corriere del Ticino, omaggia e ricorda Miles Davis in questo articolo di Mauro Rossi che trovate a pagina 27. E poi si parla sul Corriere del Ticino oggi anche del gran giorno del Ticino in rosa. Oggi va in scena la tappa Bellinzona-Cari, c'è Fernando Lavezzo che firma l'editoriale, i mondiali e quei ricordi che valgono una vittoria. Scusatemi, però qui in realtà forse si parla, sì, non si parla della tappa Bellinzona-Cari del Giro d'Italia come invece pensavo, ma poi invece a questa tappa viene dato ampio spazio ancora nelle pagine interne. E invece un'altra segnalazione che volevo farvi, sempre all'interno delle pagine del Corriere del Ticino, è un'altra ricorrenza: il cinema deve far riflettere sulla realtà che ci circonda, e sono 50 anni del Circolo Cittadino degli Appassionati di Pellicole, che per l'occasione propone una rassegna di 10 delle quasi 3.000 proiezioni portate in sala. C'è appunto anche non c'è l'intervista, ma c'è Michele Dell'Ambrogio, responsabile artistico del circolo, che viene interpellato da Valentina Regazzi e dice: il cinema deve essere svago e divertimento, ma non fine a se stesso. E lo dice appunto Michele Dell'Ambrogio, responsabile artistico del Circolo del Cinema di Bellinzona dal 1976, quando insieme a un gruppo di amici appena laureati rilanciò il Cineclub, che aveva subito un'interruzione. Oggi l'associazione cinefila celebra, appunto, lo dicevamo, mezzo secolo di presenza culturale sul territorio, e lo fa con una rassegna al Cinema Forum nella capitale di 10 delle quasi 3.000 pellicole portate in sala fino ad oggi, e con una mostra di materiali d'epoca visitabile fino al 30 maggio nella Corte di Palazzo Civico. Così si ripercorrono, mediante i manifesti e le schede critiche originali, 50 anni di programmazione e di incontri nella regione. Se volete saperne di più, trovate l'articolo a pagina 16 del Corriere del Ticino di questa mattina. E poi invece al Corriere del Ticino ci ritorneremo, ma prima voglio fare un salto, ecco, come spesso faccio, se poi riesco anche a saltare da un giornale all'altro ancora meglio. Facciamo un salto sulla Neue Zürcher Zeitung di oggi, che nelle sue pagine culturali taglio basso ci propone un articolo che ci parla di Google, e ci dice: adesso Google da motore di ricerca passa a motore di risposte. Ci dice come il motore di ricerca abbia cambiato pelle, abbia anche quasi cambiato faccia dopo 25 anni. Infatti, dopo 25 anni, ci dice David Wiedeker, il gruppo sostituisce la sua classica ricerca sul web con esperienze guidate dall'intelligenza artificiale. Google, alla sua conferenza per sviluppatori della scorsa settimana, ha dunque presentato il cambiamento più grande del suo famoso motore di ricerca, cambiamento più grande dai tempi della sua introduzione oltre 25 anni fa. Al centro c'è un nuovo campo di ricerca intelligente che elabora query più lunghe senza che gli utenti debbano decidere in anticipo quale modalità di ricerca utilizzare. Dunque, cosa cambia per gli utenti? La consueta lista di link blu passa in secondo piano. Invece di restituire semplicemente il link, Google Search adesso offrirà agli utenti esperienze interattive guidate dall'intelligenza artificiale. Chi cerca ad esempio i buchi neri riceverà al posto di una lista di link una visualizzazione interattiva.
interattiva che si adatta in tempo reale alle domande successive. Google si trasforma dunque da motore di ricerca, come dicevamo, a un motore di risposte, ha detto Nicholas Thompson, CEO della rivista statunitense The Atlantic. E cosa cambierà esattamente in Google? Ci saranno tre nuove funzioni. Innanzitutto i cosiddetti agenti informativi che osservano il web in background 24 ore su 24 e segnalano eventuali modifiche rilevanti. In secondo luogo ci sarà un'interfaccia utente dinamica che visualizza i dati in risposta alle ricerche. E terzo, la possibilità di creare direttamente nella ricerca le proprie mini app. Pensate un po', ad esempio, un pianificatore alimentare personale o un'app di fitness. E quando entreranno in vigore le modifiche di Google, il nuovo campo di ricerca è già disponibile questa settimana. La Generative UI, così si chiama, arriverà quest'estate. Entrambe le funzioni saranno gratuite. E insomma, qui vediamo come galoppa l'intelligenza artificiale. Insomma, già lo sappiamo, perché ora quando facciamo una ricerca su Google, la prima risposta che otteniamo, il primo risultato, appunto, non è un link, ma è proprio una risposta generata dall'intelligenza artificiale. E di intelligenza artificiale abbiamo parlato anche grazie, soprattutto anche dei suoi pericoli, grazie all'enciclica di Papa Leone, l'abbiamo fatto nella prima parte della nostra rassegna stampa. E a proposito di tecnologie, allora torniamo, e ve lo dicevo, dalla NZZ al Corriere del Ticino, siamo a pagina 10, perché si parla di video falsi che girano in rete, quelle rivolte mai avvenute nei video falsi che girano appunto sul web. Su TikTok e altre piattaforme circolerebbero immagini generate con l'intelligenza artificiale e legate all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni in votazione il 14 giugno. L'esperto interpellato dal Corriere del Ticino dice c'è il rischio di una progressiva perdita di fiducia. Oltre l'80% della popolazione svizzera non desidera una Svizzera da 10 milioni di abitanti. L'affermazione appartiene a un giornalista, è un virgolettato questo, cioè giornalista tra virgolette, che in un video su TikTok cita un sondaggio apparentemente rappresentativo. Sullo sfondo, come ha scritto il Tagesanzeiger, folle di persone nei centri delle città svizzere, panorami montani e bandiere rosso crociate. In un altro video una donna che afferma di essere una presentatrice della SRF avverte che l'immigrazione sta dividendo il paese, che in tutta la Confederazione stanno scoppiando disordini violenti. Il video è accompagnato da immagini di auto in fiamme, persone inferocite e cannoni ad acqua. Fermiamoci, niente di tutto ciò è vero, il contenuto di questo video è completamente inventato e le persone che vi compaiono nella realtà non esistono. Per tacere del sondaggio delle rivolte mai avvenute. I video, ribadisce il quotidiano di Tamedia, sono interamente generati dall'intelligenza artificiale, nemmeno prodotti in modo particolarmente professionale. Ciò nonostante sono stati visualizzati 50.000 volte e hanno ricevuto oltre 1.000 commenti su TikTok. Ecco, questa chiaramente è una notizia e fa sicuramente riflettere, appunto, visto che parlavamo dell'enciclica e dei rischi legati all'intelligenza artificiale. I video descritti all'inizio, ci dice ancora il Corriere del Ticino, sono stati diffusi da un canale TikTok e pubblica regolarmente contenuti generati dall'IA contro l'immigrazione o i trattati UE. Il canale mostra ripetutamente presunte manifestazioni di massa in Piazza Federale, eventi che evidentemente non hanno mai avuto luogo. I video, spiega sempre il Taghi, si diffondono attraverso un sistema specificamente progettato per questo tipo di contenuti. Piattaforme come TikTok, Facebook e X infatti premiano post brevi che suscitano emozioni forti come paura, indignazione o rabbia. Che il contenuto sia vero o meno è del tutto irrilevante per l'algoritmo. È così che le opinioni estremamente estreme vengono gestite algoritmicamente, ha aggiunto Fogler, che è l'esperto interpellato dal Corriere del Ticino, di rimando, di riflesso dalla Neue Zürcher Zeitung. Secondo l'esperto, tali campagne sono spesso orchestrate da reti di account che diffondono deliberatamente contenuti. Allora bisogna stare all'occhio, come si dice, saper valutare bene quello che si vede, e vediamo però appunto con questo esempio concreto quali sono poi alla fine i rischi provengono dall'intelligenza artificiale. 6:55 minuti, abbiamo parlato parecchio, è tempo di ascoltare un po' di musica. Allora ascoltiamo Elian Hamherd con la sua Hey Down.

0: Era la cantante vallesana Liane Hamherd con questa Heida che ci ha portati dritti dritti al nostro primo appuntamento questa mattina con i titoli del radiogiornale delle 7:30. Ticino in rosa per il Giro d'Italia, strade chiuse a partire dalle 11:30 a Bellinzona, più di 800 gli addetti alla sicurezza lungo tutta la tappa con arrivo a Cari. Gli Stati Uniti colpiscono nuovi obiettivi in Iran nonostante il cessate il fuoco e i negoziati in corso per mettere fine alla guerra, proseguono anche gli attacchi israeliani nel Libano orientale. Un caldo inusuale per maggio con temperature già oltre i 30 gradi. A mezzogiorno scatta la prima allerta calicola dell'anno in Ticino e nel Moesano sotto i 600 metri. In Italia nelle elezioni amministrative vittorie sia per la destra che per la sinistra, non c'è stato un effetto referendum dopo il no alla riforma della giustizia di marzo. Per l'hockey ai mondiali si chiude la fase a gironi, alle 20:20 la Svizzera affronta la Finlandia per il primo posto del gruppo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il Brasile vieta le scommesse in politica. Succede appunto in Brasile, dove l'esecutivo guidato dal presidente Lula da Silva ha deciso di proibire le attività del sito di scommesse online Polymarket relative alle elezioni presidenziali che si terranno quest'anno nel mese di ottobre. Per parlarne abbiamo con noi questa mattina in collegamento il nostro Emiliano Guanella. Buongiorno, ben ritrovato Emiliano.
1: Buongiorno Natascia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Emiliano, spiegaci allora come si è arrivati a questa decisione.
1: È una decisione che è arrivata un mese fa. Consideriamo che ad ottobre qui ci si terranno le elezioni presidenziali, le elezioni politiche. L'annuncio è stato dato dal ministro dell'economia del governo, appunto Lula da Silva: proibizione di operare in Brasile per Polymarket, Calci e altre 26 piattaforme di scommesse. Sono quelle scommesse che si fanno un po' su tutto, cioè scommesse per esempio sui risultati delle elezioni, su chi vince l'Oscar, scommesse di ogni tipo, non prettamente sportive. Le motivazioni sono diverse date dal governo. La prima è quella del pericolo del cosiddetto insider trading, ovvero fughe di notizie in determinati ambienti, tipo finanza o politica, appunto per favorire chi scommette. Si pensa anche all'interferenza direttamente sulle elezioni, per esempio il fatto che determinate persone potrebbero votare su quello che hanno scommesso e non per convinzioni ideologiche e politiche. Poi un discorso di appunto finanziario, cioè in qualche modo proteggere i risparmi e i soldi dei brasiliani e proteggere anche le famiglie. Insomma, queste le motivazioni date. Fatto sta che Polymarket, Calci ed altri siti di questo tipo non possono più operare in Brasile. Tra l'altro un'ultima osservazione è quella che molti di questi siti hanno sede in paradisi fiscali, quindi anche dal punto di vista dei tributi, delle tasse, non pagano le relative tasse in Brasile, per questo insomma assolutamente proibiti.
0: Tu dicevi proteggere tra le altre cose anche i risparmi dei brasiliani, si diceva quindi che sia anche una paura, la paura di una possibile contaminazione del voto. Ma ecco, pensando ai risparmi dei brasiliani, sono tanti i soldi bruciati in questi siti, Emiliano, a queste latitudini?
1: Sì, soprattutto nei siti quelli autorizzati, quelli che non sono proibiti, sono 73 i siti di scommesse sportive autorizzati, e c'è stata fatta una scrematura perché fino a 2 anni fa non esisteva una vera e propria legge, quindi c'era veramente di tutto di più. Il governo ha passato a setaccio tutti i siti e ne ha autorizzati 73, che comunque sono tanti. Basta dire che il campionato di calcio brasiliano si chiama campionato di Serie A Betano, e Betano appunto è una marca, uno di questi 73 siti online su cui si scommette. Grandi nomi dello sport, dello spettacolo, della televisione brasiliana fanno pubblicità tutti i giorni a questi siti sportivi. E quanto spendono? I brasiliani spendono la bellezza di 30 miliardi di reais, ossia 5 miliardi di franchi al mese per queste scommesse. È tantissimo, questa è la cifra arida, però Natascia, ti dico una percentuale. Si è stato calcolato che il 2% del totale della massa salariale, cioè di tutti gli stipendi, i salari che i brasiliani guadagnano, viene bruciato in questi siti di scommesse sportive. Quindi è abbastanza un problema, anche perché sono stati fatti degli studi e per esempio molti brasiliani che ricevono l'assegno della Bolsa Famiglia, che sarebbe il sussidio di reddito di cittadinanza qui in Brasile, che è un programma che dura da più di 20 anni, spendono parte di quei sussidi dati dallo Stato per le scommesse sportive. E sono sul piede di guerra anche le chiese evangeliche neopentecostali brasiliane, perché stanno smettendo di ricevere il cosiddetto decimo del salario da parte dei fedeli, perché i fedeli se li bruciano appunto nelle scommesse sportive.
0: Ma adesso una curiosità, Emiliano, perché si parlava anche insomma di siti quindi riconosciuti, no? Istituzionalmente, ma invece adesso non ci sarà una corsa alle scommesse, come si dice, clandestine o comunque ecco su siti o piattaforme non riconosciute?
1: In Brasile esiste da tempo, per esempio, il gioco del biscio, cioè la lotteria illegale, un po' come a Napoli, che è un gioco che soprattutto in città come Rio de Janeiro è molto forte ed è dominato dalla criminalità organizzata, però era sempre stato in qualche modo controllato. Invece queste scommesse online, bisogna essere maggiorenni, ma è facilissimo aggirare, perché poi basta rubare la carta d'identità del papà un giorno e si riesce a entrare, e quindi insomma è davvero un problema.
0: Ecco, adesso dicevi rubare la carta d'identità al papà, ma è una tendenza in voga soprattutto dagli anziani o un fenomeno che si registra in tutte le fasce d'età, insomma la febbre per le scommesse?
1: Allora, tutte le età, più uomini che donne, anche se le donne stanno aumentando molto, la fascia maggiore è quella tra i 25 e i 49 anni, a seguire quella tra i 18 e i 24 anni, quindi lì abbiamo dei problemi. In genere il 90% delle scommesse è fatta con pochi soldi, meno di 100 reali, cioè meno di 15 franchi, ma tanti scommettitori, ed è invece chi scommette di più sono gli anziani, cioè la fascia fra i 65 e i 74 anni non è numericamente come numero di scommettitori la maggiore, ma invece come mole quantità di denaro che si scommette. Insomma, è tra proibizioni, controllo, aggiramento delle leggi, un grande business. La febbre delle scommesse è molto grande in Brasile. Per ora sono stati proibiti le scommesse, quelle più estreme sulla politica, sulla vita quotidiana, però per esempio calcio e altri sport sono infestati da scommesse, nonostante ci sono stati anche in passato degli scandali proprio per partite finite con risultati assurdi o giocatori che si facevano espellere in un determinato minuto o portieri che prendevano un gol, una papera clamorosa giusto in quel minuto, e poi si è scoperto che in realtà prendevano anche in Serie A o in Serie B dei soldi profumati da chi aveva scommesso, per esempio, sulla papera del portiere al tredicesimo del secondo tempo. Insomma, è un problema per i risparmi, per lo sport, per la competizione, ed è un problema al quale il Brasile cerca di mettere delle pezze, ma sono pezze molto parziali.
0: Si sembrava quasi la scena di un film, quella che raccontavi prima, Emiliano Guanella, ma in Brasile è la realtà. Allora, abbiamo raccontato come il Brasile vieti le scommesse in politica, non l'abbiamo detto poi non in altri ambiti. Emiliano Guanella, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'agenda con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Sette 18 minuti e noi qui a Verde Aurora diamo uno sguardo agli appuntamenti che ci attendono quest'oggi nella Svizzera italiana. Iniziamo da un appuntamento che c'è questa sera alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati, Storia di un'amicizia, Gianni Celati raccontato da Ermanno Cavazzoni, una conferenza con Ermanno Cavazzoni che sarà colloquio con Maria Grazia Rabbiolo e si parla di un libro di avventure successe a Gianni Celati e all'autore, un libro di passioni letterarie e di tanti altri personaggi un po' svitati, incontrati o transitati nei loro pressi, un libro sulla vita con le sue magie, con le vicende più memorabili e il cammino fatale verso la fine quando il tempo concesso scade. Ed appunto il libro in questione è proprio questo, dal titolo Storia di un'amicizia, è Gianni Celati raccontato da Ermanno Cavazzoni, e Ermanno Cavazzoni dialogherà con Maria Grazia Rabbiolo alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati. E poi lo dicevamo, quest'oggi grande giorno per la tappa del Giro d'Italia da Bellinzona a Cari in bicicletta, una giornata di grande ciclismo e festa per il territorio con il passaggio del Giro d'Italia e lo vi dicevamo prima, già a partire da questa mattina insomma Bellinzona sarà chiusa sicuramente al traffico, si potrà seguire questa tappa del Giro d'Italia. E poi invece un altro appuntamento che vi voglio segnalare, ci spostiamo per questo però a Mendrisio, alla Filanda alle 18.30, una trascurabile inquietudine, una pagina, una fotografia, lettura ad alta voce con l'autore Gianluca Grossi. Che cosa vediamo quando leggiamo un romanzo? L'incontro propone una riflessione sul ruolo della letteratura oggi tra immaginazione e realtà e interpretazione. Gianluca Grossi leggerà brani dal suo romanzo Una trascurabile inquietudine, accompagnando ogni pagina con una fotografia. Un dialogo con il pubblico per interrogarsi su cosa significhi leggere e comprendere il presente attraverso le storie. Allora ve lo ricordo, l'appuntamento è per questa sera alle 18.30 alla Filanda di Mendrisio. E poi ancora, e qui ci spostiamo, andiamo invece ad Ascona dove alle 17 c'è il ritrovo al posteggio del Porto Patriziale e il motivo per questo incontro è una passeggiata con visita al frutteto pubblico del Patriziato di Ascona. Passeggiata con visita appunto al frutteto pubblico guidata dal selvicoltore qualificato Michele Zanetta, seguita da una conversazione con il pubblico incentrata sul rapporto tra natura e arte, con il commento qualificato di alcune opere d'arte dei musei comunali di Ascona dedicate alla frutta e alla natura, condotta da Michela Zucconi Poncini, conservatrice degli archivi dei musei di Ascona. Forse alle 17 farà ancora caldo, ma magari ci saranno anche zone d'ombra, visto che si tratta di una visita al frutteto. E vi ricordo l'appuntamento appunto per le 18, 17, ritrovo al posteggio del Porto Patriziale.

Era la voce di Angela Strady con questa sua I Wouldn't Mind Dying, tratta dall'album Ace of Blues del 2022 di questa cantante americana. 7:24 minuti qui a Verde Aurora. Alle 7:30 c'è il primo appuntamento di questa mattina con il radiogiornale. Noi ci arriviamo lentamente, dolcemente in musica, accompagnati dalla voce di Marvin Gaye con la sua Cakes, un brano inedito pubblicato nel 2023 in occasione dei 50 anni dalla pubblicazione del disco, del suo famosissimo disco Let's Get It On di Marvin Gaye. Ascoltiamolo.

0: Michele Fazioli, classe 1947. Per un ventennio ha diretto le testate giornalistiche televisive ed è stato produttore e conduttore di programmi che hanno lasciato il segno. Dagli incontri con grandi personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica, alle sue presentazioni editoriali. Ai libri, Michele Fazioli non ha mai smesso di appassionarsi, tanto da ideare e fondare un sito letterario e circoli di lettura tra Bellinzona e Lugano. Michele Fazioli commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: E l'avete sentito, l'ospite di questa settimana di In altre parole, Michele Fazioli. Ieri abbiamo avuto il nostro primo appuntamento, il nostro primo commento sull'attualità e siamo partiti dal dato dei visitatori del Salone di Torino di quest'anno che ha segnato un surplus o comunque un numero maggiore rispetto all'edizione passata di visitatori, con tanto di grande comunicato naturalmente ripreso da tutti i giornali, ma ci interrogavamo poi su quanto questi festival, che sono sempre più numerosi e sempre più frequentati, poi alla fine davvero portino nuovi lettori, avvicinino nuovi lettori ai libri. E oggi continueremo a parlarne, però spostandoci dai grandi festival ai circoli di lettura, ai circoli letterari, ma insomma ne sapremo di più intorno alle 8:18 con In altre parole. E poi lo sapete, nella nostra terza ora insieme abbiamo anche il nostro appuntamento con Stampa Nazionale attorno alle 8:05. Questa mattina sfoglieremo le pagine della regione con Daniel Ritzer e poi alle 8:45, invece quasi in chiusura della nostra fascia di Verde Aurora, parleremo della setta dei poeti estinti e lo faremo con Alice Figini. 7:29 minuti e tempo di lasciare spazio al radiogiornale.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Monica Fornasie. Ticino in rosa per il Giro d'Italia, strade chiuse a partire dalle 11:30 a Bellinzona, più di 800 gli addetti alla sicurezza lungo tutta la tappa con arrivo a Cari. Gli Stati Uniti colpiscono nuovi obiettivi in Iran nonostante il cessate il fuoco e i negoziati in corso per mettere fine alla guerra. Proseguono anche gli attacchi israeliani nel Libano orientale. Un caldo inusuale per maggio con temperature già oltre i 30 gradi. A mezzogiorno scatta la prima allerta canicola dell'anno in Ticino e nel Moesano. In Italia nelle elezioni amministrative vittorie sia per la destra che per la sinistra. Non c'è stato un effetto referendum dopo il no alla riforma della giustizia di marzo. E per l'hockey ai mondiali si chiude la fase a gironi. Alle 20:20 la Svizzera affronta la Finlandia per il primo posto del gruppo. Il Giro d'Italia con la tappa tra Bellinzona e Cari oggi porterà il pubblico delle grandi occasioni in Ticino. Nel Sopraceneri sono previsti disagi alla circolazione. John Robbiani ha fatto il punto con la polizia cantonale e ne ha parlato con il capitano Cristiano Nenzi, responsabile della sicurezza della gara.
5: Abbiamo due gare, la gara e-bike che partirà alle 12:25 da Biasca, mentre il giro dei professionisti partirà alle 13:45 da Bellinzona. Quindi la grossa chiusura sarà alle 11:45 da Bellinzona. E andrà avanti fino alle 18:30 l'ultima tratta che riguarda l'Alta Valle Leventina.
6: Comunque, mano a mano che la gara si sposta verso nord, si liberano anche le strade.
5: La tratta Bellinzona fino a Biasca sarà chiusa dalle 11:45 alle 16:15, dopodiché tutta la riviera sarà aperta, mentre la parte alta della Leventina rimarrà appunto chiusa fino alle 18:30.
6: Ma cosa significa per la polizia e gli altri enti di primo intervento mettere in sicurezza un evento di questa portata?
5: È una grande macchina che si muove sul territorio. La gara è in movimento, quindi dobbiamo garantire da una parte la sicurezza della gara e poi bisogna garantire la sicurezza del tracciato, impedendo che questo venga invaso. A lato di tutta questa macchina, chiediamo tutto quello che riguarda la gestione del pubblico, delle auto, dei camper e dei bus che arrivano.
6: Della carovana, insomma, ma quanti sono gli agenti di polizia impiegati per la sicurezza?
5: Abbiamo circa dagli 800 ai 900 addetti alla sicurezza per la gara, 500-550 che operano per garantirne la sicurezza, dei quali abbiamo circa 250 agenti di polizia provenienti un po' da tutti i corpi di polizia del Cantone Ticino, con una disponibilità anche aerea in caso di evento maggiore.
6: Speriamo comunque che non ce ne sia bisogno.
4: C'è stato un grave incidente in montagna nel tardo pomeriggio di ieri in Valporta, valle laterale della Val Verzasca. Una donna di 80 anni ha perso la vita e un uomo 84enne ha riportato gravi ferite in una caduta in un dirupo mentre stavano camminando in direzione di Vogorno. Come scrive la polizia, sono due cittadini svizzeri residenti nel canton Zurigo. I soccorsi sono stati allertati da alcuni conoscenti che li precedevano nell'escursione. In Medio Oriente sono a rischio i negoziati sia fra Israele e Libano, duramente colpito nella notte, sia fra Iran e Stati Uniti. Washington ha dichiarato di aver bombardato siti per il lancio di missili e imbarcazioni usate per posizionare mine nello stretto di Hormuz. In un modo o nell'altro lo stretto deve riaprire. Naima Kikerio, il segretario di Stato americano Marco Rubio, ha commentato così le operazioni della notte.
7: Sì, ma dagli Stati Uniti sono arrivati di nuovo dei messaggi contrastanti, perché oltre a questo, o con le buone o con le cattive, Rubio ha anche tranquillamente detto che per arrivare a un accordo di pace ci vorrà qualche giorno, quasi come se le operazioni della notte non avessero alcun impatto su questo processo negoziale. Poi ci sono le dichiarazioni del comando americano per il Medio Oriente, che ha parlato di operazione difensiva. Abbiamo bombardato per proteggere le truppe americane minacciate dall'Iran, ma non hanno fatto alcuna precisazione. I negoziatori iraniani non hanno ancora reagito, però sappiamo che da ieri pomeriggio si trovano in Qatar, paese, come sappiamo, che ha svolto un'intensa attività di mediazione negli ultimi anni e che potrebbe in effetti essere la sede per firmare un accordo.
4: Ecco Naima, passiamo al Libano. Ieri sera sul sud c'è stato un tappeto di bombe e ci si aspetta che Israele estenda le operazioni fino a Beirut, mettendo quindi gravemente a rischio i negoziati in corso fra i due paesi.
7: Sì, questo perché mentre è in corso un cessate il fuoco e il governo di Beirut punta sulla diplomazia, Hezbollah e Israele continuano a combattere, non hanno mai smesso, mettendo a rischio effettivamente i negoziati. Finora comunque gli scontri si concentravano nel sud. Adesso il premier israeliano Netanyahu ha detto: siamo di nuovo in guerra, le operazioni militari stanno per essere intensificate. E a Beirut queste parole la gente le ha prese molto sul serio, tant'è che verso l'ora di cena dalla periferia sud la gente ha iniziato a fuggire in massa, le strade erano intasate, c'erano file lunghissime di auto, e questo potrebbe avere ripercussioni negative anche sui negoziati con Teheran, che come sappiamo include nelle sue condizioni anche la fine della guerra in Libano.
4: Naima Kikerio con gli aggiornamenti dal Medio Oriente. E adesso andiamo in Ucraina. Dopo le minacce russe di distruggere la capitale Kiev, poche rappresentanze diplomatiche invitate ad andarsene finora hanno reagito. E allora sentiamo gli ultimi aggiornamenti da Kiev dal nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
8: È stata una notte silenziosa quella appena trascorsa a Kiev, una notte che arriva dopo la minaccia di Mosca di iniziare una nuova campagna di sistematici bombardamenti contro la capitale ucraina e i palazzi del governo. Un messaggio inquietante, arrivato com'era dopo il bombardamento di domenica notte, il più devastante dall'inizio della guerra e quello arrivato più vicino alla parte più centrale e più densamente abitata della capitale ucraina. La risposta alla minaccia russa è arrivata ieri dall'ambasciatrice dell'Unione Europea in Ucraina, Katerina Maternova, che ha annunciato che il corpo diplomatico europeo non cederà alle minacce russe e resterà a Kiev. Mosca però ripete il suo avvertimento. Questa notte il ministro degli esteri Lavrov ha chiamato Marco Rubio, il segretario di Stato degli Stati Uniti, per chiedergli direttamente di ritirare il personale diplomatico americano da Kiev e ribadire l'intenzione russa di colpire il cuore della capitale. Nel frattempo però la vita a Kiev prosegue nella sua paradossale normalità di guerra. Dopo 4 anni di bombe, non sembra basti una nuova minaccia per alterare questo corso.
4: È arrivata la prima allerta canicola dell'anno. Meteo Svizzera ha emesso un avviso di livello 2 per oggi e domani in Ticino e nel Moesano. Un'allerta moderata che non corrisponde ancora a una vera ondata di calore, ma che segnala comunque un caldo insolitamente precoce per la fine di maggio. Ci dice di più Anna Valenti.
9: Bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, evitare sforzi nelle ore più calde, chiudere persiane e tapparelle, arieggiare gli ambienti solo nelle ore più fresche e di notte, mangiare frutta, cibi leggeri, evitare le bibite alcoliche. Sono raccomandazioni che puntualmente ci sentiamo fare con l'arrivo del grande caldo, rivolte soprattutto ad anziani, bambini e persone vulnerabili. Consigli che di solito arrivano in piena estate, quest'anno invece arrivano già a fine maggio. Meteo Svizzera ha infatti diramato la prima allerta canicola dell'anno, un'allerta moderata di livello 2 per le zone sotto i 600 metri di Ticino e Moesano. Scatterà oggi a mezzogiorno e durerà fino a mercoledì sera. Le temperature potranno raggiungere i 30-33 gradi con minime notturne tra 17 e 20 gradi. Tuttavia, non si può ancora parlare di canicola in senso stretto. La notte, infatti, le temperature scendono e per definire un'ondata di calore servono 3 giorni consecutivi con una media giornaliera di almeno 25 gradi. Il caldo nel 2026 resta comunque precoce. I primi 30 gradi dell'anno sono stati registrati venerdì scorso nel Vallese, ma non è una prima assoluta. Nel 2005 i 30 gradi erano arrivati il 2 maggio a Coira. Nel 1945 e nel 1958, già attorno al 10 maggio, a Basilea e Sion. Un caldo precoce, ma non un record, che riflette però una tendenza oramai chiara e attribuita dagli scienziati al cambiamento climatico. Nelle regioni alpine e sudalpine il caldo arriva sempre prima e le giornate sopra i 30 gradi aumentano.
4: Era stato uno dei temi caldi della scorsa estate, il divieto di accesso ai non residenti nella piscina di Porrontruy nel Canton Giura. Ora, con la riapertura della stagione, le autorità hanno scelto un'altra strada. Gli stranieri potranno di nuovo entrare, ma dovranno pagare il doppio. Sentiamo Gianluca Olgiati.
10: Nuova stagione, nuova polemica a Porrontruy. Nella piscina all'aperto quest'anno potranno tornare anche i francesi, dopo che lo scorso anno il comune giurassiano era ricorso a metodi drastici per contrastare il sovraffollamento e soprattutto i presunti atti di maleducazione e inciviltà ad opera di giovani venuti da oltre frontiera, con una misura che aveva fatto insorgere la Commissione federale contro il razzismo. Riaperta la piscina lo scorso fine di settimana, ecco la sorpresa: gli stranieri pagheranno il doppio degli svizzeri, 15 franchi invece di 7,50 per un adulto.
11: Il y a une bonne ambiance, moi le prix ça m'est égal.
10: Un rincaro che forse non scoraggerà tutti, come questo giovane francese intervistato dalla televisione romanda. Ma non è tutto: i non residenti potranno comprare i biglietti solo online e non avranno diritto a un abbonamento per la stagione. Per il sindaco, un modo per ricompensare i contribuenti.
12: C'est surtout le fait que les gens qui sont ici.
10: Vogliamo fare in modo che le persone. Sono i residenti a Porrontruy che contribuiscono a finanziare i costi di gestione della piscina abbiano una tariffa differenziata rispetto a chi viene da fuori, ha spiegato sempre alla RTS Philippe Eggerswiller. Anche quest'anno sotto l'ombrellone la polemica è servita. Un comitato di cittadini di Porrontruy denuncia una pratica potenzialmente discriminatoria, mentre le autorità parlano di misure proporzionate, di sconti per i residenti, a tutto vantaggio della quiete e della sicurezza.
4: È tutto pronto a Fessenheim per lo smantellamento definitivo della prima centrale nucleare francese, dismessa nel 2020 ma che durante i 43 anni di attività ha tenuto in allerta i paesi vicini Germania e Svizzera, attenti anche alle attività di smaltimento dei detriti in parte radioattivi. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
13: A 6 anni dalla chiusura l'attività è sempre sostenuta a Fessenheim, dove continuano ad operare quotidianamente circa 400 persone, ma con l'obiettivo ormai di smantellare la centrale nucleare dismessa nel 2020. Il governo francese ha dato il via libera per decreto il 3 maggio e il cantiere potrà iniziare con l'estate, anche se i preparativi sono già stati avviati da tempo. Comunque una sfida per l'ente proprietario EDF, che ha già previsto di investire ben 1,4 miliardi di euro, 700 milioni per ogni reattore, con l'idea di standardizzare le competenze e trarne profitto sul mercato internazionale. Due turbine, per esempio, sono già state riciclate in altre centrali, mentre i generatori di vapore stanno per essere smontati con nuove tecniche e l'utilizzo di robot che interverranno nei punti a più alta radiazione. Per questo in Germania, come in Svizzera, rimane alta l'attenzione, visto che il cantiere dovrebbe durare fino al 2048 su un sito costruito tra l'altro in zona sismica lungo il Reno e su un'importante falda acquifera. Anche se il combustibile nucleare è stato già trasportato nel centro di trattamento di Lag in Normandia, permettendo di ridurre del 99,9% il tasso di radioattività, resta il nodo dello smaltimento dei detriti. 405.000 tonnellate in tutto, una parte ancora debolmente radioattiva che sarà gestita anche in loco dal 2028.
4: In Italia il turno di elezioni amministrative, che vedeva coinvolti circa 750 comuni in tutta la penisola, era considerato sia dal centrodestra sia dal centrosinistra un test importante in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Allora, com'è andata? Lo sentiamo nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
14: In un quadro tendenzialmente in chiaroscuro per entrambi gli schieramenti, centrodestra e centrosinistra, il primo dato che balza agli occhi è che per il secondo non è andata come si sperava. Galvanizzato dal risultato referendario sulla riforma della giustizia di marzo, il campo largo sperava di dare una nuova spallata agli avversari. Obiettivo mancato, tanto che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un po' ironica, a fine giornata si è lasciata andare a un commento sarcastico. Anche oggi il crollo del centrodestra è rimandato a domani. La vittoria al primo turno a Venezia, dove le opposizioni avevano puntato molto, insieme ad altri risultati positivi come Reggio Calabria, dove il centrodestra ha riconquistato la città dopo 12 anni, ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla coalizione di governo. Le opposizioni possono consolarsi con le vittorie in diverse città, da nord a sud, e guardano al futuro con ottimismo, dicendo di essere in campo in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Alla fine, centrodestra e centrosinistra rivendicano le loro vittorie e minimizzano le sconfitte in una tornata elettorale che non ha dato grandi indicazioni per il futuro, se non che da una parte e dall'altra ci sarà da lavorare per evitare una sconfitta o benché vada un pareggio.
4: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
3: Lo sport.
15: Il Giro d'Italia in Ticino e lo scontro per il primo posto del girone tra Svizzera e Finlandia, giornata di grande sport nel nostro paese su tutti i vettori RSI. Alle 13.45 il via della sedicesima e forse decisiva tappa del Giro d'Italia, con partenza a Bellinzona e traguardo dopo 113 km a Cari in maglia rosa. Lo ricordiamo, c'è il danese Vingegaard. Per l'hockey ai mondiali si chiude la fase a gironi, sfida per il primo posto del girone A a Zurigo tra la nazionale elvetica e la Finlandia alle 20:20. Entrambe sono a punteggio pieno, 6 partite, 18 punti. La Germania ha intanto battuto ieri la già condannata Gran Bretagna per 6-3, ma il successo potrebbe non bastare ai tedeschi per l'accesso ai quarti. Austria e Lettonia hanno un punto di ritardo, gli Stati Uniti 2 e tutte e tre hanno ancora un match a disposizione. Oggi in programma Ungheria-Lettonia e Stati Uniti-Austria. Nel gruppo B l'Italia non è riuscita a mantenere il suo posto in top division, retrocessa dopo aver perso lo scontro salvezza dalla Slovenia per 5-1. Con Canada, Norvegia e Cechia già qualificate ai quarti, l'ultimo posto se lo contendono nello scontro diretto la Slovacchia e la Svezia, obbligata a vincere nei 60 minuti, visto che si ritrova con 2 punti di ritardo dagli slovacchi. Tennis al Roland Garros, la Svizzera al femminile, dopo le vittorie di Bencic, Bandecchi, Teichmann e Golubic, cerca l'Amplein al primo turno con Simona Waltert, opposta alla ceca Siniakova. Calcio infine, in Germania, vincendo 2-1 il ritorno dello spareggio, il Paderborn si è guadagnato la promozione in Bundesliga ai danni del Wolfsburg, retrocesso dopo 30 anni. E dopo aver mancato la qualificazione alla Champions League, il Milan ha fatto piazza pulita, licenziando quasi tutti i vertici dirigenziali e l'allenatore Massimiliano Allegri.
1: La meteo.
2: E dopo lo sport diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, martedì 26 maggio. In prevalenza sarà soleggiato e molto caldo, lungo le Alpi abbastanza soleggiato per marcato sviluppo di cumuli pomeridiani e qualche possibile rovescio o temporale isolato. La temperatura a bassa quota oggi raggiungerà i 32 gradi, in Alta Engadina i 24, mentre in montagna soffia un vento debole da nord.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E siamo ritornati in studio dopo il Radio Giornale, questa è Verde Aurora, al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti, staremo insieme come sempre fino alle 9, lo dicevamo nella nostra rassegna stampa, lo dicevamo questa mattina in apertura, oggi sono i 100 anni dalla nascita di Miles Davis che la Neue Zürcher Zeitung nel suo ampio articolo che gli dedica definisce il trombettista del cambiamento ma anche il guru del jazz. E poi dicevamo anche in rassegna stampa che è scomparso ieri a 95 anni uno dei sassofonisti più famosi al mondo, uno straordinario improvvisatore e innovatore, icona del bebop, Sonny Rollins, e i due avevano suonato insieme, li univa un legame, di questo vi dirò tra poco, prima ci ascoltiamo la loro Doxy, Miles Davis e Sonny Rollins.

Ed erano Miles Davis e Sonny Rollins con questa Doxy tratta dall'album Miles Davis with Sonny Rollins. Correva l'anno 1954. Il rapporto tra Miles Davis e Sonny Rollins fu un rapporto di stima reciproca, ma anche un rapporto intermittente e complesso, fatto di rispetto reciproco ma anche di rivalità artistica. Negli anni 50 erano parte della stessa scena jazz di New York e suonarono insieme in alcune registrazioni importanti. Rollins partecipò ad album di Davis come Dig and Beck's Groove, portando un approccio molto libero e creativo al sax tenore. Si può dire che i due insieme hanno rappresentato due modi complementari di reinventare il jazz moderno degli anni 50 e 60, e noi lo dicevamo prima e lo ricordo volentieri che oggi lo ricorderemo Miles Davis alle 14:30 all'interno di Montmartre, lo ricorderanno i due colleghi Lorenzo De Finti e Martino Donte. Poi non a caso abbiamo scelto questo brano che vede anche Sonny Rollins, perché lo dicevamo in rassegna stampa, Sonny Rollins è scomparso ieri all'età di 94 anni. 7:54 minuti e noi diamo uno sguardo agli appuntamenti in programma questa mattina sulla nostra Rete 2. E allora si inizia come sempre con Alphaville, il nostro magazine dell'attualità culturale, che ritorna anche oggi a partire dalle 11 e vede in conduzione questa settimana il collega Mattia Pelli, che proprio oggi attorno alle 11:05 in apertura di programma avrà al microfono ospite Carol Hensler, la direttrice del museo di Villa dei Cedri, e l'occasione sarà quella di parlare del volume che è uscito poche settimane fa per Casa Grande dal titolo El Rizitsky e la Svizzera, un volume che ricalca quello dell'esposizione. La mostra del Museo Bellinzonese infatti proponeva un'immersione nell'universo creativo dell'artista durante il suo periodo di permanenza in Svizzera, presentandone nelle esposizioni le diverse sfaccettature, dall'arte grafica all'architettura, dall'editoria alla tipografia. Un percorso che metteva in risalto l'approccio transdisciplinare di un grande protagonista dell'avanguardia russa che, affetto da tubercolosi polmonare, nel 1924-25 soggiornò in Svizzera, in particolare in un sanatorio del Canton Ticino. Il volume, ampiamente illustrato, propone saggi a più mani, a più firme, e il progetto grafico, per un progetto grafico curato da Bruno Monguzzi e Marco Zürcher, mentre invece i saggi sono firmati ad esempio da Mario Lüscher, Carol Hensler, Rolando Fru, per citarne alcuni. Ma per saperne di più basta seguire Alphaville questa mattina a partire dalle 11. Poi per quanto riguarda il dossier, io ve lo anticipavo già, lo abbiamo fatto anche ad Alice sabato, questa settimana il dossier è dedicato alla scrittrice americana Flannery O'Connor, e oggi c'è il secondo appuntamento. Ieri abbiamo ascoltato Benedetta Centovalli che appunto ha aperto, inaugurato questa settimana di dossier, curato tra l'altro da Enrico Bianda, e oggi alle 11:30 c'è il secondo appuntamento. E poi voglio però anche segnalarvi il dibattito che andrà in onda questa mattina. Il dibattito invece sarà attorno alle 12, si parla di fascismo storico e nuovi autoritarismi a 30 anni dalla morte di Renzo Felice, e ospiti per parlarne con Mattia Pelli e Matteo Ongaro, che sarà in studio con lui e che ha preparato il dibattito, saranno Marcello Flores, storico con all'attivo numerose pubblicazioni proprio dedicate ai totalitarismi e alla storia del fascismo, e poi anche Mario Del Pero, storico e politologo, professore di storia internazionale presso l'Istituto Sciences Po di Parigi.

0: 8 in punto, andiamo con i titoli del radiogiornale delle 8.30. Ticino in rosa per il Giro d'Italia, strade chiuse a partire dalle 11.30 a Bellinzona, più di 800 gli addetti alla sicurezza lungo tutta la tappa con arrivo a Cari. Gli ambasciatori dell'Unione Europea non se ne andranno da Kiev, la prima risposta alla Russia che rinnova l'invito alle rappresentanze diplomatiche ad andarsene per imminenti bombardamenti. Gli Stati Uniti colpiscono nuovi obiettivi in Iran nonostante il cessate il fuoco e i negoziati in corso per mettere fine alla guerra, proseguono anche gli attacchi israeliani nel Libano orientale.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E con un certo brio abbiamo inaugurato la nostra terza ora insieme qui su Verde Aurora, qui a Verde Aurora su Rete 2 con Manu Pilas e questa sua versione di Bella Ciao che abbiamo sentito, che conosciamo dalla serie Netflix della Casa del Papel, brano che non solo ha inaugurato la nostra terza ora insieme ma ci porta anche al nostro appuntamento delle 8 e 4 minuti con Stampa Nazionale. Lo dicevo stamattina nel nostro sommario, questa mattina per Stampa Nazionale noi sfogliamo la regione, come d'abitudine lo facciamo con il suo direttore Daniel Ritzer. Buongiorno Daniel, ben ritrovato.
1: Buongiorno Natascia, buongiorno a tutti.
0: Allora noi partiamo proprio dalla prima pagina, perché la regione quest'oggi la troviamo scritta in rosa. Daniel, ci sarà un motivo particolare?
1: Sì, certamente, è il nostro modo di salutare, diciamo, di dare il benvenuto alla tappa ticinese del Giro d'Italia, e quindi ecco questo piccolo gioco grafico per dire ok, questa è la giornata che insomma tanto si aspettava.
0: Certo, ecco, Bellinzone era in trepida attesa già da qualche giorno, ma questa è la prima pagina, ma noi in realtà vogliamo raccontare un articolo che si trova nel settore culturale della regione di oggi.
1: Sì, direi che dal rosa possiamo passare al blu, Blu Davis, perché oggi come la regione, ma come penso buona parte dei giornali del mondo, probabilmente anche voi di Rete 2, celebriamo la nascita di Miles Dewey Davis III, figlio di un dentista di San Luis, nato esattamente 100 anni fa, e parliamo di questo genio, di questa figura complessa del jazz che insomma ha segnato un po' la storia del genere musicale. Noi oggi abbiamo un pezzo composto da due parti, una prima parte affidata al nostro collaboratore Alberto Taffuri, che fa un racconto molto interessante di un pezzo della biografia del personaggio, fa anche un racconto, quasi una cronaca direi letteraria, di un brano, It's About That Time, dell'album In a Silent Way. È davvero gustoso da leggere. Riprendo solo un passaggio quando dice: poi arriva lui, un'ombra blu scura di una porticina laterale. Miles comincia a sparare suoni come proiettili. Ecco, questo è un po' il livello del registro scelto da Taffuri per raccontare la storia di questo personaggio, che ha segnato anche tutti i musicisti di jazz contemporanei che hanno avuto il privilegio e anche il terrore, perché era una figura assai dura in studio, ce lo dice nell'articolo Jerry Mulligan a un certo punto. Ma insomma, i grandi nomi del jazz, che Jarre, Chick Corea, Herbie Hancock, chiunque possiamo pensare, è passato da Miles Davis. E Taffuri a un certo punto dice: ma cosa sarebbe stato da loro e cosa sarebbe stato da noi senza il genio di Miles Davis? E in effetti questo ci riporta alla seconda parte dell'articolo, a cura di Beppe Donadio, che si fa raccontare da Jackie Marti come è andata con Miles Davis a Lugano, perché alla fine Miles Davis è passato da Estival, quando c'era Estival, anche Beppe sa suonare dei proiettili e quindi dice bene, quando Lugano aveva un festival di jazz, e uno degli ospiti, forse uno dei più grandi ospiti della storia di Estival è stato Miles Davis nel 1987, forse qualche radioascoltatore ha avuto la fortuna di essere stato lì ad ascoltarlo, perché alla fine è proprio questo. Adesso magari parlo da un'impressione personale, cioè la tromba di Miles Davis ha questa facoltà di portarci verso delle dimensioni sconosciute, di farci sentire qualcosa di assolutamente speciale, un po' come le vere storie d'amore, no? Non chiunque, penso che questo sia riservato ai grandissimi artisti della musica, della letteratura o del cinema o dell'arte che a ognuno di noi piace di più, proprio di trasportarci con lui. E questo è il genio di Miles Davis che oggi cerchiamo di ricordare dedicandogli una pagina sulla regione.
0: In merito a quanto dicevi Daniel, infatti la NZZ, che pure naturalmente oggi lo ricorda, lo ha definito il trombettista del cambiamento, della trasformazione. Bellissimo, devo dire davvero, il ricordo anche che Beppe Donadio ha raccolto da parte di Jack Marti per il passaggio appunto di Davis a Lugano, e c'è anche una bella foto che li ritrae insieme all'aeroporto di Agno. Sembrano davvero altri tempi. Allora una bella pagina da andare a recuperare, siamo a pagina 15 della regione di oggi. Daniel Ritzer, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Natascia, una buona giornata a tutti.

0: Grande musica questa mattina a Rete 2, questo era l'inconfondibile Bob Dylan con la sua Just Like a Woman, tratta dall'album Blonde on Blonde. Correva l'anno 1966 e sono le 8:13 minuti qui a Verde Aurora. Al microfono con voi Natasha Fioretti. Tra poco alle 8:18 accoglieremo il nostro ospite di questa settimana di In altre parole, Michele Fazioli. All'appuntamento ci arriviamo in musica con intanto Mac the Knife.
1: Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Maki, der hat ein Messer, doch

0: 8:18, siamo puntualissimi e subito salutiamo il nostro ospite di questa settimana, Michele Fazzioli, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, noi ieri parlavamo dei festival di letteratura, ma soprattutto siamo partiti dal fatto che molti festival oggi, all'indomani della chiusura, lanciano grandi proclami, insomma, sui numeri eccezionali di visita, e mi è venuto in mente stamattina, ho proprio trovato su Sole 24 Ore, a proposito in questo caso del Festival dell'Economia di Trento, il Festival dei Record rilancia già sul 2027, 45.000 presenze in 5 giorni e oltre 800 relatori da tutto il mondo. Questo mi ha fatto un po' sorridere perché mi ha fatto ricordare il nostro tema di ieri. Ci siamo lasciati però dai festival, siamo passati ai circoli letterari, li avevamo soltanto accennati, e c'è un'altra notizia, Michele Fazzioli, che oggi va un po' nella nostra direzione, ed è quella di una manifestazione, di una rassegna al Castello Sforzesco di Novara, che ha luogo questa settimana. È proprio una rassegna del Circolo di Lettura di Torino, e che dice però orgogliosamente: questo non è un festival, è qualcos'altro. Michele Fazzioli, un po' come ci siamo lasciati noi ieri.
1: Sì, ma mi fa piacere che si parli dei circoli di lettura come di un modo, come dire, più attivo e più vero e più polposo, cioè non solo guscio ma anche polpa e sostanza, rispetto ai festival e agli eventi. Io mi occupo di circoli letterari, quindi sembrerebbe che stia portando acqua al mio mulino, ma è lei che mi ha lanciato il filo. La realtà è questa, che quando si fa un incontro con uno scrittore, si va a un festival, a un evento, si va ad ascoltare scrittori che parlano dei libri che tu non hai letto. Andrà bene se ne compri una copia, poi magari la compri, magari no, perché la maggioranza di quelli che vanno non comprano nemmeno le copie, e poi il libro va ancora letto. Nei circoli di lettura, che ormai affollano anche i luoghi pubblici e privati, ce n'è uno molto bello in biblioteca Cantonelle Bellinzona, ce n'è molto in Ticini, io faccio i miei, perché dopo la radio e televisione ho continuato ad amare i libri anche fuori da lì, giusto? Bene, ma il segreto di questi circoli è che lì si trova gente attorno dei tavoli, seduti tranquillamente, che parla di libri che ha letto. Tutti hanno letto il libro, l'hanno amato, hanno letto in solitudine come si deve fare, e poi vogliono parlarne in compagnia, e quello è un modo attivo, non virtuale. E comunque questa storia degli eventi, del leggere meno, del leggere di più, ci riporta a quel che dicevamo ieri. In fondo sono cambiate anche le modalità, le librerie fanno fatica a vivere, però i libri circolano lo stesso, si ordinano magari, è peccato, ma insomma online, si scaricano sui tablet, in ogni caso il libro c'è ancora. È come un po' con i negozi di alimentari, i vecchi cari negozi di commestibili nei borghi, nelle città, che purtroppo chiudono, però si mangia lo stesso, si va ai grandi magazzini, ci si augura che la qualità sia buona anche lì. Importante è mangiare, importante è leggere, poi le modalità di fruizione, di acquisto, le tecnologie, le concorrenze, soprattutto 1000 schermini al giorno contro il libro, diciamo così, e il libro vive.
0: Tra l'altro va anche detto che i club

0: del libro, i circoli letterari, i circoli di lettura stanno vivendo una rifioritura, perché soprattutto la generazione Z e i millennial stanno proprio trasformando in questo senso la lettura nella scena sociale per eccellenza, così scriveva tempo fa un quotidiano. Ma insomma è vero che da più parti si è detto negli ultimi 2 anni che circoli di lettura, che poi magari nascono in rete ma alla fine sfociano in un incontro reale, quindi in incontri fisici, stanno vivendo una rinascita, un revival, e questo è sicuramente un dato positivo, Michele Fazioli.
1: È vero, anche la mia esperienza, ormai io parlo della mia, noi siamo presenti sul web e poi siamo presenti nell'incontro fisico, ci si vede, si diventa amici, si mangia e si beve insieme, ma soprattutto protagonista sul tavolo, in mano, sulle ginocchia, sul tavolino, è sempre il libro che sta con noi, l'abbiamo letto, ci vogliamo lavorare sopra. E si tratta, come dire, forse di riaccendere intorno al libro, se si vuole continuare ad amare il libro, riaccendere la sua forza travolgente di seduzione, epica. Se mi consente, vorrei fare un esempio un po' con quello che sta succedendo oggi, stamattina, qui nel Sopraceneri, arriva il Giro d'Italia. Allora, i giri ciclistici, si pensava, io sono cresciuto bambino ai tempi di Ferdi Kübler e Ugo Koblet, i grandi avversari, passava il Giro della Svizzera, non c'era la TV, si sentiva la radio, si leggevano i pezzi degli inviati storici dei giornali, ma bisognava star lì e vedere, stavi lì 2 ore, poi in 5 secondi passava il giro. Poi si è detto, adesso c'è la TV, fa vedere tutto a casa, le smorfie, il sudore, i primi piani, il ralenti, e i paesaggi visti dall'elicottero, chissà cosa faranno vedere di bello oggi dalla Svizzera italiana. E poi quando guardi le immagini vedi che le strade dei giri d'Italia, di Francia, di Svizzera sono affollate di decine di migliaia di tifosi che sono lì in piedi. Come dice Paolo Conte, io sto qui su un paracarro ad aspettare Paolo Conte, al cinema vacci tu, dice alla moglie che vuole andare al cinema. Ma perché? Ma perché questo strano modo di competere arrancando su un mezzo meccanico che è la bicicletta, tutto meccanico, che sembrava superato da 1000 altre diavolerie, ancora accende centinaia di migliaia di entusiasmi attorno alle strade del Tour de France, del Giro d'Italia, perché il ciclismo ha saputo salvare la sua epica. Non c'è televisione e tecnologia che possa uccidere questa forza dello star lì a dire op op, dai dai, passa la fatica umana. L'epica del ciclismo, ecco, io voglio usare l'analogia. Se tu salvi l'epica della lettura del libro, di questo oggetto che fruscia, che ha un odore, che ha un colore e che ha dentro il fascino delle storie, allora tu salvi l'epica del libro, salvi il libro.
0: Meraviglioso, salvare l'epica del libro. E questo ci riporta però anche a questo non festival che è appunto fondato dal Circolo di Lettura di Torino, e Giuseppe Culicchia, direttore della fondazione, dice che per loro è fondamentale lo stupore, questa parola. Lui dice: è attraverso lo stupore che ci si riconosce anche nelle differenze. Aprire un libro può essere aprire una soglia, su quella soglia scopriamo la nostra comunanza, e questa è la proposta, la promessa del nostro non festival. Comunanza che ci riporta un po' anche al concetto di comunità, no? Che nasce poi attorno ad un circolo letterario, ad un circolo di lettura, però la parola stupore è sempre molto forte, Michele Fazioli.
1: È bella, mi piace perché se ti stupisci ami, se ti stupisci vuoi bene, se ti stupisci ti incuriosisci, e intorno a una storia, le storie che i bambini si vogliono far raccontare prima di dormire è la stessa cosa, raccontami una storia, se vedi nei loro occhi lo stupore, la loro curiosità, tu hai vinto la scommessa, questi si innamorano di quella storia. Ma guarda che, come scriveva anni e anni fa Beniamino Placido sulla Repubblica, Le serie televisive sono quello che faceva Charles Dickens, faceva Balzac. Facevano molti scrittori che nell'Ottocento mandavano ogni settimana sui settimanali su carta appuntate le loro storie, lasciando un finale sospeso abilmente, e come andrà a finire. Facevano esattamente quello che oggi fanno le serie televisive, perché la gente ama, da che l'uomo ha cominciato a essere uomo, ama sentire raccontare le storie. Già nelle caverne degli uomini primitivi, quando alla sera ritornava l'uomo con la carcassa della belva uccisa, diceva: raccontami com'è andata, e lui cominciava a raccontare, magari non diceva la verità, la gonfiava, poco importa, raccontava una storia. Bene, Se poi oggi la gente si ama farsi sentire, raccontare le storie dalle serie TV, e va bene, il libro trovi il modo di essere altrettanto competitivo, perché ci sarà sempre anche lui. Guarda, se permette, faccio un'altra analogia. Quando hanno inventato gli orari sul telefonino, sul cellulare, l'ora esatta, o gli orologi elettronici, qualcuno ha detto: addio vecchi cari orologi, la vostra epoca è finita. Non ho mai visto un successo come adesso degli orologi, code di chilometri per l'ultimo swatch.
0: È vero.
1: Perché? Perché l'orologio mantiene dentro la meraviglia del meccanismo, l'estetica, la bellezza, il materiale, resterà sempre orologio. E così, a mio parere, vale per il libro. Umberto Eco aveva detto che il libro è come il cucchiaio per mangiare la minestra. Una volta inventato, tu non mangerai mai la minestra con la cannuccia, la devi mangiare col cucchiaio. E il libro, una volta inventato, sarà sempre il libro, dagli incunaboli del passato al libro patinato di adesso, oppure al limite il libro scaricato su tablet, ma è sempre parola scritta, è sempre storia che ti fa saltare fuori la vita come stupore. E torniamo a quella bellissima parola.
0: Ecco, lo stupore, e diceva anche prima, no? Il modo di essere competitivo, perché è un po' quello che oggi, come dire, la nostra grande difficoltà è questa grande competizione che c'è per la nostra attenzione. Quindi noi dicevamo dei festival, alla fine dei festival, è bello andare ai festival, seguire i programmi, seguire gli ospiti, il problema è che però andare al festival, andare a un altro appuntamento, andare anche a un circolo magari di lettura eccetera, comunque sì, significa anche prendersi il tempo di fare una determinata cosa, anche se guardare una serie Netflix come lei diceva. Il problema però è che oggi alla fine poi magari siamo anche mossi da tanti buoni propositi, però è tornando, lei lo diceva proprio ieri, la nostra grande difficoltà di oggi è quella, ecco, della gestione del tempo, riuscire a dare il giusto significato al nostro tempo pensando in questo modo, in questo caso in particolare proprio alla lettura e ai libri.
1: È un po' la mia divisa, la mia cifra, forse è perché a una certa età dicono tutti più o meno la stessa cosa, ma fa niente, la dico lo stesso. E noi, io per primo sbaglio ogni giorno, e ogni giorno cerco di far meglio. Bisogna riappiopparsi del proprio tempo, fare meno e fare meglio, una sorta di decrescita. Ma fermati, ma perché fai, lo dicevamo ieri, ma perché fai 3 ore di code a Goshenen per andare 3 giorni in una affollatissima Liguria a spendere un sacco di soldi e poi tornare a fare altre 3 ore illudendoti di aver viaggiato? Ma prova una volta a star lì in un prato dell'Emmental. Portati il picnic e un libro nello zaino, per dire.
0: Esatto.
1: Poi naturalmente bisogna anche viaggiare, bisogna fare tutto, ma io ripeto questa cosa che abbiamo detto ieri: educarsi a usare meglio il tempo è sempre quello, no? Non lo possiamo né accorciare né aumentare, ma lo possiamo usare in modo diverso, e quindi allenarci a tenere destra la nostra capacità di attenzione, a cui aggiungo adesso, perché è lei che me l'ha tirata fuori la parola, a riuscire a usare il tempo in modo che ogni giorno noi riusciamo a ritrovare lo stupore del reale.
0: Ecco. Certo, ritrovare ogni giorno lo stupore del reale. Voglio chiudere ancora con un'ultima cosa, perché ho trovato una fondazione ieri che si chiama 1000 Libraries, che è una fondazione che promuove le librerie e le biblioteche. È una fondazione australiana che dice, perché anche i dati a volte ci servono a renderci conto di che cosa stiamo parlando, che il tempo che le persone trascorrono oggi a leggere è diminuito di oltre il 40% negli ultimi 20 anni. Magari su questo ci torneremo domani. Michele Fazioli, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, buona giornata e buona vita a Rete 2.
2: Rete 2. Ivo Silvestro, giornalista delle pagine culturali della Regione. Dalla filosofia al giornalismo all'insegnamento, a scrivere di scienza e pseudoscienza, di società, di tecnologia e di cinema. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.35.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Monica Fornasie. Ticino in rosa per il Giro d'Italia. Strade chiuse a partire dalle 11:30 a Bellinzona. Più di 800 gli addetti alla sicurezza lungo tutta la tappa con arrivo a Cari. Gli ambasciatori dell'Unione Europea non lasceranno Kiev. È la prima risposta alla Russia dopo l'invito alle rappresentanze diplomatiche ad andarsene per imminenti bombardamenti. Gli Stati Uniti colpiscono nuovi obiettivi in Iran nonostante il cessate il fuoco e i negoziati in corso per mettere fine alla guerra. Proseguono anche gli attacchi israeliani nel Libano orientale. Giro d'Italia con la tappa tra Bellinzona e Cari porta il pubblico delle grandi occasioni in Ticino. Nel Sopraceneri ci saranno disagi al traffico. John Robbiani fa il punto con il capitano Cristiano Nenzi, responsabile della sicurezza della gara.
5: Abbiamo due gare, la gara e-bike che partirà alle 12:25 da Biasca, mentre il giro dei professionisti partirà alle 13:45 da Bellinzona. Quindi la grossa chiusura sarà alle 11:45 da Bellinzona. E andrà avanti fino alle 18:30 l'ultima tratta che riguarda l'Alta Valle Leventina.
6: Comunque, mano a mano che la gara si sposta verso nord, si liberano anche le strade.
5: La tratta Bellinzona fino a Biasca sarà chiusa dalle 11:45 alle 16:15, dopodiché tutta la riviera sarà aperta, mentre la parte alta della Leventina rimarrà appunto chiusa fino alle 18:30.
6: Ma cosa significa per la polizia e gli altri enti di primo intervento mettere in sicurezza un evento di questa portata?
5: È una grande macchina che si muove sul territorio. La gara è in movimento, quindi dobbiamo garantire da una parte la sicurezza della gara e poi bisogna garantire la sicurezza del tracciato, impedendo che questo venga invaso. A lato di tutta questa macchina, che abbiamo tutto quello che riguarda la gestione del pubblico, delle auto, dei camper e dei bus che arrivano.
6: Della carovana, insomma, ma quanti sono gli agenti di polizia impiegati per la sicurezza?
5: Abbiamo circa dagli 800 ai 900 addetti alla sicurezza per la gara, 500-550 che operano per garantirne la sicurezza, dei quali abbiamo circa 250 agenti di polizia provenienti un po' da tutti i corpi di polizia del Cantone Ticino, con una disponibilità anche aerea in caso di evento maggiore.
6: Speriamo comunque che non ce ne sia bisogno.
4: E adesso andiamo in Ucraina. Dopo le minacce russe di bombardare il cuore della capitale Kiev, poche rappresentanze diplomatiche invitate ad andarsene finora hanno reagito. Gli ultimi aggiornamenti da Kiev con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
7: È stata una notte silenziosa quella appena trascorsa a Kiev, una notte che arriva dopo la minaccia di Mosca di iniziare una nuova campagna di sistematici bombardamenti contro la capitale ucraina e i palazzi del governo. Un messaggio inquietante, arrivato com'era dopo il bombardamento di domenica notte, il più devastante dall'inizio della guerra e quello arrivato più vicino alla parte più centrale e più densamente abitata della capitale ucraina. La risposta alla minaccia russa è arrivata ieri dall'ambasciatrice dell'Unione Europea in Ucraina, Katerina Maternova, che ha annunciato che il corpo diplomatico europeo non cederà alle minacce russe e resterà a Kiev. Mosca però ripete il suo avvertimento. Questa notte il ministro degli esteri Lavrov ha chiamato Marco Rubio, il segretario di Stato degli Stati Uniti, per chiedergli direttamente di ritirare il personale diplomatico americano da Kiev e ribadire l'intenzione russa di colpire il cuore della capitale. Nel frattempo però la vita a Kiev prosegue nella sua paradossale normalità di guerra. Dopo 4 anni di bombe, non sembra basti una nuova minaccia per alterare questo corso.
4: Israele e Libano sono di nuovo in guerra, intensificheremo le operazioni militari, ha detto ieri sera il premier israeliano Netanyahu, dopo l'ennesimo scontro con Hezbollah lungo la linea di demarcazione dei due paesi. La popolazione della periferia di Beirut ha iniziato a fuggire in massa. E anche in Iran ci sono state operazioni militari. Nella notte Washington ha dichiarato di aver colpito siti per il lancio di missili e imbarcazioni usate per posizionare mine nello stretto di Hormuz. Naima Kikerio, il segretario di Stato americano Marco Rubio, ha commentato così le operazioni della notte: in un modo o nell'altro lo stretto deve riaprire.
8: Dagli Stati Uniti sono arrivati di nuovo dei messaggi contrastanti, perché oltre a questo, o con le buone o con le cattive, Rubio ha anche tranquillamente detto che per arrivare a un accordo di pace ci vorrà qualche giorno, quasi come se le operazioni della notte non avessero alcun impatto su questo processo negoziale. Poi ci sono le dichiarazioni del comando americano per il Medio Oriente, che ha parlato di operazione difensiva. Abbiamo bombardato per proteggere le truppe americane minacciate dall'Iran, ma non hanno fatto alcuna precisazione. I negoziatori iraniani non hanno ancora reagito, però sappiamo che da ieri pomeriggio si trovano in Qatar, paese, come sappiamo, che ha svolto un'intensa attività di mediazione negli ultimi anni e che potrebbe in effetti essere la sede per firmare un accordo.
4: Per ora è tutto, noi ci risentiamo alle 9.
3: La meteo.
0: Quest'oggi, martedì 26 maggio, sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo. Lungo le Alpi abbastanza soleggiato per marcato sviluppo di cumuli pomeridiani e qualche possibile rovescio o temporale isolato. La temperatura a bassa quota oggi arriverà a toccare i 32 gradi, in Alta Engadina 24.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E dopo il radiogiornale siamo ritornati in studio. Un buongiorno, bentrovati all'ascolto se vi foste sintonizzati soltanto da poco sulle nostre frequenze. Questa è Verde Aurora, al microfono con voi ancora fino alle 9. Natascia Fioretti. Tra poco parleremo della setta dei poeti estinti, lo faremo con Alice Figini che firma un'intervista sulla rivista culturale e letteraria Limina. All'appuntamento ci arriviamo in musica ascoltando Barcelona Gypsy Balkan Orchestra con la loro Romniasa.

0: La rivista.
1: E con il nostro ospite di In altre parole, Michele Fazzioli, ieri e anche oggi abbiamo parlato di libri, di letteratura, di circoli letterari, e in qualche modo continuiamo adesso il nostro discorso perché vogliamo parlare della Setta dei Poeti Estinti, che è un progetto culturale e letterario, ma è diventato anche un libro. E se leggiamo sul sito della Setta dei Poeti Estinti, leggiamo che i suoi fondatori credono nella funzione salvifica della parola poetica, della letteratura e della cultura in generale come elementi capaci di migliorare la società. Per questo ogni giorno cerchiamo di diffondere, loro dicono, stile di bellezza e poesia attraverso le nostre iniziative. E noi ne vogliamo parlare perché Alice Figini su Limina firma un'intervista alle due anime, possiamo così dire, di questo progetto. Allora intanto, Alice Figini, buongiorno e ben ritrovata qui a Rete 2.
2: Buongiorno, ben ritrovata Natascia.
1: Allora, Alice Figini, lo ricordo, classe 1993, laureata in lettere moderne all'Università degli Studi di Milano, è specializzata in editoria e scrittura all'Università La Sapienza, collabora con varie testate online e lavora nell'ambito dell'editoria e della comunicazione digitale. Allora, io dicevo, di questo articolo intanto lo vado a riprendere e lo trovate sul sito di Limina, dunque online sul web, e adesso sto scrollando lo schermo, eccoci qui, la poesia che salva, intervista alla Setta dei Poeti Estinti. Alice Figini, l'occasione per parlarne, anche per realizzare questa intervista, è data da una pubblicazione, dico bene?
2: Sì, esatto, sono molto felice per Emilio, Fabio Torsello e Maria Sabia, che sono appunto i fondatori della Setta dei Poeti Estinti. Io li conosco da anni, ormai sono 10 anni, li ho conosciuti che ho appena arrivata a Roma da Como, quindi per me sono stati anche un po' un incontro con la città loro, e ho visto il progetto evolversi negli anni, e quindi è stata un'emozione anche per me vederlo adesso concretizzato in questo libro cartaceo, che praticamente è un saggio di divulgativo sulla poesia, è edito da Solferino e si intitola appunto Sono tornato perché c'eri tu, la poesia che salva e come lo fa. E oltretutto è il saggio che non ti aspetti, perché oltre a essere molto scorrevole, di agile lettura e anche molto colto nei contenuti, diciamo che riesce a raccontare dei poeti anche noti, penso ad esempio a Giovanni Pascoli, a Pablo Neruda, ma da un punto di vista inedito, quindi magari raccontando i lati biografici o personali che tu non ti aspetti della vita di questi poeti. Ad esempio Neruda viene presentato non come poeta dell'amore ma come poeta del dolore, e viene raccontata la vicenda anche tragica e forse un po' oscura della figlia di Neruda, Malva Marina, che è affetta da idrocefalia, e diciamo che la volgata corrente dice che il padre l'abbia abbandonata. In realtà Emilio, Fabio Torsello, che è anche un giornalista di cronaca, ha indagato, diciamo, la vicenda anche dal punto di vista un po' più cioè in modo più approfondito, ecco, non fermandosi alla superficie, e da lì ne è uscita una storia completamente diversa che appunto nel libro viene approfondita.
1: Ecco, dicevamo, no, del ruolo della poesia, la poesia salvifica, la poesia che si lega anche alle loro due biografie private, anche alla loro relazione, quindi se ho capito bene loro due sono una coppia, e ad un certo punto, sì. La domanda la fa proprio lei, Alice Figini, nell'intervista, lei dice a loro, citate un poeta per voi fondamentale, che in qualche modo hanno fondato anche, hanno avuto un ruolo, diciamo, importante nella loro storia di coppia, di chi si tratta?
2: Si tratta appunto di un poeta greco che è Giannis Ritsos, forse appunto poco conosciuto, in realtà è edito in Italia da Crocetti, e loro mi hanno raccontato appunto di essersi conosciuti anche grazie a un libro di Ritsos, questa antologia di poesie che si intitola Erotica. E praticamente poi da lì è iniziata tutta la loro storia. Io li conosco da 10 anni, quindi davvero ho visto la storia evolversi, diciamo. E quando li ho conosciuti, io si erano appena conosciuti, adesso sono sposati, e la loro bomboniera di nozze è stata un libro di poesie, una sorta di antologia privata con tutte le loro poesie, diciamo, che hanno fondato appunto la loro storia. E oltretutto ci tengo a dirlo che sono due persone molto competenti e formate, appunto, perché ci sono molti influencer, diciamo, che si improvvisano sui social, e invece Emilio Mara, oltre ad essere appunto due persone appassionate che amano la letteratura, hanno avuto anche una solida formazione letteraria. Cioè, Mara Sabia ha fatto un dottorato in italianistica, è specializzata appunto nella poesia di Aldo Merini e di Amelia Rosselli, e invece appunto Emilio Fabio Torsello è un giornalista ed esperto di comunicazione, oltre ad essere appunto laureato in lettere. Quindi sono due persone che non solo quando parlano di poesia incantano chi legge o chi li ascolta, ma hanno anche una solida competenza umanistica.
1: Alice Figini, noi non vogliamo naturalmente raccontare l'intera intervista, vogliamo che chi è all'ascolto in questo momento magari poi la vada a recuperare e a scoprire leggendola proprio sul sito di Limena, però c'è ancora un aspetto che le voglio chiedere che mi ha molto interessato, cioè che nel libro ci sono anche, vengono anche raccolte le testimonianze dei lettori durante gli incontri. Ecco, qui che cosa emerge dalla pubblicazione?
2: Sì, no, appunto è molto interessante perché appunto nel libro ogni tanto fanno capolino queste presenze vive, appunto non solo estinte, che sono dei lettori che appunto magari loro incontrano durante i loro reading letterari, o addirittura altri poeti, poeti viventi che loro poi hanno conosciuto durante queste serate di lettura. E anche qui mi sono divertita a fare la domanda perché ovviamente ne è uscito fuori il catalogo umano più disparato, nel senso mi hanno raccontato che c'è gente che dice di aver visto il fantasma di Giacomo Leopardi che mangiava delle merendine. Quindi, insomma, ci sono anche aneddoti abbastanza buffi. Invece anche altri incontri molto interessanti, come una donna molto anziana che aveva conosciuto Neruda a Capri, quando lei aveva 15 anni, quindi questo incontro epifanico con un poeta quasi da film.
1: Ecco, Alice Figini, adesso voglio chiederle una cosa, perché noi in questi 2 giorni, in altre parole, con il nostro ospite di questa settimana abbiamo un po' parlato, partendo ieri dai festival letterari, no? Si diceva del Salone del Libro di Torino, ad esempio, che ha avuto dei numeri sorprendenti quest'anno, però anche di questa tendenza che c'è un po' oggi ad esaltare, ecco, molto i numeri dei visitatori o dei partecipanti, però poi magari c'è anche la riflessione che non sempre, poi queste occasioni che sono sicuramente bellissime da seguire, magari non sempre però davvero poi di fatto avvicinano le persone ai libri. Invece in questo caso, oppure dal suo punto di vista, magari lei la vede diversamente, questo, come dire, è il primo spunto che voglio darle. Il secondo è se nel caso di questa iniziativa, dunque la setta dei poeti estinti, qui invece come funziona la lettura dei libri, penso sia un requisito delle poesie, insomma, sia un requisito importante per poi prendere parte, ecco, agli incontri e a questa comunità che poi si è formata attorno alla setta.
2: Sì, in realtà appunto loro sono adesso molto aperti, insomma la setta è semplicemente il nome, non è
1: Certo,
2: veramente una
1: no,
2: setta.
1: certo, sì, io l'ho ripetuto perché il nome certamente non è una
2: Sì,
1: setta in quanto tale,
2: no,
1: sì.
2: ecco, ovviamente tutti possono partecipare, però quello che mi ha colpito è che io quando avevo iniziato a seguirli sulle pagine social, appunto era il 2016, loro condividevano soprattutto citazioni e quindi io mi ritrovavo molto in queste parole sottolineate, cioè proprio questo culto della pagina scritta. Poi ovviamente il progetto si è evoluto, adesso è molto orientato anche verso gli incontri. Ecco, io penso che gli incontri non siano per forza negativi, nel senso che comunque è un punto di forza anche il fatto di poter incontrare gli scrittori o appunto i poeti, perché si crea un dialogo e la letteratura è anche dialogo. Però sì, forse la cosa che a me non piace personalmente è questa esibizione un po' ostentata del corpo dello scrittore, che sembra che se non viene esibito non esiste. Ecco, dal mio punto di vista credo che sia faticoso, lo so perché ho anche intervistato vari autori, so che è massacrante a volte questo tour di presentazione, questa continua anche ostentazione della persona fisica, perché alla fine io penso che chi scrive, chi legge, chi ama la letteratura ha bisogno di accoglimento. E credo che a volte la poesia, la letteratura sia appunto una voce interiore in cui tu un po' ti raccogli. Infatti, una cosa che mi ha colpito, che ha detto anche Emilio nell'intervista, è che la poesia ti viene in aiuto, la poesia nei momenti difficili ti fa sentire meno solo. E secondo me questa è la funzione un po' da far emergere oggi, che a volte va perduta perché si resta in superficie e magari appunto si perde la profondità della parola letteraria, che invece è accoglimento ed è interiorità, dal mio punto di vista.
1: La profondità della parola letteraria, che è raccoglimento e profondità. Alice Figini, noi la ringraziamo per essere stata con noi. Ricordo a chi ci ascolta il suo articolo, La poesia che salva, intervista alla setta dei poeti estinti, che trovate su Limina. Basta digitare www.liminarivista.it e trovate poi sulla rivista anche tanti altri articoli di Alice che noi abbiamo spesso, nostra ospite qui a Rete2, proprio per il suo sguardo attento sulla letteratura. E non solo, Alice Figini, una buona giornata, a risentirci presto.
2: Grazie a voi.

Bello questo gioco di parole di Emma Smith, I'm in the middle of a muddle, tratto dall'album Bitter Orange del 2025 di questa cantante inglese, che ci ha portati in conclusione del nostro appuntamento di questa mattina di Verde Aurora. Mi sembra che questa mattina sia volata, queste tre ore siano volate. Tra pochissimo c'è l'appuntamento con il Laser a cura di Letizia Bolzani, parlare ai giovani di etica, politica e responsabilità. Verde Aurora invece torna come sempre domani a partire dalle 6 con la sua rassegna stampa. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto e una splendida giornata. State bene e, se vorrete, ci risentiremo domani. Ci lasciamo con Everybody's Song di Robert Plant.

0: Parlare ai giovani di etica, di politica, di consapevolezza e di responsabilità. Questo si è visto emergere come tema necessario e urgente alla recente Bologna Children's Book Fair, la fiera internazionale dedicata all'editoria per ragazzi, giunta quest'anno alla sua 63esima edizione, confermandosi come l'evento leader mondiale del settore. È dunque significativo considerare quali tendenze emergano dalla fiera, e quest'anno ci è sembrata importante quella relativa anche ai contenuti non fiction, ma più saggistici, incentrati su discorsi di consapevolezza e coscienza critica, discorsi che possano incoraggiare i giovani a uscire dall'apatia e dal si è sempre fatto così, facendosi davvero energia accesa di cambiamento verso un mondo possibilmente più giusto e più bello. E anche più gentile. Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza, è il titolo del saggio più recente di Gianrico Carofiglio, edito da Mondadori, in cui egli si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per parlare di questioni essenziali, come ad esempio il saper vedere i cosiddetti invisibili, gli emarginati, i diversi, gli ultimi, perché, cito, una democrazia vera è quella dove tutti hanno diritto non solo di esistere, ma di essere riconosciuti nella loro esistenza. E poi il tema del linguaggio, che a sua volta fa esistere, o opprime, o rende invisibile, o emargina, quando racchiude stereotipi o atteggiamenti discriminatori. E il tema dell'essere maschio, che non ci obbliga a incarnare ruoli prefissati, ma può essere un'occasione per ripensare l'affettività, la fragilità, il rispetto. Ci sono poi riflessioni su un tema a Carofiglio molto caro, quello legato all'errore, alle opportunità che esso ci può offrire, e ci sono riflessioni sul potere, che cos'è il potere, chi comanda davvero, e naturalmente sull'esercizio del pensiero critico, perché pensare, cito ancora, è forse la forma più profonda di resistenza che abbiamo a disposizione. Non possiamo dire non mi riguarda, perché l'indifferenza è già una forma di complicità.
1: Sì, essere indifferenti è un peccato mortale, lo diceva Gramsci in uno scritto leggendario intitolato proprio Contro gli indifferenti, perché il tema delle cose brutte che accadono nella vita quotidiana e nella storia è non immediatamente intuitivo, non dipende tanto dal fatto che ci siano persone cattive o che si comportano male, certo loro hanno un peso, ma dipende soprattutto dal fatto che tante persone non cattive o virgolette buone non si prendono la loro responsabilità, non fanno quello che dovrebbero fare, non intervengono, mi viene da dire non alzano la voce, ma in realtà non c'è bisogno di alzare la voce, bisogna esserci. La diga contro la mancanza di senso, contro l'infelicità collettiva, contro la distruzione del senso di comunità, è nel prendersi la propria responsabilità. Però a me piace dire, ogni volta che uso questa parola, che sembra portare con sé anche un significato di eccessiva serietà, prendersi la propria responsabilità con allegria. La mia idea dell'impegno, dell'apprendere e della politica è strettamente, intimamente, inevitabilmente collegata con un'idea di allegria, di una prospettiva di cambiare il mondo, di costruirne uno che sia una casa più accogliente per tutti.
2: Soffermiamoci ancora un momento su questa allegria. Che cosa intende esattamente?
1: Beh, intendo, diciamo così, quel senso di euforia di chi capisce che è possibile fare qualcosa e decide di farlo, di partecipare a farla. C'è una delle tante frasi attribuite ad Einstein, non sappiamo se sia davvero sua, ma è una bella frase, quindi la possiamo dire lo stesso, che suona più o meno così: quelli che dicono che è impossibile qualunque cosa non dovrebbero disturbare quelli che ce la stanno facendo. Ecco, il fatto che uno ce la stia facendo, a mio modo di vedere, comunica un grande senso di euforia, l'idea di essere conformi alla propria, uso un'espressione un po' carica, ma ci credo, conformi alla propria missione nel mondo, cioè di essere con gli altri, di rendere il mondo un luogo più accogliente per tutti.
2: Questo libro si rivolge ai ragazzi, anche ai ragazzi, e appunto è importante che i ragazzi sappiano quello che lei proprio diceva all'inizio, cioè che il potere più difficile da contrastare non è quello che ci dice cosa devi fare e cosa non devi fare, ma quello che passa attraverso ciò che si considera ovvio, il si è sempre fatto così. Gli adolescenti di oggi forse hanno bisogno più di una volta di scardinare il luogo comune?
1: tutti ne hanno bisogno, perché per tutti è presente questo rischio, che è un rischio vischioso e micidiale, di dire vabbè, tanto è inutile, tanto si è sempre fatto così, cosa posso fare io da solo o da sola? Ecco, se si fosse posta una domanda del genere Rosa Parks, che rifiutando di alzarsi dal posto destinato ai bianchi su quell'autobus dell'America della segregazione razziale, diede luogo da sola una piccola donna solitaria a un cambiamento epocale. Noi non lo sappiamo quali singoli gesti metteranno in moto il cambiamento, quali singoli gesti saranno la scintilla per accendere il fuoco, ma la nostra regola di comportamento non è tanto sapere, pensare, prevedere che quel gesto produrrà il cambiamento, ma sapere che è giusto farlo, perché poi in una miriade di gesti giusti, come nel caso dei cuccioli di tartaruga che dai loro nidi sulla spiaggia corrono verso il mare, molti di loro vengono presi dai gabbiani, ma alcuni arrivano a destinazione. Ecco, questo secondo me è una metafora profonda che ha a che fare con il fare le cose che dobbiamo fare, perché è giusto farle, qualcuna porterà dei risultati, non lo sappiamo prima.
2: Manuale di lotta e di gentilezza reca il sottotitolo, e gentilezza infatti è un gesto verso l'altro, e il valore del riconoscimento, che è un valore anche profondamente filosofico, ricorre nel suo libro. Lei dice: non si esiste solo perché si mangia, si cammina, si respira, ma perché qualcuno ti vede e ti vede davvero, ti riconosce, dà senso al tuo esistere.
1: Sì, il bisogno più profondo di ogni essere umano è essere riconosciuto, essere visto dagli altri, che ovviamente non si riferisce alla visibilità fisica, ma alla visibilità come persona, come complesso aggregato di desideri, sentimenti, anche cose negative ovviamente. La nostra umanità, molte delle cose disastrose che accadono in questo mondo dipendono dal fatto che le persone non vengono viste, e non vengono viste neanche da se stesse. L'abolizione di sé, che deriva dal fatto che non ti vedono gli altri, comporta che spesso uno non riconosca se stesso o se stessa come esistente, e questo produce comportamenti autodistruttivi o distruttivi. La incapacità di raccontare se stessi a se stessi produce un cortocircuito che a volte si traduce in violenza ottusa e incontrollata. Non è una mia congettura, ci sono studi criminologici su ragazzi devianti e violenti, e la caratteristica di tutti costoro è la mancanza di un vocabolario, cioè delle parole per raccontarsi, per esprimere la propria sofferenza. Se uno non ha le parole per esprimere la propria sofferenza, la agisce. Questo lo ha detto molto tempo fa un signore di nome Shakespeare nel Macbeth. Secondo me è la sintesi più perfetta di questo argomento. Dice Shakespeare: date parole al dolore, il dolore che non parla sussurra al cuore oppresso e gli dice di spezzarsi.
2: E qui arriviamo al linguaggio, che è un tema importante nel suo libro. Il linguaggio non è solo qualcosa che descrive il mondo, ma è una forma di azione. Sempre noi parlando creiamo il mondo, ma facciamo anche un'azione sul mondo. È anche importante dire ai ragazzi che non solo il linguaggio è azione sul mondo, ma anche ogni lingua segmenta il mondo in modo diverso, e quindi questo ci aiuta a porci delle altre prospettive, a entrare nei panni di un'altra lingua e di un'altra cultura.
1: Sicuramente, io sono un appassionato, un ricercatore di parole di altre lingue intraducibili nella nostra o in altre. Parole che contengono aggregati di significato e che, appunto, come diceva benissimo lei, ci permettono di vedere in modo più ricco il mondo che abbiamo davanti o quello che abbiamo dentro. La mia preferita è parte di un passaggio fondamentale di un romanzo che ho scritto qualche anno fa. Il titolo del romanzo è Le tre del mattino, e la parola della lingua Tagalog delle Filippine è Balikvas. È una parola bellissima perché è completamente intraducibile con una o due parole in italiano, in inglese o in francese. Balikvas significa trovarsi in un punto e all'improvviso saltare da un'altra parte e vedere le cose che davamo per scontate in una maniera completamente diversa. È meraviglioso, che poi è esattamente il senso di quello che io faccio in questo libro.
2: In questo libro lei si rivolge ai ragazzi e alle ragazze, però dedica un intero capitolo ai maschi, cioè ai maschi. A cosa vuol dire essere maschi? Come mai?
1: È perché, diciamo, uno dei problemi più gravi delle società evolute apparentemente, ma anche sostanzialmente in cui viviamo, è la pericolosa permanenza di uno stereotipo maschile da cui dipendono la maggior parte dei problemi di questa società. Lo dico, diciamo, consapevole, diciamo, del peso di queste parole, ma basta guardare i numeri, basta guardare le statistiche: il 95% dei reati violenti sono commessi da maschi, il 95% dei detenuti sono maschi, e questo significa costi sociali di tutti i tipi, non solo i costi per le vittime, sono i costi per il sistema di polizia, il sistema giudiziario, gli ospedali, la riparazione del danno. E tutto questo non è che dipenda, come taluni, a volte anche di recente in televisione, hanno sostenuto, da ragioni biologiche. È un modello culturale per cui il maschio deve essere in un certo modo, deve accettare le sfide, deve essere forte, coraggioso, battersi. Purtroppo io devo riconoscere, io mi considero una persona abbastanza evoluta, ma ho trascorso la mia adolescenza e giovinezza di ragazzo con passione politica e una prospettiva progressista, però intrappolato senza saperlo in quel meccanismo. Se riusciamo a ridefinire l'idea della mascolinità in una chiave completamente diversa da questa, se riusciamo a far accettare l'idea che essere uomini non significa avere paura dei sentimenti, avere paura di piangere, avere paura delle fragilità, un bel pezzo delle cose che ci sono da fare per cambiare il mondo saranno fatte automaticamente.
2: E infine, Gianrico Carofiglio, lei fa emergere il valore dell'insieme, cioè abbi coraggio, accendi il fuoco, ma non come eroe solitario, insieme, sogna con gli altri.
1: Sì, sogna con gli altri, intanto perché è molto più divertente, diciamo così, sentirsi partecipi di un sogno comune è una cosa esaltante, lo potrebbe dire chiunque si sia occupato di movimenti collettivi. Tanti anni fa un sociologo, Alberoni, scrisse addirittura un libro sull'innamoramento e disse che l'innamoramento è un movimento collettivo a due, è il senso di passione che deriva dall'immaginare il futuro assieme ad altri, non come una pratica solipsistica. Dopodiché bisogna essere capaci di agire anche da soli, bisogna anche avere la consapevolezza che ci sono casi in cui bisogna alzarsi da soli perché magari gli altri non hanno trovato il coraggio o la capacità di capire che bisogna farlo. A volte semplicemente questo basta per mettere in moto il cambiamento. Cioè, ancora una volta, questa è attribuita a Martin Luther King, forse è vera, suona più o meno così: la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non c'era nessuno.
2: Gianrico Carofiglio, che abbiamo appena ascoltato parlarci del suo Accendere i fuochi, edito da Mondadori, accennava tra le altre cose all'importanza di dare parole al dolore, di prendere coscienza delle proprie emozioni per evitare il cortocircuito tra emozione e azione violenta, perché se uno non ha le parole per esprimere la propria sofferenza, la agisce. Proprio di questo tratta il volume Dentro l'uragano, sentire, pensare, agire, in cui i due autori si rivolgono direttamente agli adolescenti e alle adolescenti, fornendo loro con franchezza, sensibilità e profonda competenza degli strumenti per attraversare questo delicato passaggio della crescita. Gli autori sono Luigi Ballerini, medico psicoterapeuta a orientamento analitico, nonché uno degli scrittori italiani per ragazzi più letti e apprezzati, e sua figlia Anna Ballerini, psicologa e psicoterapeuta specializzata in età evolutiva. È un libro interessante che si inserisce nel filone molto ricco di libri che parlano ai ragazzi di emozioni, ma lo fa in modo originale, con un suo specifico particolare.
3: Lo specifico è che intendiamo le emozioni come qualcosa che tutti viviamo. Noi nasciamo con delle emozioni, ci sono le emozioni primarie e le emozioni poi secondarie. Tutti le viviamo e tutti le abbiamo. Il taglio che abbiamo voluto dare però è che le emozioni sono una bussola che ci aiutano a orientarci nel mondo, ma non sono ciò che governa il nostro agire. Per cui le intendiamo come un passaggio iniziale, quindi si sentono le emozioni, c'è una parte in cui si pensa a che cosa succede, che poi ci porta a un agire o a un non agire. Bisogna stare attenti a non fare un cortocircuito tra sento e faccio immediatamente.

0: Oh, mi è venuto così, c'ho lo schizzo, usano questi termini che di per sé non vogliono dire niente e sono quasi giustificatori, ma come sarebbe più bello e più importante che loro invece provassero a capire perché hanno fatto compiuto una certa azione, e per capirla devo imparare a nominare quello che ho provato. Quindi lo scopo del libro, che è proprio dedicato alle adolescenti e agli adolescenti, è quello di aiutarli a conoscersi, a dare un nome a ciò che provano e rispetto a ciò che provano scoprire che le emozioni sono una cosa bellissima, ma anche scoprire, è bellissimo scoprire che non saranno loro a governare il nostro moto, ma saremo noi padroni di noi stessi.
1: E oltre al vostro libro, che rimane uno strumento preziosissimo per capire tutto questo, qual è il ruolo di noi adulti?
2: Sinteticamente, sostenere i ragazzi nell'orientarsi nel mondo. Cioè, non è un atto di sostituzione del mio pensiero al suo, ma rispetto a loro abbiamo più esperienza, abbiamo vissuto di più, sappiamo che cosa potrebbe succedere con una probabilità, perché poi la vita è imprevedibile, maggiore. Per cui abbiamo più strumenti per orientarci. Io credo che il ruolo generale, generico dell'adulto sia sostenere i ragazzi nell'aiutare a orientarsi per vivere bene.
0: Sì, innanzitutto è quello di esserci come adulti, perché trovo sempre più spesso ragazzi e ragazzi abbandonati magari nel tempo, a casa, ma non solo, a volte anche lasciati a loro stessi. Allora, un adulto che c'è è un adulto che innanzitutto si occupa di se stesso, nel senso di cura il suo lavoro, cura la sua persona, cura le sue relazioni, cura le relazioni con gli amici e con il proprio partner, e poi oltre a esserci cura sé, si cura e si preoccupa, anzi si occupa che il proprio figlio e la propria figlia possa stare bene con sé, con gli altri e nel mondo, sostenendoli nelle fatiche che fanno, anche riconoscendo queste fatiche e incoraggiandoli.
1: Con Luigi Ballerini e Anna Ballerini abbiamo parlato del loro Dentro l'uragano, edizioni Il Castoro, una preziosa bussola per orientarsi nell'adolescenza. Ma di temi profondi, esistenziali, politici, etici, si può parlare anche ai bambini più piccoli, come fa lo scrittore brasiliano che oggi vive negli Stati Uniti, Victor Dias de Oliveira Santos. Lui è scrittore ma anche linguista, e proprio alle lingue ha dedicato un suo precedente libro per bambini, La cosa più preziosa, edito in italiano da Terre di Mezzo. Ora, sempre dallo stesso editore, esce un nuovo albo di Victor Santos, illustrato da Catarina Sobral. Si intitola Le persone sono strane. Anche questo è in prima persona, come quello sul linguaggio, dove era proprio il linguaggio a parlare. Qui chi racconta è un bambino che trova strane molte persone. Ma come scrisse il dottor Sois, il celebre autore di tanti classici per l'infanzia, tra cui Il Grinch, siamo tutti un po' strani e anche la vita lo è.
3: Yeah, I think that when children start thinking too much about their personality, right? I think they start to get anxious. For example, today there's too much social media and they're always comparing themselves, you know, I want to be like the popular kids. I want to be different.
4: Sì, penso che quando i bambini cominciano a pensare troppo alla loro personalità, ecco, io credo che inizino a diventare ansiosi. Ad esempio, oggi ci sono eccessivi social media che li inducono a compararsi con gli altri. Voglio essere il ragazzo più popolare, voglio essere diverso, o c'è qualcosa di sbagliato in me. Quindi ritengo che uno degli obiettivi del libro sia proprio il celebrare la diversità. Allo stesso modo in cui il mio libro precedente celebrava la diversità linguistica, questo celebra la diversità personale. Credo che quante più diversità ci sono nel mondo, meglio stiamo tutti e siamo più pronti ad affrontare varie sfide.
1: Il suo libro precedente parlava di linguaggi e di come parlare più lingue ci permetta di guardare al mondo attraverso prospettive diverse e uniche per ognuna. Questo tema è presente anche in questo libro.
3: I think that more and more we are becoming homogeneous, right? Because of maybe the influence of specific cultures, majority cultures. I think that

0: the more diversity we have, the better it is. It's different ways of thinking.
1: Penso che stiamo diventando sempre più omologati perché subiamo l'influenza delle culture maggioritarie. E invece più diversità abbiamo, meglio è. I diversi modi di pensare, di guardare alle situazioni, tutto ciò ci dà tanta flessibilità. E penso che oggi invece a livello politico sia tutto un puntare il dito, un additare chi non è omologabile a noi. Quella gente è strana, quelli fanno cose strane, quelli pensano in un modo differente, quindi strano. Ma nessuno si guarda davvero allo specchio. Tutti noi abbiamo qualcosa di buono, tra virgolette, e qualcosa di strano, tra virgolette. Abbiamo tanti problemi reali nel mondo. Abbiamo cambiamenti climatici, corruzione, criminalità. Questi sono i veri problemi. La stranezza di vestirsi con vestiti particolari o di parlare in modo buffo non è un problema reale. Dobbiamo focalizzarci invece su ciò che è importante e cercare di accettare le persone per come sono.
0: That's not a problem. We should focus on what really matters. This is not a problem. Let's just accept people the way they are, right?
2: Anche il piccolo protagonista del suo libro pensa che gli altri siano strani, ma alla fine la prospettiva si ribalta perché i lettori lo vedono andare a scuola in monociclo col cagnolino in un carrettino attaccato dietro. Quindi anche lui è un po' strano. Come vi è venuta questa idea?
0: Oh, that's a good question. You're talking about the final scene. When I actually wrote the text, the final scene was totally different. It was a completely different scene. Then when the illustrator Katarina.
1: Questa è una bella domanda. Lei sta parlando dell'ultima scena del libro. Quando scrissi il testo, la scena finale era totalmente diversa. Era una scena completamente diversa. Ma quando l'illustratrice Katarina Sobral lesse il manoscritto, disse: «Penso che qui potremmo fare di meglio, perché dobbiamo essere sicuri che anche il bimbo protagonista, quello che trova strani gli altri, sia strano pure lui, ma non in un modo comune, banale, tipo mettersi tre banane in testa e andare in giro così, troppo semplice. Lo volevamo rendere strano in un modo meno scontato». Allora abbiamo cominciato a lavorare al libro e solo quando siamo giunti a metà siamo riusciti a deciderci sull'ultima pagina. Ci abbiamo pensato 2 mesi su questo finale, a come potesse essere. Ci chiedevamo come potrebbe andare a scuola questo bambino. Abbiamo parlato tanto, abbiamo messo giù un po' di idee e alla fine ci è venuta questa. Il bambino andava a scuola con il cane e portando il cane con un monociclo. E volevamo essere più raffinati e brillanti.
2: Quindi lei e l'illustratrice avete lavorato proprio insieme alla realizzazione di questo libro?
0: Yeah, we worked very closely throughout the book. She was free to make comments about the text and I was free to make comments about the illustration.
1: Sì, abbiamo lavorato al libro a stretto contatto. Lei era libera di fare commenti sul testo e io sulle immagini. Credo che la nostra sia stata una collaborazione molto sana, che alla fine ha dato benefici al libro. Abbiamo messo tutte le nostre idee sul tavolo e abbiamo discusso il valore di ognuna.
2: E avete proprio messo in pratica la bellezza di cooperare nel rispetto dei vostri diversi punti di vista.
0: Exactly. She has her way of working. I have my way of working.
1: Esattamente. Lei aveva i suoi modi di lavorare, io avevo il mio modo di lavorare. Io avevo la mia diversità da portare al progetto e lei aveva la sua. Ma dovevamo trovare un linguaggio comune e focalizzarci su ciò che era bene per il libro. La stessa cosa per le personalità. Invece di focalizzarci sulle diversità, focalizziamoci su cosa abbiamo in comune, così che possiamo connetterci e creare qualcosa insieme.
0: So that we can connect and create something together, right?
2: Era Victor Santos, autore del libro Le persone sono strane, illustrato da Katarina Sobral e edito da Terre di Mezzo. E siamo al termine di questa puntata in cui abbiamo voluto presentarvi un trittico di recenti proposte editoriali che parlano alle giovani lettrici e ai giovani lettori di temi etici, politici e psicologici profondi. Le persone sono strane, di Victor Santos, edizioni Terre di Mezzo. Dentro l'uragano, di Luigi Ballerini e Anna Ballerini, edizioni Il Castoro. E Accendere i fuochi, di Gianrico Carofiglio, edizioni Mondadori.

0: Rete 2.
1: E questo laser a cura di Letizia Bolzani, Etica Letteratura dell'Infanzia, potete riascoltarlo sul nostro sito internet www.rsi.ch/rete2.

0: Il Medioevo inizia, per convenzione, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e si conclude con la presa di Costantinopoli e la scoperta dell'America. Mille anni di storia che fino a poco fa erano considerati una sorta di regno delle tenebre. Grazie ai lavori degli storici, il Medioevo è stato però rivalutato e oggi ci appare come un'epoca complessa, certamente con delle ombre, ma anche con tante luci. Alphaville ripercorre 10 invenzioni o novità medievali che spesso e inconsapevolmente ci accompagnano nella nostra quotidianità. Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini. Oggi alle 12.35 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il Radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. Il Giro d'Italia in Ticino, strade chiuse a partire dalle 11.30 a Bellinzona, più di 800 gli addetti alla sicurezza lungo tutta la tappa con arrivo a Cari. Gli ambasciatori dell'Unione Europea non lasceranno Kiev, è la prima risposta alla Russia dopo l'invito alle rappresentanze diplomatiche ad andarsene per imminenti bombardamenti. Gli Stati Uniti colpiscono nuovi obiettivi in Iran nonostante il cessate il fuoco e i negoziati in corso per mettere fine alla guerra. Proseguono anche gli attacchi israeliani nel Libano orientale. Con la tappa tra Bellinzona e Cari, il Giro d'Italia porta il pubblico delle grandi occasioni in Ticino. Nel Sopraceneri ci saranno disagi al traffico. John Robbiani fa il punto con il capitano Cristiano Nenzi, responsabile della sicurezza della gara.
4: Abbiamo due gare, la gara e-bike che partirà alle 12.25 da Biasca, mentre il giro dei professionisti partirà alle 13.45 da Bellinzona. Quindi la grossa chiusura sarà alle 11.45 da Bellinzona. E andrà avanti fino alle 18.30 l'ultima tratta che riguarda l'Alta Valle Leventina.
5: Comunque, mano a mano che la gara si sposta verso nord, si liberano anche le strade.
4: La tratta Bellinzona fino a Biasca sarà chiusa dalle 11.45 alle 16.15, dopodiché tutta la riviera sarà aperta, mentre la parte alta del Leventina rimarrà appunto chiusa fino alle 18.30.
5: Ma cosa significa per la polizia e gli altri enti di primo intervento mettere in sicurezza un evento di questa portata?
4: È una grande macchina che si muove sul territorio. La gara è in movimento, quindi dobbiamo garantire da una parte la sicurezza della gara e poi bisogna garantire la sicurezza del tracciato, impedendo che questo venga invaso. A lato di tutta questa macchina, che abbiamo tutto quello che riguarda la gestione del pubblico, delle auto, dei camper e dei bus che arrivano.
5: Della carovana, insomma, ma quanti sono gli agenti di polizia impiegati per la sicurezza?
4: Abbiamo circa dagli 800 ai 900 addetti alla sicurezza per la gara, 500-550 che operano per garantirne la sicurezza, dei quali abbiamo circa 250 agenti di polizia provenienti un po' da tutti i corpi di polizia del Cantone Ticino, con una disponibilità anche aerea in caso di evento maggiore.
5: Speriamo comunque che non ce ne sia bisogno.
3: Il sindacato del personale dei trasporti, SEV, esprime preoccupazione per l'annunciato riassetto del comparto di FFS Cargo, che prevede il riposizionamento di 200 dipendenti all'interno dell'azienda, una quarantina dei quali in Ticino. In una nota redatta ieri sera al termine di un'assemblea con i lavoratori, il SEV chiede all'ex regia, in particolare, parità di trattamento per tutte le persone toccate, misure salariali garantite e al pari con quelle fino ad oggi pattuite, compensazioni economiche per l'eventuale cambio di sede, oltre a incentivi per il pensionamento anticipato. È arrivata la prima allerta canicola dell'anno. Meteo Svizzera ha emesso un avviso di livello 2 per oggi e domani in Ticino e nel Moesano. Un'allerta moderata ma che segnala un caldo insolitamente precoce per la fine di maggio. Ci dice di più Anna Valenti.
6: Bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, evitare sforzi nelle ore più calde, chiudere persiane e tapparelle, arieggiare gli ambienti solo nelle ore più fresche e di notte, mangiare frutta, cibi leggeri, evitare le bibite alcoliche. Sono raccomandazioni che puntualmente ci sentiamo fare con l'arrivo del grande caldo, rivolte soprattutto ad anziani, bambini e persone vulnerabili. Consigli che di solito arrivano in piena estate, quest'anno invece arrivano già a fine maggio. Meteo Svizzera ha infatti diramato la prima allerta canicola dell'anno, un'allerta moderata di livello 2 per le zone sotto i 600 metri di Ticino e Moesano. Scatterà oggi a mezzogiorno e durerà fino a mercoledì sera. Le temperature potranno raggiungere i 30-33 gradi con minime notturne tra 17 e 20 gradi. Tuttavia, non si può ancora parlare di canicola in senso stretto. La notte, infatti, le temperature scendono e per definire un'ondata di calore servono 3 giorni consecutivi con una media giornaliera di almeno 25 gradi. Il caldo nel 2026 resta comunque precoce. I primi 30 gradi dell'anno sono stati registrati venerdì scorso nel Vallese, ma non è una prima assoluta. Nel 2005 30 gradi erano arrivati il 2 maggio a Coira. Nel 1945 e nel 1958, già attorno al 10 maggio, a Basilea e Sion. Un caldo precoce, ma non un record, che riflette però una tendenza oramai chiara e attribuita dagli scienziati al cambiamento climatico. Nelle regioni alpine e sudalpine il caldo arriva sempre prima e le giornate sopra i 30 gradi aumentano.
3: E adesso andiamo in Ucraina. Dopo le minacce russe di bombardare il cuore della capitale Kiev, poche rappresentanze diplomatiche esortate ad andarsene finora hanno reagito e Mosca ha rinnovato l'invito. Gli aggiornamenti da Kiev con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
7: È stata una notte silenziosa quella appena trascorsa a Kiev, una notte che arriva dopo la minaccia di Mosca di iniziare una nuova campagna di sistematici bombardamenti contro la capitale ucraina e i palazzi del governo. Un messaggio inquietante, arrivato com'era dopo il bombardamento di domenica notte, il più devastante dall'inizio della guerra e quello arrivato più vicino alla parte più centrale e più densamente abitata della capitale ucraina. La risposta alla minaccia russa è arrivata ieri dall'ambasciatrice dell'Unione Europea in Ucraina, Katerina Maternova, che ha annunciato che il corpo diplomatico europeo non cederà alle minacce russe e resterà a Kiev. Mosca però ripete il suo avvertimento. Questa notte il ministro degli esteri Lavrov ha chiamato Marco Rubio, il segretario di Stato degli Stati Uniti, per chiedergli direttamente di ritirare il personale diplomatico americano da Kiev e ribadire l'intenzione russa di colpire il cuore della capitale. Nel frattempo però la vita a Kiev prosegue nella sua paradossale normalità di guerra. Dopo 4 anni di bombe, non sembra basti una nuova minaccia per alterare questo corso.
3: Israele e Libano sono di nuovo in guerra. Intensificheremo le operazioni militari, ha detto ieri sera il premier israeliano Netanyahu dopo l'ennesimo scontro con Hezbollah lungo la linea di demarcazione dei due paesi. La popolazione della periferia di Beirut ha iniziato a fuggire in massa. E anche in Iran ci sono state operazioni militari nella notte. Washington ha dichiarato di aver colpito siti per il lancio di missili e imbarcazioni usate per posizionare mine nello stretto di Hormuz. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha commentato così le operazioni della notte: in un modo o nell'altro lo stretto deve riaprire. Naima Chicherio.
8: Dagli Stati Uniti sono arrivati di nuovo dei messaggi contrastanti, perché oltre a questo, o con le buone o con le cattive, Rubio ha anche tranquillamente detto che per arrivare a un accordo di pace ci vorrà qualche giorno, quasi come se le operazioni della notte non avessero alcun impatto su questo processo negoziale. Poi ci sono le dichiarazioni del comando americano per il Medio Oriente, che ha parlato di operazione difensiva. Abbiamo bombardato per proteggere le truppe americane minacciate dall'Iran, ma non hanno fatto alcuna precisazione. I negoziatori iraniani non hanno ancora reagito, però sappiamo che da ieri pomeriggio si trovano in Qatar, paese come sappiamo che ha svolto un'intensa attività di mediazione negli ultimi anni e che potrebbe in effetti essere la sede per firmare un accordo.
3: E noi ci fermiamo qui adesso, spazio allo sport.
2: Lo sport.
9: Buongiorno da Patrick Locatelli. Alle 13.45 a Bellinzona scatta la 16ª e forse decisiva tappa del Giro d'Italia, con il traguardo fissato dopo 113 km a Cari in maglia rosa. Lo ricordo, c'è il danese Vingegaard. Ai mondiali di hockey si chiude la fase a gironi e ci offre alle 20.20 il big match tra Svizzera e Finlandia. La vincente si accaparra il primo posto nel gruppo di Zurigo. Entrambe le selezioni sono a punteggio pieno. L'inviato Lorenzo Boscolo.
10: Un po' troppo caldo, sembra quasi che siamo in Ticino in giulio o agosto, ma a me non mi piace il tempo caldo, a parte questo tutto va bene.
11: Caldo torrido anche a Zurigo, Yankadio non si scompone dopo il bel gioco offerto anche contro le squadre minori. Da stasera si fa sul serio.
10: Non possiamo cambiare tutto perché alla fine ha una squadra che è capace da giocare, la cosa che è importante è che dobbiamo lo fare in modo ancora più disciplinato. Una partita di hockey non si vince mai nella zona neutra, ma si può perderla se non siamo disciplinati nel puck management. È chiaro, quando è 5-6-0 puoi provare delle cose così, ma in quarto di finale così non ci saranno più partite così, tutto sarà più stretto.
11: Yankadieu ci sta abituando, quando la serata lo permette, a dei ritocchi in corsa. Ad esempio Rochette nell'ultima partita contro gli ungheresi è stato tolto ed inserito invece tra i due Lions, Andrighetto e Malgin, Turkauf.
10: Dipende dalla serata, dipende dall'avversario, dipende un po' il mindset della squadra, anche ogni tanto si vede che i ragazzi provano, e una serata dove magari le cose sono più difficili è importante, anche come staff adesso quando cominciamo questa fase di knockout, che dobbiamo portare serenità sulla panchina. Ci sono delle serate dove ho un po' più di pazienza e ci sono delle serate dove ho il feeling che ho bisogno di cambiare più veloce.
11: Assetto modificato ad hoc per la Finlandia, Turkauf confermato in linea con Malgin e Andrighetto, Bechler inserito con Berci e Niederreiter, ancora indisponibile purtroppo Pius Suter.
9: La Germania ha battuto ieri la già condannata Gran Bretagna per 6-3, oggi sempre nel gruppo di rossocrociati, Ungheria contro Lettonia, Stati Uniti, Austria. A Friburgo l'Italia non è riuscita a mantenere il suo posto nell'elite mondiale, sconfitti nello scontro salvezza dalla Slovenia 5-1, gli azzurri sono quindi retrocessi. Ieri intanto altro exploit della Norvegia, che ha sconfitto 4-1 la Cechia, entrambe dunque qualificate assieme alla Canada, l'ultimo posto se lo contendono oggi. Nello scontro diretto Slovacchia e Svezia alle 20:20 c'è anche Cechia contro Canada. Alla Roland Garros, la Svizzera alla femminile, dopo le vittorie di Bencic, Bandecchi, Teichmann e Golubic, cerca l'amplen al primo turno con Simona Waltert opposta alla ceca Siniakova. Prima di chiudere il calcio, buone notizie per Leo Messi, che dovrebbe farcela per il mondiale. L'infortunio subito l'altra notte con Miami si tratterebbe soltanto di un affaticamento muscolare. In Germania, vincendo 2-1 il ritorno dello spareggio, il Paderborn si è guadagnato la promozione in Bundesliga ai danni del Wolfsburg dell'ex Lugano Moura, che retrocede dopo 29 anni. Chi non è retrocesso, anzi ha conquistato un posto storico nella prossima Champions League, è il Como. Se ne è parlato ieri a tempi supplementari con Nicola Nenci, giornalista della provincia di Como.
12: La cosa fondamentale di questo progetto è che si sta scrivendo una pagina nuova del calcio italiano. E in un anno in cui per la terza volta l'Italia non va ai mondiali, e in un anno in cui tutte le squadre italiane sono finite fuori dalla Champions al primo turno serio, è arrivata una squadra che gioca un calcio che in Italia non gioca nessuno. E gli appassionati di calcio italiani dicono questo: ah, guardo la Champions, finalmente sembra un altro sport. Ecco, Como, il Como sta facendo un altro sport. E questo è il valore, perché credo che addirittura, posso esagerare, ma io credo che il Como possa diventare un modello per il calcio italiano in futuro, per capire come si può essere attrattivi. Detto questo, questa società ha chiesto, ha organizzato un calcio attrattivo per poter essere visto, guardato e per poter incuriosire i turisti, gli stranieri, e ha costruito tutta questa vicenda su questa filosofia, e assieme hanno costruito tutta una parte commerciale molto molto importante, che sta crescendo a vista d'occhio settimana dopo settimana. Perciò c'è anche un progetto di tipo commerciale molto importante che sta accompagnando la squadra. È un progetto trasversale, c'è lo sport, ma non c'è solo lo sport, c'è anche tutto il resto.
9: È tutto per lo sport, buona giornata.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Parade da Lucia Bentoglio. Staremo insieme fino alle ore 11, quando poi arriveranno i colleghi di Alphaville, e alle ore 10 ci sposteremo in quella di Zurigo per parlare di un concerto che si terrà proprio questa sera alla Tonale Hall, appunto, della città zurighese. E poi parleremo anche di concerto.ch, la puntata di questo pomeriggio a partire dalle 13.30 si parlerà di un artista svizzero, ovvero Maria Solozobova, e l'ascolteremo in diverse sue produzioni, sia cameristiche, per esempio con Marta Argerich al pianoforte, Maria Solozoba violinista, appunto, e l'ascolteremo anche come solista con un'orchestra, il Collegium Musicum Basel, diretta da Kevin Griffith. E poi, per finire, spazio alla nostra recensione, la recensione di oggi a cura di Luca Damiani, che ci parlerà di un incontro straordinario tra un coro gospel e uno dei contrabbassisti più importanti della scena jazz, Herbie Hancock. E noi ne parleremo, appunto, alle 10.45 insieme a Luca Damiani. Ma ora spazio alla prima pagina, musica di carta, che ci porta tra le sonorità dei violini realizzati da Antonio Stradivari.

E questo era Melody di Piotr Ilyich Tchaikovsky da Souvenir d'un lieu cher, opera 42. Ne abbiamo appunto ascoltato il terzo movimento Melody con Janina Janssen al violino e Antonio Pappano al pianoforte, da questo disco intitolato 12 Stradivari, un disco pubblicato da Decca nel 2021, e qui per la prima volta nella storia 12 tra i più preziosi violini realizzati da Antonio Stradivari hanno dato vita proprio a questo nuovo album di Janina Janssen, un progetto unico e davvero straordinario nel quale la violinista mette in evidenza le caratteristiche di ciascuno strumento. Gli Stradivari possono raggiungere davvero quotazioni altissime come oltre 20 milioni di dollari, e chi li possiede ne concede l'uso solo in rare occasioni. Questo è anche il motivo per cui questa registrazione è particolarmente speciale, perché alcuni di questi strumenti non sono stati suonati per molto tempo prima di queste registrazioni e con ogni probabilità non sono mai stati registrati prima d'ora. Appartenevano a virtuosi leggendari alcuni di questi, tra cui Fritz Kreisler, Nathan Milstein, Ida Hedensel e Oskar Szumski, ma altri appunto non sono mai stati suonati in una registrazione prima di questo momento. Allora, ecco che questo disco vuole essere proprio un progetto dove si esplora le caratteristiche e le qualità individuali di ciascuno strumento di Antonio Stradivari, un disco che è stato anche accompagnato da un documentario, Falling for Stradivari, dove il regista Gary Fox segue proprio Janina Janssen alla scoperta di queste qualità individuali e delle immense capacità di ogni strumento. E di Stradivari parlava anche uno studio recente, uno studio che ha voluto analizzare così ciascuno degli strumenti appunto realizzati da Stradivari, in particolare sulla scelta del legno che Stradivari ha voluto fare e sulle particolari condizioni climatiche dove appunto Stradivari è andato alla ricerca di questo legno e delle particolari condizioni climatiche che hanno fatto crescere un particolare tipo di legno, appunto di albero. E si è scoperto che Stradivari prediligeva un legno proveniente dallo stesso tronco ma da siti in alta quota. Stradivari infatti prediligeva abeti rossi che hanno una caratteristica, ovvero hanno degli anelli di crescita particolarmente stretti, una caratteristica che appunto porta a una determinata sonorità alla quale appunto Stradivari era ambiva appunto a questa particolare sonorità. E questa caratteristica è tipica degli alberi cresciuti in condizioni di altitudine elevata e a basse temperature, e queste condizioni possono essere riconducibili al minimo di Maunder, un periodo di ridotta attività solare che si è protratto dal 1645 al 1715, dove le temperature medie globali erano calate significativamente di anche 1-2 gradi, influenzando proprio la crescita degli alberi. Le stagioni più brevi e le temperature più basse di quel periodo avevano generato un legno particolarmente denso e omogeneo, ideale proprio per la costruzione delle tavole armoniche dei violini. Questa appunto scelta dell'albero, di questo particolare tipo di abete rosso, è riconducibile al periodo d'oro di attività di Stradivari. Infatti la sua attività, la sua produzione può essere suddivisa in tre fasi principali: il periodo iniziale dal 1666 al 1680, il periodo di transizione dal 1680 al 1700 e poi proprio il periodo d'oro dal 1700 al 1725. E diciamo che il cambiamento appunto nella selezione delle fonti del legno è strettamente correlato a questa suddivisione della sua evoluzione artistica. Pensate che i violini realizzati prima del 1706 mostrano una maggiore eterogeneità nella provenienza del legno, mentre quelli prodotti successivamente durante il periodo d'oro per l'appunto sono quasi esclusivamente riconducibili alla Val di Fiemme. E questa correlazione temporale non solo conferma questa diciamo validità dei raggruppamenti, ma suggerisce anche che la ricerca del legno giusto fu un elemento chiave
nel raggiungimento dell'apice dell'arte di Antonio Stradivari. E un bell'articolo, quello dove si esplora appunto questo studio e quello che è emerso da questo studio, un articolo apparso anche sul nostro sito internet, Stradivari, violini straordinari grazie agli abeti delle Alpi. E si parla un po' anche di Svizzera, perché anche in Svizzera esistono delle regioni particolarmente adatte alla ricerca del legno per strumenti, come il Parc Régional Jura Vaudois e il Parc Naturel Régional Gruyère Pays d'en Haut, che appunto ha delle foreste cosiddette di risonanza. Ecco, se volete esplorare di più, l'articolo è proprio apparso sul nostro sito, cercate Stradivari sul nostro sito internet e troverete davvero davvero diverse informazioni interessanti sulla costruzione dei violini da parte di Antonio Stradivari, ma anche su appunto le ricerche che sono state fatte su questi strumenti straordinari che noi vogliamo ancora ascoltare insieme a Janine Jansen.

E qui abbiamo ascoltato Xenia Sidorova con questo tango. Xenia Sidorova, che sarà anche protagonista proprio del concerto alla Tonal Orchester di Zurigo, la sala grande tonale, questa sera alle 19:30, insieme al barito Thomas Hampson, e insieme si cimenteranno in alcune pagine tratte dal Winterreise di Franz Schubert, questo ciclo, in una rivisitazione qui con Fisarmonica e appunto voce baritonale, un progetto che appunto vede protagonista la fisarmonicista lettone, dove lei vuole dimostrare ripetutamente quanto questo suo strumento sia versatile. Thomas Hampson si è esibito anche regolarmente sempre all'Opera di Zurigo per molto tempo, e insieme vogliono presentare questo ciclo di canzoni. Poi ci sono altre prove della mutabilità di questo strumento della fisarmonica proprio nel concerto di questa sera, perché Xenia Sidorova suonerà altri tanghi di Astor Piazzolla, un brano di Sergei Voitenko, lui stesso un virtuoso della fisarmonica, della variante della fisarmonica dell'Europa orientale baiana, e infine insieme proprio a Thomas Hampson adotteranno un tono musicale completamente diverso dalle canzoni di Schubert a quelle di Kurt Weill. Un viaggio magari primaverile, anche se siamo con queste temperature quasi già in estate, quello che appunto ci vogliono proporre i due musicisti questa sera alla Grossersaale della Tonale di Zurigo. Un programma davvero interessante che vi invito ad andare a scoprire sul sito della Tonale. Vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 19:30. Allora noi vogliamo ascoltare Thomas Hampson e Xenia Sidorova insieme in alcune pagine sempre tratte dal Winterreise di Franz Schubert, quasi un'anticipazione del concerto di questa sera.

Abbiamo ascoltato degli estratti dal ciclo Winterreise di Franz Schubert, qui con Thomas Sampson baritono e Xenia Sidorova alla fisarmonica, un programma che potete ascoltare anche questa sera alle 19:30 alla grande Tonhalle di Zurigo, un programma che appunto vede gli estratti da Winterreise ma anche dei tanghi di Astor Piazzolla, rivelazione per fisarmonica di Sergei Voitenko e alcune canzoni di Kurt Weill, un programma davvero interessante quello che propongono Thomas Sampson e Xenia Sidorova questa sera a Zurigo. Mentre questo ultimo appuntamento che vi voglio segnalare, torniamo nella Svizzera italiana a Locarno perché domani, mercoledì 27 maggio alle 10:30, quindi una mattinée, alla collegiata di Sant'Antonio Abate di Locarno torna Locarno Organ Festival con Andrea Pedrazzini, organista proprio della collegiata di Sant'Antonio di Locarno. È un evento che propone un momento musicale dedicato alla tradizione organistica, valorizzando il repertorio per organo in un contesto storico di grande pregio. Quindi questa matinée del Locarno Organ Festival si terrà mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 10:30 alla collegiata Sant'Antonio Abate di Locarno con protagonista Andrea Pedrazzini.

0: E questa era l'ouverture dalla partita in si bemolle di Johann Sebastian Bach qui con Zdeněk Sidorova alla fisarmonica, in questa appunto rivisitazione di questo brano di Bach. E con questo ascolto vi ricordo anche l'appuntamento proprio di questa sera con Zdeněk Sidorova alla Tonale di Zurigo, e inoltre vi ricordo l'altro appuntamento del quale abbiamo parlato, ovvero la mattina alla collegiata di Sant'Antonio di Locarno con Andrea Pedrazzini per il Locarno Organ Festival. Questo pomeriggio invece su Rete 2 si terrà un pomeriggio speciale dedicato a Miles Davis, un pomeriggio che vedrà protagonista Martino Dont e Lorenzo De Finti, e parleranno insieme ai loro ospiti proprio di questo personaggio, di questo celebre personaggio, un pomeriggio speciale dedicato tutto alla sua figura. E allora da parte mia vi lascio alle notizie delle 10:30, noi ci risentiamo subito dopo, dopo parleremo appunto del concerto.ch di questo pomeriggio, un concerto.ch che vedrà protagonista Maria Solozobova.
1: Smooth Vibes è l'ultimo album del vibrafonista e polistrumentista Warren Wolf. Registrato quasi interamente nel suo studio casalingo, esplora sonorità brasiliane e classici del jazz, del soul e del pop. Il bassista e compositore Ben Wolf porta un'atmosfera classicheggiante e cinematografica con Anytime After Now. Giulia Kiff ha formato la Indigenous Big Band, un'orchestra costituita interamente da musicisti nativi americani. È uscito il primo disco, Incarnadine. In conclusione, New Brazilian Jazz con il chitarrista carioca Sergio Pereira e il suo ultimo lavoro, Colors of Time. Novità dal mondo del jazz, a cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, domani alle 14:30 e in replica alle 23.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini. Torna a crescere la tensione in Medio Oriente, dove nelle scorse ore la coalizione israelo-statunitense è tornata a colpire in Libano e in Iran. L'esercito israeliano ha nuovamente preso di mira quelli che ha definito bersagli militari di Hezbollah nel sud del Libano, causando almeno 12 morti. Dal canto loro i militari statunitensi hanno bombardato siti per il lancio di missili e imbarcazioni usate dai Pasdaran per posizionare mine nello stretto di Hormuz. Attacchi che un portavoce delle forze armate iraniane ha assicurato che avranno un'adeguata risposta qualora dovessero ripetersi. Nonostante la prova di forza, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha rassicurato un accordo con Teheran è ancora possibile. Rubio, che ha poi aggiunto, ma lo stretto di Hormuz riaprirà in un modo o nell'altro. Disagi in vista per chi intende spostarsi oggi sulle strade del Sopraceneri. Oggi infatti nell'Alto Ticino fa tappa il Giro d'Italia, la nota corsa ciclistica che imporrà limitazioni anche importanti nel traffico di transito. E prime strade chiuse a partire dalla tarda mattinata fino al tardo pomeriggio in più punti tra Bellinzona e Cari in Alta Valle Leventina. Il sindacato del personale di trasporti esprime preoccupazione per l'annunciato riassetto del comparto di FFS Cargo, che prevede il riposizionamento di 200 dipendenti all'interno dell'azienda, una quarantina dei quali in Ticino. In una nota redatta al termine di un'assemblea con i lavoratori, il SEV chiede all'ex regia in particolare parità di trattamento per tutte le persone toccate, misure salariali garantite al pari con quelle fino ad oggi pattuite, compensazioni economiche per l'eventuale cambio di sede, oltre a incentivi per il pensionamento anticipato. Da oggi a mezzogiorno scatta la prima allerta canicola dell'anno a sud delle Alpi, sotto i 600 metri, visto che sono annunciate temperature oltre i 30 gradi centigradi. Un'allerta canicola di livello 2, ovvero moderata, che durerà almeno fino a domani in Ticino e nel Moesano. Tra le raccomandazioni dell'autorità ricordiamo quelle di bere molta acqua, mangiare cibi leggeri, evitare sforzi nelle ore più calde e rinfrescare gli ambienti. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, nel pomeriggio possibile qualche rovescio isolato in montagna.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questo era il terzo movimento rondò dal concerto per violino orchestra in si minore opera 42 di Paul Young, qui con il Collegium Musicum Basel diretto da Kevin Griffiths, solista Maria Solozobova, violinista che sarà protagonista del concerto punto cieca di questo pomeriggio a partire dalle 13:30, un programma che la vedrà protagonista sia come violino appunto in alcune pagine di musica da camera con al pianoforte Marta Argerich, sia come solista per compagini orchestrali come in questo caso questa pianista nata a Mosca ma che da anni risiede in Svizzera. Noi la vogliamo ascoltare appunto questo pomeriggio a partire dalle 13:30 in concerto punto CH. Ora vi lascio alla nostra recensione a cura di Luca Damiani che parlerà di un incontro straordinario tra un coro gospel e uno dei contrabbassisti più importanti della scena jazz. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata con Rete 2. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: together. If you're planning to go over there, oh yes, Lord, for the wicked shall cease from troubling, and the weary are gonna be at rest.
1: E questa è la bellezza e l'entusiasmo della musica gospel, che in questo caso ascoltiamo grazie al nuovo album di Ron Carter insieme a Ricky Dillard, dal titolo Sweet Sweet Spirit della Blue Note Records. È un incontro fantastico fra uno dei più importanti contrabbassisti jazz, ovvero Ron Carter, e questa musica meravigliosa. Ron Carter è nato nel 1937, quindi adesso più o meno viaggia verso gli 89 anni, ed è uno dei più importanti, appunto, contrabbassisti. Come molti, ha iniziato studiando il violoncello per poi passare a varie formazioni. Una grande svolta nella sua carriera si ebbe nel 1963, quando fu arruolato nel quintetto di Miles Davis. Ma questa è solo una delle centinaia di collaborazioni di Ron Carter, che è passato da Michel Legrand a Billy Joel, Aretha Franklin, Paul Simon, Antonio Carlos Jobim, Miles Davis, l'abbiamo detto, Herbie Hancock, McCoy Tyner. Veramente una capacità di confrontarsi, direi, con ogni tipo di musica, più una lunga carriera anche come solista. Mi permetto di sottolineare un suo album magnifico che si intitola Piccolo. Ma torniamo a questo album che abbiamo iniziato a sentire con Everybody Will Be Happy, una composizione gospel che appunto testimonia un grande amore sia per questo genere, sia in particolare per la madre a cui tutto questo progetto è dedicato. Il progetto è dedicato perché la madre cantava questi canti, e dunque in qualche modo è come se Ron Carter si volesse ricongiungere con la madre e omaggiarla con questo album. Quando Willie O'Carter, costretta a letto verso la fine della sua vita, chiese al figlio di sedersi accanto a lei e di cantare gli inni della sua infanzia, per tenerla allegra Carter registrò alcune linee di basso integrandoli con gli inni, affinché la madre potesse ascoltare durante le ultime settimane della sua vita alcune dei gospel più importanti. E così è nata l'idea di questo album, di cui adesso ascoltiamo Father Along, ed è Ron Carter e Ricky Dillard alla direzione del coro.
2: Father Along will know all about it. Father Along will understand why children, my brother, live in the sunshine.

Questo era Father Along, tratto dall'album di Ron Carter insieme a Ricky Dillard, Sweet Sweet Spirit, pubblicato dalla Blue Note Records, che è appunto il soggetto di questa recensione. Una recensione dunque che aggiunge questo album a molti altri che lo hanno preceduto, di jazzisti innamorati della musica gospel che hanno voluto in qualche modo omaggiarla, ricordiamo fra gli altri Archie Shepp e anche il grande Max Roach. È una visione che è stata anche riassunta in due frasi, espressioni, sia di Ron Carter che di Ricky Dillard. Il primo ha detto: «Credo che quando questa musica verrà pubblicata, aprirà molte più porte nei cuori delle persone unendole». Mentre il secondo, ovvero Ricky Dillard, il progetto Sweet Sweet Spirit sarà una registrazione senza tempo che penetrerà nei cuori ed eleverà gli animi per le generazioni a venire. Sono ovviamente intenzioni molto profonde, molto importanti, speriamo che così sia. E dunque, per concludere, just a little talk with Jesus.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati. Sono le 11:21 secondi, inizia la puntata del martedì di Alphaville. Sono Mattia Pelli, vi terrò compagnia fino all'una con i nostri temi di attualità culturale. È uscito poche settimane fa per Casa Grande il volume Lissitzky e la Svizzera, che ricalca il grande progetto che il Museo Villa dei Cede a Bellinzona ha dedicato lo scorso autunno all'artista russo. Ne parliamo con la direttrice di Villa dei Cedri, Carol Hensler, tra pochissimo sarà con noi. Seconda parte del nostro dossier dedicato alla scrittrice americana Flannery O'Connor. Questa mattina nostra ospite attorno alle 11:30 sarà la professoressa Angela Alaimo O'Donnell, tra le più grandi studiose di Flannery O'Connor. Mancano poco più di 2 ore all'avvio della tappa tutta ticinese del Giro d'Italia, con partenza dal centro di Bellinzona per arrivare a Cari a quota 1644 metri. Sarà con noi Giancarlo Dionisio, una lunga carriera come giornalista e cronista sportivo presso la RSI, per parlare della storia anche di questo evento e delle sue particolarità. Sarà con noi attorno alle 11:45. Ieri erano 30 anni dalla morte di Renzo De Felice, uno dei principali storici del fascismo. Il dibattito sul fascismo torna a interrogare non solo la storia del Novecento, ma anche le trasformazioni della democrazia contemporanea. Oggi, in un contesto segnato dall'ascesa di leadership personalistiche, quanto il fascismo storico può ancora aiutarci a leggere il presente? Ce lo chiediamo oggi nel nostro approfondimento. Alle 12:05 saranno con noi gli storici Marcello Flores e Mario Del Pero. E continueremo a parlare di come la storia influenzi il nostro presente anche con la nostra serie delle 12:35, dedicata al Medioevo e alla sua modernità, e curata da Roberto Antonini. Vi ricordo che potete scriverci, il nostro numero WhatsApp è 079-382-6765, 079-382-6765. Cominciamo con un brano, Rod Stewart e Jules Holland, and Misbehaving.

0: La voce inconfondibile di Rod Stewart con il pianoforte di Jules Holland and Misbehaving. A complemento del grande progetto che il Museo Villa dei Cedri ha dedicato lo scorso autunno all'artista russo Lissitzky, è uscito poche settimane fa per l'editore Casagrande il volume Lissitzky e la Svizzera, che ricalca quello dell'esposizione. La mostra del Museo Bellinzonese proponeva infatti un'immersione nel universo creativo di questo artista durante il periodo di permanenza in Svizzera, presentandone tra l'altro le diverse sfaccettature, dall'arte grafica all'architettura, dall'editoria alla tipografia. Un percorso che metteva in risalto l'approccio transdisciplinare di un grande protagonista dell'avanguardia russa, che, affetto da tubercolosi polmonare, tra il 1924 e il 1925 soggiornò in Svizzera, in particolare in un sanatorio del Canton Ticino. Ecco, nonostante la malattia, in quel periodo progettò e realizzò alcune opere che oggi occupano un posto di rilievo all'interno della sua produzione. Inoltre coltivò, ampliò i contatti con amici e colleghi artisti, esercitando poi anche una notevole influenza sullo sviluppo e rinnovamento dell'arte grafica e tipografica elvetica. Il volume ampiamente illustrato propone saggi di Marie-Ève Celio, Roland Freux, Carol Hensler, Pavel Kuznetsov, Mario Lüscher, Wilhelm Jan Renders e Linda Schädler. Il progetto grafico è stato curato da Bruno Monguzzi e Marco Zürcher. E noi siamo collegati proprio con Carol Hensler, direttrice del Museo Villa dei Cedri di Bellinzona. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come dicevamo, allora, questo volume chiude in un certo senso il ricco progetto di cui Villa dei Cedri si è fatta promotrice, che è stato accompagnato da numerose conferenze nelle biblioteche cantonali, un progetto in cui comunque rimangono aperte alcune questioni rispetto a quei due anni trascorsi da Lissitzky in Ticino e la sua influenza sul nostro paese. Carol Hensler, vogliamo ricordare quali sono queste questioni ancora aperte?
1: La prima questione, proprio dal punto dello storico dell'arte, era il momento in cui finisce il ciclo di questi prun. Diciamo che quando Lissitzky arriva in Svizzera per curarsi la tubercolosi, era già riconosciuto a livello europeo con questa serie di disegni tra architettura e costruzioni astratte, appunto, e le aveva già esposte, e questi prun, e finirà questo ciclo, perché è quello che metteva in evidenza la mostra e che traspare anche nei vari saggi, in due saggi che si rispondono a questo proposito, e quando smette di fare questi prun per passare alla terza dimensione e entrare veramente nel mondo dell'architettura, delle scenografie di mostre nazionali. E questo, siamo andati un po' avanti su questo mistero, alcune nuove scoperte, ma la questione rimane ancora aperta, e certe volte i libri sono anche qui per lanciare una domanda e sperare che permetterà di fare i prossimi passi su questa questione e capire se veramente quest'ultima opera della serie Prun è stata realizzata o no, e sarebbe stata realizzata in Svizzera, perché l'unico documento è una fotografia fatta da John Arp.
0: Che cos'è questa serie per gli ascoltatori o le ascoltatrici, e per me, perché non so cosa sia?
1: Allora, è il primo passo. Cioè, Lissitzky, quando è entrato nel mondo dell'arte astratta, ha incominciato questo ciclo di Prun, che si definisce come progetto per il futuro dell'arte. E sono delle strutture astratte, ma che possono essere lette, alcuni hanno nomi tipo ponte sopra una strada, o evocano proprio delle costruzioni urbane. E in effetti dopo Lissitzky creerà, è uno dei grandi progetti pensato ma mai realizzato in Svizzera, era un grattacielo però orizzontale, mentre tutto il mondo costruiva grattacieli verticali. Esatto. Dunque sono proprio dei progetti che possono, dei disegni acquarelli che possono sembrare dei progetti architettonici, mm-hmm. alcuni semplicemente delle strutture astratte come siamo abituati a vederli nelle avanguardie russe, sì. di un Malevich o i suoi coetanei.
0: E quindi questa è una delle questioni rimaste ancora irrisolte, cioè il passaggio esatto. da questa serie ai progetti architettonici, è corretto?
1: Sì, quando finisce definitivamente mm-hmm. la produzione di questi. C'è un mistero che ci sono due numeri di Prun, perché poi aveva fatto un elenco di queste opere, ci sono due numeri che non riusciamo a identificare, non riusciamo a capire se sono stati realizzati in Svizzera e se sono effettivamente stati realizzati e se sono conservati da qualche parte.
0: Mm. E quindi alcuni misteri ancora per quanto riguarda il lavoro di Lisicki in Svizzera, ancora da chiarire. Ecco, caro Lenzler, una domanda forse ingenua, ma qual è per uno storico dell'arte l'importanza di rintracciare lettere e documenti per ricostruire la figura e l'influenza di un artista sui luoghi che ha visitato? E se magari ci fa anche qualche esempio su questo.
1: Allora, ci sono degli esempi molto interessanti e sempre anche dobbiamo usarli con cautela, perché per esempio alcuni documenti o alcune lettere di Pau Klee ci fanno capire qual è la sua visione della sua opera e qual è la visione che noi dobbiamo vedere e dobbiamo anche per gli storici dell'arte trasmettere per il pubblico cosa dobbiamo vedere e come dobbiamo leggere il suo percorso artistico. Dunque dico con cautela, perché ovviamente gli storici dell'arte non mettono più visioni che solo quella che ci impone l'artista. Mentre nel caso di Lisicki è proprio nelle lettere che troviamo tutte le sue relazioni e i suoi scambi, possiamo fare una sorta di mappatura di tutti i suoi contatti e dei potenziali progetti in cui è stato coinvolto. Nel caso di concreto nostro, per esempio, è nella corrispondenza con Jean Arp che scopriamo che appena arrivato in Svizzera uno dei primi progetti che è partito tra i due artisti era l'idea di fare una mostra di arte astratta al Kunsthaus di Zurigo e Jean Arp scrive al direttore perché lo conosceva, dunque abbiamo anche la lettera di Jean Arp e la proposta fatta da Jean Arp a nome dei due artisti, Lisicki e Arp, al Kunsthaus di Zurigo e il direttore allora rifiuta la proposta, non la considera interessante e dunque i due artisti incominciano allora a fare questo progetto che si chiama Gli Ismi dell'Arte e che è la loro versione della storia dell'arte, almeno delle avanguardie di inizio secolo, e lo trasformano in un libro al posto di poterlo trasformare in una mostra. Dopo appunto ci mancano anche delle lettere, siamo disperati di non aver trovato alcune tracce o lettere che potrebbero testimoniare del rapporto di Lisicki con alcune persone in Ticino, perché permetterebbe anche di rintracciare magari delle fotografie che non abbiamo ancora trovato, permette anche di rintracciare delle opere. Vi parlavo dell'esempio di questa incognita ancora rimasta aperta sugli ultimi lavori Prun. Questo delle lettere permettono di dire ok, c'è ancora qualcosa, ma dove è finito? Cos'era? È veramente stato realizzato? Dunque lì ci mancano proprio anche delle lettere per aiutarci a superare queste incognite. Permette anche di rintracciare dei viaggi o magari delle persone che non sappiamo che ha incontrato, però tra le lettere ad un certo punto si scopre nelle lettere che ha avuto contatti con una persona che non si sapeva. Dunque cosa va a fare lo storico o lo storico dell'arte? Va a cercare nell'archivio dell'altro, dell'interlocutore, e continua così anche la ricerca e appaiono anche alcune informazioni magari in archivi di altri artisti permettendo anche di ricostruire delle relazioni o dei progetti comuni, o magari si fanno anche delle donazioni di opere d'arte tra artisti o prestatori o depositi di opere d'arte, e così certe volte
0: si scoprono anche delle opere,
1: però si sa dove sono, esatto.
0: E dove sono queste lettere di Elly Sitzky? Avete dovuto prendere le varie fonti?
1: Il problema è che sono spesso, appunto, allora, perché le fonti di famiglia di Lisicki, il figlio di Lisicki aveva lasciato tutto quel che era rimasto in famiglia al Van Abbe Museum in Olanda. Mentre il problema ovviamente sono gli interlocutori, perché per esempio se pensiamo alla relazione anche con l'ITH, per esempio Siegfried Gideon è stato uno che ha anche promosso e coinvolto Lisicki in vari progetti in Svizzera, non è sempre andato a buon porto, però alcune delle lettere della famiglia Gideon sono ancora in mani private e non abbiamo le copie di tutto, dunque magari anche qui troviamo delle cose. Dunque, il problema sono le mani private e uno probabilmente un'altra problematica è per esempio non rimane nessuna traccia, neanche un disegno o qualcosa di Lisicki con il suo medico in Ticino, perché era curato all'ospedale della Carità a Locarno in modo ambulatorio, e questo medico Franzoni, che l'ha comunque seguito per un anno e mezzo e che l'ha anche aiutato per esempio nell'ottenere l'autorizzazione di prolungare il suo soggiorno in Svizzera, ovviamente cioè, non sono degli storici dell'arte, non è gente che tiene dei documenti con tutti i pazienti di un medico, e magari questi sono persi o magari sono rimaste delle cose in famiglia, in nipoti, in nipotini, però magari non sanno neanche
0: di averle,
1: che hanno questa
0: certo.
1: informazione che ci serve.
0: Quindi andate a guardare nelle vostre soffitte, l'appello che lanciamo, e
1: esatto.
0: Magari chi lo sa che emerga qualche lettera interessante per questo lavoro di ricostruzione. Tornando al lavoro di Elly Sitzky, ecco, una delle sue caratteristiche è quella di una concezione spaziale del tutto nuova per il suo tempo, dell'opera d'arte. Ecco, come questa visione, se questa visione influenza negli anni a seguire le arti elvetiche, Carol Hensler?
1: Allora, è chiaro che c'è una parte sull'arte grafica che è molto importante, perché considera lo spazio della pagina appunto come uno spazio, non come una superficie. Dunque questo è un grande contributo che si legge sia nelle sue scenografie, i suoi contributi a mostre, e abbiamo ospitato in Svizzera, in particolare al Museum für Gestaltung di Zurigo,

0: di Lissitzky e la sua, come è stato recepito dalla scena grafica svizzera, e testimonia proprio di queste due correnti che si affrontavano, che è quella modernista, avanguardista, che va verso le avanguardie, integra completamente gli input delle avanguardie, e poi dall'altra parte un po' i classici che vogliono difendere una certa visione della grafica. E dunque Lissitzky in questo senso è diventato anche una chiave. Difendendo Lissitzky si difendeva anche il rinnovo della grafica e della tipografia svizzera, e dunque anche lo sviluppo della nostra identità internazionale, perché ormai appunto la grafica svizzera ha costruito, ha una reputazione in questi anni, si è costruita un'identità che ancora oggi viene valorizzata e promossa e riconosciuta a livello internazionale.
1: E dunque il volume uscito per Casa Grande è Lissitzky e la Svizzera, che racconta un po' anche il grande progetto che il Museo Villa dei Cedri ha dedicato lo scorso autunno a questo artista russo, un volume a più mani. Grazie caro Lenzler per avercene parlato oggi.
0: Grazie mille dell'invito, buona giornata.
2: Non c'è più l'America, passa il tempo. Allora per l'America sì, stive piene di anime. E adesso esse tornano indietro con un sorriso amaro. Non c'è più l'America. Il naufrago, percepito il jet, agitò il braccio a mulinello, emettendo a richiamo un grido disumano.

Albert Camus diceva che l'America è una colonia di terremotati mentali. Alberto Moravia con le sue lesbiche e la sua astuzia.

collettivo Giambona, questo è il nome del gruppo che abbiamo appena ascoltato con Cesare.

Brasile, il titolo Non c'è più l'America. È arrivata la notizia della morte ieri di un grandissimo sassofonista, rivoluzionario, un gigante del jazz. È morto Sonny Rollins, che ha ridefinito l'improvvisazione con il suo timbro potente, una creatività instancabile. È conosciuto come The Saxophone Colossus, il colosso del sassofone. Ha firmato capolavori immortali come St. Thomas e ridefinito gli standard del genere hard bop, celebre per i suoi ritiri spirituali sul ponte di Williamsburg. Rollins ha trasformato la musica in una costante ricerca interiore, lasciando un'impronta indelebile nella storia del jazz mondiale. E noi ci ascoltiamo con il sassofono di Sonny Rollins un brano che si titola Paul's Pal, brano tratto dall'album Tenor Madness del 1956, registrato in quartetto con Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Tra l'altro, la prima traccia di questo album, Tenor Madness, ci presenta lo storico incontro duetto con un altro grandissimo sassofonista, John Coltrane, il quale avrebbe poi registrato il suo primo disco solista solo l'anno dopo, nel 1957, ma in questo brano che ascoltiamo insieme c'è solo il sassofono di Sonny Rollins. E vi ricordo che ovviamente si parlerà di Sonny Rollins inevitabilmente anche questo pomeriggio nello speciale che dedichiamo qui su Rete 2 a Miles Davis nei 100 anni dalla sua nascita. Dunque questo pomeriggio se ne continuerà a parlare, ma intanto noi ci ascoltiamo Paul's Pal con il Sonny Rollins Quartet.

0: Seconda parte del nostro dossier dedicato alla scrittrice americana Flannery O'Connor. Ieri abbiamo avuto Benedetta Centovalli, curatrice del volume che ci ha riportato numerosi saggi dedicati a questa scrittrice così particolare, come ci ha spiegato ieri la stessa Benedetta Centovalli. Ecco, questa mattina andiamo oltreoceano presso la Fordham University di New York, dove troviamo la poetessa e professoressa Angela Alaimo O'Donnell, tra le più grandi studiose di Flannery O'Connor, alla quale ha dedicato saggi importanti come Radical Ambivalence, Race in Flannery O'Connor. In questo saggio del 2020 la O'Donnell mostra come l'ambivalenza della O'Connor rispetto alla questione razziale attraversi tutta la sua opera. Enrico Bianda, che l'ha intervistata, le ha chiesto per prima cosa come il registro gotico, fatto di deformità, violenza improvvisa, corpi feriti e apparizioni perturbanti, diventa per la scrittrice della Georgia uno strumento per mettere in scena le contraddizioni morali del sud degli Stati Uniti.
1: Yeah, that's a very interesting question. You use the word gothic, and that's a word that's often used to describe O'Connor's.
2: Sì, questa è una domanda molto interessante. Hai usato la parola gotico ed è un termine che viene spesso impiegato per descrivere l'estetica di Flannery O'Connor, per così dire, e in una certa misura anche il suo ethos. Però un'altra parola che potrei usare al suo posto è grottesco. O'Connor è profondamente cattolica e crede nel peccato originale. Crede che tutti gli esseri umani siano afflitti dal peccato e che ne risultino, in qualche modo, deformati e sfigurati. Perciò esiste questo elemento grottesco presente in ogni persona, una combinazione di bene e male, di bellezza e bruttezza. A volte questa dimensione grottesca è molto evidente in un personaggio. Può trattarsi di una deformità fisica, per esempio nel suo racconto Temple of the Holy Ghost compare una persona intersessuale che è insieme maschio e femmina. La bambina protagonista del racconto è affascinata da questa persona che manifesta caratteristiche apparentemente inconciliabili tra loro e quel personaggio diventa una sorta di emblema dell'intera umanità. Credo quindi che uno dei legami tra questa idea del grottesco presente in ogni essere umano e il razzismo sia il fatto che uno dei peccati che affliggono gli americani e in parte tutti gli esseri umani, ma in particolare il sud degli Stati Uniti degli anni 50 e 60, sia proprio il razzismo. Ed è qualcosa di brutto, deformante, profondamente nascosto sotto la superficie perché la cultura del sud tende a mascherare ciò che è spiacevole, coprendolo con una patina di rispettabilità, quasi addolcendo tutto. Eppure, sotto la superficie, c'è questa corruzione, questa bruttezza. Perciò credo abbia senso che nel mondo narrativo creato da O'Connor compaiano personaggi che in apparenza sembrano persone rispettabili, gentili, cristiane e ben intenzionate, ma che nel profondo custodiscono questa oscurità, questo male, questo razzismo brutto e deformante.
1: But at the heart is this darkness, this evil, this ugly, deforming racism.
3: Flannery O'Connor is. Molti lettori associano il Southern Gothic di Flannery O'Connor ad un'estetica dell'eccesso e del grottesco. Lei ritiene che nei racconti in cui emerge il tema della razza, il gotico funzioni anche come dispositivo di rimozione, cioè come una forma indiretta per parlare dell'orrore storico della segregazione senza nominarlo esplicitamente?
1: Openly. I think that is a good observation. The fact that
2: Sì, penso che questa sia un'osservazione molto valida. Il fatto che lei riesca a manifestare attraverso la metafora questa corruzione profonda, questa bruttezza radicata, questo aspetto grottesco dell'anima umana e della società umana, riesce a rendercelo visibile attraverso alcuni di questi personaggi grotteschi. È interessante, di Flannery O'Connor non ci piace solitamente dire che sia didattica, non ci piace pensare agli scrittori di narrativa come a persone che vogliono impartirci una lezione morale. Però è abbastanza evidente, ad esempio, in un racconto come Revelation, dove compare il personaggio di Ruby Turpin, che esteriormente appare come una donna cristiana buona e gentile. ma noi abbiamo accesso ai suoi pensieri interiori e vediamo quanto profondamente classista e razzista sia. Così O'Connor riesce a mettere davanti ai nostri occhi questa ambivalenza presente nella stessa Ruby Turpin. Lei vuole essere gentile con tutti perché è ciò che un cristiano dovrebbe fare, ma non sopporta le persone nere, non sopporta quelli che definisce white trash, cioè i bianchi poveri e disprezzati, e li umilia continuamente nella propria immaginazione. O'Connor mette tutto questo pienamente in scena, senza dirci esplicitamente, senza insegnarci in modo diretto che questo è un modo di comportarsi profondamente anticristiano e terribile. E così lo scrittore di narrativa, come O'Connor afferma in uno dei suoi saggi, deve incarnare le idee e le verità spirituali attraverso il fisico, il concreto. Cristo, Dio, non si è inserito nel mondo come un'astrazione, lo ha fatto come essere umano e per questo lei incarna questi tratti dello spirito umano, spesso tratti spiacevoli, e li mette in mostra. Un altro modo di pensarla, secondo me, è considerarla quasi una drammaturga. I suoi racconti si sviluppano davvero come si sviluppa una buona pièce teatrale, mettendo in scena personaggi che poi entrano quasi sempre in un conflitto violento tra loro, rendendo visibili per noi i loro conflitti interiori e anche il conflitto esterno che si sta svolgendo.
1: Conflicts and then also the exterior conflict that's going on.
3: In O'Connor Stories, nei personaggi di O'Connor, il male spesso assume forme caricaturali, quasi demoniache, ma allo stesso tempo profondamente quotidiane. Come interpreta questa tensione tra realismo sociale e allegoria gotica nei racconti che affrontano il rapporto tra bianchi e neri nel sud segregazionista?
1: Yeah, that is another very interesting question.
2: Penso che in una certa misura Flannery O'Connor abbia detto una volta, in modo piuttosto celebre, che scriveva di quelli che vengono chiamati freaks, cioè fenomeni o individui grotteschi, perché nel sud degli Stati Uniti siamo più capaci di riconoscerli rispetto ad altre parti del paese o del mondo. Ma una cosa che direi del mondo in cui viveva O'Connor è che era pieno di persone con ogni genere di disabilità fisica e questo era per Flannery una fonte inesauribile di fascinazione. Lei parla del fatto che uno scrittore di narrativa deve essere disposto a fissare, deve essere disposto a guardare attentamente le persone e osservare le loro stranezze e peculiarità. Come probabilmente saprai, da bambina amava collezionare galline e le piacevano soprattutto quelle strane e bizzarre, con occhi diversi tra loro oppure con colli lunghissimi. Aveva davvero un'attrazione per la stranezza e l'eccentricità umana presenti nel mondo che la circondava. Quindi il realismo dei racconti di O'Connor nasce anche dal fatto che lei conosceva persone con gambe di legno. Il sud era un luogo in cui c'era molto lavoro fisico, c'erano persone che avevano perso un braccio in incidenti con trattori, persone a cui era partito accidentalmente un colpo di fucile che avevano perso parte di una gamba, oppure persone che avevano subito terribili danni a un occhio a causa di qualche attrezzo. Gli esseri umani erano, e sono, specialmente nel tempo e nel luogo in cui lei viveva, deformati o meno mati. E così lei utilizzava questo elemento realistico dell'esperienza e della realtà umana per rappresentare una deformazione spirituale più profonda.
3: At a time when, in un momento storico in cui il dibattito sul canone letterario e sulla rappresentazione razziale è molto acceso, che cosa può ancora insegnarci la scrittura gotica di Flannery O'Connor? E secondo lei il disagio che i suoi racconti provocano nei lettori contemporanei è un limite dell'opera o, al contrario, la prova della sua persistente forza critica?
1: Yes, that's a great question. I really do believe O'Connor is a writer precisely for our moment. As we can see in American culture and politics right now.
2: Credo davvero che Flannery O'Connor sia una scrittrice particolarmente adatta al nostro momento storico. Come possiamo vedere oggi nella cultura e nella politica americana, il razzismo è tornato molto visibilmente al centro della scena ed è diventato una parte evidente della nostra vita quotidiana. In realtà è sempre stato parte della cultura americana, fin da quando i primi schiavi furono portati negli Stati Uniti 400 anni fa. Però, per un certo periodo, è rimasto in qualche modo sotterraneo, non detto. Dopo il movimento per i diritti civili, per esempio, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, ci siamo illusi di aver trovato il modo di affrontare il razzismo attraverso la legislazione e che le persone potessero iniziare a vivere insieme in una sorta di armonia. Bene, quello che vediamo oggi è che questo in realtà non è accaduto. Ora siamo di nuovo di fronte a una forma di razzismo molto esplicita, che emerge nelle leggi, nel modo in cui le persone si trattano reciprocamente, nel fatto che negli Stati Uniti vengano proibiti i libri scritti da persone nere o da donne. Penso che O'Connor, attraverso le sue rappresentazioni molto potenti del conflitto razziale, ci ricordi che tutto questo continua a far parte della cultura americana, anche se i suoi racconti sono stati scritti negli anni 50 e 60. Purtroppo è ancora così. E dobbiamo affrontare questa realtà direttamente, riconoscerla e ammetterla. Se non lo facciamo è pericoloso, fingere che non esista è una forma di follia. Per questo Connor è molto importante nelle mie lezioni. Insegno i suoi racconti ogni semestre e i miei studenti sono molto grati di leggerli, perché lei non ha paura di dire ciò che spesso è indicibile. Non ha paura di parlare del razzismo che caratterizza la vita americana. Si dice spesso dei cattolici che siano pessimisti nel breve periodo ma ottimisti nel lungo periodo. Perciò nei suoi racconti c'è una sorta di pessimismo riguardo alla domanda: riusciremo mai davvero a convivere? Saremo mai capaci di liberarci dal tribalismo e dal razzismo? Lei non crede davvero che questo sia possibile senza un intervento divino, ma nel frattempo dobbiamo vivere con la consapevolezza che tutto questo fa parte della nostra natura e cercare di convivere con questa realtà. E penso che questo non sia un messaggio rassicurante. Gli americani ottimisti non amano sentirlo dire, ma è un messaggio vero e importante.
0: La voce di Angela Laimo O'Donnell, tra le più grandi studiose di Flannery O'Connor, la scrittrice statunitense al centro del nostro dossier di questa settimana, Angela Laimo O'Donnell, intervistata da Enrico Bianda.
4: Rete 2. Here I go.

0: La cantante americana Robin McKell con questa Taking a Chance on Love. Sono le 11.46, noi parliamo di ciclismo perché mancano poco più di due ore per l'avvio della tappa tutta ticinese del Giro d'Italia, con partenza dal centro di Bellinzona, a Ghindate, bloccata per l'occasione, e che attraverso le strade della Riviera della Valle di Blegno si arrampicherà fino a Caria, quota 1644 metri. Si tratta della sedicesima frazione del Giro, una tappa che tra l'altro si preannuncia spettacolare e anche piuttosto decisiva per la classifica generale, e che costituisce una prima storica per il Canton Ticino, che è stato sì più volte attraversato nel corso della storia dalla Corsa Rosa, ma mai con una tappa interamente disegnata sul territorio della Svizzera italiana. In attesa della diretta televisiva su RSI La 2 con la cronaca di Stefano Ferrando, noi ci colleghiamo con Giancarlo Dionisio, che attualmente si trova a Molare, diretto a piedi verso Cari per poter assistere all'arrivo. Allora, buongiorno Giancarlo.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, Giancarlo Dionisio, una lunga carriera come giornalista, cronista sportivo, proprio qui alla RSI, oggi sei in pensione, sei attivo anche come scrittore e drammaturgo, ricordiamo due monologhi teatrali, Greg il Gregario e I destini incrociati di Giorgio e Chang, e fra le tue diverse pubblicazioni il libro Sulle strade eroiche del Tour de Suisse, Ticino e ticinesi in bicicletta, pubblicato per Fontana Edizioni nel 2023, nel quale hai raccontato le gesta dei 37 corridori ticinesi professionisti che hanno partecipato alla nostra corsa nazionale. Dunque, oggi è il gran giorno, il giorno in cui il Giro d'Italia si fa ticinese. Per i ciclisti, cicloamatori, esperti, appassionati di questo sport, oggi in Canton Ticino è ovviamente una grande festa. Qual è l'importanza di questo evento?
1: Ma ha un'importanza senza dubbio dal punto di vista delle emozioni, emozioni per chi ha voluto questa corsa, ma emozioni per chi effettivamente è appassionato della bicicletta, perché poter assistere a una corsa importante come lo è il Giro d'Italia è qualcosa che ti dà quella vibrazione che poi ti porti appresso per tutta la vita. Mi permetto una piccola correzione rispetto alla tua bellissima introduzione. È vero che è la prima tappa interamente ticinese per quanto riguarda le tappe in linea. In realtà c'è stata in passato una cronoscalata Mendrisio-Montegeneroso e nel 98, nel famoso giro di Marco Pantani, ci fu una cronometro da Mendrisio a Lugano, una cronometro che fece anche abbastanza chiacchierare, non sto a rivangare quell'episodio. Comunque è la prima tappa in linea interamente ticinese.
0: E quindi è un evento molto importante. Ecco, lo dicevamo, l'ultimo passaggio del Giro d'Italia in Ticino risale a 5 anni fa, e quindi questa tappa che si svolge oggi ha una certa importanza anche per quello che ci hai raccontato proprio tu ora. Il processo di candidatura era iniziato l'anno scorso con un lavoro di squadra fra pubblico e privato, un team di personalità ticinesi che si erano recate a Roma a fine 2025 per promuovere il Ticino e questa tappa ticinese. Allora, Giancarlo, come funziona la scelta delle tratte del Giro d'Italia e come, grazie a quali criteri, il Ticino è stato selezionato?
1: Ma ci sono più fattori, anzitutto c'è un fattore puramente emotivo. Credo che la cordata che ha, diciamo, organizzato per il Ticino questa tappa sia una cordata formata da gente appassionata di bicicletta. È grosso modo il gruppo che nel 2016 aveva portato il Tour de Suisse a Cari e che poi lo ha riportato nel 24. Poi ovviamente ci sono delle ragioni puramente di tipo turistico, di promozionale. Fa piacere e fa comodo al Giro d'Italia poter esportare il proprio marchio e i propri sponsor al di fuori dei confini nazionali, e fa piacere anche suppongo a un'organizzazione turistica locale poter esportare le immagini del proprio paesaggio in circa 200 paesi. Si dice che grosso modo l'utenza del Giro d'Italia sfiori il miliardo. È ancora lontana rispetto ai 3 miliardi del Tour de France, però comunque è una cifra piuttosto importante.
0: Sì, e dal punto di vista turistico, quindi per il Ticino ci si aspetta una ricaduta dalla presenza del Giro d'Italia qui da noi? È una cosa che effettivamente funziona per le regioni italiane? Io ricordo che quando ci sono le immagini del Giro d'Italia c'è sempre un'introduzione che mostra la regione o le regioni nelle quali passa il Giro, immagini bellissime, ecco, immagino che sarà così anche per la tappa di oggi.
1: Ma senza dubbio si dice, io non sono un esperto di cifre, però si dice che per un franco investito ce ne siano tre di ritorno. E per esempio per il Tour de France addirittura si parla di un
0: Giancarlo, ci sei? Pronto? Ecco, non sentiamo più Giancarlo Dionisio. Giancarlo, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ti abbiamo perso per un attimo, ci stavi parlando del Tour de France.
1: Esatto, no, c'è un rapporto di 1 a 3 per quanto riguarda gli investimenti al Giro d'Italia, 1 a 5 per quanto riguarda la Grande Boucle. In effetti, devo dirti che proprio per rimanere terra a terra, ero a Carigia sabato scorso perché c'erano delle gare giovanili come antipasto del Giro d'Italia e già si vedevano frotte di cicloamatori che salivano da Faido per provare i chilometri, 12 chilometri di salita che oggi avrebbero percorso i professionisti. Credo che il richiamo, lo spirito di emulazione, l'idea di poter pedalare sulle strade dei grandi campioni sia un attu importantissimo per la promozione del territorio. È chiaro, sono dati quelli dei ritorni che si verificheranno sull'arco di 1, 2, 3, 4 stagioni. Non arriveremo mai con Cari a dire siamo l'Alpe d'Huez della Svizzera, che è un po' lo slogan che è stato utilizzato dagli organizzatori, però comunque qualche cosa rimarrà, ne sono certo.
0: E parlavamo del percorso, si tratta di 113 chilometri e circa 3.000 metri di dislivello, una tappa relativamente breve ma piuttosto intensa, tanto che potrebbe avere un ruolo importante per la classifica finale. Ecco, spiegaci quali sono le caratteristiche e le difficoltà di questo percorso.
1: Ma anzitutto le tappe brevi di regola sono quelle che stimolano i corridori a dare battaglia dal primo metro. Oggi ci sarà di sicuro dalla partenza a Bellinzona metà del gruppo, forse di più, vorrà andare in fuga per tentare di arrivare a Faido con 3-4 minuti rispetto agli uomini di classifica e giocarsi la vittoria di tappa. Quindi io mi prevedo una tappa esplosiva perché ci sarà comunque una selezione già a livello di Valle di Blenio, perché c'è per due volte il circuito che da Torre porta a Leontica con degli strappi abbastanza duri, quindi una fuga potrebbe veramente prendere corpo ancora prima e rischiare di arrivare. Non escludo che potremmo avere due tappe in una, davanti quella di coloro che vogliono vincere la tappa e dietro gli uomini di classifica con Vingegaard che sarà un po' il giudice. Lui è senza dubbio il più forte in corsa, non ha avversari sulla carta, sta a lui decidere se vuole arrivare a braccia alzate per la prima volta in rosa a Cari e quindi mettere la squadra ai ferri corti per tenere la corsa cucita, oppure dire ragazzi arrangiatevi, io mi limiterò negli ultimi 2-3 chilometri a guadagnare ancora qualche secondo sui miei rivali diretti, però secondo me sarà una tappa spettacolare, a prescindere dagli scenari.
0: Ah, quindi bisogna prepararsi anche a qualche sorpresa magari in questa tappa. Beh, molto interessante. Come interessante è anche il rapporto tra Ticino e Giro d'Italia, che nasce oltre un secolo fa, nel 1920. Ecco, ci vuoi raccontare, Giancarlo, una o due delle edizioni con tappa ticinese più belle? Tra l'altro alcune di queste tu hai avuto modo di seguirle, commentarle come giornalista RSI.
1: Sì, esatto. Beh, diciamo che da prima le ho vissute da tifoso, da appassionato. Io c'ero per esempio sul Monte Generoso nel 74 quando vinse lo spagnolo Fuentes e c'ero anche nel 1989 quando si impose Lucio Herrera, che è stato il primo grande corridore di questo paese lontano, la Colombia, che si affacciava al mondo del grande ciclismo. Già ho citato quella del 98. Il 98 ha avuto un finale con tre giorni atleti cinesi addirittura, perché ci fu alla terz'ultima tappa una volata a Mendrisio vinta dall'italiano Matteo Fagnini, e poi il giorno dopo appunto la cronometro di cui si parlava, da Mendrisio a Lugano, vinta dall'ucraino Gonciar, con Pantani che assolutamente cronomen non era, perché era così uno scricciolino di meno di 60 anni, che riuscì addirittura a piazzarsi al terzo posto, suscitando molte perplessità. E poi ancora l'ultimo giorno, gran finale, con una partenza da Lugano per arrivare a Milano, dove si impose ancora Fagnini. Quella che ricordo meglio è l'ultima che ho vissuto da commentatore nel 2015, se ricordo bene, con l'arrivo sul lungo lago di Lugano davanti al LAC. E l'immagine che io ho presente è quella dei miei colleghi italiani della Gazzetta, degli altri quotidiani, del Corriere, che furono accompagnati dalla sala stampa, che era nel padiglione Conza, fino alla zona del LAC con il battello. In una giornata splendida avevano veramente la radiosità che usciva da tutti i pori della loro pelle, e che non finivano di magnificare la nostra regione, la bellezza del Golfo di Lugano. Per me la gioia di poter intervistare in maglia rosa Alberto Contador, che allora viveva a 300 metri da lì, nel Palazzo Mantegazza di Paradiso. Fu una giornata veramente sontuosa in tutti i sensi, a livello emotivo.
0: E oggi sarà il Bellinzonese e le Tre Valli a essere al centro dell'attenzione di tutti per il passaggio del Giro d'Italia fino a Cari. E noi ti lasciamo, Giancarlo Dionisio, nella tua salita a piedi verso Cari, dove assisterai all'arrivo della tappa di oggi del Giro d'Italia. Ecco, ricordo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che potranno seguire la corsa in diretta televisiva su RSI La 2, diffusa anche sulla Rete 1. Giancarlo, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e buona giornata.

0: del ferraio Marsalis con la Uptown Jazz Orchestra, questo brano Symphony in Reefs ci ha portato alle 12:34. Questa è Alphaville. Io sono Mattia Pelli e è il momento del nostro approfondimento. E accolgo in studio Matteo Ongaro. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
0: A 30 anni dalla morte di Renzo De Felice, il dibattito sul fascismo torna a interrogare non solo la storia del Novecento, ma anche le trasformazioni della democrazia contemporanea. De Felice è stato lo storico che più di ogni altro ha contribuito a sottrarre il fascismo alla pura dimensione mitologica e ideologica, imponendo un'analisi storica fondata sulle categorie della modernizzazione del rapporto tra società e regime. Ma oggi, in un contesto segnato dall'ascesa di leadership personalistiche, dalla crisi delle democrazie liberali, dai nazionalismi identitari e dalla ridefinizione degli equilibri geopolitici, la domanda torna inevitabile: quanto il fascismo storico può ancora aiutarci a leggere il presente e fino a che punto le categorie del Novecento restano adeguate per interpretare i nuovi autoritarismi?
1: E noi ne parliamo nel nostro approfondimento di oggi con Marcello Flores. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Marcello Flores è uno storico, ha insegnato storia contemporanea e storia comparata all'Università di Siena. E saluto anche il nostro altro ospite di oggi, Mario Del Pero. Buongiorno e bentrovato anche a lei.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Mario Del Pero è uno storico e politologo, professore di storia internazionale presso l'Istituto Sciences Po di Parigi. Professor Del Pero, iniziamo con lei, partiamo proprio dalla figura di Renzo De Felice. A 30 anni dalla sua morte, che cosa resta della sua lezione e che cosa invece oggi può apparire magari datato o superato?
3: Ma io credo che resti il metodo, resti l'importanza di confrontarsi attraverso le fonti con le politiche e le pratiche. Le ideologie, i discorsi, la retorica sono componenti molto importanti, però cercare di comprendere bene le politiche e le pratiche di un'azione, di un regime autoritario, anzi totalitario, è fondamentale. Resta, credo, la scuola che De Felice ha creato, che poi negli anni ha prodotto tanti altri studiosi e studiose che hanno continuato quell'opera. E credo resti meno, dovrebbe restare meno un elemento polemico che forse non c'era alle origini, che poi si è sviluppato negli anni, che ha servito non solo per contestare la storiografia, ma anche per contestare, diciamo, una linea politica nella quale rimaneva centrale l'antifascismo come elemento fondamentale, no? Pilastro costitutivo dell'esperienza dell'Italia post seconda guerra mondiale e post fascista, dell'Italia repubblicana. Spero di non fare torto a nessuno tra i tanti allievi e allieve di De Felice nel dire che forse alcuni di questi non sono stati all'altezza del maestro nella qualità della loro ricerca e nella loro produzione storiografica.
0: Marcello Flores, ecco, dicevamo quello che c'è da tenere, quello che c'è invece da mettere da parte, forse per quanto riguarda il lavoro di Renzo De Felice. Ecco, tra le più grandi controversie attorno alla sua figura e al suo lavoro c'è stata l'accusa di revisionismo, soprattutto per aver insistito sul tema del consenso al fascismo. Ci vuole spiegare questa questione e soprattutto perché ha provocato una reazione così forte nella cultura italiana?
2: Ma l'effetto più deleterio di quella polemica è che la parola revisionismo, che è connaturata alla ricerca storica, perché la ricerca storica è sempre una revisione delle costruzioni, interpretazioni fatte precedentemente, è diventato invece un sinonimo di qualcosa di deleterio, di sbagliato, di offensivo, di traditrice nei confronti della verità. Ecco, questo è il primo lascito, diciamo, negativo di quella polemica. La polemica era soprattutto perché De Felice, come già ha ricordato Del Pero, aveva abbandonato e in qualche modo si era anche poi negli anni contrapposto all'ideologia dell'antifascismo come elemento fondante per capire anche il fascismo stesso. E soprattutto la polemica c'era stata quando la costruzione dei volumi relativi agli anni 30, al periodo dello Stato totalitario, aveva sottolineato, sulla scia tra l'altro di altri studi, quello di Cannistraro soprattutto, il problema del consenso che il regime aveva ottenuto in quel decennio fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e questo sembrava appunto in qualche modo voler quasi giustificare il successo del fascismo con dei suoi meriti intrinseci. Io credo che quella ricostruzione era ottima dal punto di vista del consenso, era fallace dove dimenticava del tutto, per esempio, gli elementi di durezza, violenza e repressione che in quegli stessi anni il regime compiva in Etiopia, in Spagna, nei confronti dell'uccisione di antifascisti prestigiosi come i fratelli Rosselli, eccetera, eccetera. E questo però è stato poi rivisto in qualche modo da alcuni, dai migliori suoi eredi. Io credo che per esempio la storiografia di Gentile è quella che in qualche modo ha superato abbondantemente anche il maestro, quindi oltre a quelli che non hanno meritato l'eredità di De Felice, come ricordava Del Piero, io vorrei ricordare invece quelli che l'hanno portata avanti e l'hanno assolutamente migliorata e hanno reso quel primo discorso un discorso che oggi possiamo considerare una sorta di standard interpretativo accettato un po' dovunque.
1: Ecco, Mario Del Piero, proviamo ad arrivare ai nostri giorni. Negli ultimi anni si parla molto di crisi della democrazia liberale e si è arrivati a parlare anche delle paradossali democrazie illiberali. Quali sono, secondo lei, le caratteristiche nuove degli autoritarismi contemporanei rispetto invece ai totalitarismi del Novecento?
3: Ce ne sono diverse. Innanzitutto parliamo, rispetto al periodo interbellico, di un mondo dove le dinamiche di integrazione globale sono molto più marcate e approfondite. Ci fu un momento di globalizzazione intensa, misurabile con parametri economici, ma non solo economici, prima della Prima Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu, diciamo così, una ritirata da questa globalizzazione, e per quanto i fascismi del periodo interbellico dialogassero tra di loro, avessero una dimensione, diciamo così, quasi paradossalmente internazionalista e transnazionale, quel mondo lì è molto diverso da quello odierno. E nel mondo odierno questa profonda integrazione genera mobilità, ha generato mobilità di merci, di capitali, di persone, di migranti, di idee, di culture, e ha creato, diciamo così, una reazione spesso sublimata dopo la crisi del grande crisi del 2008, una reazione di paura, di richiesta di protezione, di difesa, quel che oggi chiamiamo spesso sovranismo, no? Con questo neologismo che è diventato di uso corrente in italiano, in francese e piano piano lo sta diventando anche in inglese. Questa richiesta di protezione dall'esterno è forse qualcosa di oggettivamente nuovo per come si manifesta, per le forme in cui si manifesta, ed è una richiesta di protezione che ha connotati xenofobi, razzisti molto marcati, perché diventa anche una richiesta fondata su elementi forti di identità, identità razziale, identità linguistica, identità religiosa. E i sovranismi di oggi sono gli incubatori di questi nuovi autoritarismi. Pretendono di portare indietro le lancette della storia, pretendono di ricreare comunità nazionali o locali il più possibile omogenee, individuano un nemico primario nell'altro straniero, straniero dentro i propri confini, in taluni casi altro straniero fuori dai propri confini. Se vediamo il caso, diciamo così, che più ci colpisce comprensibilmente, il caso degli Stati Uniti di Trump, ecco, questa ostilità allo straniero interno l'immigrante, l'immigrato, l'ispanico, in una certa misura anche l'afroamericano, perché è tornato a essere considerato una sorta di straniero interno, e l'ostilità verso il nemico esterno, in particolare la Cina, sono i due elementi fondativi che poi giustificano questa torsione autoritaria a cui stiamo assistendo ormai da quasi un anno e mezzo.
0: Sì, tra l'altro torneremo proprio sul caso degli Stati Uniti tra pochissimo, ma prima io volevo chiedere a Marcello Flores di precisare un concetto, anzi due concetti che erano al centro anche dell'elaborazione di De Felice, che distingueva tra fascismo movimento e fascismo regime, parlando ovviamente del fascismo storico. Ecco, prima di tutto, se ci vuole illustrare questa distinzione, qual è la sua importanza e se questa può aiutarci in qualche modo a capire alcuni fenomeni politici contemporanei.
2: Ma quella distinzione è servita all'epoca soprattutto per articolare un discorso sul fascismo che era all'epoca prevalentemente sottomessa invece a un giudizio negativo di stampo ideologico, politico o addirittura morale, e quindi l'idea di che ci fossero diverse fasi all'interno del fascismo, che si modificasse la storia stessa del fascismo nella lotta per la conquista del potere nei primi anni dopo il potere e poi nel invece rafforzamento del potere e dello Stato era utile. De Felice fece quella distinzione in un modo che probabilmente oggi non è più condivisa per la sua rigidità che aveva allora, intanto perché non riusciva a mettere in evidenza una serie di continuità che erano presenti sia in quello che lui chiamava il fascismo movimento e il fascismo regime, per esempio quello della violenza che lui attribuiva prevalentemente al fascismo movimento e tralasciava invece in gran parte nel fascismo regime, di cui non seguiva particolarmente l'aspetto della repressione statale, della repressione coloniale all'esterno e così via. Quindi questo era un po' il senso della operazione interpretativa, che oggi non soddisfa più, così come non soddisfa quella idea di non chiamarlo un vero e proprio totalitarismo, cosa che poi invece è stata ribaltata proprio dal suo allievo maggiore Emilio Gentile, che ha costruito invece la sua convincente interpretazione sul fascismo come totalitarismo pieno, in qualche modo, anche se diverso ovviamente da quello nazista, per esempio. Quindi possiamo dire che nel corso della storiografia, ovviamente dagli anni 70 a oggi, di acqua ne è passata sotto i ponti, e per fortuna, e quindi è giusto riconoscere a De Felice i meriti di avere iniziato la stagione piena degli studi sul fascismo, ma certamente non più di poter essere un punto di riferimento oggi capace ancora di permetterci di andare avanti nelle ricerche che invece sul fascismo continuano a essere fatte.
1: Quindi siamo passati oltre queste definizioni. Io vorrei rimanere sull'oggi. Nel dibattito pubblico contemporaneo si usa spesso il termine fascismo in contesti anche molto diversi e suscitando anche diverse polemiche. Viene spesso usato soprattutto per descrivere le attuali politiche degli Stati Uniti, di cui parlava poco fa il professor Del Pero. Un esempio è lo storico Robert Paxton, che dopo aver a lungo lottato contro l'abuso della parola fascismo alla luce dell'assalto del Campidoglio del 2021, ha ammesso invece che, secondo lui, l'incitamento alla violenza da parte di Trump meritava invece proprio l'etichetta di fascismo. Come leggete questa situazione? Prima, professor Del Pero.
3: Allora, io ho l'impressione che l'articolo famoso di Paxton sia stato scritto sull'ondata emotiva, comprensibile, provocata dal 6 gennaio. Esprimeva una certa misura indignazione, orrore, spavento, e Paxton le declinava tutto ciò facendo autocritica, e dentro un dibattito che aveva coinvolto vari studiosi e studiose statunitensi o basate alle università americane sul fascismo come categoria utile per comprendere Trump, Paxton, che aveva preso prima una posizione critica verso questo uso della categoria, tornava sui suoi passi. Però ripeto, quell'articolo lì, se lo rileggiamo, e anche una rielaborazione successiva su Harper's di Paxton, io non la trovo particolarmente convincente. Io non sono uno storico del fascismo, sono sempre stato un po' diffidente verso l'uso e l'abuso della categoria per fare delle comparazioni diacroniche, per prendere l'esperienza peculiare, esperienza fascista italiana, e trasportarla sull'oggi e comparare situazioni odierne a quella di allora. È una diffidenza mia che viene anche dal fatto che nello stesso contesto italiano abbiamo assistito a una rapida dilatazione semantica, proprio concettuale, della categoria. Negli anni 50, nei primi anni 50, il centrismo de Gasperiano era una forma di fascismo. Sull'unità un grande storico come Paolo Striano presentava gli Stati Uniti di McCarthyisti come un ennesimo esempio di fascismo, e nei decenni successivi questo reiterato abuso della comparazione col fascismo o dell'etichetta di fascismo ha finito per diluirne il significato, perché se tutto è fascismo, se ogni esperienza autoritaria è una forma di fascismo, il carattere distintivo, specifico e storicamente determinato del fascismo un po' lo si perde. Questa mia diffidenza la porto nell'analisi dell'oggi. Non chiamo l'amministrazione Trump o gli Stati Uniti contemporanei come un fascismo, un regime fascista, per tutta una serie di ragioni che hanno anche a che fare con la natura del sistema politico statunitense, il federalismo, la divisione dei poteri. Non lo chiamo anche perché trovo controproducente chiamare il trumpismo una forma di fascismo, controproducente nel senso che la doverosa, dettagliata illustrazione dei tratti autoritari della politica di Trump e del disegno di Donald Trump, viene indebolita questa analisi, e la denuncia inevitabile che vi sottostà, vengono indeboliti.

0: dei meccanismi che poi hanno portato al potere il fascismo in Italia, che ne so, mi viene in mente la presenza di una milizia violenta praticamente al soldo personale del presidente degli Stati Uniti, oppure la torsione che lo stesso Trump sta imponendo alle istituzioni democratiche. Allora magari Marcello Flores, non possiamo parlare di fascismo come lo si può fare relativamente al 1925 o al 1930, ma forse al fascismo del 1920, del 1922, oppure anche lei è d'accordo con Mario Del Pero sul fatto che questa categoria storica, storiografica, non può essere applicata all'oggi?
1: Ma io sono completamente d'accordo con Mario Del Pero su quello che ha detto, perché è vero che ci sono degli elementi comuni che caratterizzano episodi di violenza, di violazione delle costituzioni vigenti, della volontà di portare al limite il potere che in qualche modo l'esecutivo ha nei confronti degli altri poteri esistenti, quello parlamentare prima di tutto e quello giudiziario in secondo luogo. Però dobbiamo anche ricordare che il fascismo che arriva al potere è quello che già nel 1920 aveva una propria milizia privata armata, che aveva sostituito lo Stato nell'avere in qualche modo il monopolio della violenza per riportare l'ordine. Lo Stato liberale aveva ceduto nel 20 e nel 21 soprattutto alle squadre fasciste la repressione del movimento operaio, delle cooperative, del Partito Socialista, eccetera. Ora Trump mi sembra che usi degli strumenti che sono strumenti dello Stato, anche se li piega grazie al suo ruolo particolare come capo dell'esecutivo, ma non possiamo chiamarla una sua milizia privata, tant'è vero che il fascismo, una volta andato al potere, costituzionalizzò subito le squadre fasciste, facendole diventare la milizia per la sicurezza nazionale, che diventava un organo di polizia dello Stato stesso. Quindi credo che dobbiamo appunto stare, io credo che l'uso della parola fascismo, soprattutto mi pare negli Stati Uniti, non so se Mario è d'accordo, dipende un po' da un uso ampio del termine, cioè fascismo è un po' tutto quello che riconduce a posizioni che vanno verso una dittatura possibile, che vanno verso un percorso di autoritarismo sempre più segnato, mentre forse noi che abbiamo vissuto il fascismo come eredità storica del nostro paese siamo un po' più attenti di fronte a questo, e quindi richiamiamo l'attualità del fascismo soprattutto in alcune posizioni ideologiche nostalgiche che ci sono in una minoranza sia politica sia probabilmente della popolazione, ma non certo negli atteggiamenti che riguardano le propensioni all'autoritarismo. In più, un'ultima cosa, mi sembra che questo richiamo al fascismo è quello che impedisce di analizzare in modo nuovo quelli che sono i caratteri di questi sovranismi e nazionalismi di nuovo tipo che Mario prima aveva ricordato molto bene. Quindi questa pigrizia in qualche modo di adeguarsi, così come all'epoca del fascismo c'era una tendenza a parlare di esperienze del passato, perché non si riusciva a vedere la novità che il fascismo rappresentava in quel momento storico.
0: Ecco, Marcello Flores ha detto una cosa interessante, ha parlato del liberalismo, no? Nel caso dell'avvento del fascismo, della sua incapacità di rispondere alla salita del fascismo al potere. Ecco, Mario Del Pero, c'è forse in questo una similitudine, cioè il fatto che il liberalismo di oggi, seppur molto differente, quello che c'è stato, insomma, a partire dagli anni 70 in poi, potremmo dire, non sia capace in qualche modo di reagire all'avvento di questi nuovi autoritarismi, che siano quelli degli

0: gli Stati Uniti o che siano in altri paesi, magari in Europa. Questa è una similitudine?
1: Non so se sia il liberalismo la categoria da invocare, quindi semplifico ulteriormente la questione. Io credo che a volte sopravvalutiamo la capacità delle istituzioni, delle regole e del diritto di creare, no, dei guardrail che proteggono le istituzioni democratiche e la sostanza di queste istituzioni. Le democrazie sono per definizione incompiute. In divenire, sono costretti a ripensarsi perché si ripensano e ridefiniscono i diritti che le democrazie devono garantire, proteggere tutelare. E tutelare. E le democrazie sono storicamente determinate. Credo che soprattutto la nostra generazione, le ultime generazioni, hanno vissuto, non dico nell'illusione, ma nel convincimento della immortalità delle democrazie, laddove una minima consapevolezza storica ci dice che questa immortalità non esiste, che sono anche creazioni, diciamo, recenti e fragili. Ecco, allora istituzioni, pratiche, norme e regole da sole non bastano. Il caso statunitense è questo che sto dicendo. E alla fine, per usare una metafora molto abusata, l'anticorpo fondamentale rimangono i cittadini, la capacità dei cittadini di mobilitarsi, l'attivismo. L'abbiamo visto a Minneapolis, no? Nella risposta della cittadinanza alle violenze dell'ICE, di mobilitarsi, in ultimo di votare laddove si va a votare o di tutelare il diritto dell'accesso al voto, che oggi anche in una certa misura è contestato negli Stati
0: Eh
1: Uniti.
0: sì.
1: E allora, se vogliamo stabilire delle comparazioni forti, ecco, il 1920 o il 2025, che sono due epoche storiche lontanissime, la grande lezione di Emilio Gentile, che Marcello prima giustamente menzionava, è stata anche quella, no, di contestualizzare e storicizzare le peculiarità del fascismo italiano e la natura di modello del fascismo italiano, per quella somiglianza, se vogliamo trovarla, nella fragilità delle istituzioni di fronte a una sfida portata con tanta spregiudicatezza da attori che ambiscono a declinare in senso autoritario, a fare un uso autoritario di quelle istituzioni.
0: E noi ci fermiamo su queste ultime riflessioni di Mario Del Pero. Il nostro tempo è finito per questa chiacchierata di oggi, che è stata per me molto interessante, anche chiarificatrice, lo spero anche per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Ringrazio dunque i nostri ospiti, Marcello Flores, grazie per essere stato con noi. E
2: Grazie a voi.
0: grazie anche a Mario Del Pero, a presto.
1: Grazie, un saluto all'amico Marcello, grazie.
0: E un saluto anche e un ringraziamento anche a Matteo Ongaro.
3: Grazie a te, Mattia.
4: Rete 2.

0: i titoli dell'RG delle 13. La giornata del Giro d'Italia in Ticino, Bellinzone tutto pronto per la partenza. In questi minuti i corridori si stanno presentando al foglio firma. Grave incidente ad un passaggio a livello nord di Bruxelles, uno scuolabus si è scontrato con un treno, ci sono 4 morti. Gli svizzeri si sentono sempre meno sicuri, lo dice un sondaggio del Poli di Zurigo, aumenta il numero di persone favorevoli a un avvicinamento alla NATO. Scambio di lettere tra governi, Berna e Parigi litigano per i costi di sicurezza legati al G7 di Evian, la Svizzera chiede una partecipazione finanziaria alla Francia che rifiuta. Per lo sport, primo banco di prova per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey, stasera affronta la Finlandia per il primo posto nel girone.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sergio Cammariere, una carezza assente, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Sono le 12:34, quasi 35 minuti, questa è Alphaville, io sono Mattia Pelli e continuiamo a parlare di storia, anzi di 1000 anni di storia, gli anni che è durato, secondo i libri di storia, il Medioevo, 1000 anni che fino a poco tempo fa erano considerati una sorta di regno delle tenebre, anche un po' un luogo comune, no? Avere quest'idea del Medioevo, ma grazie ai lavori degli storici il Medioevo è stato oggi rivalutato e ci appare come un'epoca complessa, con tante ombre ma anche con tante luci, un'epoca remota è vero ma sorprendentemente molto presente nella nostra modernità, come ci racconta Roberto Antonini nella nostra serie di questa settimana che ripercorre 10 invenzioni o novità medievali che spesso inconsapevolmente ci accompagnano nella nostra quotidianità. La serie si intitola Il Medioevo che vive in noi.
1: Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
2: La giustizia, la politica, il malefare, l'etica, il bene comune, le responsabilità di chi ci dirige. Anche in questo il Medioevo vive in noi. Non solo l'età di mezzo, naturalmente. La riflessione su cosa sia giusto o sbagliato attraversa tutta la storia della filosofia, a iniziare evidentemente da Platone e Aristotele. Però in quello che a torto è stato considerato per secoli un periodo oscuro troviamo dei veri e propri gioielli di riflessione, anche artistica, come la serie di affreschi sui quali spendiamo ora qualche parola e che ci parlano con una modernità sorprendente. Allora vi portiamo a Siena, nel palazzo pubblico che si affaccia sulla piazza più bella del mondo, la Piazza del Campo. Lì, nella Sala della Pace, nome alquanto significativo, si può ammirare il celebre ciclo dell'allegoria ed effetti del buono e del cattivo governo. Un racconto in immagini ideato e affrescato da Ambrogio Lorenzetti con l'aiuto del fratello Pietro tra il 1338 e il 1339. La data è molto importante perché in quegli anni Siena viveva un momento aureo grazie a un esecutivo virtuoso, il governo dei 9 magistrati. In quegli anni Siena è un libro comune, però nelle altre città del nord Italia quel sistema democratico era progressivamente soppiantato dalle signorie. Ecco allora che Lorenzetti si vede attribuire dal committente un compito ben preciso, contrapporre le virtù della democrazia alle aberrazioni della tirannide. Splendido racconto in immagini che ci trasmette colori di quell'epoca, valori ideali che sono anche quelli delle democrazie moderne. Alla sinistra del primo affresco troneggia la giustizia. Si comincia da lei e si finirà di nuovo con lei in questa prima rappresentazione. È incarnata da una donna con due piatti della bilancia sui quali sono posati due angeli. Alla fine di questa illustrazione ci sarà ancora lei, ma con sulle ginocchia la testa di un uomo decapitato. Sì, perché la giustizia è anche inflessibile. Attorno alla prima giustizia leggiamo la citazione tratta dal libro biblico della Sapienza, tradotto dal latino. Significa: amate la giustizia voi che giudicate e governate la terra. Sotto di lei troviamo la Concordia, una donna vestita di bianco munita di una pialla, a significare che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla giustizia. E in effetti accanto a lei 24 cittadini, pur essendo visibilmente di classi sociali diverse, hanno la stessa altezza. Sulla destra appare invece un uomo anziano. È il bene comune, accanto al quale, oltre alla giustizia, con la testa del decapitato, appaiono la magnanimità, la temperanza. Il buon governo è dunque quello che garantisce uguaglianza di trattamento ai cittadini in nome delle grandi virtù cardinali, tra cui temperanza e fortezza. Splendida e ben conservata sulla parte di destra anche la raffigurazione dell'effetto del buon governo. La città che brulica di abitanti operosi, sereni e pacifici, venditori di stoffe, orafi, calzolai, si intravede una sposa vestita di rosso, non di bianco, che ai tempi era il colore del lutto. Però ci sono anche degli uomini che giocano dadi, non proprio un'attività virtuosa, a tal punto che Lorenzetti li ritrae sovrastati da un rapace. Anche la campagna è rappresentata con la stessa agiografia, terreni coltivati, contadini sereni e pure loro operosi. Speculare a questo mondo ideale, illustrato in onore del governo dei Nove, quello immortalato negli affreschi sulla tirannide e i suoi effetti. A essa Lorenzetti assegna i caratteri diabolici. Belzebù porta un lungo mantello, è provvisto di zanne e corna, incarna il male ed è attorniato da caproni e da incarnazioni dei vizi capitali, crudeltà, falsità. Vi sono vanagloria e avarizia, ira ma anche la discordia, elemento fondamentale nella rovina delle democrazie. Anche qui appare la giustizia, ma in catene. Si vede poco degli effetti della tirannide, l'affresco è molto rovinato, ma si intravede un panorama di desolazione con le case e palazzi distrutti dalla guerra. Ricorda un po' la nostra epoca.

La voce di Claudio Taddei con Cositas Buenas. Sono le 12:44. Noi continuiamo in musica con Bonnie Prince Billy, Hey Little.

La voce di Will Oldham, in arte Bonnie Prince Billy, con questo brano intitolato Hey Little. Una notizia arrivata da poco in redazione: il Bell'Arena Indoor Festival in Svizzera ha annunciato martedì il rinvio a data da destinarsi al concerto del famoso cantante francese Patrick Bruel, previsto per il 26 giugno, a seguito del moltiplicarsi di denunce per violenze sessuali contro l'artista francese. Gli organizzatori del concerto, che avrebbe dovuto svolgersi a Friburgo, hanno indicato in un comunicato di aver scelto di posticipare questa data al fine di lasciare alla giustizia il tempo di accertare i fatti con il distacco e l'obiettività necessari, affermando che, aperte le virgolette, la situazione sarà rivalutata a tempo debito in vista dell'edizione 2027 del festival, chiuse le virgolette. E noi continuiamo in musica con Father John Misty, The Payoff.

Father John Misty con questa The Payoff. Ci scrive via WhatsApp Stefano da Imola, che ci ringrazia e dice: bello lo storico dibattitone del Pero Flores, facendo riferimento ovviamente al nostro approfondimento dedicato oggi alla categoria storica del fascismo, con i nostri due invitati che ci hanno parlato in particolare della concezione di De Felice, dei suoi studi storici sul fascismo e della loro attualità o meno, e di come si possono, se si possono applicare quelle categorie messe in evidenza dagli storici per raccontare lo sviluppo del fascismo in Italia, se si possono utilizzare quelle categorie anche per definire, descrivere i movimenti autoritari che stanno crescendo in tutto il mondo. Abbiamo parlato in particolare degli Stati Uniti. Dunque, grazie a Stefano e a tutti voi che ci ascoltate e che ci scrivete. Io ricordo il nostro numero WhatsApp è 079 382 6765, 079 382 6765. Noi siamo arrivati alla conclusione di Alphaville, ci salutiamo con un brano con Gary Dial e Dick Oates, Just a Gentle Word from You Will Do, questo è il titolo dell'ultima canzone della nostra scaletta musicale di oggi qui ad Alphaville. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona giornata e appuntamento a domani alle 11 con una nuova puntata di Alphaville.

0: Miles Davis. A 100 anni dalla nascita, la vicenda artistica e umana di un'icona della musica e del costume di gran parte del Novecento. Un artista capace di reinventarsi continuamente, attraversando bebop, cool jazz, jazz elettrico e contaminazioni con rock, funk ed elettronica, cambiando per sempre il linguaggio del jazz contemporaneo. Un'edizione speciale di Montmartre, con Luca Bragalini e Alceste Airoldi. E le interviste esclusive a 3 collaboratori fondamentali dell'ultimo periodo creativo di Miles Davis: Marcus Miller, Bill Evans e Gil Goldstein. Speciale Miles Davis, a cura di Lorenzo De Finti e Martino Dont. Montmartre, oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi, è la giornata del Giro d'Italia in Ticino, Bellinzona è tutto pronto per la partenza, in questi minuti i corridori si stanno presentando al foglio firma. Grave incidente ad un passaggio a livello a nord di Bruxelles, uno scuolabus si è scontrato con un treno, ci sono 4 morti. Gli svizzeri si sentono sempre meno sicuri, lo dice un sondaggio del Poli di Zurigo, aumenta il numero di persone favorevoli a un avvicinamento alla NATO. Scambio di lettere tra governi, Berna e Parigi litigano per i costi legati al G7 di Evian, la Svizzera chiede una partecipazione finanziaria alla Francia che rifiuta. Per lo sport, banco di prova per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey, stasera affronta la Finlandia per il primo posto nel girone. Allora partiamo con la tappa ticinese del Giro d'Italia, ne abbiamo parlato tanto in queste settimane e anche in queste ore e oggi ci siamo, la corsa partirà nel pomeriggio ma l'entusiasmo sta crescendo con il passare del tempo. Allora noi ci colleghiamo con Umberto Gatti che oggi vivrà per noi questa giornata, per noi dell'Inforadio questa giornata. Umberto, dove ti trovi?
4: Buongiorno da Piazza del Sole a Bellinzona, qui c'è davvero un grande entusiasmo, sono centinaia le persone che da questa mattina stanno animando il centro città, tra loro devo dire anche diversi bambini con le loro classi, una festa davvero per tutti. Io questa mattina sono salito in treno da Lugano e devo dire che già lì erano presenti diversi appassionati, sia a piedi sia con le loro bici caricate sul treno, mi hanno raccontato che cercheranno di vedere il passaggio del Giro in più punti, un po' quello che cercheremo di fare anche noi per raccontarvi questa giornata. Direi che il Giro d'Italia ha contagiato tutto di noi, non solo i comuni toccati dalla tappa. Tappa che partirà alle 13.45 da Piazza Collegiata Bellinzona, mentre qui in Piazza del Sole da circa una ventina di minuti è iniziato il foglio firma, una sorta di appello per tutti i ciclisti che prenderanno il via alla gara. È un momento privilegiato per i tifosi che possono vedere da vicino i propri beniamini. Per quanto riguarda invece l'organizzazione, la macchina messa in campo e che vediamo qui a Bellinzona è davvero quella dei grandi eventi, tantissime le persone impegnate a garantire che tutto vada come da programma. Da Bellinzona direi che per il momento è tutto, noi ci ritroviamo alle 18 a 6 di sera in diretta da Cari per raccontarvi com'è andata questa giornata. Linea Comano.
3: Una notizia di politica ticinese ora che riguarda l'aumento delle stime immobiliari. Contrariamente a quanto annunciato lo scorso dicembre, l'UDC non ha presentato un ricorso al Tribunale federale contro la decisione del Gran Consiglio di aumentare le stime immobiliari del 15%. La notizia è emersa ieri sera durante il dibattito di Democrazia Diretta, andato in onda su RSI La 2. Sentiamo la conferma del consigliere nazionale democentrista Paolo Pamini, sollecitato dal collega Paolo Ascerto.
5: Io vorrei fare l'ultima domanda a Pamini, le chiedo di rispondere solo sì o no perché non è una domanda relativa al voto. Ha poi fatto ricorso sull'aumento delle 15% delle stime?
6: No, il ricorso non l'ho fatto, sarebbe stato giustificato, ma abbiamo un fronte comune così ampio che era molto più prezioso quello per difendere appunto questa, chi ci sta guardando.
5: Questa è una notizia di cronaca che non ha a che fare con l'iniziativa.
3: Questo significa che l'aumento del 15% deciso dal Parlamento ticinese durante l'analisi del preventivo 2026 è entrato in vigore a gennaio e l'esito del voto del 14 giugno sulle stime immobiliari non avrà effetto su questo punto preciso. Un cittadino ucraino di 44 anni, residente in Ucraina, è stato arrestato 4 giorni fa al valico di Ponte Tresa mentre stava lasciando la Svizzera. Dopo averlo fermato, gli agenti in dogana hanno perquisito l'auto su cui viaggiava e hanno trovato 100 kg di hashish e denaro contante. L'uomo è in carcere con l'accusa di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. E ora veniamo al grave incidente ferroviario avvenuto stamattina in Belgio, nelle Fiandre orientali, a una ventina di chilometri da Bruxelles. Uno scuolabus con a bordo 7 scolari con bisogni speciali, il conducente e un assistente e un treno sono entrati in collisione. I 2 adulti e 2 minorenni sono morti, gli altri sono presi in carico dal personale sanitario. Allora, per gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Bruxelles con Andrea Ostinelli.
7: Sì, la notizia è straziante. Come dicevate da studio, al momento sono 4 i decessi confermati dal ministro federale della mobilità Jean-Luc Crucquet, 2 scolari di un centro per l'educazione speciale delle vicinanze e 2 adulti, ossia il conducente e l'assistente che li accompagnava. A quanto è dato capire, gli altri passeggeri scolari quindi sono curati dal personale sanitario, ma ancora non si conosce la gravità delle loro condizioni. Prioritario informare prima le famiglie, ha comunicato l'ufficiale della Polizia Federale. L'incidente è avvenuto stamattina dopo le 8 al passaggio a livello di Bruggenhout, a una ventina di chilometri da Bruxelles, nelle Fiandre orientali. Secondo quanto riferito alla Verte, la radiotelevisione pubblica fiamminga, dal portavoce di Infrabel, l'azienda che gestisce l'infrastruttura ferroviaria, le sbarre erano abbassate e il treno stava già rallentando, trovandosi a 1 chilometro circa dalla stazione successiva, ma il furgone ha oltrepassato le barriere, determinando lo schianto col treno. Il paese è sotto shock, un'unità di crisi è stata allestita sul posto, come pure un numero telefonico per l'assistenza ai familiari delle vittime. Cordoglio per l'accaduto viene manifestato da politici di tutti i livelli istituzionali qui in Belgio. Poco fa si è espressa sui social anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Ho il cuore spezzato, ha detto, rivolgendo le sue più sincere condoglianze ai familiari delle vittime e ai loro cari. Oggi l'Europa piange col Belgio, ha scritto von der Leyen. Ricordo dunque 4 morti finora confermati, passeggeri di uno scuolabus in questo incidente ferroviario, 2 scolari, il conducente del veicolo e l'assistente. Una conferenza stampa sulle circostanze di questo grave fatto in corso proprio adesso.
3: In diretta da Bruxelles abbiamo sentito Andrea Ostinelli. Veniamo ora alla situazione in Medio Oriente. L'Iran ha risposto agli attacchi statunitensi nei pressi dello stretto di Hormuz, dove Washington ha colpito siti di lancio missilistico e imbarcazioni utilizzate per il posizionamento di mine navali. Mentre le delegazioni sono riunite in Qatar per portare avanti i colloqui di pace, Camilla Camponovo, noi con te vogliamo partire dalla risposta iraniana.
8: Sì, l'Iran ha detto che risponderà a qualsiasi violazione della tregua da parte degli Stati Uniti e che eventuali ritorsioni potrebbero estendersi anche oltre i propri confini. Una risposta volutamente vaga che potrebbe alludere a un ampliamento delle operazioni iraniane contro obiettivi e interessi statunitensi nella regione e non solo. Queste minacce arrivano in una fase estremamente delicata dei negoziati tra le parti, ancora impegnate nel tentativo di raggiungere un accordo. Secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio, un'intesa resta possibile, ma serviranno ancora alcuni giorni di trattative. Sul tavolo ci sono ancora diversi punti sensibili. Tra le novità emerse in questi giorni c'è anche la volontà del presidente Donald Trump di inserire nell'accordo di pace con l'Iran anche gli accordi di Abramo siglati durante il suo primo mandato. Trump punta a coinvolgere altri paesi della regione, tra cui Arabia Saudita e Qatar, in questo processo di normalizzazione diplomatica con Israele, con l'obiettivo di rafforzare l'asse tra gli Stati Uniti, Israele e gli alleati mediorientali. E per Trump questa adesione agli accordi di Abramo dovrebbe essere anche una parte quasi obbligatoria per il raggiungimento di un accordo che ponga fine alla guerra con l'Iran.
3: Camilla, oltre a questo e altri elementi come il destino del programma nucleare, sul tavolo rimane la questione fondamentale del passaggio dallo stretto di Hormuz, che gli Stati Uniti vogliono libero e non soggetto a un pagamento, e su questo punto Teheran ora sembra aver cambiato narrativa.
8: Sì, all'inizio si parlava soprattutto di tasse o di pedaggi per il passaggio delle navi mercantili, ora invece questi pagamenti vengono descritti come un contributo necessario a sostenere gli sforzi dell'Iran e dell'Oman per la protezione ambientale, per la sicurezza marittima e per la manutenzione delle rotte e delle infrastrutture navali. Sforzi che comportano chiaramente dei costi significativi. Ecco, questo cambiamento strategico di linguaggio riportato anche sul portale ufficiale iraniano che parla di protezione ambientale del Golfo Persico, potrebbe servire all'Iran a evitare accuse di violazione del diritto internazionale marittimo a causa appunto di questi pedaggi. Allo stesso tempo questo pagamento potrebbe rappresentare un modo per ripagare i danni e le distruzioni causate dalla guerra, per i quali l'Iran aveva già chiesto un risarcimento.
3: Torniamo ora all'attualità svizzera. I premi di cassa malati in autunno dovrebbero aumentare del 5%. È la stima dell'Ufficio federale della sanità pubblica, che oggi ha comunicato che lo scorso anno i costi sanitari sono aumentati di ulteriori 247 franchi pro capite. Una tendenza al rialzo che secondo Berna è destinata a proseguire anche quest'anno. I motivi sono noti: invecchiamento della popolazione, progressi della medicina e aumento dei volumi di lavoro. Cresce il pessimismo tra la popolazione svizzera nei confronti della situazione politica internazionale. Per questa ragione cresce il numero di chi chiede un aumento della spesa a favore dell'esercito e un avvicinamento alla NATO. Ad affermarlo è lo studio Sicurezza 2026, redatto dall'Accademia Militare del Politecnico di Zurigo. In redazione Gianni Canotica.
9: L'86% della popolazione svizzera valuta la situazione politica internazionale in maniera pessimistica, ben il 5% in più rispetto allo scorso anno. La prosecuzione del conflitto in Ucraina o le tensioni in Medio Oriente non hanno lasciato indifferenti i 2089 intervistati per l'elaborazione dello studio. E per quel che riguarda il senso di sicurezza in Svizzera, l'82% afferma di sentirsi sicuro, il livello più basso degli ultimi 20 anni. Una crescita del senso di insicurezza che ha due conseguenze. Da una parte cresce il numero di chi ritiene che le spese da destinare al bilancio della difesa siano insufficienti, posizione comunque minoritaria al 29%. Dall'altra aumenta anche il numero di chi sostiene un avvicinamento alla NATO. Ora è il 56%, più di un intervistato su due.
10: Dies ist ein erstaunliches Ergebnis.
9: Si tratta di un risultato sorprendente, afferma Mark Stadler dell'Accademia Militare del Politecnico, soprattutto tenendo conto delle attuali tensioni interne alla NATO, per esempio a causa delle mire di annessione della Groenlandia espresse dal presidente americano Donald Trump. La percentuale elevata emersa dal sondaggio potrebbe essere ricondotta alla situazione geopolitica instabile e alla guerra in Ucraina. Una volta la stragrande maggioranza degli svizzeri si vedeva come gli abitanti di un'isola della felicità, indifferenti a quanto accadeva attorno a loro. La crescita di chi ora si sente meno sicuro ed è ben disposto a un avvicinamento alla NATO sembra trasformare quest'isola in una penisola. Una fetta crescente della popolazione ritiene che la nostra sicurezza non può dipendere più solo da noi stessi.
3: Sale la tensione tra Svizzera e Francia in vista del G7 di Evian, che lo ricordo inizierà a metà giugno. La Svizzera infatti teme di doversi accollare tutti i costi legati alla sicurezza. Da una parte per l'accoglienza degli ospiti che atterreranno a Ginevra, che verranno poi scortati in territorio francese, a Evian appunto, e dall'altra per gestire la manifestazione anti-G7 organizzata tra le polemiche proprio a Ginevra. Timori espressi dal presidente della Confederazione, Guy Parmelin, in una lettera indirizzata a Emmanuel Macron, che doveva rimanere segreta ma che a Ronguidotti è uscita sui media.
11: Sì, a parlarne è stato un giornale francese, Le Canard Enchaîné, che è riuscito appunto a procurarsi questa lettera. L'entourage del presidente della Confederazione si è trincerato dietro un no comment, ma a quanto pare Parmelin avrebbe espresso a Macron tutto il male che pensa dell'organizzazione del G7 a Evian. Si va dai costi per la sicurezza, parliamo di diversi milioni di franchi, all'indifferenza della Francia, che non avrebbe fatto nulla per accogliere sul proprio territorio uno spazio di contestazione, il che avrebbe dirottato tutta l'espressione del malcontento su Ginevra.
3: Questa è la posizione svizzera, ma Aaron, dobbiamo dire che è anche la reazione francese a questa lettera e più in generale l'attitudine francese nei confronti della Svizzera che scalda gli animi.
11: Sì, perché lo stesso Canard Enchaîné parla di malafede da parte della Francia. L'Eliseo infatti sosterrebbe che la manifestazione prevista per il 14 giugno a Ginevra non sia da ricondurre al G7 di Evian, ma alla votazione federale no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Questa mattina sulla Tribune de Genève su 24 Heures, alcuni parlamentari a Berna, per lo più ginevrini, hanno espresso, per dirlo in modo gentile, qualche perplessità. La PLR Simone de Montmorency là parla di catastrofe annunciata e di furbizia da parte della Francia, che considera la Svizzera un partner quando si tratta ad esempio di trovare una soluzione per quanto riguarda la disoccupazione dei frontalieri, ma che improvvisamente sparisce quando c'è da assumersi la responsabilità per dei problemi che lei stessa finirà per generare. Per Mauro Poggia invece, consigliere agli stati MCG, a mali estremi estremi rimedi. Dice che se fosse stato lui consigliere federale avrebbe minacciato la Francia di chiudere l'aeroporto di Ginevra durante il G7. Come Momolà sostiene che Parigi non può farsi carico solo degli aspetti positivi del vertice e chiede al Dipartimento federale degli affari esteri più polso. C'è da dire che è da mesi che si parla di richieste da parte della Svizzera per fare in modo che la Francia si assuma parte dei costi, ma a quanto pare la diplomazia per ora ha fallito e il tempo stringe perché mancano solo 3 settimane.
3: Aaron Guidotti e i rapporti che possiamo definire un po' surriscaldati tra Svizzera e Francia sulla questione del G7 a Evian. UBS può considerare ormai quasi archiviata una vecchia vertenza ereditata da Credit Suisse. Il Tribunale Penale Federale ha abbandonato il procedimento contro un'ex impiegata di Credit Suisse accusata di non aver segnalato nel 2016 transizioni in odore di riciclaggio nel cosiddetto scandalo dei crediti al Mozambico. Secondo la Corte i fatti sono ormai prescritti, contro la decisione può però ancora essere inoltrato il ricorso al Tribunale Federale. Un mese fa, lo ricordiamo, i giudici di Bellinzona avevano già abbandonato il procedimento contro la stessa UBS. Il sistema d'assicurazione privata contro i danni causati dagli elementi naturali si è dimostrato valido anche nel caso di grandi eventi a livello locale. E quanto emerge dal rapporto annuale del pool danni della natura dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni, l'organizzazione infatti ad un anno di distanza, era infatti il 28 maggio 2025, si è occupata della frana di Blatte. Ce ne parla Manuele Ferrari.
12: 273 milioni di franchi, a tanto ammontano i danni causati dalla natura lo scorso anno in territorio elvetico registrati dall'Associazione Svizzera delle Assicurazioni. Quasi l'88% di questi sono stati causati dalla frana che ha colpito il paese vallesano di Blatten. 210 milioni di franchi per i danni agli edifici e 30 milioni per mobili e beni mobili, ai quali ne vanno aggiunti altri 15 coperti da altri tipi di assicurazione. Un avvenimento che ha messo a dura prova la popolazione, da un lato, e dall'altro gli assicuratori privati, in uno dei 7 cantoni, tra i quali anche Ginevra e Uri, dove non v'è un'assicurazione di FICI cantonale. Tornando a Blatten, scrive l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni, 4/5 delle somme dovute sono state versate agli assicurati già nei primi 4 mesi dopo l'evento, un risultato possibile grazie al pool danni della natura comune nel quale tutte le assicurazioni versano contributi che vengono poi ridistribuiti ai membri più colpiti, una solidarietà interna al settore malgrado la concorrenza sul campo. Un sistema che negli ultimi 3 anni si è rivelato essere vincente. Nel 2024, ad esempio, il maltempo registrato in Ticino e Vallese aveva causato danni per 190 milioni di franchi, oltre il 64% dei danni totali, e anche nel 2023 era stata registrata una situazione simile. In quel caso, oltre il 74% dei danni causati dalla natura, parliamo di 365 milioni, erano stati registrati in Ticino a seguito della grandine.
3: Duro colpo per il mondo svizzero dello spettacolo e della commedia. Il teatro itinerante Das Zelt è in difficoltà finanziarie e ha sospeso la sua tournée. A subirne le conseguenze sono in particolare la 70ina di dipendenti e varie decine di artisti. Il direttore si dice fiducioso di riuscire a ripartire in autunno. Ci racconta questa storia Alan Crameri.
13: Das Zelt è l'unico progetto ancora esistente dell'esposizione nazionale Expo 02. Già 24 anni fa, sulle rive del lago di Bien, accoglieva spettacoli di circo, ma anche di danza o teatro. Quella tenda si è poi trasformata in un progetto di teatro itinerante e che nei decenni ha portato spettacoli di cabaret, circo e concerti in tutte le regioni linguistiche della Svizzera. Gli attuali problemi finanziari sono iniziati con la pandemia e i molti spettacoli hanno annullati, ma anche l'investimento in un grande tendone capace di accogliere fino a 5.000 spettatori si è rivelato eccessivo alla luce dei costi di gestione e di una frequenza insufficiente di pubblico. Come anticipato dal Sonntagsblick, l'attuale tournée è stata interrotta con effetto immediato. Da giugno la settantina di dipendenti sarà in disoccupazione parziale e altrettanti artisti perdono numerosi ingaggi. Il direttore Adrian Steiner ha dichiarato all'agenzia Keystone ATS che intende riprendere gli spettacoli da settembre con un tendone più piccolo e più redditizio. Intanto però, sempre secondo indiscrezioni di stampa, i problemi sono seri già da mesi, con stipendi in arretrato e fatture aperte per ben oltre il milione di franchi.
3: E ora alcune note musicali per ricordare l'ultimo testimone dell'epoca d'oro del jazz americano. Sonny Rollins, uno dei più grandi sassofonisti di tutti i tempi, è morto ieri all'età di 95 anni nella sua casa americana di Woodstock. Cresciuto nel quartiere newyorkese di Harlem, dove vivevano i grandi nomi del jazz, Rollins divenne una leggenda nel 1956 con il suo

0: Rosa. Giornata impegnativa nel nostro paese, oltre al ciclismo c'è l'hockey ad animare la serata. A Zurigo, Svizzera e Finlandia si contendono il primato del girone dalle 20:20. Solamente una delle due chiuderà questa fase con un percorso netto, 7 vittorie in 7 partite. Dalle 12:20 in pista ci sono già Ungheria e Lettonia, a Friburgo invece si stanno affrontando Norvegia e Danimarca. Il resto del programma prevede Stati Uniti, Austria, Svezia contro Slovacchia e Cechia, Canada. Da questa sera. Infine il tennis propone ancora il primo turno della Roland Garros. C'è una sola svizzera in campo oggi ed è Simona Waltert contro la ceca Siniakova.
1: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. In tutto il paese soleggiato con marcato sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi e qualche possibile rovescio temporale isolato. Temperatura massima sui 31 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, mercoledì 27 maggio. In prevalenza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, dove non si esclude un rovescio temporale isolato. Al sud le temperature saranno comprese fra 17 e 32 gradi, mentre al nord fra 15 e 31. Prima di concludere vi informo che Meteo Svizzera ha diramato un'allerta canicola di livello 2 per le basse quote del Ticino e del Moesano, valida da oggi alle 12 fino a mercoledì alle 20. A voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro e ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colore.

nostro amor. Tu sei come una farfalla che svolacchia intorno a me, poi ti appui sulla mia spalla con il pietto e la pancia. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un tricchitracco questo vaso che do a te. Ah, che bella pancia che tieni, che bella pancia che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo a tutti gli ascoltatori del concerto.ch. Alissa Nimbrini, che si occupa di questa rassegna, dedica la puntata odierna a Maria Solozobova, violinista nata a Mosca, formatasi tra Russia e Europa centrale e attiva in ambito concertistico e cameristico, con collaborazioni che includono artisti come Marta Argerich. Il materiale che oggi ascolteremo proviene da due incisioni: il disco Magie, pubblicato da Antes Edition nel 2023, con Marta Argerich al pianoforte e Maria Solozobova al violino, e l'album Sony Classical del 2017 dedicato ai concerti per violino di Paul Juon e Hans Huber, tre contesti diversi: la grande sonata classica, il concerto tardo romantico mitteleuropeo raramente eseguito e una pagina novecentesca di Prokofiev, ma dal sapore, come ascolteremo, decisamente neoclassico. Apriamo con Ludwig van Beethoven il finale, presto, dalla sonata numero 9 in la maggiore opera 47 detta Kreutzer. Composta nel 1803, è una sonata di dimensioni e ambizioni veramente sinfoniche. In particolare, il terzo movimento che ascolteremo è in forma di tarantella, sonata, un presto, con episodi variati. Nel violino notiamo passaggi tecnici come il bariolage, cioè un effetto che prevede di eseguire la stessa nota su una corda vuota e su una corda fermata dal dito, un curioso effetto gracchiante che, assieme alle corde doppie, è un elemento tecnico che crea tensione più ritmica che cantabilità. Ed è utile notare come Beethoven costruisca questo movimento senza una vera espansione lirica, ma proprio per moduli reiterati, variati, che gli interpreti devono tenere insieme, evitando dispersioni. Inutile dire che Marta Argerich e Maria Solozobova ci riescono con grande intensità. Più che seguire un fraseggio melodico, i due strumenti articolano con grande abilità gli accenti. Ascoltiamo allora dalla sonata numero 9, opera 47, detta Kreutzer di Ludwig van Beethoven, il terzo movimento, il finale, presto.

Era Ludwig van Beethoven il finale della sonata Kreutzer, opera 47, nell'interpretazione di Marta Argerich al pianoforte e Maria Solozobova al violino, dal disco Antes Edition del 2023. E passiamo ora a un contesto completamente diverso, il concerto per violino tra fine 800 e primo 900 nell'area svizzero-mitteleuropea. E dal disco Sony Classical del 2017 ascoltiamo il primo movimento moderato del concerto opera 42 in si minore di Paul Juon, l'orchestra e il Collegium Musicum Basem, la direzione di Kevin Griffiths e ovviamente la solista Maria Solozobova. Paul Juon nasce nel 1872 a Mosca, ma è attivo soprattutto in area germanofona. La sua formazione è tipicamente tardo-romantica, però con elementi chiaramente russi, una grande vicinanza a Tchaikovsky, oltre che all'amatissimo Brahms. Ascoltiamo dal suo concerto opera 42 in si minore per violino e orchestra il primo movimento moderato, un'ampia pagina. L'esposizione orchestrale, davvero sinfonica, fa entrare il violino su un tessuto già densamente armonizzato. La scrittura violinistica è lirico-sinfonica, prevalgono delle linee ampie, con poche fratture virtuosistiche isolate, quasi piccole cadenze. L'orchestra è un tappeto armonico continuo, molto denso, potremmo dire sicuramente brahmsiano, con i suoi frequenti raddoppi, e lo sviluppo tematico è piuttosto tradizionale, però con transizioni piuttosto sfumate.

Era il primo movimento dal concerto opera 42 in si minore di Paul Yuon, moderato. Di 20 anni più anziano rispetto a Paul Yuon, nasce nel 1852 Hans Huber, è figura centrale nella vita musicale svizzera a cavallo dei due secoli, con una produzione che guarda direttamente al modello sinfonico tedesco. Ascoltiamo per intero il suo concerto per violino orchestra numero 2 in re minore, che si svolge senza soluzione di continuità. L'impostazione è drammatica fin dall'inizio e la relazione solista-orchestra rispetto a Paul Yuon è sicuramente più contrastata. Le cellule motiviche si sviluppano più per trasformazione, questo paradossalmente è più moderno, che per espansione lirica. Ascoltiamo dunque per intero il concerto numero 2 di Hans Huber, l'orchestra e il Collegium Musicum Basel, diretto da Kevin Griffiths, la solista al violino Maria Solozobova.

Dal disco Sony Classical del 2017 abbiamo ascoltato Maria Sorozobova con il Collegium Musicum Basel, diretto da Kevin Griffiths, in due concerti poco frequentati, prima quello di Paul Juon e poi quello di Hans Huber. Concludiamo con Sergei Prokofiev e in particolare con il finale, allegro con brio, della sonata numero 2 in Re maggiore, opera 94a. Si tratta della trascrizione per violino della sonata per flauto, opera 94. Il linguaggio che qui apprezziamo è sicuramente pienamente novecentesco, ma con elementi neoclassici, una regolarità metrica apparente, con però sfasature ritmiche puntuali che ci fanno capire che non è un classico, è un neoclassico. Il pianoforte è articolato in modo secco, con una funzione ritmica decisiva. La scrittura violinistica è molto brillante, con figurazioni rapide e chiarezza d'attacco, quasi per evocare il flautista. Ritroviamo il duo Argerich-Sorozobova con una lettura che giustamente privilegia la precisione ritmica e la chiarezza, lo splendore delle articolazioni.

0: Era il quarto movimento allegro con brio della sonata opera 94A, perché trascrizione dalla sonata opera 94 per flauto di Sergei Prokofiev, e abbiamo ascoltato questo finale con Marta Argerich e Maria Sorozobova dal disco Magie, Antes Edition 2023, ovviamente la prima al pianoforte, la seconda al violino. E concludiamo così questa puntata del concerto.ch interamente dedicata a Maria Sorozobova. Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Beh, di chi è questa tromba che stiamo sentendo?
1: Ma evidentemente è quella di Miles Davis, che oggi avrebbe compiuto 100 anni.
0: E dunque benvenuti a questa puntata speciale di Montmartre. Un caro saluto a tutte le persone che sono in ascolto. Io sono Martino Dont.
1: E io sono Lorenzo De Finti. Tra l'altro, Martino, c'è stato un altro evento oggi a marcare il 26 maggio, che è la scomparsa di Sonny Rollins, di cui avremo modo naturalmente di parlare nei prossimi giorni.
0: Assolutamente, la data esatta era ieri, credo, se non sbando alle agenzie. In ogni caso
1: cominciamo bene.
0: Una bella coincidenza, però, insomma, che questo grandissimo gigante come Sonny Rollins, che aveva 95 anni, è scomparso praticamente in concomitanza con il centenario di un altro gigante del jazz.
1: Assolutamente. Comunque, quando parliamo di Miles Davis, parliamo realmente di uno di quegli eventi epocali, quei musicisti che segnano non solo la propria generazione, le generazioni che vengono dopo, ma che sono destinati a rimanere nella storia. Parliamo di un musicista che inizia la sua carriera negli anni 40 e poi piano piano, attraverso evoluzioni, riesce a creare mondi musicali nuovi, partendo da ciò che c'è, ma mondi per inserirsi a suo agio, creando qualcosa che va molto al di là anche di se stesso. Lo faremo, investigheremo proprio questi cambiamenti, perché il tempo è poco, non abbiamo tempo di introdurci, diciamo, musicologicamente in ogni dettaglio, ma abbiamo cercato di capire, cercheremo di capire il senso di questa evoluzione di Miles, le ragioni di questi tentativi di uscire costantemente da se stesso, le modalità con cui l'ha fatto, e ci faremo aiutare da esperti in questo campo. Uno è già in linea, tra breve lo presenteremo, ma siamo andati anche a cercare la viva voce dei testimoni.
0: Assolutamente, dunque noi cercheremo di ripercorrere questo centenario di Miles Davis. Lui nacque il 26 maggio del 1926, scomparve poi nel settembre del 91, diciamo, ma in un qualche modo non è mai veramente scomparso, insomma, al suo lascito, ai suoi gli artisti, perché anche questo naturalmente è uno dei grandi temi di Miles, gli artisti che ha formato nel corso dei decenni, sempre giovani. Lui era molto attratto dai musicisti giovani, della loro energia. Lo scopriremo anche negli approfondimenti di questo pomeriggio. Hanno sempre ridato linfa alle sue numerose reincarnazioni estetiche nel corso dei decenni.
1: Assolutamente, ma c'è stato un momento in cui anche Miles è stato giovane, da giovane si è trasferito a New York per studiare alla Juilliard School, e lì ha incontrato il mondo del jazz newyorkese, non tanto la Juilliard School, ma proprio nei club
0: quello era il pretesto quasi più per spostarsi a New York.
1: Assolutamente. Allora, per capire questo inizio di Miles Davis, di Miles che si proietta nel mondo del jazz, e immediatamente dopo poco tempo già marca in modo indelebile una cifra di cambiamento immediata. Allora vorremmo addentrarci in questo argomento con l'aiuto del maestro professor Luca Bragalini, che ci aiuterà un po' a capire come Miles si è trovato all'inizio nel mondo del bebop e come ha portato un cambiamento decisivo nella propria poetica, nella propria ossessività, un cambiamento che l'ha portato a tutt'altra parte. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, cosa succede con Miles Davis negli anni 40 a New York, quando suona, incontra Charlie Parker, Dizzy Gillespie, e si dedica proprio, entra nel vivo di quella che è la musica che si suonava all'epoca, che era il bebop, questa musica frenetica con temi complessi, improvvisazioni vorticose, personaggi al limite della follia intorno a sé? Cosa succede a Miles? Come si trova in questo contesto? Come ci si trova?
2: Beh, la cosa affascinante è, come dire, rintracciare dalla biografia, ma anche semplicemente dagli ascolti, delle incisioni, quindi senza necessariamente essere degli esperti e conoscere ogni diciamo così, ogni piega della prima biografia di Davis, ma già, come dire, si mostra un musicista giovanissimo, ma con le idee chiare, con una nuova strada segnata, un musicista che immediatamente intuisce capisce chi sono quelli da seguire, chi, quale strade vanno abbandonate, quale altre vanno prese. Mi spiego meglio, era lontano dai bopper dal punto di vista anche sociale. Il padre era un dentista, era una famiglia bene, lo zio è stato un afroamericano dignified che scriveva per una rivista, diciamo così, dove, che infondeva l'orgoglio nero, quindi diciamo una famiglia non dico intellettuale, ma anche comunque dall'alta borghesia, che si trova in mezzo al vortice di queste figure come Charlie Parker, molto fragili, dove l'eroina dominava le loro vite, eppure capisce che quella è la strada, nel senso che va in New York in realtà per studiare alla Juilliard School of Music, e si è molto dibattuto su questo, io posso assicurarlo perché sono andato alla Juilliard School of Music, io ho fatto delle ricerche e tranne i voti, perché quei voti sono segreti per la privacy, che non, quindi non so cosa abbia preso in armonia Miles Davis.
1: Dobbiamo scoprirlo, assolutamente, dobbiamo scoprirlo.
2: Assolutamente, non si può vivere senza. Io sono disinteressato ai miei stessi voti, li abolirei gli esami, quindi figuriamoci che mi importa di quelli di Davis. Però quello che ha studiato è interessante, perché per quanto fosse ammesso alla Juilliard School of Music, bisogna passare a delle audizioni, credo che sia ancora adesso così, eppure aveva già capito che la sua strada era da un'altra parte. L'abbandona, tra l'altro il trombettista che insegnava lì, che avrebbe insegnato per 70 anni, per 60 anni, pensate, 60 anni, cioè ha avuto Miles Davis e l'ultimo allievo Wynton Marsalis, tanto per farvi capire il salto di questo Vaccaro, John Vaccaro, il trombettista, il maestro, quindi tra l'altro aveva una guida di ottimo livello, eppure capisce la sua strada altrove, segue Charlie Parker e per quanto non abbia ancora padronanza assoluta del linguaggio, si butta già, e l'avrebbe fatto per sempre, per tutta la vita Davis, cioè entra dentro, si butta, cerca di trovare la propria strada, e già la seconda incisione di tutta la sua vita, la prima fu con un bluesman, dove tra l'altro non ha spazi solistici, mi riferisco a Ruben Lex Williams, il primo solo che sentiamo è di questo giovanotto di 19 anni che ancora non padroneggia del tutto il bebop, ma già ha le idee chiare. Perché dico questo? Perché se lo volessimo sentire suonare bebop già in maniera abbastanza relativamente, diciamo, matura, in quella seduta del 1945 c'è un brano che si chiama Driving on a Riff, ma io non credo sia quello più significativo, perché Davis, pur all'interno del bebop, chiamava chi aveva Parker, l'avrebbe avuto per tutta la vita Parker come nome tutelare, forse le due figure più grandi come musicista sono state Parker e Gil Evans per tutta la vita, però la sua strada è un'altra, e se noi ascoltiamo la solo Now's the Time, che è meno virtuosistico, è meno bebop, c'è qualche incertezza, ma il suono lirico di Miles Davis, la concezione dello spazio, la concezione delle frasi, l'importanza che ha la melodia sull'armonia da certi punti di vista, insomma quello che è Miles Davis già si sente in quel blues, è come se avesse avuto già la fermezza per dire: ho capito dove state andando, con difficoltà posso anche seguirvi, però in fondo non vi seguo, perché la mia strada già adesso, a 19 anni, nella prima incisione, è un'altra. Se noi avessimo in radio adesso l'ascolto di Now's the Time, potrebbe essere interessante sentire quanto è lirico, quanto spazio vi è, che concezione ha questo giovanissimo musicista all'interno di una musica che, come dicevi giustamente tu, è arzigocolata, frenetica, si regge su un'altra estetica.

0: Ed eccola questa contrapposizione che abbiamo potuto sentire in questa Now's the Time, take 4. Prima il sassofono di Charlie Parker, che insomma il padrino del bebop, e poi abbiamo sentito questa tromba di un giovanissimo Miles Davis. Dunque, come abbiamo potuto sentire, si tratta veramente di una registrazione all'inizio della sua carriera, del suo lungo percorso. Quali sono un po' le caratteristiche che possiamo sentire? Come si trovava il giovane Davis nel bebop? Luca Bragalini.
1: Beh, come dicevo, abbiamo già un suono chiarissimo di tromba, molto intonato, molto bello, e il suono sarà la stella polare che inseguirà per tutta la vita Davis. Io insisto molto, e più studio più mi pare che questo aspetto emerga sempre con grande chiarezza, cioè i maestri sono importantissimi persino per i giganti. I maestri con cui inizi a suonare la tromba o inizi a arrangiare o inizi a suonare il sassofono e poi rimangono per tutta la vita. Non è caso che il maestro di St. Louis, che insisteva sul suono bello, insisteva ad esempio su non vibrare con la tromba, perché vibrare è un po' da dilettanti che non sono ben intonati, allora col vibrato sistemano un po' il suono. Beh, questa insistenza non solo ha formato diversi trombettisti della zona di St. Louis, tutti con un suono magnifico, Clark Terry, Shorty Baker, poi con Duke Ellington, che tra l'altro il giovane Davis aveva un po' come riferimento, in particolare Clark Terry, ma questa idea che impara da ragazzo continuerà per tutta la vita, e anche in questo solo, per quanto ci sia qua e là dell'incertezza, però c'è già un'idea lirica del suono che lo troveremo fino alla fine della sua carriera. E poi, come dicevo prima, la sfrontatezza, l'autorevolezza, pur essendo più giovane, di segnare una strada nuova dentro quel contesto. Cioè, lui credo che fosse del tutto consapevole di come funzionasse il bebop, tanto più che Thriving on a Riff lo dimostra, è più virtuosistico, è più fiorito il fraseggio, però è come se dicesse io devo fare un'altra strada. E tra l'altro, se posso, visto che abbiamo accennato a Sonny Rollins, dopo 96 anni insomma su questa terra continua il suo percorso, il trover molto spirituale, Sonny Rollins, un paio di momenti importanti della sua vita si è dedicato alla meditazione, quindi c'è una spiritualità molto forte in lui. Parlando di Sonny Rollins, fa parte di quei giovani musicisti che sono stati, grazie a Davis, sono emersi nella storia del jazz, perché ricordiamoci che la prima incisione a nome di Sonny Rollins è grazie a Miles Davis, che si fa ambasciatore presso la Prestige Records, per la quale stava registrando, e nella stessa seduta di registrazione dove Davis registra alcuni suoi brani, siamo nel 1951, e tra l'altro non è neanche del tutto fuoco in quel 17 gennaio del 51, quello studio consente al giovanissimo Sonny Rollins di incidere I Know, la prima composizione a nome, cioè il cui leader della session della seduta di registrazione è Sonny Rollins. La composizione è di Davis stesso ed è basata sul giro di accordi del brano di Charlie Parker, Confirmation, ma il leader è Sonny Rollins. Quindi persino un gigante come Sonny Rollins, noi le diamo Miles Davis a colui che ha scoperto Herbie Hancock, Tony Williams, per certi versi anche Chick Corea, che Jarrett, ma fin dall'inizio, già con solo 3 anni in più rispetto a Sonny Rollins, è anche colui che dice: questo ventenne del sassofono tenore è un grande musicista, diamogli spazio. E questo è molto affascinante.
2: Direi di ascoltare un brevissimo estratto da I Know.

0: Un piccolo omaggio dunque anche a Sonny Rollins, che è scomparso proprio ieri, e dunque due giganti che in qualche modo hanno viaggiato a lungo su binari paralleli, ma che, come ci ha dimostrato Luca Bragalini qua, hanno avuto anche dei punti di incontro e quasi Davis l'ha anche lanciato in questo momento cruciale di inizio carriera per il giovane Sonny Rollins. Insomma, davvero una piccola perla, un cimelio storico, potremmo dire, questa registrazione dei primi anni 50, dunque Sonny Rollins al sassofono, tenore naturalmente Miles Davis, in questo caso al pianoforte, non alla tromba, Percy Heath al contrabbasso, Roy Haynes alla batteria, una registrazione che vedeva forse tra le prime volte proprio Sonny Rollins come leader di un gruppo.
1: Luca Bragalini, noi siamo chiaramente di corsa, ma di corsa da qui in avanti decolla anche la carriera di Miles Davis dal punto di vista creativo. Dopo pochi anni dà vita al progetto che culminerà con Birth of the Cool. Davis spariglia le carte a 360 gradi, sia dal punto di vista musicale, dando vita a quello che viene chiamato cool jazz, altro con una traduzione aberrante, tradotto jazz freddo in italiano, purtroppo, che è tutto il contrario, sarebbe proprio sì, il contrario di ciò che voleva.
2: Certamente sì. Bisognerebbe riguardare a qualcuno piace caldo di Billy Wilder, magari, diciamo così, se è possibile in lingua originale, con i sottotitoli, Marilyn Monroe è molto chiara, dice a me piace il hot jazz, e Tony Curtis dice a me piace il cool jazz, nel senso il cool, come dire, guzzante, il jazz della moda, il jazz del momento, non vuol dire un jazz distaccato, raffreddato. A qualcuno piace caldo, il famoso film è il riferimento al jazz, proprio al jazz, è una battuta che i protagonisti, Tony Curtis e Marilyn Monroe, fanno proprio sul jazz.
1: Esatto, ci sono migliaia di elementi che già hai aperto tu nel tuo intervento e che dovremmo analizzare. Il fatto che, per esempio, facendo anche arrabbiare alcuni musicisti della comunità afroamericana, lui chiama i musicisti bianchi a suonare con lui, e la cosa, lui ovviamente dice, una dichiarazione, potrebbero essere anche verdi o gialli, basta che suonino bene. Inizia subito dopo, certo, qua stiamo saltando di anno in anno, ma veramente la progressione dell'esplosione creativa di Miles è geometrica. Birth of Cool
2: è
1: poi
2: geometrica, e certamente, se posso permettermi, certo, dicevi Birth of the Cool perché forse mi permette di un ritmo a fondo, se posso, cioè già all'inizio ci sono almeno i tre elementi fondamentali di Davis: l'idea di essere uno scopritore di talenti ed avere un grande carisma, l'idea di mettere il suono al centro della propria estetica e di essere capace di, come dire, di ritagliare ciò che gli serve all'interno di generi musicali, di correnti del jazz che in parte lo interessano e in parte meno. E poi, che non è un dettaglio da poco, la grande capacità di come organizzatore, capace di fare di tridimensionalizzare i sogni. Birth of the Cool è un esempio. Birth of the Cool è su una serie di grandi arrangiatori, ma poco concreto era Jerry Mulligan, poco completo era Guillemas, incapaci. Ad esempio, prima avevano scelto come solista Danny Polo, che era un grande clarinettista dell'orchestra di Cleo Turner, che la storia del jazz ha dimenticato, ma era un assoluto virtuoso. Poi quell'omaggio avrebbe dovuto essere a Charlie Parker, cioè quegli arrangiamenti avrebbero dovuto avere un unico grande solista, ma Charlie Parker non era un personaggio che si poteva ingabbiare, come dire, stava completamente svanendo uno dei progetti più importanti dell'intera storia del jazz. Arriva Davis, organizza le prove, trova le date al Royal Roost per provare, firma il contratto con la Capitol e noi conosciamo le incisioni di Birth of the Cool. Anche questo, siamo nei primissimi anni, cioè è come dire, Davis era già formato fin dall'inizio, aveva le idee chiare in tutto, e anche questa capacità di, come dicevo, di tridimensionalizzare, di rendere concrete le proprie aspirazioni, i propri sogni, non è una cosa da poco, e già la troviamo. E come dicevi giustamente tu, se per farlo ci vogliono musicisti bianchi, neri, verdi, no, non aveva interesse. Birth of the Cool, la metà sono bianchi, per capirci, anzi qualcuno come Gunther Schuller al corno proviene più addirittura dalla musica classica, Bill Barber, il tubista, proveniva tanto del jazz quanto della musica classica, un altro che aveva studiato la Juilliard, ma lui ha le idee chiare, sa che quegli uomini con quelle caratteristiche avrebbe chiuso il progetto, e così è stato.
1: E da qui veramente non riusciamo a star dietro, abbiamo pochi secondi ancora per parlare, Luca, ma c'è il primo grande quintetto ed è la strada che porta a Kind of Blue, e dopodiché il secondo grande quintetto e poi un'altra svolta, perché qui Davis nel giro di 15-20 anni ha già macinato materiale artistico di livello immortale, che insomma distribuibile in altri 10 o 15 musicisti compositori, perché non parliamo neanche del livello delle composizioni, sempre altissimo, sempre con cedimenti mai. Come al di là dell'aspetto musicologico e della sua capacità organizzativa, come per la conoscenza che hai di Miles Davis, perché ognuno di noi lo conosce, io da musicista, tu da grande studioso, che idea ti sei fatto di questo desiderio di cambiare costantemente, creando costantemente?
2: Beh, credo che fosse, mi permetto di esordire con la banalità, credo che fosse un'esigenza che non è per tutte, attenzione, non è per tutte, non è necessariamente, non decreta uno statuto artistico più alto. Ci sono dei musicisti che sono rimasti tali per tutta la vita, sono stati grandi musicisti, certo. Gerald Morton ad esempio, ci sono degli artisti che addirittura hanno guardato indietro, pensiamo nella storia dell'arte, penso a Botticelli, gli ultimi anni è come se fosse tornato indietro dimenticando anche la prospettiva, quindi non è ora Silver è un grandissimo musicista che è rimasto se stesso, ma per Davis non credo che fosse tanto innovare in sé, quanto che la sua musica secondo lui non era più creativa, non lo stimolava più, e l'unica maniera fu ripartire sempre da capo. Questa cosa non è per niente banale, cioè quando tu stai suonando con dei giganti e li licenzi tutti per ripartire da capo con dei giovani musicisti che hanno magari uno stile lontano dal tuo, farlo per l'intera vita è prova di una ricerca incessante dell'ispirazione, che ribadisco, alcuni musicisti non hanno bisogno di questo, vanno avanti per la loro strada. Davis era una necessità, per forza di cose era obbligato a ripartire da capo, che non è una cosa, pensate, che ne so, uno scrittore di romanzi che dice sento che per fare qualcosa di per me stimolante devo scrivere un saggio e poi la volta dopo devo scrivere un giallo, anche se non ho mai scritto giallo, io sono famoso per essere un autore di racconti dei racconti rosa, e adesso invece voglio scrivere un horror perché credo che lì può essere una sfida per me e questa sfida mi rende creativo, e farlo per un'intera esistenza credo che sia stata una prova di dedizione totale alla musica, all'arte.
1: Luca Bragalini, grazie infinite per averci introdotto nell'universo di questo artista immortale.
2: Grazie a voi per l'invito, è un piccolo pezzo, insomma.

0: questo era un estratto da Yeru, direttamente da Birth of the Cool, e con Luca Bragalini abbiamo dato uno sguardo a questa prima, ma non per questo forse meno interessante, fetta di carriera di Miles Davis, insomma, che diciamo inizia con la sua prima sulla scena di St. Louis, poi lo spostamento a New York, l'incontro col bebop con Dizzy Gillespie, Charlie Parker e poi naturalmente questa ricerca che inizia già da subito di uno stile proprio, di una ricerca personale che sfocerà poi naturalmente nel nonetto con Birth of the Cool, andrà avanti poi con diversi progetti, insomma è veramente incredibile quante sfaccettature abbia avuto la musica di Davis nel corso degli anni. Pensiamo alla collaborazione con Gil Evans, pensiamo naturalmente al primo grande quintetto che poi porterà anche a dischi epocali come Kind of Blue. Ma ora voltiamo pagina, siamo in compagnia di un altro ospite per affrontare un altro aspetto della carriera di Miles Davis. Diamo il benvenuto allora in diretta con noi ad Alceste Airoldi. Buongiorno Alceste.
1: Buongiorno Lorenzo, buongiorno anche a Luca e ovviamente a tutti gli altri ascoltatori.
2: Allora Alceste, abbiamo visto con Luca Bragalini che ci ha salutati come Miles avesse questa esigenza costante di cambiare, di rivoluzionare e di ripartire. Beh, questa cosa lo porta, siamo già negli anni 60, ad avere quello che è il famoso secondo quintetto, già il primo non scherzava, dove abbiamo delle testimonianze di registrazioni di concerti, dischi dal vivo, dove parliamo proprio di jazz nella sua purezza totale, cioè un genere che ha completamente conquistato la piena maturità, un jazz che si esprime nella sua versione più totale, più pura, più assoluta. E uno qui potrebbe dire, vabbè, ok, grazie, ho dato, finito, arrivederci, tanti saluti e sono. Invece no. Miles, ricordiamo che siamo negli anni 60, un periodo dove anche i cucchiai cadendo per terra riuscivano a produrre qualcosa di bello, e Miles sente probabilmente intorno a sé dei suoni elettronici, probabilmente sente anche i suoni di altri generi musicali che arrivano dall'Inghilterra con ricerche, sonorità nuove, tentativi diversi di proporre il materiale anche di semplici canzoni, e qua nasce qualcosa di molto importante, di decisivo, nasce il cosiddetto Miles elettrico che porterà nel giro di pochi anni a Beaches Brew. Ci aiuti un po' a capire le tappe di avvicinamento a questo che è un disco un altro disco epocale, veramente noi siamo ogni cosa che fa Miles la definiamo epocale, ma non siamo dei fanatici isterici, cioè questa è la realtà.
1: No, assolutamente non siamo dei fanatici isterici e né tantomeno possiamo anche non come dire condividere anche il fatto che Miles sia un po', probabilmente un po' un mago anche, sia stato proprio, e tra l'altro non so se ne avete già parlato con Luca o l'hai fatto tu il mattino, non lo so che cosa, ma sicuramente c'è una coincidenza esoterica nel fatto che sia nel giorno del compleanno del centenario di Miles sia morto Sonny Hollis. Quindi io penso che proprio ci sia sempre qualcosa, che un disegno divino che poi riesce a essere un disegno Miles Davisiano, nel vero senso della parola. Hai detto bene, perché un po' Miles era esoterico, no? Non, album come On the Corner, Dark Magus per esempio, anche se non espressa Dark Magus è quasi veramente onomastico la cosa, però dal punto di vista della musica, la trance, l'ispirazione, anche la trasformazione, questo viaggio interiore che Miles ha sempre fatto, perché Miles partiva da un'idea che, o meglio, lo ha caratterizzato, ed era un'idea che io condivido perfettamente, so anche di trovare te d'accordo, cioè Miles non accettava l'idea del jazz come museo. Proprio lui la rifuggiva questa idea, quindi lui guardava a cosa negli anni 60, incominciava a guardare a gente che proponeva musiche che erano sostanzialmente differenti, è logico, parlo di Jimi Hendrix, Sly Stone, del funk, del rock psichedelico, guardava cose che ovviamente non erano neanche previste nel jazz, ecco lui lui era l'esatto contrario di quello che invece i critici, poi i musicali dell'epoca, purtroppo anche qualche critico contemporaneo, ha sempre pensato di Miles Davis, cioè il fatto che avesse tradito il jazz e che di conseguenza si fosse, come dire, andato ad apparentare con altre musiche per fini meramente speculativi, cioè commerciali, cosa assolutamente non vera, e lo sappiamo benissimo, insomma. Certo, ovviamente prima di arrivare a Beaches Blue, noi abbiamo all'inizio del decennio del 1960, Miles cercava sicuramente un linguaggio più libero ed essenziale, no? Il suo secondo Great Quintet, tra l'altro io ho avuto modo proprio di parlarne con uno di questi protagonisti, e cioè con Wayne Shorter di questo quintetto, che era formato appunto ovviamente da Miles, Wayne Shorter, Eddie Hancock, Ron Carter e Tony Williams, e si sviluppò un jazz che probabilmente alcuni hanno definito un jazz più sofisticato, pieno di tensione, di improvvisazione aperta, andava alla ricerca di qualcosa veramente di diverso. Miles Miles, Nefertiti sono gli album, ma anche SP sono gli album che sicuramente hanno caratterizzato. Poi invece alla fine degli anni 60 forse emerge anche l'avvento di una maggiore più consapevole rock che pervadeva il mood dell'epoca. Invece arrivano degli album, un album in particolare strepitoso che è Beaches Blue, registrato nel 69, pubblicato nel 1970. Molti ascoltatori rimangono del tutto scioccati, anche perché in Beaches Blue possiamo anche trovare dei brandelli, no, di free jazz. E noi non c'è nessuna intervista, anche tra quelle che ho potuto vedere e confrontarmi anche con altri amici e colleghi che esperti, espertissimi nell'ambito della figura di Miles Davis, non c'è mai una dichiarazione di Miles per quanto riguarda il lavoro fatto da Ornette Coleman, però sicuramente il lavoro di Ornette Coleman è stato somatizzato probabilmente proprio in Beaches Blue da Miles Davis. Alcuni pensavano, dicevo appunto, degli ascoltatori e anche dei critici musicali, pensavano che Miles Davis avesse distrutto il jazz, ma forse il punto è proprio questo: Miles Davis non ha mai voluto considerare il jazz, ha sempre voluto trasformarlo. Per lui era sempre una materia in trasformazione, e probabilmente questo dovrebbe essere una sorta di karma, veramente, di mantra, pardon, da celebrare, da far celebrare a molti jazzisti che invece rimangono fissi su quella loro linea d'onda. Negli anni 50 e 60 quindi aveva già cambiato il corso della musica più volte, no? Come ebbe a dire anche a Nancy Reagan a quel famoso ricevimento al quale lui partecipò, sì. E Nancy Reagan, no? Ricordi, Lorenzo, anche tu, certo. Nancy Reagan gli chiese: ma lei che cosa fa? Che cosa ha fatto e che cosa fa? Perché io sono la presidente di questa fondazione, sono la moglie di Ronald Day. Lui alzò gli occhialoni che già indossava a quell'epoca e disse: io sono un musicista e ho cambiato almeno 5 volte il corso della musica, la storia della musica, che di fatto era vero. Anche se Miles non ha mai inventato, diciamo, è sempre stato un passo in avanti, ma sempre guardando veramente saldamente all'indietro, perché va a parte alla rivoluzione bebop insieme a Charlie Parker, il cool jazz con Birth of the Cool, aveva registrato Kind of Blue, probabilmente il disco jazz più influente della storia, quello che anche ha venduto anche più copie, se non rammento male, più copie in assoluto tra le vendite dei dischi jazz. Aveva guidato il secondo quintetto appunto con Wayne Shorter, Hancock, Ron Carter e Tony Williams, e aveva ristrutturato, oltre, forse più che ristrutturato, Lorenzo, destrutturato il linguaggio jazzistico tradizionale. qualsiasi altro musicista, come hai detto anche tu, si sarebbe fermato, dice basta, ho già fatto tanto, ma Miles no, guardava sempre oltre e lo ha fatto anche dopo il periodo in cui ha dovuto mettere una pietra, diciamo prendersi una pausa anche piuttosto consistente, dal quale non ha suonato e non ci pensava voler tornare sul palco.
2: Alceste, abbiamo ancora...
1: Sì, dimmi.
2: Abbiamo ancora poco tempo perché dobbiamo purtroppo andare avanti col programma. Parlavi di destrutturazione, volevo sottolineare il fatto che Beaches Brew è stato realizzato con tecniche di registrazione assolutamente strane al mondo del jazz. Io ho parlato con Jack DeJohnette che mi descrisse il processo di produzione come anche piuttosto noioso, un po' come Ringo Starr parlava di Sgt. Peppers, ma io suonavo da solo e poi stavo lì a aspettare che facessero gli altri, poi rientravo, suonavo e poi è stato il produttore a mettere tutto insieme. Subentra un produttore, anche questo da qui in avanti sarà una costante per gli anni di Miles, e il fatto di utilizzare tanti suoni realizzati insieme, messi insieme da lui dopo in post produzione sotto la guida di Miles, oppure da Miles sotto la guida del produttore, per poi creare un prodotto finito completamente allucinante dal punto di vista dell'esito, tanto era sorprendente e meraviglioso. Lasciamo stare tutto ciò che da Beaches Brew è partito, cioè praticamente quasi tutta la musica degli anni 70,
1: tutto il jazz rock, tutto
2: esatto,
1: ma anche la figura professionale dei producer, perché grazie a questa tecnica a cui facevi riferimento tu, lì sono nati, grazie alla rivolta tecnologica capitanata da Miles e portata avanti da Teo Massiro, hip hop, musica elettronica, quindi producer, il sampling, l'ambient, è tutto partito da là, cioè è una cosa incredibile, se uno ci pensa, è veramente il vaso di Pandora.
2: Esatto, e sono cose che sono date spesso per scontate, ha distrutto il jazz senza capire invece che ha dato vita, ha dato respiro per 20-30 anni, cioè questo, vabbè, chiudo la parentesi al cesso, però ecco, siccome stiamo per entrare nel territorio che vedrà coinvolti oggi dei testimoni oculari, testimoni che hanno lavorato con lui, persone che hanno condiviso con Miles parte della loro vita, incontreremo Bill Evans, il sassofonista, incontreremo Marcus Miller tra breve e incontreremo Gil Goldstein, persone che hanno accompagnato Miles fino alla fine. Introducici però a cosa succede intorno al 1975 a Miles Davis.
1: Purtroppo intorno al 1975 Miles Davis c'è quasi, diciamo, un ritorno a quello che era il suo passato, insomma, no? E quindi la sua situazione diventa veramente estrema, perché è segnato da crisi fisiche e anche psicologiche. In quel periodo, dal punto di vista musicale, portò al massimo la sua fase elettrica e visionaria, no? Quindi si incominciò a dedicare nuovamente alle sostanze stupefacenti, ahimè, nonostante ne fosse uscito anche a testa alta, come tutti quanti sappiamo.
2: Certo.
1: I concerti che faceva in quegli anni erano particolarmente intensi, direi piuttosto rumorosi, però quasi rituali. C'era jazz fusion, c'era funk, c'era rock psichedelico, un'improvvisazione, possiamo dire tranquillamente totale, che creavano però un flusso continuo, no? Gli album simbolo di quel periodo sono Hagarta e Pangaria, che non ho mai saputo bene la pronuncia, quindi ammetto che potrei anche averla sbagliata, sicuramente l'avrò sbagliata. Entrambi sono stati registrati poi tra l'altro dal vivo in Giappone nel febbraio del 1975. Troviamo le chitarre distorte, ritmi ossessivi, lunghe trance sonore, no? Improvvisazioni aggressive, ma al contempo anche spirituali, quasi come a rimarcare il suo stato. D'altro canto la musica, e tu che sei un musicista me lo puoi insegnare, e rimarca questi aspetti, la musica è questo aspetto, no? È quello che dice la nostra psiche, certo non per tutti, perché lasciamo perdere quello che accade nella nostra contemporaneità. Soffriva di dolori fisici continui, abusava di droghe, di farmaci, si era andato anche a isolare ed era caduto in depressione. Dopo il 1975 si ritirò quasi completamente dalle scene per circa 5 anni. E, il significato del periodo, possiamo dire che Miles del 1975 pare come una figura, direi apocalittica, ecco, geniale, autodistruttiva, futuristica, spirituale, oscura insieme, senza ombra di dubbio.
2: Certo.
1: Per molti suoi supporters, questa è la fase più radicale della sua arte, non è e né può essere definito semplice jazz, ma esperienza sonora totale che va appunto tra il caos e la trasformazione, e va a riprendere un po' quelle che erano, perde delle abitudini, anche, cambia anche il suo look, no? Diventa molto più aggressivo anche nel look, invece di essere sempre così old fashion, molto elegante, da finire anche sulle copertine di alcune pagine, le pagine patinate dei giornali, dei periodici di moda. Quindi è sicuramente un periodo di profonda trasformazione che lo porta verso una strada dall'astenersi, dal fare musica, dal concentrarsi su se stesso. Poi ovviamente, fortunatamente, questo non è accaduto. Io, a proposito di aneddoti e di ricordi personali, posso dire una cosa, di aver avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo con Miles Davis nel suo ultimo concerto a Castelfranco Veneto nel 1991, lo ricordavo proprio questa mattina con Enrico Merlin, eravamo lì entrambi ma non ci conoscevamo, avevo avuto accesso nel backstage, fortunatamente, e avevo seguito nel backstage il suo soundcheck. Alla fine del soundcheck mi passò davanti, io ero, hai presente, incollato al muro tipo geco, no? Così mi passò davanti, ritornò indietro con solo la tromba in mano senza la custodia, ritornò indietro probabilmente per prendere la custodia, si fermò davanti a me, sollevò gli occhiali e mi disse: "Hi guys, do you like my music?" E io non rammento neanche se abbia dato una risposta.
2: Sei svenuto.
1: Non lo so, non lo ricordo. Ero pietrificato.
2: Era Miles. Alceste, noi ripartiamo precisamente da qui, non da questo aneddoto fantastico che ti ringrazio di averci raccontato, ma partiamo da questo quinquennio in cui Miles è dato per disperso. Intanto, naturalmente, ti ringraziamo per averci dato questo ulteriore chiarimento sulla sua figura e ci risentiremo presto. Grazie, Alceste.
1: Perfetto, grazie a te, Lorenzo. Un saluto a tutti.
0: E dunque continuiamo proprio, come dicevi Lorenzo, da questo momento di pausa per Miles Davis a metà anni 70, in cui sembra quasi che il retaggio della figura Miles Davis sia ormai un capitolo del passato. Per un po' non se ne sente più parlare e anche i musicisti giovani che vanno sulla nuova scena jazz fanno riferimento un po' a Miles Davis come qualcosa del passato. Eppure, a differenza di altri grandi che non c'erano già più, come Charlie Parker, Miles è ancora vivo, è da qualche parte, e sarà un musicista in particolare che poi inizierà a frequentarlo e infine anche a convincerlo a riuscire a riprendere in mano la tromba per poi naturalmente ricominciare a suonare. Il suo nome era Bill Evans, attenzione, non il Bill Evans pianista, perché come aveva già collaborato precedentemente con Miles, in questo caso è Bill Evans il sassofonista, un giovane musicista sulla scena newyorkese che ci ha raccontato la sua testimonianza, il suo incontro con Miles Davis e infine, neanche il ritorno sulle scene di Miles Davis.

New York, fine anni 70, una città inquieta, elettrica, in cui il jazz non è più soltanto tradizione, ma una continua combustione, loft, club, jam session notturne, una geografia sotterranea in cui ci si misura ogni sera. È qui che arriva un giovane sassofonista dal Midwest, fresco di studi, con una direzione ancora tutta da definire, ma un'urgenza chiarissima: ascoltare, assorbire, entrare nel flusso. Non è ancora un nome, ma è già dentro il circuito giusto. Frequenta i club, segue da vicino i grandi del momento, studia da distanza ravvicinata una scena che sta ridefinendo i linguaggi del jazz contemporaneo. Beh, in realtà un nome ce l'ha, però, ed è un nome anche abbastanza importante che non mancherà di creargli qualche problema negli anni successivi. Si chiama Bill Evans.

In quegli anni però pesa un'assenza. Pesa quanto una presenza, è Miles Davis. Il suo silenzio è quasi leggendario, non incide, non suona, non si fa vedere. In circostanze fortuite proprio Bill entra in contatto con Miles, ne nasce un rapporto musicale, artistico e umano. Il suo ruolo non è soltanto quello di un sideman chiamato a suonare, è in un certo senso un nodo di connessione, conosce la scena, sa chi sta emergendo, frequenta i luoghi dove il

È questa la materia prima che Miles Davis cerca e che trova in quella nuova generazione. E per chi ne fa parte l'esperienza è trasformativa, non solo un debutto ad altissimo livello, ma una vera scuola di pensiero musicale, un'idea di libertà, di responsabilità artistica, di fiducia nella propria voce.

0: Bileva, spero di tutto, grazie mille per aver trovato il tempo di essere con noi oggi. Torniamo alla fine degli anni 70 a New York. Tu eri lì, naturalmente sapevi chi fosse Miles Davis, ovviamente. Tuttavia Miles era in qualche modo scomparso dai radar da molti anni, circa 5, e non teneva concerti né incideva dischi. Tu eri un giovane musicista immerso nella vita della città. Qual era la tua percezione di quel momento? Si parlava ancora di Miles? C'era una reale aspettativa che dopo tanto tempo magari sarebbe potuto tornare?
1: I was in college.
2: Ero all'università e stavo studiando come un pazzo, anche se vivevo a New York. Così andavo spesso in città in macchina solo per ascoltare musicisti come Joe Henderson, Sonny Rollins, George Coleman, i Brecker Brothers. Questo è ciò che avevo in mente ed è ciò che ascoltavo. Ed era ciò che accadeva nella scena newyorkese in quel periodo. Quindi allora non si parlava di Miles Davis. Io ascoltavo il gruppo di Dave Lippmann, quello di Steve Grossman. Da studente volevo semplicemente ascoltare quanto più jazz possibile per migliorare. Ero completamente immerso. Nel 1980 presi un loft in città dove vivevano molti musicisti e suonavano musica continuamente. In the city where a lot of musicians lived and we all
0: played music all the time. Poi arriva un punto in cui il tuo percorso si intreccia, si è incrociato con quello di Miles Davis. Cos'è successo e come è successo?
2: Dave Lippmann mi raccomandò. Sì, voglio dire, è una storia che è stata raccontata tantissime volte. Devo dirti che è riportata in ogni libro che spiega come andò, a essere sincero, quindi finirei per ripetere ciò che ho già raccontato un milione di volte. Ma va bene così, per me è un onore farlo. Sì, mi chiamò al telefono e voleva sentirmi suonare. Andai nel suo palazzo, nell'Upper West Side, con il mio soprano, e suonai per lui. E lui disse, se suonassi il sassofono, mi piacerebbe suonarlo proprio come te. E così che nacque il nostro rapporto. Ed è interessante perché all'epoca ero semplicemente... cercavo di suonare al meglio delle mie possibilità, di migliorare, come tutti i giovani musicisti. Parliamo di 45 o 46 anni fa. Tantissimo tempo fa, agli inizi del mio percorso, quando cominciavo appena a suonare con altri musicisti, uscito da poco dal college, ero quindi molto, come dire, influenzato da tutto ciò che mi circondava. Per farla breve, lui chiese ai musicisti di mettere insieme la band perché io ero in contatto con la scena musicale. Uscivo continuamente nei club. Così suggerì Marcus Miller, suggerì John Scofield, suggerì Mike Stern e lo aiutai a formare il gruppo. È così che in sostanza quella band prese forma. Lui conosceva Al Foster e gli piaceva molto, erano molto amici. Quindi Al Foster sarebbe stato il batterista ed è così che nacque quella specifica formazione. Al Foster, they were really good friends, and so Al Foster was to be the drummer. And that's how that particular band happened.

0: Quindi avete prima registrato e poi hai iniziato ad andare in tournée con lui. Non era un personaggio semplice, anche per i giovani musicisti, ma com'era per te? Com'è stato per te lavorare con lui in studio e com'era invece lavorare sul palco?
1: Well, it was great. I mean, for me, it was the first time I'd ever done that in the studio and the first time I'd ever toured.
2: È stato fantastico, voglio dire, per me era la prima volta in assoluto in studio e la prima volta che andavo in tournée, punto. Quindi questo lo devo a lui e devo dire che è stata un'esperienza che ha posto le basi di come poi ho organizzato le tournée con le mie band negli ultimi 36 anni. Mi ha dato la sicurezza per suonare la mia musica. Mi diceva sempre, qualunque musica tu senta l'ispirazione di scrivere, è quella che devi scrivere. E devi credere nella tua musica. Così, a partire dagli anni Ottanta, dopo aver suonato con lui, è esattamente quello che ho fatto. Quello che ho imparato da lui è stato suonare i diversi tipi di musica che sentivo nella mia testa. Ed è per questo che ho sempre suonato generi diversi, perché per me non esistevano confini.
0: Assolutamente. Dunque, in quel periodo eri immerso nella scena contemporanea di New York. Cosa pensi che Miles stesse cercando allora, suonando con musicisti più giovani, cercando di capire cosa stesse succedendo intorno a lui? Aveva qualcosa di preciso in mente oppure semplicemente si divertiva a suonare con voi, giovani musicisti e giovani promesse per la musica contemporanea americana di allora?
1: Well, young musicians always have an exciting edge, and I don't care whether it's Miles or who it is.
2: Beh, i giovani musicisti hanno sempre un'energia speciale, entusiasmante, e non importa che si tratti di Miles o di chiunque altro. Gil Evans era lo stesso, voglio dire, tutti noi vogliamo suonare con musicisti creativi, con cui sia divertente suonare, che siano fonte di ispirazione, e i giovani hanno una certa energia particolare. Io stesso lo riscontro lavorando con musicisti giovani. Ognuno di loro porta con sé un'energia specifica e questa sensibilità l'ho ereditata proprio da Miles. Fin dall'inizio mi ha dato un'idea di come avrei gestito la mia band ed è così che è nato tutto. Quello che ho imparato in quel periodo è proprio il valore dell'energia dei giovani musicisti.
0: Bill Evans, grazie di cuore, grazie per aver condiviso la tua esperienza personale con Miles Davis insieme a noi. Grazie.
1: No problem. Thanks for calling me. Good luck.

0: E fu così che Miles Davis tornò quindi sulle scene. Abbiamo sentito la testimonianza di Bill Evans, il sassofonista, che proprio ha avuto, diciamo, ha giocato un ruolo molto fondamentale proprio in questo, a far riuscire letteralmente Miles da casa sua dopo questo lungo periodo di assenza sulle scene, e che ritorno in fondo. Lorenzo, dopo aver già cambiato, come diceva, ci diceva anche prima al Chester Heroldi, la storia della musica 4-5 volte, Miles lo avrebbe fatto forse ancora un paio, avrebbe ancora avuto qualche asso nella manica, diciamo, da lì in poi.
1: Sì, esattamente, si percepisce dalle parole che ci ha detto Bill Evans che c'era questa volontà di tornare, anche se erano progetti ancora non ben definiti, e piano piano la cosa si chiarisce, non sono solo concerti dal vivo ma anche una modalità di approccio nuovo. Miles ha, come diciamo prima con Alceste, trovato anche la possibilità di lavorare con produttori, ovvero qualcuno che si prende cura di confezionare al meglio l'idea geniale di Miles Davis. È un atteggiamento che è tipico del mondo del rock, del pop, che viene scoperto in quegli anni in modo clamoroso, per esempio con l'esperienza dei Beatles con George Martin. E ebbene, un produttore arriva proprio tra le file di questi ragazzi terribili che Miles comincia a scoprire, e porta il nome di Marcus Miller, polistrumentista, bassista principalmente, che ha avuto giovanissimo, perché parliamo di ragazzi che hanno 20 anni, 20-22 anni, la possibilità di produrre Miles Davis.

Tra il 1975 e il 1980, per il mondo del jazz, per il mondo in generale, Miles Davis sembra davvero scomparire. Dopo aver rivoluzionato più volte la storia della musica, dal cool jazz a Kind of Blue, fino alla svolta elettrica di Beaches Brew, Miles si ritira improvvisamente dalle scene. Niente concerti, pochissime apparizioni pubbliche, nessun nuovo progetto realmente strutturato. I racconti che circolano parlano di isolamento, problemi fisici, dipendenze, stanchezza profonda, forse depressione. Ma anche di un uomo che, dopo aver cambiato tutto più volte, sembra non voler ripetere se stesso un'altra volta ancora. Negli anni in cui il jazz entra nella sua stagione feconda della fusion, del virtuosismo, delle grandi produzioni elettriche, Miles Davis diventa quasi una figura fantasma. I musicisti continuano a parlarne continuamente, ma sempre al passato: il Miles di Charlie Parker, il Miles del secondo quintetto, il Miles elettrico dei primi anni 70, non il Miles del presente.

ma proprio in quegli stessi anni a New York sta crescendo un ragazzo destinato a entrare in modo decisivo nella storia di Miles, Marcus Miller. Marcus nasce a Brooklyn nel 1959 in una famiglia in cui la musica è parte della vita quotidiana. Il padre è organista e pianista, la casa è piena di dischi, strumenti e suoni. Da bambino studia clarinetto e pianoforte, poi passa al basso. Alla fine degli anni 70 è già immerso nella scena musicale newyorkese. Funk, soul, sessioni in studio, televisioni con il leggendario Saturday Night Live nell'orchestra stabile del programma televisivo e naturalmente concerti. Ma soprattutto, grazie a un compagno di scuola appassionatissimo di jazz, Marcus scopre davvero la storia di Miles Davis. E quella scoperta è per lui anche un significato personale. Il pianista Wynton Kelly, uno dei grandi collaboratori di Miles, è infatti suo cugino. Così, mentre Miles Davis è chiuso nel suo enigmatico silenzio, Marcus Miller sta letteralmente studiando il suo universo musicale dalla A alla Z, Kind of Blue, Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams, Wayne Shorter, una vera immersione totale. E poi, improvvisamente, qualcosa cambia. Verso la fine degli anni 70 iniziano a circolare strane voci. Qualcuno dice di aver visto Miles entrare per pochi minuti in un club di New York, altri raccontano apparizioni rapidissime, quasi clandestine. Nessuno sa bene cosa stia succedendo, stiamo parlando di Miles Davis, ma si capisce che l'artista sta lentamente tornando ad ascoltare il mondo. È il 1980 quando Marcus Miller viene convocato per una sessione di registrazione in studio. Devi venire, è Miles Davis, lo incita il produttore. Miles però nemmeno si presenta. Il segnale comunque è chiaro, Davis in qualche modo, a suo modo, sta tornando. E l'anno successivo avviene il passaggio decisivo. Miles veramente torna, vuole una nuova band, giovane, diversa, funky. Insomma, è sempre il solito pattern, quello a cui Miles ci ha abituato nel corso degli anni. Vuole energia nuova. E tra i nomi che gli vengono suggeriti dal sassofonista Bill Evans, che lo sta aiutando in questo, c'è proprio quello di Marcus Miller. Qui finisce la storia e qui comincia la leggenda.

0: Marcus, grazie infinite per essere qui con noi oggi e vorrei partire dal rapporto che hai avuto con Miles Davis fin dall'inizio. Tu sei cresciuto in una casa, in una famiglia dove la musica è sempre stata presente. Presto è diventata una parte fondamentale della tua vita. Ricordi quando la figura di Miles Davis ha iniziato a prendere forma nel tuo percorso musicale? Immagino da bambino sostanzialmente.
1: Although my dad was a primarily classical pianist and yes. organist in church, he had a collection of jazz albums. He didn't play them.
2: Anche se mio padre era principalmente un pianista classico e organista in chiesa, aveva una collezione di dischi jazz, non li metteva spesso, ma ricordo di vedere sempre le copertine, soprattutto Kind of Blue. In casa però si ascoltava soprattutto musica classica quando mio padre studiava, oppure mia madre metteva musica soul, Ray Charles, Chubby Checker, tutta quella musica molto popolare negli anni 60. Ecco, quando ho scoperto... Quando mi sono appassionato ai Jackson 5, avevo 10 anni. Michael Jackson e i suoi fratelli, come tutti i ragazzi della mia età, soprattutto i ragazzi neri, eravamo tipo, wow, è incredibile, capisci? E siccome la musica era già sempre presente in casa, faceva già parte della nostra vita. A 10 anni suonavo già il pianoforte e il clarinetto, e ho pensato, ok, questa è una cosa che posso prendere sul serio, come quei ragazzi. Poi sono andato al liceo e a quel punto suonavo anche il basso, in gruppi funk e gruppi soul, e ho conosciuto un compagno di classe, si chiamava Kenny Washington. E Kenny Washington, anche se aveva la nostra stessa età, era, come dire, un vero esperto di jazz, e mi disse, devi studiare jazz, devi suonare jazz. Mi invitò a casa sua e cominciai ad andarci ogni domenica. Metteva dischi per me. Suo padre aveva tipo, non so, 3000 dischi, una cosa folle. Gli dissi, il cugino di mio padre suona jazz. Non sapevo molto di jazz, ma sapevo che lui suonava jazz. E Kenny mi fa, come si chiama? E io, si chiama Wynton Kelly, lo conosci? E Kenny reagì, insomma, rimase colpito e iniziò a tirar fuori tutti i dischi con Wynton Kelly nello scaffale. E uno lo riconobbi perché era una copertina che avevo già visto nella collezione di mio padre, Kind of Blue. Quindi Kenny mi ha dato una vera educazione, non solo su Wynton Kelly, ma su tutto il jazz, e mi ha davvero aperto un mondo. Ma ovviamente avevo un legame particolare con Miles Davis perché Wynton, che era mio cugino, suonava con lui, e anche perché quella musica era così cool. Siamo negli anni 70, e anche se eravamo negli anni 70, Kind of Blue suonava ancora incredibilmente moderno, davvero attuale. È così che ho scoperto Miles, e poi ho iniziato a studiare da solo, a fare ricerche per conto mio. Ne ero ossessionato, amico. Ho imparato tutto su di lui, ho studiato tutto su Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams, Wayne Shorter. Poi ho scoperto Chick Corea e tutto il resto, ma Miles è sempre rimasto, in un certo senso, il primo punto di contatto con il jazz.
1: And then I discovered Chick Corea and all that, but Miles was always kind of the first connection to jazz.
0: Per darci un contesto, una contestualizzazione temporale, siamo alla fine degli anni 70, un periodo che per Miles Davis è molto complicato, praticamente era scomparso dalla scena, desaparecido. Tu, Marcus Miller, eri adolescente, ma già molto attivo a New York, a vari livelli, show televisivi, registrazione in studio e naturalmente numerosi concerti. Tra i musicisti, nell'ambiente di New York, c'era la consapevolezza di questa assenza di Miles Davis? Se ne parlava? Che percezione c'era della sua figura scomparsa in quel periodo?
1: We talked about him all the time, but it was always in the context of something that had already happened.
3: Yeah.
1: Right? We talked about Miles from the 40s with Charlie Parker, we talked about Miles in the 50s and the 60s and even in the 70s, in the early 70s. But we didn't talk about him in the present. You know,
2: ne parlavamo continuamente, ma sempre come qualcosa che apparteneva al passato. Parlavamo di Miles negli anni 40 con Charlie Parker, negli anni 50 e 60, anche nei primi 70, ma non del presente. Sapevamo che era vivo, ma non pensavamo davvero di poterlo rivedere live su un palco. Per questo fu pazzesco quando verso la fine degli anni 70 iniziarono a circolare voci, gente che diceva «Ho visto Miles in un club». Entrato, è rimasto 20 minuti e poi se n'è andato. ma era Miles Davis, e si iniziò a dire che stava facendo apparizioni molto discrete, quasi sotto traccia, solo per ascoltare musica. Però erano voci, non sapevo nemmeno se fossero vere. Poi ricevetti una telefonata da un contractor, cioè la persona che mette insieme le session, chiama i musicisti e li ingaggia. Mi disse: «Ho una session per te». E io dico: «Ok, di che si tratta?» E lui: «È Miles Davis». La parte divertente è che in quel periodo stavo lavorando molto, quindi a volte dovevo rifiutare. Prima ancora che rispondessi mi disse: «Marcus, questa devi farla, è importante. Sono le tue radici». Gli risposi: «Gene, non devi convincermi, non c'è bisogno di vendermi Miles Davis». Andai alla session, c'erano altri musicisti e Paul Buckmaster, un arrangiatore molto noto, dirigeva. Ma Miles non arrivò, non si presentò, sarà stato il 1980. A quel punto capisci che sì, Miles è ancora in giro e che forse sta preparando un ritorno. L'anno dopo mi chiamò direttamente lui. Bill Evans, il giovane sassofonista appena approdato a New York, frequentava Miles da circa un anno, gli stava vicino cercando di metterlo a proprio agio e di suggerirgli poco alla volta di tornare a suonare. Fu lui a proporgli di chiamarmi perché Miles stava cercando una band giovane, voleva un bassista funk, e Bill gli disse: «Dovresti chiamare Marcus». Così ricevetti una telefonata da Miles e mi disse: «Puoi essere in studio tra un paio d'ore?» Io risposi: «Sì, ma questa volta tu ci sarai», pensando a quello che era successo un anno prima. E lui disse di sì, che ci sarebbe stato, e mi tirò dietro anche qualche imprecazione. E allora ho pensato: «Ok, questo è davvero Miles». È così che è iniziato il nostro rapporto, abbiamo fatto la session, era un disco intitolato The Man with the Horn, e poco dopo sono entrato nella sua band stabilmente.
1: Like it's really Miles. So that's how I connected with him, and we did the session. It was an album called The Man with the Horn, and I joined the band soon after that.

0: Marcus, com'è andato il primo incontro con Miles Davis? Sappiamo che metteva i musicisti che erano in prova con lui in situazioni musicalmente assurde, tipo faceva suonare, chiedeva di suonare un blues e lo staccava a 20 di metronomo, lentissimo, oppure aveva proposte sembravano fatte apposta per mettere in difficoltà i musicisti. Perché? Forse per testarne la tenuta musicale ed emotiva, o semplicemente voleva rompere le scatole al proprio prossimo?
1: That's exactly what happened to me. He gave me two notes. He said, "This is how..."
2: Esattamente quello che è successo anche a me. Mi diede due note, fa diesis e sol. Disse, il pezzo funziona così, e mi diede quelle due note. Solo quello. E io gli chiesi, tutto qui? E lui, sì, tutto qui. Hai un problema? No, nessun problema. Partiamo a suonare. La band era formata da Al Foster, Barry Finnerty, Sammy Figueora, Bill Evans. Io suono le due note, poi lui ferma tutto e dice, è tutto quello che riesci a suonare? Due note? E io, ah ok, va bene, riproviamo, scusa. Allora aggiungo qualcosa, e lui, no, è troppo, ti ho detto di suonare solo due note, no? Ma avevo già molta esperienza come band leader e mi ero trovato in situazioni simili. Alla fine degli anni 70 era diventato quasi di moda dare indicazioni contraddittorie per mettere sotto pressione i musicisti, per vedere se avevi abbastanza personalità da far funzionare la musica, ignorare quello che non aveva senso. Ed è quello che ho fatto, ho semplicemente suonato. Se gli piace, bene. Se non gli piace, pazienza. Ma per me suonare va bene così. Ci ha lasciato finire il take. Poi ha detto che non gli piaceva ed è uscito dallo studio scocciato. Ma, passando accanto a me, ero seduto vicino alla porta, mi ha fatto l'occhiolino. Capì, era andata bene.
0: Abbiamo detto che hai suonato con Miles in studio, ma anche dal vivo. C'era lo stesso tipo di esperienza dal vivo, lo stesso tipo di incertezza, lo stesso tipo di richiesta di presa di responsabilità da parte di voi giovani musicisti?
1: It wasn't much different, you know. He gave us minimal instructions.
2: Non era molto diverso, lui dava pochissime indicazioni. Soprattutto nei primi concerti eravamo tipo, non sappiamo bene cosa stiamo facendo qui, ma io mi dicevo, bisogna far sì che il tutto funzioni. Ricordo proprio questa sensazione, dobbiamo iniziare insieme, finire insieme, guardare Miles e fare in modo che funzioni. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto. Mike Stern era piuttosto nervoso perché lui è uno che ama prepararsi, ma con Miles non era possibile. Così nei primi concerti abbiamo dovuto capire sul momento, e già al terzo e al quarto live eravamo a nostro agio, avevamo trovato un modo per fare musica con Miles.

0: E poi arriviamo a Tutu, diventi compositore e produttore per Miles Davis, un ruolo fondamentale, un ruolo che introduce un cambiamento nel tipo di rapporto professionale e quindi evidentemente anche dal punto di vista umano. Ci puoi raccontare com'è andata, come questa proposta è arrivata sulla tua scrivania? Perché sappiamo che vari altri personaggi erano coinvolti nel tentativo di portare Miles su un'altra strada. Si è parlato di Prince, insomma, di tanti altri nomi molto molto importanti. Ci puoi dare un'idea di come è andata? Raccontaci.
1: I played with Miles in his band for a couple of years. And then I told him I wanted to leave because I wanted to develop more as a composer and a producer. There were so many things going on. And he gave me his blessing, you know. He said, okay, but if you ever need me, you know, call me, the nice things that people say.
2: Ho suonato con Miles nella sua band per un paio d'anni, poi gli dissi che volevo andarmene perché volevo svilupparmi di più come compositore e produttore. Avevo tante cose in ballo. Lui mi diede la sua benedizione, mi disse, va bene, ma se ti serve, chiamami. Insomma, le cose che si dicono, ma per me fu un grande onore che reagisse così. Un paio d'anni dopo cambiò etichetta, passando dalla Columbia alla Warner Brothers, e il vicepresidente della Warner, un grande produttore, Tommy Lee Puma, mi chiamò e mi disse «Miles è alla Warner, hai del materiale?» Io avevo già scritto per David Sanborn, Al Jarreau e altri artisti della Warner, quindi c'era un rapporto, gli risposi «Non ancora, ma lo avrò presto». Tommy mi mandò un brano di George Duke, molto contemporaneo. Pensai, ok, se Miles è disposto ad andare in questa direzione, allora ci sto. Così feci una demo di Tutu. Suonai tutti gli strumenti, usai un campione di tromba che eseguii io sulla tastiera e scrissi anche due pezzi. Chiamai Tommy, ho qualcosa da farti sentire. Lui era a Los Angeles, quindi volai lì e gli feci ascoltare la demo. Disse, a Miles piacerà, partiamo. E io chiesi, ok, dov'è la band? E lui, devi farlo esattamente come hai fatto la demo, voglio che suoni così. Pensai, è una cosa piuttosto insolita per un disco jazz. Ma chiamai una società di noleggio di strumenti, me li feci mandare, e iniziai a registrare esattamente come nella demo, sovrapponendo batteria, basso, due bassi, e tastiere. In quel periodo lavoravo anche con un tastierista, Jason Miles, che raccoglieva suoni di ogni tipo. Il sampling era una novità e io, Jason Miles, Lenny White e altri con cui collaboravo eravamo affascinati da queste possibilità. Prendere un suono da un altro disco o da un animale, un leone che ruggisce, delle balene e cercare di usarlo in modo interessante. Colpi orchestrali, quei hit tipici, inserivo tutto questo nel brano. Poi Miles arrivò, ascoltò e disse che gli piaceva. Mi disse di chiamarlo quando fosse il momento di aggiungere la tromba. È così che abbiamo fatto. All'inizio ero molto nervoso. Puoi immaginarti dare indicazioni a Miles Davis. In effetti all'inizio non gliene diedi, ma poi fu lui a dirmi «No, so che sai come vuoi che suoni, quindi dimmelo».
1: To have him add his trumpet. So that's what we did. I was very nervous at first. You can imagine, you know, giving Miles Davis instruction. As a matter of fact, I didn't give him any instruction at first, but then he told me, no, I know you know what you want it to sound like, so tell me.
0: E quindi davvero era un rapporto da produttore a musicista, nel senso che era lui a chiederti cosa fare. Era una forma di umiltà da parte di Miles o piuttosto una curiosità, conoscendo il personaggio, per la direzione che stavi costruendo per lui, insieme a lui.
1: Proud, you know, he's like, oh, look at Marcus, you know.
2: Era molto orgoglioso, diceva, guarda Marcus, capisci? Sorridendo. Era molto interessato alla mia opinione e aveva già una storia di questo tipo perché per 20 anni aveva lavorato con musicisti giovani, traendone energia. Tony Williams aveva 17 anni quando entrò nella band di Miles. Io ne avevo 25, ero già un vecchio. Ma capisci cosa intendo? Miles sapeva che dai giovani poteva ottenere qualcosa. Certo, loro ricevevano moltissimo da lui, ma lui sapeva di poter attingere nuova energia da giovani musicisti. Così, ogni volta che lavoravamo insieme, io mi sentivo sempre più a mio agio. E lui anche perché si fidava di me. Ed è stata semplicemente un'esperienza bellissima.
1: It was a beautiful experience.
0: Ci stiamo dirigendo verso la parte finale della parabola terrena di Miles Davis. E cos'è successo dopo Tutu? Che tipo di rapporto si è instaurato tra di voi?
1: We got very comfortable. You know, they had been using many, trying many producers, I found out later. They had been trying different people to try to find a new direction for Miles. But after those first three things that I recorded,
2: eravamo diventati molto affiatati. Più tardi ho scoperto che avevano provato diversi produttori cercando una nuova direzione per Miles. Dopo le prime tre cose che avevo registrato, mi chiamarono e mi dissero: «Vorremmo che continuassi tu», così scrissi altro materiale. Quando abbiamo finito Tutu, ormai lavoravamo in grande sintonia, il disco uscì ed ebbe un enorme successo, ma fu anche molto controverso. C'era chi diceva «questo non è jazz» e chi invece «è la cosa più straordinaria che abbiamo sentito», posizioni completamente opposte e naturalmente tutto quello che stava in mezzo. A Miles tutto questo piaceva moltissimo. Mi disse «grazie per avermi riportato sulla scena». Subito dopo ricevette una proposta per un film. Stavano usando Sketches of Spain, la sua celebre collaborazione con Jill Evans, come musica temporanea e volevano qualcosa di nuovo. Miles accettò e diede loro il mio numero. Mi dissero «abbiamo bisogno di due brani per questo film, Siesta». Li scrissi e Miles venne a registrare proprio come avevamo fatto con Tutu. Poi mi dissero «ok, per la scena successiva» e io «aspetta, sto componendo l'intero film?» E loro «sì, Miles non te l'ha detto?» E ovviamente no, così mi chiusi in studio per due o tre settimane per finirlo perché c'era una scadenza. È stata comunque un'esperienza bellissima, scrivevo continuamente, poi dicevo «Miles, ho bisogno di te», gli preparavo le parti e lui suonava quello che avevo scritto, aggiungendo la sua bellezza e il suo genio. Poi arrivò Amandla. A quel punto lavoravamo con grande naturalezza. Questa volta volevo coinvolgere più musicisti, non fare tutto da solo. Così chiamai Kenny Garrett, Omar Hakim, Joe Sample, Michael Urbaniak, che in realtà avevo già utilizzato in Tutu, ora che ci penso. Urbaniak era un violinista polacco scomparso di recente. Coinvolsi anche diversi batteristi, Ricky Wellman, che era anche nella band di Miles, e Foley. Era una prosecuzione del modo in cui lavoravamo, ma con un'apertura maggiore ad altri musicisti.
1: Michael Urbaniak was a Polish violinist who just passed. But I got a bunch of different, you know, drummers, Ricky Wellman, who was in Miles' band, Foley played. So this was a continuation of that, the way we were working, but incorporating more musicians.
0: Mentre stiamo parlando, sei in tour con un progetto dedicato a Miles, con musicisti che hanno avuto a che fare con lui, specialmente alla parte finale della sua vita, della sua carriera. Lo hai fatto spesso anche in passato, ricordiamo Tutu Revisited e progetti simili. Capisco che la domanda sia un po' banale, ma mi tocca farla. Qual è, secondo te, il significato della musica di Miles Davis oggi? Dicevamo, Tutu potrebbe essere stato scritto e registrato ieri, anche dal punto di vista del suono. Molta musica negli anni Ottanta è invecchiata male per via di scelte sonore molto specifiche, che so, la drum machine o certi synth appena usciti del cui suono si abusava proprio per la novità che rappresentavano allora, ma che col tempo però hanno perso di rilevanza. Tutu no, invece, suona ancora perfetto. Questo è solo un aspetto. Viviamo un periodo piuttosto complesso per la musica, per la produzione, per la creatività. Miles è morto 35 anni fa, è nato 100 anni fa, eppure resta una figura centrale. Tu cosa pensi di questo?
1: Well, I think Miles was bigger than jazz. I think he was bigger, you know, he was a cultural icon, not just the way he played music, but the way he dressed, the way he spoke, the things he spoke about.
3: Yes.
1: You know, there's nobody like him. And he was he grew up in a very, very specific era in the United States, you know, racism was still rampant.
2: Credo che Miles fosse più grande del jazz, era qualcosa di più, era un'icona culturale, non solo per come suonava, ma per come si vestiva, per come parlava, per ciò di cui parlava. Non era una persona facile, è cresciuto in un momento molto particolare negli Stati Uniti, quando il razzismo era ancora molto diffuso. Era un ragazzo nero cresciuto a St. Louis, ma proveniva da una famiglia benestante, suo padre era un dentista. Questo lo rendeva molto fiero, ma non accettava molte delle cose che la maggior parte dei neri era costretta ad accettare negli Stati Uniti. A volte questo gli si ritorceva contro. Una volta fu picchiato dalla polizia perché gli dissero di allontanarsi da una strada. Lui era davanti a un club e rispose: «Io suono qui dentro». Non si piegò e lo picchiarono. Ma quello che molti non sanno è che fece causa alla polizia e vinse. Questo è ciò che intendo dire per icona culturale. Parlo di persone come Martin Luther King, persone che hanno davvero cambiato questo paese. E per molto tempo i musicisti neri dovevano soprattutto intrattenere. Se guardi video degli anni 20 e 30, in parte anche degli anni 40, li vedi sempre sorridere, anche mentre suonano davanti alla telecamera, perché eri un intrattenitore. Ma Miles e la sua generazione dissero: «Sì, è intrattenimento, certo, ma siamo anche artisti e pretendiamo di essere rispettati come artisti». Per questo si vestivano in quel modo, sempre impeccabili negli anni 50 e 60. Era una presa di posizione: siamo artisti e vogliamo rispetto. Non li vedevi sorridere, non vedevi mai Miles sorridere sul palco. Erano molto seri perché volevano cambiare la percezione dei musicisti neri negli Stati Uniti. Soprattutto quando andavano in Europa, in Francia, in Italia, negli anni 50, venivano trattati diversamente, con rispetto, come esseri umani, come persone importanti. Tornati in America, dissero: «Basta così». Miles faceva parte di quell'epoca e credo che anche un giovane oggi percepisca quanto fosse serio in ciò che faceva. E come dicevi, la sua musica suona ancora bene anche all'orecchio contemporaneo. Secondo me, il primo compito dell'arte è riflettere il tempo in cui nasce. La musica degli anni Ottanta deve suonare come gli anni Ottanta, quella degli anni Cinquanta, come quella degli anni Cinquanta. Ma ogni tanto esiste una musica che, pur restando legata al suo tempo, riesce comunque a continuare a parlare alle generazioni future. E la musica di Miles è così. Sono orgoglioso di aver contribuito a qualcosa che ha ancora un significato. Siamo nel 2026, il centenario della nascita di Miles Davis. E la sua musica viene ancora suonata e ascoltata ovunque. Vado nei club e sento ancora suonare Tutu. Per me è un grande onore aver fatto parte di questa grande storia.
1: That is created in. So 80s music is supposed to sound like the 80s, you know. 50s music is supposed to sound like the 50s. But every once in a while there's a music that, although it sounds like the era in which it was created, somehow it still kind of resonates for future generations. And I think Miles's music is like that. And I'm proud to have created something that still has some relevance. This is 2026, the centennial year for Miles Davis, and people are still playing his music. You know, I go to clubs, and people are still playing Tutu, you know, so it's, I'm really honored.
0: Marcus, è stato davvero un piacere poter parlare con te oggi. Grazie per aver condiviso con noi questa esperienza, la tua esperienza con uno dei più grandi musicisti della storia. Per noi è stato davvero un grande regalo. Grazie.
1: Okay. All right, great. Bye-bye.

0: La musica di Marcus Miller, in questo caso abbiamo sentito questa lunga bella intervista che Lorenzo De Finti ha curato proprio con Marcus Miller, compositore, arrangiatore, produttore, bassista e polistrumentista, che ha avuto l'onore di produrre proprio a metà degli anni Ottanta Miles Davis. E questo direi che già solo questa frase ci dice volumi sull'importanza di Marcus Miller, ecco, a livello, direi, jazz, ma non solo.
1: Assolutamente, un Marcus Miller che di fatto inizia la sua carriera di produttore, anche se già faceva tante cose a New York, programmi televisivi importanti di cui era parte fissa della band, concerti, lavori in studio. Chiaramente, quando come primo lavoro come produttore, come uno dei primi lavori come produttore e compositore, arriva un disco che rimane nella storia come Tutu, è chiaro che poi la tua carriera cambia. Però ancora una volta abbiamo visto come Miles, che è rimasto chiuso in casa di fatto per 5 anni tra il 75 e l'80, esce alla maniera di Miles, esce con il desiderio di fare qualcosa di nuovo, di non guardarsi indietro, di creare qualcosa, di guardare quello che è intorno a sé, i suoni moderni, i suoni nuovi. Marcus Miller parlava dei primi campionamenti. I primi campionamenti io li ricordo, erano suoni agghiaccianti, e tant'è vero che sia quelli dei primi anni 90, ma soprattutto i suoni degli anni 80, sono decaduti molto rapidamente in un'atmosfera di fastidio, di plasticume quando si ascoltano. Ma tutto no, perché pur avendo pescato a piene mani da quel tipo di sonorità, sia la sapienza di gestione del suono di Marcus Miller, sia la presenza di una personalità, di un carisma come quello di Miles, cambiano le carte in tavola. E qua comunque ci stiamo avvicinando alla parte finale della vita di Miles.
0: Mi permetto per arrivare appunto a parlare di questa ultima parte.
1: Certo.
0: Marcus Miller, che tra l'altro quest'estate suonerà a Montreux, al Festival di Montreux, il 16 luglio, e noi adesso andiamo proprio a parlare di Montreux, ma quello del 91, con questa terza e ultima intervista che vi proponiamo questo pomeriggio.
1: Esatto, a Montreux cosa succede? Succede che Gil Evans muore nel 1988, anche lui un periodo di grande rilancio, l'orchestra si rimette insieme, collabora con tanti musicisti, tra cui Sting, lo ricordiamo, che peraltro si scambia molti musicisti con Miles Davis, pensiamo a Omar Hakim, Daryl Jones, Delmer Brown. E l'orchestra, la moglie di Quincy Jones di Gil Evans decide di omaggiare il marito con un grande concerto, dà l'incarico a Quincy Jones, e Quincy Jones, che in qualche modo è ossessionato dalla personalità di Miles Davis, dice: dobbiamo ripercorrere il repertorio della Gil Evans Orchestra e di Miles Davis, bisogna ricostruire il tutto e affidare il tutto a un arrangiatore, a un musicista, a un compositore che sia in grado di recuperare le partiture di Gil Evans, che di fatto non ci sono o sono scarsamente utilizzabili. Chiedono a uno dei più grandi pianisti, anche se ha mantenuto un profilo volutamente un po' nell'ombra nella sua grande carriera, uno dei più grandi pianisti, uno dei più grandi compositori e arrangiatori che la scena del jazz e non solo abbia conosciuto, ovvero Gil Goldstein, di mettere insieme questa cosa. Gil Evans per lui è come una sorta di padre, e quindi con molta dedizione, con molta commozione, come sentiremo anche dall'intervista, si mette al lavoro, e proprio nell'ultima parte della vita di Miles Davis riesce a entrare in contatto con Miles proprio grazie a questo concerto.

0: Luglio 1991, Montreux Jazz Festival. Miles Davis sale sul palco per un concerto che è già storia prima ancora di cominciare. Accanto a lui Quincy Jones e una grande orchestra. Il repertorio è quello delle storiche collaborazioni con Gil Evans, musica che Miles non suonava più dagli anni 60. E anche un omaggio a Gil, recentemente scomparso. L'evento è eccezionale, quasi un ritorno inatteso al passato per un artista che ha sempre guardato avanti. A rendere possibile questa operazione c'è anche un lavoro paziente di ricostruzione delle partiture originali di Gil Evans, affidato al pianista e arrangiatore, una sorta di figlio adottivo del grande direttore d'orchestra, Gil Goldstein. Oggi lo incontriamo proprio per farci raccontare da vicino come nacque quel progetto e cosa significò lavorare in quell'occasione con Miles Davis negli ultimi mesi della sua vita. Gil, benvenuto a Rete 2, grazie per essere con noi. Partiamo dall'inizio. Avevi incontrato Miles Davis prima dell'evento di Montreux?
1: No, I didn't. I hadn't met him. I had a couple close calls.
2: No, non l'ho fatto, non l'avevo incontrato. Ho avuto un paio di quasi occasioni, ma è sempre bene incontrare qualcuno al momento giusto. Ci sono stato vicino perché è venuto a un concerto di Billy Cobham a cui ho partecipato su invito di Bill Evans, il sassofonista, che voleva che Miles sentisse Mike Stern. Quindi lui era a quel concerto e io mi sono avvicinato al tavolo, ma poi non ho avuto il coraggio di andare da lui e dire «Ciao Miles, sono Gil». Sapevo semplicemente che non era il mio momento. Sì, e non ho nemmeno suonato in modo del tipo «Ehi, notami!». Penso che tutti nella band sapessero che era lì per ascoltare Mike e tutti abbiamo rispettosamente lasciato la maggior parte degli assoli a Mike. Sapevamo che lui era quello al centro del concerto.
1: Most of the solos to Mike, you know. We knew he was up for the gig, so.
0: Niente esibizionismo, quindi.
1: No, I really honestly remember that.
2: No, lo ricordo davvero, onestamente. Sai, pensavo sarò molto modesto nelle mie esibizioni. Che idea stupida. No, ma non era il momento.
1: No, but you know, it just wasn't the time.
0: E poi alla fine il momento è arrivato.
1: So then, you know, Anita Evans was asked by Quincy Jones who could construct, reconstruct.
2: Poi, sai, Anita Evans è stata contattata da Quincy Jones su chi potesse costruire o ricostruire gli arrangiamenti di Gil Evans per un concerto celebrativo di Gil da poco scomparso, con Miles a Montreux. E lei ha raccomandato me, perché Gil Evans mi chiamava il concert master della band quando suonavo con la Gil Evans Orchestra.

0: Per di più, onestamente, non conoscevo così bene la musica di Gilli in quel periodo. Certo, conoscevo tutti i pezzi importanti, ma mi sembravano troppo oltre le mie capacità, quindi pensavo magari più avanti. E quando l'ho visto a Lugano, in teatro, era seduto a un grande tavolo e aveva circa 5.000 fogli che stava cercando di unire con del nastro per fare le parti. E ho pensato, wow, questo tipo è così rilassato, io me lo immaginavo molto studioso, serio, altamente organizzato, e invece l'ho visto non così, l'ho visto come qualcuno a cui non dispiace un po' di caos. E ho pensato, mi piace questo tipo, è il mio stile. Quindi mi sentivo vicino a lui o volevo esserlo. Sai, Anita avrebbe potuto raccomandare molte persone diverse, sai, e lei è molto gentilmente ha raccomandato me per farlo, quindi mi sento fortunato per questo.
1: Anita could have recommended a lot of different people. She very kindly recommended me to do it. So I feel lucky for that.
2: Gilgolstein, com'è stato il lavoro di preparazione? Hai dovuto attraversare il caos di Gil Evans per ricostruire le varie partiture?
1: There were no scores that anybody knew where they were at that time in 90, whatever it was, 91. Nobody knew where they were. So they were just sketches. They were piano sketches on two or three pages, it would say, my ship and,
0: Non avevo le partiture, non c'erano le partiture. Nessuno sapeva dove fossero in quel periodo. Siamo nel 1990, forse ecco 91. Nessuno sapeva dove fossero. Quindi erano solo degli schizzi, schizzi per pianoforte su due o tre pagine, c'era scritto per esempio My Ship ed era quasi come una parte di pianoforte. A volte la linea di Miles era scritta su un rigo separato, ma molte volte era tutto insieme e questo mi piaceva molto, inquadrare le parti in quel modo. Non era indicato precisamente quali strumenti suonassero o quali note, ma anche questo mi piaceva, che fosse tutto aperto alla mia personale interpretazione. E c'erano alcune cose che mi hanno davvero bloccato, come l'inizio di The Duke. Vedevo le note lì, sì, vedevo le note nella partitura, ma non si specificava accanto a ogni nota chi la dovesse suonare. E io ascoltavo e pensavo, mio Dio, cos'è quello? Che cosa? Onestamente non riuscivo a capire tutto. Erano solo quattro strumenti a suonare l'esposizione di quel tema, e davvero non riuscivo a capire esattamente quali strumenti fossero. Finché non ho guardato un video, ovviamente, di loro che lo eseguivano, e tutti erano lì in piedi a suonare. Erano Lee Konitz che suonava una voce interna, credo ci fossero trombone, tuba e Miles, naturalmente. Ecco, tornando a come ho incontrato Miles, abbiamo iniziato a provare con l'orchestra a New York e Quincy Jones mi ha chiamato dicendomi: Gil, dovremmo far venire Miles alle prove perché c'è tanta musica da vedere, dovrebbe venire a provare con voi. E io ho detto: Ok, fallo venire allora, Quincy. Lui mi ha detto: Ecco il suo numero, chiamalo. E io ho risposto: Ok, lo chiamo subito. Quindi, e questa è la parte divertente della storia, l'ho chiamato e ho chiesto: C'è Miles? Qualcuno ha detto: Chi parla? Sono Jill Goldstein. Un attimo. Mi rispondono: Un attimo. Miles prende il telefono e fa: Hey Jill. E io ho pensato, mi sono sentito dentro che mi chiamava per nome, non credo che se mi fossi chiamato Frank avrebbe detto: Hey Frank, avrebbe detto solo: Hey, cosa vuoi? Ma ha detto: Hey Jill. E mi sono sentito come promosso e quindi ci ho parlato e ho detto: Posso portarti le parti? E lui ha risposto: Certo. Così gli ho portato a casa gli spartiti. Lui non ha risposto alla porta, non ha proprio risposto. Credo che stesse dipingendo quando sono arrivato. C'erano tele sul pavimento e io sono semplicemente entrato con una pila di spartiti. Non ebbe però un atteggiamento intimidatorio. Era molto aperto. Oh, grazie, ecco la musica. E un paio di cose divertenti quando parlavamo di The Duke, sai, io gli parlavo già in modo abbastanza personale, come a un amico, e ho detto: Suona davvero quasi come un flauto che fa la melodia in The Duke. E lui fa: Beh, stavo suonando Flutenhorn, con un gioco di parole a cui non ho potuto che rispondere: Ah, ho capito. Poi ha guardato Moon Dreams, che era in programma, e ha guardato e ha detto: Questa non

0: è Moon Dreams. Io ho detto, sì che lo è, Miles, ho cantato un pezzetto, e lui fa, ah sì. E poi mi dice, però non la possiamo fare. E io, perché? Perché il timing è troppo vago, fluttua, risponde Miles. Jill aveva dato ragione, era giusto che ci fossero dei rubati verso la fine, però sono andato ad ascoltare la loro registrazione live al Royal Roost, dove in effetti era uscito un disastro, voglio dire, il brano è andato completamente fuori tempo senza un direttore. Diventava troppo libera verso la fine per gruppi di 5 musicisti senza guida. E Miles se lo ricordava. Sono contento che non l'abbiamo fatta, perché era davvero troppo fluttuante ritmicamente.
1: It totally got out of sync without a conductor. You know, it goes, it gets very loose towards the end, groups of 5. And Miles remembered that. And I'm glad we didn't do it, because it did float too much.

0: Le prove come sono state, le prove con Miles Davis?
1: So the rehearsals, we got together to rehearse, but Miles was not there.
2: Okay.
1: So we rehearsed the whole day with Quincy, and you know, it was two kind of big bands. It was double size.
3: Ok, le prove, ci siamo riuniti per provare, ma Miles non c'era, quindi abbiamo provato tutto il giorno con Quincy ed erano due big band unite, era il doppio delle dimensioni dell'organico originale e quindi c'era molta gente. A un certo punto Quincy ha detto: «Ehi, dobbiamo trovare qualcuno che suoni le parti di Miles perché stiamo suonando tutta questa musica senza il solista». E quindi mi ha detto: «Vai dalle trombe e scegli uno dei ragazzi per suonare la parte di Miles». Così sono tornato indietro dalle trombe e c'era Lou Soloff e Lou ha detto: «No, non voglio farlo, non voglio farlo». Però c'è Benny Bailey e Benny fa: «Io non lo faccio». E poi all'improvviso appare Wallace Rooney, che faceva parte della big band di George Grunz, che era l'altra band che forniva i fiati per questo concerto. E Wallace ha detto: «Jill, lo faccio io». E io ero stupito, non l'avevo visto e non sapevo nemmeno che fosse lì. Così Wallace ha iniziato a suonare le parti di Miles. E abbiamo provato tutto lo spettacolo con Wallace e Kenny Garrett. Sembrava che ce ne fossero di più. No, erano solo Wallace e Kenny lì in piedi nella posizione dei solisti. E niente Miles. E letteralmente alla fine delle prove stavamo suonando Boblicity e Miles entra. Erano tipo, non lo so, saranno state le 10 di sera. «Ciao, avete sistemato tutto?» E sai, a me sembrava che lui pensasse tipo: «Voi mettete tutto a posto e poi arrivo io». Invece abbiamo ricominciato a lavorare dall'inizio, abbiamo iniziato a provare di nuovo. Forse non era così tardi, ma comunque io e Miles eravamo ancora migliori amici, mi chiedeva consiglio e veniva spesso da me. Come sta andando questa cosa, Jill?
1: He felt like, you guys get it together and then I'll come and, you know. And I think we started working, starting from the beginning, you know, we started rehearsing again.
2: Okay.
1: It might not have been that late, but anyway, me and Miles were still best friends. He came over to me and he said, how's the music sound, Gil?
0: Com'è stato invece il concerto? Lo sappiamo ovviamente perché abbiamo la meravigliosa registrazione, un disco bellissimo. Ma com'è stato? Com'è stato per te essere lì sul palco insieme a Miles?
1: Because you know, I have to say that, you know, I guess we did rehearse a little bit more the next day and then, you know, there were some, you know, Miles was, I always described it, I think in an interview that I did there, kind of like a trapeze or tightrope walker because you were never sure if he was really confident.
3: Devo dire che credo abbiamo fatto ancora un po' di lavoro il giorno dopo e poi c'erano alcune cose, Miles era, l'ho sempre descritto, credo in un'intervista che ho fatto lì, un po' come un trapezista, un funambolo, perché non dava l'impressione di essere sicuro di sé. All'inizio camminava un po' sulle uova e se diventava nervoso su un passaggio dava un colpetto a Wallace per farlo suonare lui. Un'altra cosa divertente che è successa è che Miles continuava a dirmi che tutto era nella tonalità sbagliata. E io gli dicevo: «Non credo, Miles, davvero no, posso garantirti che non lo è». Una volta mi ha anche dato un pugno mentre lo diceva, anche piuttosto forte. E io gli ho detto: «Smettila di picchiarmi». Non abbiamo capito cosa intendesse fino a circa 3 ore prima del concerto, perché stava guardando l'accordo di uno dei pezzi spagnoli, forse Solea. E lì c'era scritto la minore. E lui ha detto: «Guarda sulla mia parte, c'è scritto si minore e loro stanno suonando in la minore». E io ho detto: «Ah, in quel caso...» Quindi lui non voleva suonare le parti trasposte, voleva leggerle nella tonalità reale. Quindi per complicare ancora di più le cose, prima del concerto, ho preso tutte le parti e ho cancellato gli accordi correggendoli nella tonalità reale. Però ci sono stati molti momenti da pelle d'oca. E sai, penso che il concerto sia venuto molto bene, considerando che non abbiamo avuto molto tempo per provare tutto. Ma una volta iniziato mi è sembrato che fosse sulla strada giusta e siamo riusciti ad arrivare in fondo con non troppi problemi.
1: You know, I think the concert came out very well. considering we didn't have a lot of time to rehearse the whole thing, and you know, but once it started, it seemed to me like it was on the right track, and we got through it with not too many problems.
0: Tu hai vissuto palchi molto grandi, hai vissuto con artisti tra i più importanti del panorama mondiale, dal pop al rock al jazz alla musica classica. Quanto è stato speciale per te condividere il palco con Miles?
1: Well, of course, but you know, I can't say that I arranged anything. I just put the notes on the paper as best I could.
3: Beh, certo, però non posso dire di aver davvero realizzato un arrangiamento. Ho solo messo le note sulla carta nel miglior modo possibile, nella versione migliore di come pensavo fossero orchestrate originariamente. E un'altra cosa era proprio l'adorazione di Miles per Jill. Uscendo dalle prove ha detto: nessuno scriverà mai più così. Ho trovato questo commovente, che lui fosse ancora così preso da Jill.
1: So I found that kind of touching, that you know, he was still in awe of Gil.

fuori intervista, è davvero impressionante vedere la commozione che a distanza di 35 anni colpisce Gil Goldstein, un musicista dalla carriera incredibile che ha suonato con i più grandi musicisti del mondo in tutti i generi musicali. Si commuove ripensando a Quincy Jones, a Gil Evans e a Miles Davis in quell'occasione particolare.

0: Gil Goldstein, impressiona pensare che Miles in quegli ultimi mesi di vita stava facendo tutt'altro, e per gli ultimi anni, per gli anni precedenti, direi 10 anni precedenti, ha fatto tutt'altro che il repertorio di standard.
1: I think it came back to him pretty quickly.
2: Yeah.
1: How to play on that stuff, and you know, that was such a part of his thing. And when he said nobody will ever write like that again, I actually...
3: Sì, ma è tornato a Gil Evans, penso abbastanza velocemente, come se suonare su quel tipo di brani fosse una parte grande del suo modo di essere. E quando ha detto nessuno scriverà mai più così, in realtà ho avuto l'impulso di dire beh, sto lavorando anch'io su degli arrangiamenti e spero un giorno di riuscire ad arrangiare in quel modo, ma non l'ho detto, mi sono davvero trattenuto. Ho avuto molti rimpianti di non aver passato più tempo con Miles dopo il concerto, dopo aver avuto un così grande successo. Stavo semplicemente lì nell'area d'attesa con tutti gli altri musicisti. Lui è uscito e ha detto qualcosa tipo «è stato davvero fantastico» o sai, era... non mi ricordo esattamente, ma certamente sembrava che gli fosse piaciuto e che pensasse tutto fosse venuto molto bene. Subito dopo è arrivato Quincy, ancora più entusiasta, proclamando «porteremo questo progetto in tour e lo porteremo in tutte le grandi città del mondo». Ma poco tempo dopo Miles se n'è andato, quindi non so se sarebbe davvero successo. Ma quando Quincy Jones voleva far accadere qualcosa, di solito ci riusciva. Per un paio d'anni, almeno dopo quella sera, Quincy mi chiamava e diceva «riesci a crederci?». Lui stesso non riusciva ancora a crederci. Con tutto quello che aveva fatto, lasciamo stare quello che avevo fatto io, diceva «accidenti, riesci a credere che eravamo lì con Miles a suonare il repertorio di Gil Evans?». Davvero, è ancora difficile da credere. Ma mi sembra, cioè, sento di ricordarlo come se fosse successo 3 giorni fa.
1: With all that he had... Forget about what I had done. He was like, man, can you believe that? We were there with Miles and the Gil Evans book. Yeah, it's hard to believe.
2: Yeah.
1: But... I feel like I remember it like it happened about like 3 days ago.
0: Una cosa così grande e bella non può essere toccata dal tempo che passa.
1: Maybe so.
3: Forse è proprio così.

0: Questa bella testimonianza ci arriva direttamente da Gil Goldstein in questa bella intervista che insomma ci ripercorre quella che è stata probabilmente l'ultima grande tappa di Miles Davis prima della sua scomparsa nel 91. Dunque rivisitare una fetta importante della sua carriera dagli anni 60, però con uno sguardo, con questo riarrangiamento che lo stesso Goldstein ha fatto. Dunque in un certo senso se n'è andato così come ha sempre vissuto, continuando a esplorare il presente, il futuro, senza rinnegare però il passato.
1: Assolutamente. Miles, qua siamo a luglio del 91, Miles si ammala, poi si deteriora definitivamente la sua salute nel giro di poche settimane, purtroppo muore nella fine di settembre del 1991. L'ultimo disco è stato pubblicato, in realtà sono solo schizzi, forse avrebbero fatto meglio a tenerlo nel cassetto, è puro hip hop con un DJ che ha prodotto le basi. Non parliamo di settimana scorsa, parliamo di 91, chissà dove sarebbe arrivato.
0: Questo purtroppo non ci è dato sapere, sarà in compagnia da oggi in poi anche in compagnia di Sonny Rollins.
1: Certamente.
0: Nel paradiso del jazz. Noi siamo in chiusura adesso di questa edizione, questo pomeriggio speciale dedicato proprio ai 100 anni di Miles Davis. Ci salutiamo sempre parlando di Miles Davis con gli arpeggi che questa settimana sono dedicate proprio a lui, sempre con Luca Bragalini e con Sergio Albertoni. Una puntata oggi che esplora un'altra caratteristica, diciamo la passione per gli sport di Miles Davis. Tra le varie cose c'era anche questo, in particolare il pugilato, ecco.
1: Assolutamente.
0: E un'altra indicazione: se volete ascoltare per intero certe diverse pagine di Miles Davis, questa sera l'appuntamento è alle 20 per Prima Fila, anche lì una puntata speciale sempre con il sottoscritto e con Lorenzo, per ascoltare alcune pagine di Miles Davis da un concerto degli anni 60 e poi proprio anche qualche estratto da questa registrazione a Montreux del 91.
1: E anche una chicca tratta dal concerto di Estival del 1987.
0: A Lugano.
1: A Lugano, ovviamente. Padiglione Conza, non Piazza Reforma, come credevo.
0: E dunque ci salutiamo, grazie mille Lorenzo.
1: Grazie a te Martino.
0: E non ci resta che dire viva Miles.
1: Viva Miles.
2: Arpeggi. Speciale centenario Miles Davis. 25 spot sul Prince of Darkness che ha stregato il Novecento. Testi di Luca Bragalini. Con Luca Bragalini e Sergio Albertoni.
3: Let's go.
4: Non ci sono molte persone che hanno detto no a Miles Davis. Bobby McQuillan è uno di questi pochissimi. In quel giorno del 1952 il suo no secco suonò come il tonfo di un montante ben assestato. Il rifiuto non proveniva da un musicista, da un impresario o da un discografico. Uscì invece dalla bocca di un peso piuma della box, che in passato aveva combattuto e che da qualche anno faceva l'allenatore alla Gleason Gym di New York. Il trainer non ne voleva sapere di avere nella sua palestra un tossico dipendente.
5: Ripulisciti e poi vedremo. E adesso esci dal mio spogliatoio.
4: Davis finì al tappeto, ma non fu un KO. Si risollevò. Si mise in sesto e alla fine riuscì a farsi allenare. La box era la sua passione. Lo era sin da ragazzino, malgrado fosse un mingherlino e avesse, sono sue parole,
5: le gambettine più secche del mondo.
4: La praticava nella East St. Louis, l'avrebbe praticata per tutta la vita. La box in più di un'occasione gli salvò la vita, allontanandolo dalle droghe e da una esistenza autodistruttiva. Una passione con la quale contagiò il figlio Gregory, che sarebbe diventato un buon boxeur e che, come ha raccontato nel libro dall'eloquente sottotitolo The Jekyll and the Hyde Life of Miles Davis, se l'ha presa a morte quando fu ostacolato dal padre nel suo sogno di diventare professionista. In quel microcosmo delimitato dal quadrato del ring, Davis trovò molti dei suoi eroi. Li ricordò nell'autobiografia e li omaggiò con composizioni eponime. Tra questi esempi di forza, integrità ed eleganza vi era Sugar Ray Robinson. Per molti, e tra questi Muhammad Ali, fu il più grande pugile di tutti i tempi. Quando Davis gli confidò:
5: ogni tanto il trombettista andava ad allenarsi in una palestra sulla 116esima ad Harlem, solo per vedere il suo eroe.
4: Quando Davis gli confidò, dicevo, che era uscito dalla droga grazie a lui, Sugar Ray reagì nell'unico modo con cui un uomo della sua classe avrebbe potuto, con un sorriso che si gonfiò in una risata. Tutto qui. Sugar Ray Robinson aveva un passato da ballerino, un passato che si portò sul ring. I suoi combattimenti erano coreografie. Miles deve averci sentito pure la musica. Musica che il 20 marzo del 1970 registrò col titolo di Sugar Ray. Un funk la cui ritmica è come se emulasse i rapidi colpi del pugile e le altrettante repentine difese.

0: Sugar Ray non fu l'unica dedica. Tre giorni prima, il 17 marzo del 1970, porse il suo omaggio a Roberto Duran, il campione panamense considerato il miglior peso leggero di sempre. Miles era convinto che quella dedica titolata Duran avrebbe potuto diventare una hit e se la prese con la Columbia per non averci creduto. Sul groove del basso elettrico di Dave Holland e il frammentato accompagnamento di Billy Cobham, Davis si muove sul ring, scattante e con un ottimo gioco di gambe. Non a caso ebbe a dire il sodale Dave Liebman:
1: gli assoli di Miles sono sinuosi, suona tra un beat e l'altro, è come se stesse boxando, è un balletto, è una danza.

0: Ma le dediche non finiscono con Durani. In quel periodo Davis trovò il tempo per riservare un pezzo all'amico Muhammad Ali.
1: Ali, registrato il 19 maggio del 69.
0: Al peso welter Johnny Bretton, il cui stile pugilistico Davis cercava di imitare.
1: E per il quale incise la roccheggiante Johnny Bretton.
0: E ad Archie Moore, pugile che aveva una tecnica di difesa molto ammirata da Davis.
1: Per il quale registrò lo slow blues sull'insolito metro di 6/4 Archie Moore.
0: Ma l'omaggio più accorato, che riempì un intero LP e fu la colonna sonora di un documentario, fu quello rivolto a Jack Johnson, il primo campione nero dei pesi massimi che regnò incontrastato tra il primo e il secondo decennio del Novecento. Fu un eroe culturale che sfidò il razzismo legandosi a donne bianche, aprendo locali in cui bianchi e neri erano benvenuti. Il grande letterato e attivista James Weldon Johnson nella propria autobiografia lo ricorda per la sua stazza imperiosa, la sua terribile forza e soprattutto
1: la suprema scioltezza e grazia di ogni suo movimento muscolare.
0: Era dello stesso parere il campione della pallamano, forse il più grande di tutti i tempi e il maggior collezionista al mondo di filmati di incontri di box, tale James Jacobs. Lui, che anni dopo sarebbe diventato persino il manager di Mike Tyson, decise di realizzare un documentario sul campione affidando la musica a Davis. Ne uscì il disco Tribute to Jack Johnson, che il trombettista considerò il più riuscito sino a quel 1970. Non era solo un tributo allo sportivo, ma il riconoscimento dell'importanza di quell'orgoglio nero che Johnson infuse negli uomini e nelle donne afroamericane. Davis ce l'ha ben scandito nella composizione Yesterday Now e lo ha fatto a gran voce.
1: Questo è il groove di basso di Say It Loud, I'm Black and I'm Proud di James Brown.
0: Ed ecco il giro di basso di Yesterday Now.

0: prima di gustarci una porzione di questa dedica, consentitemi un ultimo affondo. Jack Johnson nel 1927 scrisse un'autobiografia comprensibilmente ignorata dai musicologi. Io però mi sono preso la briga di dare una scorsa a quelle pagine. Ho scoperto che, curiosamente, il campione parla anche di jazz e i toni non sono affatto lusinghieri.
1: La radio e i grammofoni stanno diffondendo con energia incessante l'ultimo jazz, il quale, pur divertendo, non è musica di sostanza. Io trovo il mio piacere nelle splendide composizioni dei grandi maestri del passato, che scrissero musica nelle sue forme più elevate.
0: Noi, mettendoci oggi nei panni di Davis, abituati dai social ad essere vezzeggiati a suoni di like e cuoricini, probabilmente ce la saremmo presa. Mi piace pensare che se anche Miles avesse letto quel libro, la sua ammirazione per Johnson non sarebbe cambiata, nemmeno di una virgola, per quell'aggraziato gigante che ebbe a dire:
1: «Sono nero, non me l'hanno mai fatto dimenticare. Sono nero, non glielo farò mai dimenticare».
0: Davis avrebbe portato la tromba alle labbra e gli avrebbe suonato la dedica con la stessa convinzione. Perché che Miles fosse nero era un caso. Che Miles fosse orgoglioso di esserlo non era affatto un caso. Qualcuno glielo aveva insegnato.

pochi secondi alle 17, buonasera di nuovo, io Sandy Altermat con voi fino alle 18.30 anche oggi. Questo è il programma che così percorreremo insieme nelle prossime mezz'ore e abbiamo un po' un fil rouge per andare controcorrente in questa puntata, perché abbiamo uno spettacolo in scena giovedì, si intitola Controvento, nella schiuma, nella storia, alle 21 al Lux Art House di Massagno in occasione di Echi di Storia. Con il nostro responsabile archivi parleremo del restauro di un piccolo gioiello della televisione del 56, stiamo parlando dell'Eurovision Song Contest, di quella prima edizione che si tenne a Lugano con la canzone vincitrice per la Svizzera cantata da Lisa Sia. Controcorrente è Billy Joel, che non vuole un documentario su di lui, diciamo che non ne vuole un altro su di lui. Abbiamo Alice Tognacci che oggi ci parla come sempre di cibo, torniamo a parlare di tonno in scatola e il finale lo riserviamo alla serie Star Trek che tra qualche mese compirà 60 anni. Controcorrente anche lo scrittore Gianni Celati, di cui parleremo in apertura. Dunque tra qualche minuto tempo di una canzone. La canzone si intitola Tofu, della cantante e musicista inglese Emma Jean Thackeray, è il suo secondo album da cui arriva questa canzone, che è composto da 19 brani, alcuni molto molto brevi. Lei lo definisce il suo album sul lutto dopo la perdita del suo compagno. Chissà questo Tofu che grande significato aveva per loro.

0: Stasera alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano con Ermanno Cavazzoni si parlerà del suo libro Storia di un'amicizia. L'amicizia è quella con Gianni Celati, ci sono le loro avventure che inevitabilmente poi vedono protagonisti anche altri personaggi. Nel libro ci sono gli anni di una certa letteratura italiana fuori dagli schemi, gli scrittori con le loro ossessioni, le piccole follie e la cosa più bella, la libertà di essere intelligenti senza prendersi troppo sul serio. E allora do il benvenuto ad Ermanno Cavazzoni qui con me al telefono. Buonasera e benvenuto in K.
1: Buonasera.
0: Com'è stato scrivere questo libro? Com'è scrivere un libro su un amico?
1: Beh, l'ho fatto a poco, perché dovevo commemorarlo, dato che non ho potuto partecipare ai suoi funerali. È morto in Inghilterra durante il Covid e quindi avevo il passaporto scaduto, non sono riuscito ad andare, cosa che mi è dispiaciuta enormemente. E allora l'abbiamo commemorato e per commemorarlo sono andato a recuperare gli appunti che via via me l'ho preso, le mail che ci mandavamo, le lettere, prima del 2000 ci si scriveva ancora su carta. E tutti questi appunti fatti per parlarne, e poi li ho poco a poco scritti e il libro si è fatto nel corso di un anno, si è fatto un po' da solo, un po' in uno stato di leggera commozione, ecco, l'ho fatto, anche se racconto tante cose che credo facciano ridere, perché non racconto lo scrittore, i suoi libri, i convegni, queste cose non ne parlo, parlo proprio di quel tempo che è la vita e quindi tutte le avventure anche buffe di qua e di là per l'Italia, per l'Europa.
0: Infatti lei è partito con la nostalgia, poi però appunto ha detto che ci sono anche cose da ridere prima di parlare magari d'altro. Mi piaceva questa cosa che c'era questo ridere di gusto, no, tra voi. È un po' il metro per definire un'amicizia, la risata, quella che ti porta al mal di pancia?
1: Beh, sì, spesso ci raccontavamo cose buffe o assistevamo a cose buffe, cosa che solo tra amici si riesce a fare, allegramente, però anche ricordando, come spesso accade, penso sia un'esperienza comune a tutti, proprio anche ricordando le cose più belle e allegre di un tempo passato, sono ricordarle suscita anche una leggera commozione, anche se le cose sono comiche. La commozione è proprio dovuta al fatto che le cose sono laggiù, perdute, anche le cose più belle o più allegre. E quindi è un libro comico, ma che credo, almeno mentre lo scrivevo, mi succedeva questo, che ridevo tra me e me e nello stesso tempo ero commosso dalla vita che scorre e scappa via.
0: Gianni Celati è stato uno dei grandi scrittori italiani del secondo Novecento, non apparteneva a nessuna corrente, ha influenzato però tantissimi autori giovani o più giovani. Secondo lei perché continua ad essere così importante?
1: Beh, si era creato un giro di amicizie attorno ad una rivista che avevamo fatto ed era Celati, è stato indubbiamente il maggior promotore di questa rivista che si chiamava Il Semplice. Il Semplice viene dal linguaggio antico medico, i semplici erano le erbe medicinali e dal scrivere la letteratura è una medicina, dicevamo, fa bene allo spirito, questo dicevamo. Ecco, attorno a questa rivista, questa piccola impresa che abbiamo fatto, che è durata alcuni anni, si sono create tante altre amicizie, tanti altri persone, amiche, che sono, alcuni di loro sono diventati degli ottimi scrittori, Ugo Cornia, Daniele Benati, eccetera, e tanti altri, ognuno però per la sua strada. Ecco, questo non si è formata la cosiddetta scuola, che, dove magari il timbro di nascita si riconosce. Qui ognuno ha seguito il proprio estro, e anche in una diversità forte. E questo è la cosa più bella, questa libertà e questo non irregimentarsi.
0: E a lei cosa piaceva di Celati?
1: Beh, Celati era una persona di estrema sincerità, è proprio questo, nel senso che spesso si incavolava anche nelle riunioni, ma non lo faceva perché fosse un tipo iroso, lo faceva perché a un certo punto la verità delle cose la doveva dire. Mm-hmm. Quindi se la lettura di un altro non gli piaceva, lo diceva e gli faceva anche le critiche. A uno una volta mi ricordo che ha detto: se tu cancelli tutto e tieni solo una parola, beh, allora quel testo lì è buono. Ecco, per dire le cose un po' estreme, esagerate, sì, che aveva.
0: Mm-mm. Nel libro forse c'è un po' di nostalgia di un'epoca culturale, come possiamo dire, forse diversa o meno competitiva. Oggi come le sembra il mondo letterario?
1: Beh, non tranne questi amici di vecchia data o qualcuno anche più recente, non frequento il cosiddetto non frequento il cosiddetto mondo letterario, quindi non ne so molto. Io vedo che in genere ci sono questi settori della letteratura che io non riesco a fare, non mi piace. C'è il poliziesco, c'è quello che io chiamerei vittimesco, raccontare di sé come vittima o di altre come vittime,
0: sì,
1: e poi è poco altro. Che in genere sono questi filoni che dominano, e nessuno del nostro giro di amicizie, di autori, certo un po' appartati, nessuno pratica questi generi di moda, ecco, mi viene da dire.
0: Ermanno Cavazzoni, la ringrazio molto, ricordo l'appuntamento di questa sera tra poco alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Ci sarà l'incontro dedicato appunto all'amicizia con Gianni Celati in dialogo con Maria Grazia Rabbiolo. Una bella occasione anche per tornare anche in una stagione della letteratura italiana fatta appunto di libertà e forse sguardi diversi. Io le auguro una buona serata e insomma sono sicura che sarà un bel incontro quello di questa sera.
1: Speriamo, grazie,
0: sì,
1: grazie tanto.
0: Grazie, a presto.
1: Arrivederci.

Lei si chiama Asha Putley, il brano si intitola Lies. Lei è giovanissima e questo arriva dal suo disco. Lei è indiana, tra l'altro, molto interessante anche il suo suono. Adesso invece ascoltiamo una voce e un suono che conosciamo meglio, perché stiamo per ascoltare un John Lennon del 1970. I Beatles si erano appena sciolti e lui arriva con la sua Plastic Ono Band e ci propone alcuni brani, tra cui questo Instant Karma. Perché ascoltiamo ogni giorno un Beatle da qua a venerdì? Ieri abbiamo incominciato con Paul McCartney, con il gran finale di Stephen Colbert, perché venerdì uscirà proprio un disco nuovo di Paul McCartney. Si intitola The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane era una via vicino a casa sua a Liverpool e racconteremo magari un po' più nel dettaglio venerdì di che cosa c'è dentro in questo album. Intanto però, appunto, abbiamo deciso di arrivare lì ascoltando un Beatle al giorno, perché credo che sia capitato un po' a tutti di avere degli amori temporanei per ognuno dei Beatle a dipendenza della fase della vita. Io personalmente avevo incominciato con Paul McCartney perché era il più bello quando ero molto piccola e poi sono passata alle idee, no, agli idealisti, insomma, agli altri pensieri che forse erano un po' più vicini a John Lennon. Lo ascoltiamo con Instant Karma, We All Shine On.

0: Parliamo di Echi di Storia, festival internazionale di storia ideato e organizzato dall'Associazione Ticinese degli Insegnanti di Storia. Inizierà il 28 di maggio, dunque giovedì. 4 giorni per parlare di storia a Lugano, all'Asilo Ciani, alla Biblioteca Cantonale, al LuxArts House di Massagno. Tra le molte proposte, proprio giovedì, il primo giorno del festival, va in scena Controvento nella schiuma della storia, uno spettacolo con Carlo Greppi, Enrico Manera e Tommaso Cerasuolo. Ed io sono al telefono con Carlo Greppi, a cui do il bentrovato qui in K.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Allora, storico e scrittore, qui si intrecciano racconti, memoria e musica, appunto insieme ad Enrico Manera, filosofo e storico della Resistenza, e alla voce di Tommaso Cerasuolo, cantante dei Perturbazione. Tutto giusto fino qui?
1: Tutto giusto, Enrico è anche un validissimo chitarrista.
0: Esatto, esatto. E allora che cosa ci troviamo in questo spettacolo? Che cosa ci avete messo?
1: Innanzitutto mi piace esordire ringraziandovi per questa ospitata e dicendo che ci abbiamo messo 6 occhi, 6 mani, 3 voci, insomma l'abbiamo proprio un po' ideato insieme. Partendo da tutti questi anni, insomma, delle mie ricerche, queste figure che ho studiato, che ho cercato di raccontare in questa lunga fase della mia vita, che in qualche modo ciascuna a modo suo e ciascuna con gli strumenti che aveva, appunto, sono andate controvento, hanno fatto scelte difficili, rischiose, coraggiose e hanno cercato un po' di raddrizzare il loro mondo. E l'abbiamo fatto appunto intrecciando il mio racconto con queste tante canzoni, tante tracce musicali che in qualche modo sono sì un tappeto sonoro, ma sono appunto talmente incastonate nel racconto stesso che a me piace vederlo come un tutt'uno. Insomma, sono molto contento. Poi c'è una grande sintonia tra noi tre. Insomma, spero che questo si veda poi anche per chi verrà a vederci. Ecco.
0: Ma questa schiuma della storia è intesa come dettaglio dell'onda?
1: C'è questa grande metafora piratesca con la quale esordiamo senza fare troppo spoiling, appunto che creiamo questa metaforica ciurma, appunto, che percorre idealmente il secolo scorso, appunto il Novecento, sì, attraverso le sue increspature sui due versanti dell'Oceano Atlantico. Tra l'altro ci sono anche numerosi riferimenti alla storia svizzera, che però sui quali non mi dilungherò perché insomma chi verrà li ascolterà, perché in qualche modo è anche un modo per raccontare la storia in chiave transnazionale.

0: vuole raccontarci
1: non voglio
0: troppo.
1: Spoilerare troppo.
0: No, appunto, no, mi sto accorgendo, però sì. Io una storiella la vorrei sentire, o un personaggio, qualcosa, un dettaglio per entrare un po' nello spettacolo.
1: Iniziamo, dico da cosa iniziamo, tolto appunto
0: così se uno arriva in ritardo almeno lo sa già.
1: Esatto. No, una volta facevo giornalista sportivo e sono arrivato, ero un ragazzo, sono arrivato in ritardo a una partita e erano tipo 2-2 in, non so, 12 minuti. Vabbè, scusate il dettaglio irrilevante.
0: No, va bene.
1: No, incominciamo con una storia di partigiani tedeschi, di un partigiano tedesco in particolare, Rudolf Jacobs, al quale io ho dedicato anche un libro che è una sorta di protagonista di un mio saggio uscito dalla Terza, e come figura che in qualche modo con le sue scelte, la sua traiettoria biografica rappresenta questo piccolo grande esercito e di partigiani tedeschi e di partigiani stranieri. A questo punto, spoiling per spoiling, un cenno alle centinaia di svizzeri che sono andati a combattere nelle varie resistenze europee, ovviamente lo farò.
0: E adesso può anche non rispondere, però mi stavo cercando di immaginare lo spettacolo. Ci sarà la musica, cioè queste storie le cantate, le raccontate, come funziona?
1: Io le racconto, sì? e la musica entra, esce, accompagna, alcune mutuando diciamo il linguaggio cinematografico, alcune sono letteralmente diegetiche, cioè spoiling per spoiling lo racconto, quando Rudolf Jacobs guida questa pattuglia internazionale per assaltare la caserma delle Brigate Nere a Sarzana, siamo in Lunigiana, lo fa cantando Lili Marlene in tedesco. Sono tutti travestiti da tedeschi e incrociano addirittura una pattuglia della Wehrmacht e si scambiano saluti, per cui noi canticchiamo Lili Marlene. E poi ci sono dei grandi canti d'autore, anarchici, canzoni d'epoca, di varia natura, per così dire, che Enrico Tommaso fanno anche integralmente, che in qualche modo danno il tono, che hanno sempre un legame molto stretto con il personaggio, o perché erano canti con cui questo è cresciuto, o perché hanno un fortissimo legame simbolico con la sua storia, o addirittura perché lui stesso le ha cantate, insomma, per cui è veramente, lo dico appunto ben conscio dei limiti che ogni proprio progetto può avere, ovviamente, però a volte da spettatore mi è capitato di notare come ci fossero due registri diversi magari in uno spettacolo, no? Il testo e le musiche, che può andare benissimo ovviamente, invece da quando insomma è nato questo progetto ci siamo detti, insomma io ho detto Enrico Tommaso, io però voglio immaginarlo insieme dalla A alla Z, insomma chiaramente le storie le ho portate io in gran parte perché sono quelle su cui ho lavorato io, però non come dire le decisioni della parte sonora, perché c'è la parte anche strumentale che è bellissima, che accompagna alcune lettere, ci sono molti documenti dell'epoca che emergono nel racconto, appunto lettere, testimonianze e via dicendo, appunto è veramente molto fluido secondo me, almeno io sono molto contento di come è stato fatto, poi ovviamente sono di parte però.
0: E così scopriamo anche che cosa spinge una persona a mettersi controvento. Dunque, controvento nella schiuma della storia alle 21 al Lux Art House di Massagno giovedì. Esatto. Carlo Greppi, grazie.
1: Grazie di storia anche per l'invito, insomma, è il terzo anno che sono ospite, torno molto molto volentieri, questa volta non come autore ma insomma come sul palco in questa nuova formula, e grazie anche a voi per questa chiacchierata.
0: Che bello, prego, è stato un piacere, a presto.
1: Anche per me, arrivederci.

0: Smooth Vibes è l'ultimo album del vibrafonista e polistrumentista Warren Wolf. Registrato quasi interamente nel suo studio casalingo, esplora sonorità brasiliane e classici del jazz, del soul e del pop. Il bassista e compositore Ben Wolf porta un'atmosfera classicheggiante e cinematografica con Anytime After Now. Julia Kiff ha formato la Indigenous Big Band, un'orchestra costituita interamente da musicisti nativi americani. È uscito il primo disco, Incarnadine. In conclusione, New Brazilian Jazz con il chitarrista carioca Sergio Pereira e il suo ultimo lavoro, Colors of Time. Novità dal mondo del jazz, a cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, domani alle 14:30 e in replica alle 23.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, ancora sport e ciclismo in primo piano, perché si è conclusa proprio da pochissimi minuti la 16ª tappa tutta ticinese del Giro d'Italia, la Bellinzona Carì. E allora per un aggiornamento subito la linea al nostro inviato Giordano De Lucia.
3: Sì, di nuovo buon pomeriggio. È stato un vero e proprio show quello di Jonas Vingegaard, scattato a 6 chilometri dal traguardo qui a Carì. Doveva essere la sua tappa, quella in salita, con un nuovo arrivo in salita, e così è stato. Vingegaard che ha fatto così la differenza a 6 chilometri dal traguardo, vincendo la quarta tappa in questo giro. Vingegaard che così assesta un colpo forse decisivo davvero a quello che è il discorso in classifica generale per la maglia rosa. Mette altri minuti tra sé e gli avversari che si sono battuti poco fa per quello che è il podio. E allora dietro Vingegaard l'austriaco Gall e il canadese G. West si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto, con Hindley anche l'australiano. Insomma, doveva essere così lo spettacolo della maglia rosa e lo abbiamo goduto tutto in questo pomeriggio di sole qui a Carì. Una tappa che ha visto il plotone dirigersi verso la Val di Blegno con un doppio giro e con quattro salite importanti a Leontica e Torre, poi dopo questo circuito nella Valle del Sole la salita conclusiva da Faido verso Carì, dove abbiamo davvero assistito allo spettacolo di Jonas Vingegaard, sempre più dominatore di questo Giro d'Italia 2026.
2: Grazie Giordano De Lucia. Il resto della cronaca ora: in Svizzera sono stati quasi 100 i miliardi di franchi spesi lo scorso anno per i costi sanitari. In crescita, in media il costo pro capite ha sfiorato i 5.000 franchi, con un aumento di quasi 250 franchi rispetto all'anno precedente. Invecchiamento della popolazione, ma anche progressi tecnici nella medicina, aumento delle cure ambulatoriali, psicoterapia e cure a domicilio, tutto spinge all'insù i costi e i premi, che l'anno prossimo dovrebbero nuovamente lievitare di qualche punto percentuale. Le misure di contenimento dei costi elaborate dalla Confederazione permettono comunque risparmi per circa 300 milioni all'anno. Sandra Schneider, responsabile per le tariffe dell'Ufficio federale della sanità.
4: Se negli ultimi 10 anni non fossimo intervenuti, oggi i premi sarebbero ancora più alti. Elaboriamo costantemente nuove misure di contenimento, ma la responsabilità è di tutti noi. La spesa aumenta perché aumenta l'utilizzo delle cure. Non solo gli anziani, ma anche i giovani si curano di più. Dopo il Covid si fa più attenzione alla salute e si fa un ricorso maggiore alle cure mediche.
5: Les vieux qui consomme, mais c'est aussi les jeunes qui consomment.
2: Sandra Schneider, responsabile per le tariffe dell'Ufficio federale della sanità. Resta alta la tensione tra Israele e Libano, con l'esercito israeliano che ha avviato un'operazione militare anche via terra, oltre la linea gialla in Libano, limite questo concordato con Beirut nella recente tregua, di fatto mai rispettata. Darne notizia sono alcuni media israeliani, stando ai quali l'obiettivo dell'esercito israeliano è quello di allontanare la minaccia di Hezbollah dal confine, e non si è fatta attendere la risposta dai paramilitari filo-iraniani, che hanno lanciato nuovi droni esplosivi su Israele, facendo scattare l'allarme. Intanto è salito ad almeno 28 il numero dei morti degli ultimi attacchi dello Stato ebraico contro obiettivi militari di Hezbollah, soprattutto nel sud del Libano. È di 4 morti, 2 adulti e 2 ragazzi, e 5 feriti. Il bilancio provvisorio del grave incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 8 ad un passaggio a livello in Belgio, ad una ventina di chilometri da Bruxelles. Uno scuolabus che trasportava ragazzi con bisogni speciali si è scontrato con un treno. Un resoconto che potrebbe aggravarsi, vista la gravità dei feriti, ancora da chiarire dinamiche ed eventuali responsabilità. Il sindacato del personale di trasporti esprime preoccupazione per l'annunciato riassetto del comparto di FFS Cargo, che prevede il riposizionamento di 200 dipendenti all'interno dell'azienda, una quarantina di quali in Ticino. In una nota redatta al termine di un'assemblea con i lavoratori, il SEF chiede all'ex regia in particolare parità di trattamento per tutte le persone toccate, misure salariali garantite al pari con quelle fino ad oggi pattuite, compensazioni economiche per l'eventuale cambio di sede, oltre a incentivi per il pensionamento anticipato. Il lungo fine settimana di Pentecoste ha visto un importante numero di viaggiatori nei principali scali in Svizzera tra sabato e lunedì. Ginevra ha registrato quasi 210.000 presenze, oltre 110.000 invece a Zurigo. Un ponte intenso anche sul fronte del traffico viario, segnato dalle code al portale autostradale del San Gottardo, che hanno raggiunto i 21 chilometri, e con treni diretti a sud delle Alpi presi d'assalto, con non pochi passeggeri senza posto a sedere. Domani tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, nel pomeriggio possibile qualche rovescio isolato in montagna.

0: E questa è una versione molto bella, rilassante come l'originale, di This Girl's in Love with You. Ella Fitzgerald insieme ai The Fuzz in questo brano di Burt Bacharach. E noi adesso facciamo un po' dei passi indietro. È finito da poco l'ultima edizione di Eurovision Song Contest, si è tenuta a Vienna, ha vinto la cantante bulgara Dara. Erano i 70 anni di Eurovision Song Contest, 70, e ci metto un po' di enfasi perché 70 sono anche gli anni della registrazione di un estratto del primo Eurovision Song Contest in assoluto, che si tenne a Lugano nel 1956, il 24 maggio. Questa versione, che era stata registrata da Vincenzo Vicari, è l'unica copia della registrazione dell'esibizione di Lisa Sia, che poi vinse con Refrain. È stata restaurata in 4K, dunque in alta qualità, da RSI Archivi, in collaborazione con l'Unione Europea di Radiodiffusione, l'EBO, che è questo European Broadcasting Union. La nuova versione è stata pubblicata online domenica, in occasione del 70° anniversario preciso proprio, ed è uno dei frammenti più importanti e iconici del nostro archivio, che nel suo insieme è riconosciuto come patrimonio svizzero, patrimonio nazionale svizzero. E lo sa bene il mio ospite che è qui in studio con me, Brecht de Klerk, responsabile dei nostri archivi, ma anche ex presidente di Fiat IFTA, che è la Federazione Internazionale degli Archivi della Televisione. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, ci sono molte cose da dire, molti punti da cui partire, ma diciamo del perché è così importante questo pezzo di storia della televisione restaurato.
1: Beh, l'hai detto bene, è un pezzo unico, nel senso che è l'unico pezzettino, che frammentino, che è rimasto proprio della registrazione di quella prima edizione dell'Eurovision di 56. È stata una registrazione che non è stata fatta della televisione svizzera. Questa è una particolarità che vorrei comunque menzionare. La televisione era presente e c'era una telecamera della televisione svizzera presente in sala, però quella telecamera mostrava trasmetteva solo il segnale verso 10 radiotelevisioni internazionali a livello europeo che trasmettevano il segnale, ma quella telecamera non registrava il segnale. Però c'era un ticinese, c'era un luganese, il signore Vincenzo Vicari, che era presente con la sua telecamera in sala e che ha fatto anche delle immagini moventi di questo evento, e in particolare della canzone vincitrice.
0: Eh già, ma perché quello è stato importante, anche perché proprio è stato l'inizio di una televisione unita, in diretta, in diversi paesi, della musica dal vivo in televisione, che continua fino ad oggi, dopo 70 anni, e come vi è arrivata tra le mani questa registrazione di Vincenzo Vicari?
1: Beh, diciamo che Vincenzo Vicari è un nome ben conosciuto nel luganese, soprattutto fra quelli che hanno una passione per il patrimonio fotografico piuttosto che filmico, nel senso che lui per tanti anni ha fatto tante foto di eventi vari qua nella regione, e verso la fine degli anni 80 lui ha depositato il suo archivio fotografico e filmico negli archivi della città di Lugano. Però la conservazione di un patrimonio filmico è un affare, una cosa molto specializzata, perciò durante gli anni 90 questo archivio filmico, la parte filmica di questo archivio è stato trasferito alla RSI. L'abbiamo acquisito come una parte del cosiddetto fondo privati,
0: sì.
1: Quindi perciò l'abbiamo noi in collezione e l'abbiamo digitalizzato già negli anni 90. Però in quei tempi lì la tecnologia era ancora il cosiddetto SD, Standard Definition, che oggi è molto superato, e che perciò abbiamo deciso, per questo 70esimo anniversario del Eurovision, di ridigitalizzare proprio nella più alta qualità che abbiamo a disposizione, il cosiddetto 4K, quindi in una risoluzione molto più alta della standard definition.
0: Allora facciamo una precisazione, perché io all'inizio, tutta gasata, quando sapevo che avremmo parlato di questo, ho detto: cavoli, ma ci sarà la puntata intera, un'ora e 40 minuti di Eurovision Song Contest alla TV. E invece no, è la canzone, perché tu giustamente hai detto, cioè si vede proprio non si vede il signore, si vede l'inquadratura su Lisa Sia, poi sull'orchestra, poi di nuovo su Lisa Sia, come faremmo noi, no, con il telefonino, quando cerchi di prendere più cose possibili. Ma è un lavoro lungo, quello di rendere anche solo pochi minuti in alta qualità.
1: Assolutamente sì.
0: Come si fa?
1: Sì, cioè la digitalizzazione di tale materiale filmico si fa grazie a un scanning, una scannerizzazione, quindi dobbiamo ritenere che questo filmato è stato fatto a 24 immagini per secondo, quindi vuol dire che lo scanner ha scannerizzato immagine per immagine, e l'immagine viene illuminato in tre colori, il rosso, il blu e il verde, ciascuno. Quindi ha durato un paio di ore per scannerizzare solo 7 minuti in totale di materiale filmico.
0: Certo, ed è sempre molto interessante, perché questo materiale comunque ci dà proprio uno spaccato del tempo in cui è stato registrato. Cioè, già vedere solo Lisa Sia con questa orchestra dal vivo, lei come si muoveva, la canzone, è veramente super emozionante. Allora, la cosa importante, non la vogliamo dimenticare, dove si può vedere? Io l'ho visto su YouTube, immagino sia su diversi profili anche, no?
1: Sì, quindi è stato la IBU a cui abbiamo dato il premiere di poter pubblicizzare questo clip sul loro canale di YouTube,
0: sì.
1: Ma l'abbiamo anche pubblicato pochi minuti fa sul sito degli archivi della RSI, quindi rsi.ch/archivi.
0: Fantastico. Dunque, volevo aggiungere un'altra cosa, che EBU ha lanciato una caccia globale proprio alle edizioni mancanti di Eurovision Song Contest, perché insomma ne vogliamo di più.
1: Sì, è un'iniziativa fantastica, perché non si sa mai dove potrebbero ancora trovarsi le immagini mancanti di tutta la collezione, di tutte le trasmissioni del Song Festival. Devo anche ammettere, senza voler essere pessimista, ma del 56 è molto molto improbabile che troveremo ancora qualcosa, perché la tecnologia all'epoca di registrare un segnale televisivo non era qualcosa che la gente aveva a casa a disposizione.
0: Certo.
1: Quindi per forza sarà, se ha sopravvissuto, sarà una registrazione professionale, e nella rete mondiale degli archivi di televisione sappiamo tutti che questo sarebbe davvero un tesoro, e suppongo che tutti hanno già controllato le loro collezioni alla ricerca di una tale registrazione.
0: Noi lanciamo l'appello, non si sa mai in qualche soffitta che cosa si trova, magari c'erano degli altri Vincenzo Vicari da qualche parte e noi lo scopriremo. Presh de Klerk, responsabile dei nostri archivi, grazie mille per essere stato qui con noi e di averci raccontato un pochino di Eurovision Song Contest del 56.
1: Grazie a voi.

Dominique Fils-Aimé, questa era Échappée Belle. Io adoro le biografie, non so voi, a quanto pare non sono l'unica. Solo che negli ultimi anni sembra che siano usciti più film, biografie che documentari musicali, e documentari musicali che film. Timothée Chalamet interpreta Bob Dylan in A Complete Unknown, Marisa Bella interpreta Amy Winehouse in Back to Black, Rami Malek in Bohemian Rhapsody fa Freddie Mercury, poi abbiamo Whitney Houston, Elvis e ultimo in ordine di apparizione Michael Jackson, di cui si arriva a raccontare la storia fino all'88. Tra due settimane Netflix dovrebbe arrivare con un documentario sulle vicende processuali di Michael Jackson dopo le omissioni nel film. Ma quello è un altro discorso. E direi anche fine della mia premessa. Parliamo di documentari. Ho letto che i primi di giugno uscirà un documentario su uno dei miei gruppi preferiti, gli Earth, Wind & Fire. Earth, Wind & Fire sono una band americana attiva dai primissimi anni 70, mescolano funk, soul, disco, jazz, insomma un po' di tutto, un sacco di energia, fiati pazzeschi, armonie vocali di grande qualità. Loro sono quelli di successi come September, Boogie Wonderland e decine di altri brani bellissimi. Sono contenta anche perché è stato realizzato da Questlove, che stimo per quello che suona, che dice e che fa. Lui è batterista, produttore, DJ, regista, insomma una bella testa. Purtroppo due dei molti membri che hanno fatto parte della storia della band non ci sono più, Maurice White e Fred White ad esempio. Ci sono ancora però Philip Bailey, Verdeen White, Ralph Johnson, che possono raccontare come sono andate le cose o come almeno se le ricordano le cose. La cosa importante in questo caso è che si parla della musica, non di scandali, pettegolezzi, della loro musica, dei concerti, del processo creativo che interessa a uno come Questlove. E intanto leggo una cosa controcorrente. Billy Joel non vuole un documentario che lo racconti di nuovo, non vuole partecipare e non vuole nemmeno che venga usata la sua musica, anche perché appunto è stato già fatto. Si dovrebbe intitolare Billy and Me e raccontare gli anni prima di Piano Man, che era uscito ai primi degli anni 70, album che poi ci ha svelato il suo grandissimo talento musicale. Il problema qui però è che i narratori che danno lo sguardo non sono probabilmente i migliori. È quello del suo primo manager Irvin Mazur e dell'ex batterista John Small, di cui la moglie l'ha lasciato per stare con Billy Joel. Per completezza di informazione, informazione importante, che poi i due comunque si sono riconciliati. Il progetto dunque non ha l'approvazione di Billy Joel, né i diritti sulla sua musica o i suoi diritti biografici, che sono quelli che permettono a una persona o a una società di acquistare e sviluppare la storia della vita di qualcuno in un formato mediatico. E allora la strategia è quella di evitare i grandi successi, concentrarsi sugli inizi di quando cantava con The Hustles per aggirare i problemi dei diritti musicali. Conoscendo un po' la storia, devo dire che sto dalla parte di Billy Joel, perché in questo caso forse di processo creativo non c'è molto. C'è di mezzo un tradimento, dei tentati suicidio, tra l'altro, da parte di Joel, e probabilmente dei soldi. E quando un artista è ancora vivo, decide lui quale versione di sé consegnare al pubblico, quali vulnerabilità mostrare e quali no. Per Elvis, Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson non è stato possibile. Se ci fossero ancora, secondo voi, quei documentari, quei film avrebbero raccontato la stessa storia? Forse è anche per questo che la scelta di Billy Joel alla fine mi piace, perché in un'epoca in cui tutti raccontano tutto, lui decide di non farlo, almeno non in quel modo lì, e dunque di non rincominciare con l'operazione nostalgia attraverso lo sguardo di qualcun altro. E il resto è musica.

0: L'abbiamo ascoltato, Billy Joel. Uno dei miei preferiti, uno dei miei sogni è vedere Billy Joel in concerto. Questa era My Life. Adesso però torniamo coi piedi per terra perché è arrivato il caldo. Certo, non vogliamo lamentarci, ma effettivamente ci sono delle abitudini che con il cambio di temperatura scattano immediatamente. Almeno nel mio caso scatta l'insalata di riso, ad esempio, scatta l'insalata di pasta, e di solito lì che cosa ci si mette? Ci mette un po' di tonno. E io do il benvenuto ad Alice Tognacci per parlare proprio del tonno in scatola. Ben ritrovata, Alice.
1: Ciao Sandy e buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, questo tonno, negli ultimi mesi si è tornati a parlare di mercurio nel tonno. Ne avevamo già parlato, era una storia che magari qualcuno si ricorda. A questo giro dobbiamo preoccuparci. Di che cosa si parla esattamente?
1: Ma allora Sandy, diciamo che non dobbiamo spaventarci, ma dobbiamo sicuramente sapere che cosa stiamo mangiando e quali possono essere le criticità, no? Mm-hmm. Quindi parliamo di tonno in scatola, che è un prodotto molto amato e di largo consumo, perché lo dicevi tu anche poco fa, è pratico, è anche nutriente e facilissimo da usare. Quindi si apre una scatoletta, si risolve l'insalata, una pasta e anche un panino, perché mm-hmm. la salsa fatta con un po' di tonno e il rosso d'uovo, se non si è vegani, direi che è un ottimo panino, un ottimo pranzo. Ecco, però il tonno in scatola appartiene a quei prodotti che possono contenere mercurio, o meglio metilmercurio, che è la forma più problematica per la salute umana, non tanto perché è un prodotto in scatola, ma perché parliamo di un pesce di taglia grande che vive in acque per lo più oceaniche, dove la concentrazione di mercurio è aumentata in modo significativo, no? Negli ultimi tempi per varie problematiche ambientali, e il tonno, come altri grandi predatori marini, tende ad accumulare questa sostanza nociva proprio nella sua carne. Quindi il tonno, come il pesce spada, in quanto predatore, mangia altri pesci e, vivendo spesso e più a lungo rispetto ad altri pesci, fa parte, praticamente si pone nella sfera più alta della catena alimentare e tende quindi ad accumulare più mercurio rispetto a pesci più piccolini come possono essere sardine o alici. Quindi Sandy, la risposta è il tonno in scatola non va demonizzato, ma non va nemmeno consumato tutti i giorni con leggerezza. Cioè è un alimento sicuro se inserito in una dieta varia, ma è proprio la parola varia che deve sempre accendere una lampadina, ed ecco l'importante.
0: Che cosa dicono i test fatti sul tonno venduto in Svizzera?
1: Ma allora, i test fatti sul mercato svizzero sono abbastanza rassicuranti, quindi partiamo da un buon punto. Dopo un'inchiesta europea che aveva sollevato preoccupazioni, anche in Svizzera infatti sono stati analizzati diversi campioni di tonno in scatola comprati nei supermercati più comuni svizzeri, e il dato da sottolineare che emerge è sicuramente che in tutti i campioni è stato trovato mercurio, e per il discorso che abbiamo appena fatto, no? Ma tutti erano sotto il limite legale svizzero, quindi le concentrazioni andavano da valori molto bassi fino a un massimo di 0,5 mg su chilo, quindi sotto il limite previsto secondo le normative europee, che lo pone a un milligrammo. Mentre invece è da sottolineare che in Italia, per esempio, 5 campioni su 28 superavano questo limite legale. Riportiamo questi dati, è importante riportarli perché da una parte quindi registriamo che il mercurio nel tonno non è un'eccezione, quindi è qualcosa che ci si aspetta di trovare, però sappiamo che vengono analizzati i campioni in Svizzera e quindi c'è comunque qualcuno che sorveglia, no, questi limiti legali. E quindi per il consumatore secondo me è importante, no, sapere questa cosa e registrare anche che il consumo comunque deve rimanere ragionato,
0: ecco,
1: perché
0: appunto
1: il controllo va bene, esiste, ma i risultati, ecco, sono rassicuranti, ma dobbiamo ragionare su quanto ne consumiamo.
0: Allora, quanto ne consumiamo? Quanta insalata di riso possiamo mangiare?
1: Allora, le raccomandazioni generali suggeriscono un approccio anche qui prudente, ma sicuramente vario. Quindi parlano di adulti sani e il consiglio per loro è di restare intorno alle 2-3 scatolette standard, diciamo, a settimana. Quindi parliamo di un prodotto sgocciolato che si aggira sui 60-80 grammi, sottolineando che sarebbe meglio scegliere quello di tonnetto striato, che in genere è un tonno che contiene meno mercurio rispetto ad altre specie più grandi perché è più piccolo.
0: Perché è più piccolo, ma c'è scritto sulla scatola?
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì, c'è scritto sulla scatola, quindi meglio evitare pinna gialla e ala lunga, quindi il tonno bianco, e andare sul tonnetto striato. Ritornando però alla questione dei dati, c'è da sottolineare che non tutti i consumatori sono uguali, quindi come sempre le raccomandazioni mettono allerta donne in gravidanza, donne che allattano e bambini piccoli, perché sono le categorie più sensibili, perché il metilmercurio può avere effetti soprattutto sullo sviluppo del sistema nervoso, no?
0: E c'è una differenza nei contenitori, se nella scatoletta, se nel vetro è meglio? Si pensa sempre che nel vetro sia meglio.
1: Questo, Sandy, è un punto interessante da sottolineare e da chiarire, perché va detto che il mercurio non arriva dalla scatoletta, ma, come dicevamo prima, proprio dal pesce, in quanto pesce di taglia grande. E quindi la questione non cambia davvero se il tonno è in latta o in vetro, per esempio. Il vetro può sicuramente piacere perché si vede il prodotto, perché dà un'idea diversa di qualità, e per altre preferenze di acquisto anche a livello ambientale, no? Può essere anche una scelta ragionata a livello ambientale, ma non è la soluzione al tema mercurio. Come dicevo prima, oltre alla scatoletta, leggere l'etichetta è importante proprio per ritrovare, se si può, di cercare un tonno che sia, appunto, che non sia tonno bianco, l'ala lunga o il tonno pinna gialla, che sono quelli tra l'altro più consumati, no? Si sente spesso parlare di tonno pinna gialla. Quindi il discorso va alla specie di tonno e anche qui sempre alla varietà. Cioè, io tornerò sempre, quando si parla di salute, e lo facciamo spesso su RSI Food con i nostri dottori e le nostre nutrizioniste, guardare anche un pochino a casa propria, no? È vero che la scatoletta è facile, ma ci sono anche scatolette comunque di altri tipi di pesce, quindi alici, sgombri per esempio, che sono poco utilizzati, ma sono sempre pesci che si possono mettere alla stregua del tonno nelle insalate di riso, come le sue, o insalata, oppure guardare al pesce fresco anche locale, Sandy, perché ci dimentichiamo che noi in casa abbiamo un pesce di lago che è ottimo da un punto di vista nutrizionale, di omega 3, eccetera, eccetera.
0: Allora, ci ricorderemo delle tue parole la prossima volta che andiamo a fare la spesa, meglio al mercato. Alice Toniacci, la nostra esperta che trovate con i suoi articoli su rsi.ch/food. Grazie mille, ti auguro buona serata.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.

0: Il grande talento di Rosalia, questa era Porcelana dall'album Lux, con la sua vocazione alla sperimentazione tra tradizione, lingue, suoni, esibizioni, performance, insomma davvero una grande. Adesso vogliamo parlare però di un'altra cosa, perché vogliamo parlare dei 60 anni di Star Trek. A settembre si celebreranno questi 60 anni, è andato in onda infatti la prima volta nel 66, e di questo anniversario parliamo con Stefania Carini, che si occupa di media, cultura e storia, collabora con il Corriere della Sera e con il Post. Benvenuta Stefania.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, qui vogliamo un attimo contestualizzare, perché non penso che tutti mastichino Star Trek tutti i giorni.
1: Ma no, tutti i giorni no, però sicuramente è uno di quei titoli che è entrato nell'immaginario non solo americano, ma direi mondiale. Star Trek appunto va in onda per la prima volta negli Stati Uniti, in realtà qualche giorno prima in Canada, ma poi sulla NBC negli Stati Uniti nel 1966 a settembre. Qual è la cosa interessante? Che sono in realtà, nella serie classica, sono tre stagioni, che se ci pensiamo bene rispetto alla longevità di alcune serie TV non è tanto, però quel sistema televisivo permetteva ad esempio molte repliche nei canali secondari, un po' come adesso, no, diciamo, noi diciamo in streaming che una serie è entrata nel catalogo e ce l'hai lì sempre disponibile. Allora non era così, non l'avevi sempre disponibile quando volevi tu, ma in realtà andando in onda sulle affiliate televisive degli Stati Uniti, queste repliche hanno generato un vero e proprio culto, per cui questa idea di spazio come ultima frontiera, no? L'ultima frontiera americana, ma poi occidentale, è diventata molto popolare negli Stati Uniti e poi pian piano si è diffusa, insomma, con un successo internazionale anche in altri paesi. Tanto che poi a fine anni 80 c'è stata una nuova serie, no? The Next Generation, e qui l'interessante è che alcune delle novità della serie classiche hanno incontrato poi il grande rinascimento, no, della serialità americana, quella che poi, perché iniziava già a fine anni 80 e poi per tutti gli anni 90, e quindi quella serie è diventata proprio capace di raccontare un mondo e di diventare a sua volta un fenomeno di culto, e da lì in poi quell'universo è esploso, e diciamo che il creatore Gene Roddenberry forse non si immaginava, no, negli anni 60 di creare davvero un mondo e un universo, e però così è stato, e noi dopo 60 anni siamo ancora qua a celebrarlo. Addirittura a Londra, nel Museo della Scienza, c'è proprio un percorso dedicato alla serie e un cineforum, anzi un teleforum se vogliamo, dedicato alla serie, anche se ci sono stati anche i film, quindi anche il cinema ha contribuito a creare il mondo di Star Trek.
0: Io vorrei dire, giusto proprio per chi, perché magari c'è qualcuno che fa confusione, io ad esempio scambiavo spesso con Spazio 1999. Allora, Star Trek è quello col capitano Kirk che guidava l'Enterprise, c'era Spock, esatto, che è quello con le orecchie a punta, esatto. Sono quelli che avevano il teletrasporto, che è la cosa che invidiavamo tutti, e sono anche quelli,
1: certo,
0: e avevano già dei dispositivi indossabili, per dire.
1: Beh sì, tra l'altro la cosa interessante è che quel fenomeno lì ha colpito talmente tanto l'immaginazione e l'immaginario che insomma molti scienziati, tecnofan eccetera, raccontano proprio che alcune delle innovazioni poi partono, no, dalla visione di Star Trek. Il teletrasporto non ce l'abbiamo ancora, però ad esempio i primi cellulari avevano a conchiglia, no, un po' ricordavano alcune delle rice trasmittenti che possedeva l'equipaggio dell'Enterprise. Ma la cosa interessante è anche che Ecco, la serie ha avuto due grossi meriti. Da un lato ha iniziato a rendere più complesso il racconto televisivo, cioè adesso è ovvio che quel racconto lì, visto adesso, ci sembra a volte anche banale, però in realtà pensare a un cast con più personaggi, che è vero che vivevano ogni episodio una singola avventura su un pianeta diverso, ma allo stesso tempo erano in viaggio, quindi c'era un'idea di tempo che progrediva, ecco, questo è, sarà, come dire, diventerà pane quotidiano della serialità americana solo a fine anni Ottanta, no? Con l'idea di storie che si dipanano di episodio a episodio, ma lì c'era già qualcosa e c'era anche l'idea di un cast multiplo e multietnico, perché l'idea era rappresentare un mondo. Finalmente finita la terza guerra mondiale, perché quella era, come dire, la chiave anche storica e metaforica per raccontare questo incontro fra etnie diverse, fra paesi diversi, addirittura con un alieno, Spock appunto, che esploravano lo spazio, e dentro c'erano tutti i temi degli anni 60, perché attraverso una metafora della fantascienza l'autore riusciva a raccontare la società di allora, scappando un po' alla censura, per cui avevamo, ecco, uno dei personaggi principali era una donna di colore che aveva, come dire, un trasporto per Kirk, e quindi forse anche il primo bacio interrazziale. Su questo c'è una disputa, ma insomma, diciamo che in quel periodo avere un protagonista maschio bianco con accanto una donna di colore, e che forse tra loro ci poteva essere qualcosa, era già molto in là.
0: C'era anche l'androide, se non sbaglio, no? C'era Data, è lì che c'è.
1: Data era in Next Generation. Ecco. Data è, diciamo, nel momento in cui fai esplodere le razze aliene, nel senso che ormai nella serie successiva l'alieno è del tutto, no, all'interno dell'Enterprise, non come nella serie classica dove c'era principalmente solo Spock. Ecco, lì l'idea di diverso e di diverso razionalizzante era ovviamente il robot, era Data, ma poi tante altre tematiche importanti che Star Trek ha raccontato. Solo l'idea, ecco, di andare su altri pianeti per esplorare, ma non per conquistare, per conoscere ma non per sottomettere, questo era tipicamente un'idea degli anni 60, ma in molti riferimenti anche che si fanno in maniera ovviamente fantascientifica alla fine della seconda guerra mondiale, a cosa è stato il nazismo. C'è una puntata molto bella in cui loro viaggiano nel tempo e quindi per sbaglio salvano la vita a quella che diventerà la paladina del pacifismo americano. Ecco, quello però porterà in quell'universo parallelo agli Stati Uniti che non entrano in guerra e non salvano, non aiutano, no, come dire, noi europei a sconfiggere il nazismo. E quello diventa un modo, e ci sono fior fior di studi accademici per spiegare come in quella maniera si racconta la storia, nel senso che in maniera popolare, e la si rivive in maniera popolare attraverso un appuntamento quotidiano, settimanale, televisivo. Ma in fondo la fantascienza è anche questo, cioè alla fine noi raccontiamo lo spazio per raccontare la Terra, fondamentalmente.
0: Esatto. Allora, chissà che ora di settembre non riusciremo a fare dei rewatch, come si suol dire, ovvero rivedere alcune serie, alcuni film. Sono sicura che verranno trasmessi, insomma, e che li potremo rivedere. Forse non tutto in una volta, però di sicuro almeno per festeggiare questi primi 60 anni di Star Trek. Stefania Carini, grazie mille per essere stata qui a K.
1: Grazie a voi, alla prossima.

0: tradisce.
1: Questo era Bungaro, si intitola Zen, la canzone che abbiamo appena sentito, mentre voi continuate a fare la vostra vita. Qui a K andiamo avanti con Dana and Alden and May Simons, Lee's Greenhouse.

E mentre tutti si stavano un po' preparando a festeggiare i 100 anni della nascita di Miles Davis, che abbiamo tanto celebrato oggi, è arrivata la notizia della morte di Sonny Rollins, forse l'ultimo protagonista del jazz degli anni 50, sassofonista, quello coi capelli bianchi arruffati, suonava il tenore e, come sempre accade, ha suonato con i più grandi dell'epoca, perché loro suonavano tutti insieme, perché lui era parte di quell'epoca in cui c'erano i grandi. Il rapporto tra Miles Davis era così, un po' di amore e odio. Dunque c'era stima reciproca, ma anche un po' di così, di rivalità, perché no? C'era molto rispetto, e rispetto soprattutto artistico, perché stiamo parlando di persone che vivevano per la musica. Sonny Rollins lo ascoltiamo per chiudere questa puntata di K, lo ascoltiamo con St. Thomas.

0: La interrompiamo qui, questa St. Thomas di Sonny Rollins, abbiamo voluto ricordarlo anche in K. Si sono fatte le 18:30, quasi 31. Io sono Sandy Altermat, vi saluto, vi auguro una splendida serata. K.
1: Modem. Io voterò in maniera molto convinta a favore dell'iniziativa perché sono convinta che la salute orale sia salute e quindi debba finalmente poter essere un diritto accessibile a tutte le persone indipendentemente dal reddito.
2: Voterò di no, non perché non mi sta a cuore l'accesso alle cure di tutta la popolazione, cosa che ci teniamo molto, siamo molto interessati ad aiutare in maniera mirata, quindi non si tratta di lasciare le persone che ne hanno bisogno allo sbando.
1: Un'assicurazione universale e pubblica distribuisce i costi in maniera solidale ma anche molto più prevedibile. È molto più facile poter pagare una decina di franchi al mese piuttosto che ritrovarsi una fattura da migliaia di franchi tutto ad un tratto.
2: Si tratta semplicemente di mantenere un sistema odontoiatrico in Svizzera basato su pilastri tra i quali la prevenzione e la responsabilizzazione personale. Votando un'iniziativa del genere andrebbe a cadere uno di questi pilastri e andremo incontro a un peggioramento della situazione.
3: Due dentisti, due visioni diametralmente opposte. E proprio le cure dentarie saranno il tema della puntata odierna di Modem. Pensate infatti all'ultima volta che siete andati dal dentista e al conto che avete pagato. Quasi certamente lo avete pagato tutto voi, di tasca vostra. Sì, perché in Svizzera i denti, un po' stranamente, non fanno parte della sanità che ci assicuriamo. Stanno fuori dalla cassa malati, fuori dalla solidarietà, ma ben dentro il portafoglio di ciascuno. In Ticino questa spesa vale circa 160 milioni di franchi all'anno e oltre il 90%, l'abbiamo detto, lo pagano direttamente le famiglie. C'è chi se lo può permettere senza pensarci e c'è invece chi rimanda, chi sceglie la cura più economica invece di quella giusta, c'è chi va all'estero, chi semplicemente aspetta che passi finché poi il dolore non passa più. Il 14 giugno i ticinesi decideranno però se cambiare questo sistema. L'iniziativa per il rimborso delle cure dentarie chiede infatti di scrivere nella Costituzione cantonale un principio, che curarsi i denti sia un diritto garantito da un'assicurazione obbligatoria, pagata un po' da tutti in base al reddito. Un'idea sostenuta a spada tratta dai favorevoli, principalmente partiti di sinistra, sindacati e un fronte di medici e dentisti. Per loro i denti fanno parte del corpo e la salute non deve dipendere da quanto guadagni. Un autogol costoso, rispondono i contrari, con tutto il fronte borghese schierato insieme a governo, associazioni economiche e un altro gruppo di attori del settore. Lo spauracchio fino a 150 milioni di franchi all'anno di nuovi prelievi per un sistema che già funziona meglio di tanti altri in Europa. E quindi eccoci qui, dopo oltre 10 anni di attesa, con 4 cantoni romandi che nel frattempo hanno già detto di no a iniziative simili e un governo e un parlamento che anche in Ticino hanno bocciato il testo. Eppure proprio l'ultima consultazione a Ginevra è stata persa per soli 144 voti. Insomma, nulla è ancora deciso. Buongiorno e benvenuti a Modem. Io sono Dario Lanfranconi, in regia c'è Franco Cristini che ha curato la copertina, mentre la messa in onda è garantita da Fabio Bosia. Dell'iniziativa sulle cure dentarie discutiamo oggi con due ospiti che siedono entrambi nella Commissione Sanità e Sicurezza Sociale del Gran Consiglio. Loro sono Danilo Forini, gran consigliere del Partito Socialista e favorevole al testo, e Patrick Rusconi, deputato PLR e relatore del rapporto di maggioranza contrario. Benvenuti entrambi.
4: Buongiorno. Grazie. Buongiorno a tutti.
3: Ecco, partiamo proprio dal piano più generale, siete entrambi nella stessa commissione, avete letto lo stesso messaggio governativo e gli stessi dati, però siete arrivati a conclusioni opposte, uno firmato per il sì e l'altro per il no. In una frase, proprio per rompere un po' il ghiaccio, qual è il singolo numero, il dato, il fatto che per voi è stato decisivo su questo tema? Non so chi vuole cominciare.
4: Ma posso iniziare io da parte mia, è che oggi conosciamo cosa stiamo spendendo, come ha detto lei bene, sui 160 milioni, un domani non sapremo dove andremo con questa cifra e questo un po' mi preoccupa, perché sappiamo che con più offerta si propone, perché questo sarà poi un'offerta ulteriore creando questa assicurazione obbligatoria sulle cure dentarie, ci sarà anche più domanda. Dunque, oggi conosciamo il punto di partenza, ma a medio termine, ripeto, potremmo andare in una direzione senza un punto di ritorno su quello che sono le spese di queste prestazioni.
3: Danilo Forini, invece, perché è convinto di sostenere questa iniziativa?
5: Io devo dire, sono stato molto colpito dall'appello dei 60 medici, tra l'altro raccolti in poco tempo, probabilmente sarebbero stati di più, sulle conseguenze della salute dentale sulla salute tutta. Ecco, questa è una cosa che da me, profano, siedo in una commissione ma non sono né medico né professionista, capire che un mal di denti può portare a problemi di malattie cardiovascolari, a tutta una serie di problemi legati al diabete, alla salute mentale, che questo succede nel nostro paese perché il 5% della popolazione dice di rinunciare completamente alle cure mentali, mentre la media europea è del 2,7% in paesi come l'Austria o la Germania, dove c'è un'assicurazione globale, si arriva allo meno dello 0,1%, 0,7% in Austria, ad esempio, che rinuncia alle spese. Ecco, questo è stato il dato che mi ha colpito di più, il fatto che molta popolazione in Ticino rinuncia a questo fatto essenziale per la propria salute perché non ha i soldi per farlo.
3: In Germania scende addirittura allo 0,3%, secondo i dati. Adesso, prima di proseguire con il dibattito, vi propongo di ascoltare le due voci che abbiamo già sentito nella copertina, tra l'altro, e che conoscono il tema, lo avete detto, voi non siete dentisti né dottori, loro sono invece entrambi dentisti, sono Nancy Lunghi, dentista e municipale di Locarno, schierata a favore dell'iniziativa, e Lorenzo Reali, che è dentista e anche membro del comitato centrale della società svizzera Odontoiatri. Li ho sentiti entrambi negli scorsi giorni e alcune loro risposte ci aiuteranno un po' a alimentare questo dibattito. E ho iniziato a chiedere a entrambi, proprio nell'ambito della loro pratica quotidiana, quanti pazienti vedono che rinunciano, rimandano o scelgono cure non ottimali proprio per ragioni economiche. Sentiamo.
6: Sicuramente ne vedo, ora è difficile quantificare. Penso che è una cosa che ci tengo a chiarificare già dall'inizio. Il fatto che ci sia questa percentuale, si parla del 5-6% di persone che effettivamente rinunciano a dei lavori odontoiatrici per motivi economici, noi non lo neghiamo, ne siamo perfettamente coscienti e ci impegniamo costantemente per cercare di trovare delle soluzioni con degli aiuti mirati. Poi io mi trovo confrontato spesse volte con situazioni dove ovviamente il lato economico è forse quasi il punto principale. Non per forza, poi però decidere di scegliere un lavoro economico vuol dire avere anche minor qualità. Il nostro lavoro comporta proprio illustrare le diverse varianti che abbiamo per risolvere un problema e spiegare poi i pro e i contro tecnici, biologici, ma anche poi la questione dei costi per poi arrivare assieme a una decisione.
7: Ma devo dire che sono diversi e ho anche l'impressione che siano sempre di più. Io quotidianamente vedo pazienti che comunque arrivano un po' con la paura della fattura e che tendenzialmente scelgono, dico quasi il minimo indispensabile. Oltre a questo, quello che mi preoccupa di più sono soprattutto i pazienti giovani, dove si vede che dopo le scuole medie, quando finisce il servizio dentario, per diversi anni non vanno più dal dentista e quando arrivano hanno delle situazioni veramente catastrofiche e oltre alla loro sofferenza c'è anche una questione di costi non da poco, perché quando si inizia a fare per esempio una cura della radice o c'è la necessità di fare una corona, ecco che diventano fatture di migliaia di franchi che spesso sono insostenibili.
3: Patrick Rusconi, l'abbiamo sentito, nessuno dei due dentisti nega il problema della rinuncia a totale alle cure. Nancy Lunghi ci ha addirittura appena detto che vede quotidianamente pazienti che fanno scelte al ribasso o al minimo indispensabile. Ecco, poi c'è questo dato che cita anche il governo, il messaggio del 5-8% di rinuncia totale, ma queste sono le persone che probabilmente non arrivano neanche dal dentista perché appunto rinunciano totalmente alle cure. Ecco, secondo lei chi è che fotografa meglio la realtà? Questa statistica del 5-8% o la poltrona del dentista, dove abbiamo sentito entrambi, anche il dentista contrario, dice che comunque lo vede che il fattore economico è al centro delle scelte?
4: Questo chiaramente anche io non lo nego, questo problema del 5-8%, anche che questo l'abbiamo anche approfondito in Commissione Sanità e Sicurezza Sociale, perché questo 5% vediamo che è molto legato a anziani nelle case anziani o chi ha subito degli interventi oncologici E lì voglio aprire una parentesi, abbiamo pendenti due mozioni su questo tema in commissione, le quali anche durante il dibattito commissionale più volte è stato ripetuto che dopo la votazione del 14 giugno riprenderemo queste mozioni perché lì si va a interventi mirati, dunque già questa fascia è debole, qua dico e ammetto che bisogna fare un qualcosa, però sono mirate le operazioni. Allora, io parto un po' di quello che ha detto la dottoressa Nancy, come uno che deve farsi una corona. Ecco, noi parliamo di un'iniziativa generica. Questa iniziativa generica, dunque, la copertura sarebbe limitata alle cure di base. Dunque, anche la corona non è chiara se verrà pagata sì o no da questa assicurazione dentaria cantonale. E dunque lì bisogna un po' fare attenzione. Poi ripeto un po' su quello che è i costi del rinunciare. Allora, noi sappiamo, o meno, si dice come verrà finanziata. Il finanziamento di questa iniziativa verrebbe finanziato come sistema AVS con un 0,8% aliquota a oggi. Dunque noi prendiamo uno stipendio mediano di 60.000 franchi, sarebbero 480 franchi all'anno. Cosa vuol dire 240 al lavoratore, 240 al datore di lavoro. Se noi calcoliamo che una profilassi dentaria costa sui 130-120, dunque capiamo che già il prelievo con questo finanziamento non ti va a coprire quello che tu hai finanziato. Dunque ci sarebbe, a nostro avviso, a mio avviso, anche un aumento di richieste. Uno che fa una pulizia dentale all'anno dice: io ne pago 480 franchi, facendo l'esempio prima, ne va a fare due. Dunque lì diventa poi anche un mercato, diventa qualcosa di incontrollabile. Questa è troppo generica, questa iniziativa popolare, è troppo generica. Più volte è stato ripetuto anche in commissione che bisogna entrare in qualcosa di mirato, che già si sta facendo in Ticino. Pensiamo ai ragazzi col medico, col dentista scolastico, e pensiamo a chi è in assicurazione invalidità o in assistenza. Lì il Canton Ticino dà già 5-6 milioni per queste fasce. Dunque bisogna un po' smagrire questo quadro generale. Questo quadro generale, a nostro avviso, è troppo generale, diventa incontrollabile a lungo termine e non ha quell'effetto che più volte da parte anche degli iniziativisti e nelle commissioni era di dire: andiamo sulle fasce deboli. Adesso però il scenario è cambiato, andiamo su tutti.
3: Danilo Forini, è troppo generica, troppo, appunto, l'iniziativa dice introduce un principio, non definisce un catalogo delle prestazioni. Come risponde alle critiche di Patrick Rusconi?
5: Ma che questa è la forza di questa iniziativa, proprio stato quello che è stato voluto, tanto l'iniziativa iniziale che è 11 anni, che è stata depositata, non era generica, ma un'iniziativa legislativa, poi sono successe molte cose in questi 11 anni, soprattutto non sono successe delle cose, perché comunque a livello democratico è comunque grave, secondo me, che si va a votare un'iniziativa che è stata sottoscritta da molti ticinesi 11 anni fa. La soluzione che è stata trovata in commissione, ma che è stata poi condivisa col Consiglio di Stato e con gli iniziativisti, è appunto di votare il principio. E questo secondo noi è molto importante, se vogliamo un po' anche la storia di tutte le assicurazioni sociali in Svizzera. Pensiamo alla VS stessa, l'assicurazione maternità, ma tutte, a dire la verità, sono state votate prima il principio e poi si va a, giustamente come dice il collega Rusconi, a vedere i vari dettagli. E bisogna dire che noi a giugno voteremo proprio il principio. Se vogliamo che la salute dentaria, quindi anche la bocca, faccia parte del corpo, che quindi in qualche maniera sia un diritto di tutti i ticinesi e le ticinesi di poter ricevere, di non dover rinunciare per questioni finanziarie a questo aspetto importante della propria salute, oppure se vogliamo continuare a lasciar fare al libero mercato, a tariffe dei dentisti che non sempre sono, abbiamo sentito anche nella testimonianza che si va a discutere, ma io potrei aggiungere con un po' di malizia, a trattare dei prezzi, delle prestazioni, quasi fosse come acquistare un vestito, rinuncio a un vestito migliore, più tecnico, ne prendo uno più economico in un supermercato. Ecco, noi vogliamo invece che in un secondo tempo, ci saranno poi mille discussioni in Gran Consiglio e anche con dei tecnici, i dentisti stessi in Consiglio di Stato, per poi definire, come è stato fatto con l'assicurazione maternità, ad esempio, l'infortunio, il catalogo delle prestazioni e tutti i dettagli. Quindi, per rispondere alla domanda, il fatto che sia un'iniziativa costituzionale è la forza di questa iniziativa. Non entrerà in vigore il giorno dopo che l'avremo votata, questo è un dato di fatto, ma votiamo il principio, vogliamo che i denti siano assicurati, vogliamo che il 20%, anzi di più, il 28% della popolazione, che il 5,8% è chi rinuncia completamente, ma il 28% dice che ritarda per andare al dentista, ma lo sappiamo, abbiamo molti ticinesi che non possono sopportare una spesa più di 2.000 franchi al mese, e anche queste statistiche sono chiare. E ricordo e termino dicendo che una carie trattata subito può costare 150-300 franchi, mentre la stessa carie ignorata, con poi una, si parlava prima di cura della radice, corona, l'impianto, può costare subito dai 2.000 ai 6.000 franchi. Quindi si tratta di anche intervenire subito, fare in modo che la popolazione abbia la profilassi, che si possa curare le carie appena iniziano, come dovrebbe essere per tutti, anche per risparmiare tutta una serie di costi che poi diventano importantissimi.
8: Ecco, a questo proposito però c'è anche la questione, che è un argomento molto, forse l'argomento principe anche dei contrari, uno almeno dei principali, è quello della deresponsabilizzazione del paziente. Insomma, l'idea che con la copertura assicurativa la prevenzione diminuisca, perché tanto le cure sono pagate, quello che diceva un po' lei prima, Patrick Rusconi, è visto che ho comunque il prelievo sul salario, allora tanto vale che faccio tutte le cure necessarie e forse non necessarie. Ecco, sentiamo ancora prima brevemente cosa ci hanno detto i due dentisti sulla deresponsabilizzazione. A loro, per agganciarci, visto che al momento in Svizzera non c'è un sistema di copertura, ma ci sono le assicurazioni complementari, ho chiesto proprio se ho cominciato a chiedere se nella loro pratica quotidiana questi pazienti che hanno già una copertura si prendono meno cura dei loro denti. Sentiamo.
7: No, assolutamente no. Io purtroppo non ho pazienti che adorano farsi torturare dal dentista, anzi, sono ben contenti di venire giusto per fare la pulizia annuale e il controllo, e grazie a questo sperano di avere meno problemi possibili, ed è effettivamente così. Prima si riescono a intercettare le problematiche e meno è difficoltoso anche per il paziente curarle. Quindi sicuramente il fatto di avere più accessibilità alle cure primarie di controllo e pulizia fa sì che i pazienti vengano soprattutto per quelle.
6: Qui è difficile generalizzare, diciamo che quello che io ho già notato, ho già sentito nella mia attività personale, è quel paziente che mi dice: vabbè, tanto paga l'assicurazione, quindi puoi fare magari anche il lavoro più costoso. Se parliamo di controllo dei costi, per esempio, uno dei fattori che fa sì che i costi odontoiatrici sono comunque molto più stabili rispetto ai costi nella medicina generale è proprio il fattore che alla fine il lavoro viene pagato dal paziente privatamente, e questo ci dà una regolamentazione, una responsabilizzazione da parte nostra di offrire la soluzione ideale, sempre comunque considerando di non esagerare quei costi, e poi anche il fatto che si arriva a un punto dove poi il paziente ha il suo budget e bisogna trovare quello che è ideale. Non vuol dire per forza di minor qualità, può essere di buona qualità, funzionale e tutto, però con un occhio al borsellino, e quello con l'assicurazione obbligatoria va un po' a farsi perdere.
8: Ecco, Danilo Forini, lo abbiamo appena sentito, anche qui le posizioni sono abbastanza diverse, ma ecco, i dentisti che la pensano come Lorenzo Reali avvertono proprio che un'assicurazione obbligatoria sposta risorse dalla prevenzione, che ha citato lei prima, quindi curare la carie subito e non intervenire dopo, e deresponsabilizza il paziente. E anche a sostegno di questa tesi citano il grande successo del servizio, ad esempio, scolastico, e della diminuzione dagli anni 60 a oggi delle carie nei ragazzi del 93%. Ecco, ha senso quindi ribaltare completamente un sistema per intervenire su una casistica comunque limitata?
5: Ma l'esempio del servizio scolastico è perfetto, perché abbiamo visto come con un servizio pubblico generalizzato abbiamo migliorato in maniera incredibile l'igiene dentale, la salute dei nostri giovani, dei nostri ragazzi. Ma cosa succede? Che abbiamo delle testimonianze, abbiamo ad esempio una ragazza che dice: a 23 anni ho scoperto 3 carie grandi, dopo le medie non ero mai più andato dal dentista, non avevo i soldi. Le cure a 23 anni sono durate mesi e sono costate una fortuna. Ed è quello che succede, che ci raccontano i dentisti, che i giovani, un po' perché non hanno i soldi in quell'età, un po' perché non ritengono importante la salute dentale, finita questo momento di cura pubblica, si disinteressano del problema e poi si ritrovano, e forse l'abbiamo vissuto molti di noi, con grandissimi problemi in età da giovani adulti ai denti, e dopo lì i problemi diventano da 2, 3, 4, 5 mila franchi, ma soprattutto diventano dolorosi e in alcuni casi, non dimentichiamolo, anche pericolosi per la salute. Quindi l'idea è proprio di lavorare sulla prevenzione. Il modello non è quello della LAMAL, quindi non stiamo parlando di questo. Il modello della LAMAL, l'ho sempre detto, lo ripeto, è fallimentare, è un modello che non funziona e che non può funzionare neanche per i denti. Il testo dell'iniziativa non chiede questo, chiede un'iniziativa, un'assicurazione generica. Possiamo fare l'esempio già fatto prima degli infortuni, che già oggi interviene: se ci cadiamo, ci rompiamo un dente, interviene l'assicurazione infortunia, e lì non c'è un'esplosione di costi, c'è un catalogo. Ci dice che ogni anno è discusso tra i dentisti, responsabilizza i dentisti, perché non è solo il paziente che deve essere responsabilizzato, ma anche il medico, il dentista, eccetera, ma questo è un altro discorso. E si interviene secondo questo catalogo, poi se qualcuno vuole qualcosa di più lo pagherà oltre. Ecco, questo è il modello che vogliamo, che, come detto, non andiamo a votare a giugno, andiamo a votare il principio, che poi avremo tutto il tempo di costruire. Ad esempio, se si definisce che l'igiene mentale, andare dell'igienista, è una volta all'anno, sarà una volta all'anno, non è che si andrà 2, 3, 4 volte all'anno perché tanto paga la casa questa assicurazione. Se l'assicurazione paga una volta all'anno, sarà una volta all'anno. Quindi si tratta proprio, come lo facciamo con i bambini, di poterlo fare anche con gli adulti e gli anziani, soprattutto perché sono anche gli anziani che hanno poi fatica, fanno andare dal dentista quando hanno più problemi, poter garantire questo intervento di base, che con meno soldi evita poi degli interventi più cari.
8: Patrick Rusconi, appunto, lo dicevamo, il servizio dentistico, tanto per i favorevoli quanto per i contrari, tutti lo celebrano il successo. Appunto, abbiamo detto meno 93% di carie nei ragazzi, però arriva a 15-16 anni e si interrompe. E quindi poi c'è questo buco, noi facciamo di tutto per i denti dei ragazzi fino a 16 anni e poi si devono arrangiare.
4: Ma sì, però è un po' l'esempio che ha preso il collega Forini, un po' lo contesto, nel senso che bisogna anche avere appunto questo senso di responsabilità. È vero che dopo a quell'età lì, a 16 anni, bisogna sensibilizzarli a prendersi cura dei propri denti. Abbiamo tanto di come si dice, di prevenzione, di informazione, le stesse famiglie, non perché poi a 16 anni bisogna interrompere, magari ogni tanto ripetere: mi raccomando, prenditi cura dei tuoi denti, così, perché poi se il contesto va nella direzione chi se ne frega, non mi prendo cura dei denti, che poi tanto nel momento che avrò bisogno ci sarà una copertura totale di quello che sono le mie cure, questo anche no. Questo lo Stato non deve sostituirsi alla responsabilità individuale, e questo non va bene, non lo condivido. Io voglio tornare indietro di due punti. Abbiamo parlato prima di libero mercato. Ecco, il libero mercato con questa iniziativa diventerà incontrollabile. Faccio degli esempi: perché i premi della cassa malati aumentano così esponenziali ogni anno? Perché c'è troppa offerta, c'è tanta offerta sul mercato. È la stessa cosa, andremo anche qui in una direzione di tanta offerta. Basti pensare che se noi applichiamo un'assicurazione cantonale, senza mettere dei limiti, sì, lui dice benissimo, si metteranno dei limiti, ma oggi i limiti non li abbiamo sul tavolo, qualcosa di preciso. Avremo, secondo me, un attacco alla diligenza, un po' come gli studi dei fisioterapisti. Avremo tanti igienisti che entreranno da quello che dall'Italia, vedremo sorgere dei centri medici, dei centri igienisti, e tutto questo poi perderemo il controllo. Oggi pagheremo il 0,8% di aliquota, e nel poco tempo si dovrà aumentare questa aliquota per finanziare questo. E se non si può aumentare, perché probabilmente ci saranno sindacati e non sindacati che si metteranno di traverso su questi aumenti di percentuale, sarà ancora lo Stato ad intervenire. E poi nel 2000, perché è rimasta lì tanto tempo anche questa iniziativa? C'è anche da dire che nel 2018 agli iniziativisti era stata fatta una proposta ben chiara e precisa del valore di quasi 8 milioni.
8: Sì, erano i 150 franchi ai beneficiari RIPAM.
4: RIPAM, che erano, ai tempi erano 60.000 persone che ne potevano beneficiare. Se questa iniziativa, se questa controproposta, controprogetto veniva accettato, oggi sarebbero state 105.000 persone che ne potevano beneficiare di questi 150 franchi. Allora anche lì bisogna capire dove si vuole arrivare, perché dire no a qualcosa che secondo noi, secondo già i tempi là il Consiglio di Stato funzionava, anche no, e nello stesso tempo però c'è da dire che quella cifra lì di 8 milioni poi è entrata nel giro della RIPA, non è che lo Stato se
8: senza le... destinazione specifica,
4: senza però, destinazione specifica, perché quei tempi là era mirata,
8: ecco, all'epoca gli iniziativisti avevano definito elemosina un po' questo tentativo di controprogetto. Ma restiamo, Danilo Forini, un attimo sui costi. Anche lì dal fronte del no viene citato spesso questo dato, decennio 2012-2022, costi delle cure dentarie 5% di aumento, stesso periodo la MAL 35% di aumento. Lei ha già detto non sarebbe il modello la MAL, ma cosa garantisce che comunque non ci sarà questo assalto alla dirigenza e che l'odontoiatria, ce la farò, non segua la stessa curva una volta approvata l'iniziativa?
5: Ma perché noi con questa iniziativa vogliamo magari anche mettere già a fare un passo in avanti, stiamo andando nella direzione di una cassa malati unica, pubblica, con premi proporzionali al reddito per i denti, come l'assicurazione infortuni, come l'AVS. Quindi non succederà perché il modello non è quello, ma è un modello controllato da un ente unico, da un ente che potremo costruire, la politica potrà costruire, non sarà come stiamo vedendo per altre iniziative la sinistra che è la maggioranza in questo paese, quindi sarà comunque la maggioranza di questo paese che attualmente è di destra, che potrà mettere tutti i paletti del caso. Ed è questo che chiede l'iniziativa, un principio di poter dire che i denti sono importanti, che non dobbiamo fare in modo che chi ha i soldi vada al dentista e chi non ha i soldi rinunci, e che poi metteremo dei limiti con una cassa malati unica, quindi un'assicurazione unica cantonale che dirà cosa si può fare e cosa non si può fare, e che magari potrà essere l'esempio a livello svizzero con un'iniziativa simile anche poi per i medici, per i fisioterapisti e per tutto quello che è stato citato. Quindi non è vero che ci sarà un'esplosione di costi, ripeto, lo vediamo già con l'assicurazione infortuni, non è che adesso uno quando si spacca un dente perché cade a mountain bike c'è la corsa a volersi far trapanare a tutti i costi perché tanto me lo paga l'assicurazione infortuni. Se mi sono rotto solo scheggiato un dente e evito di andare a farmi traponare, nessuno, l'ha detto anche la dottoressa Lunghi mi sembra, è contento di andare al dentista. Penso che sia una cosa molto differente che andare dal fisioterapista o dal dentista, anche se ogni tanto i fisioterapisti agiscono
8: dolore.
5: Provocano anche loro, però nessuno è contento di andare dal dentista, ma quindi magari approfittiamo anche per questa iniziativa. È importante andarci perché se trascuriamo i denti poi arrivano malattie cardiovascolari, arrivano problemi di diabete, arrivano problemi a salute molto importanti. A oggi un terzo della popolazione ticinese rinuncia a questo perché alla fine del mese non c'hai soldi, quindi non è questione di responsabilizzazione, alla fine del mese non ho i soldi per pagare 2-3 mila franchi di dentista perché so che se vado andrò a finire lì, e quindi ritarda finché la situazione diventa terribile. Noi questo non lo vogliamo e vogliamo un principio costituzionale per bloccare questa situazione, e poi vedremo come applicarlo in maniera regolamentata e precisa.
8: Senti, Patrick Rosconi, siamo in conclusione, ma ancora una domanda un po' provocatoria mi sorge, perché appunto voi citate il settore delle cure dentarie come esempio di contenimento dei costi, ma allora perché non proporre di applicare il modello delle cure dentarie anche alla Lamalla a questo punto?
4: Ah, bella domanda, questo ormai è quello che la Lamalla sappiamo che è dettata dalla Confederazione, dunque è vero sì che a livello cantonale Qualcosa si può fare sicuramente, però è come muovere un pachiderma. So che il DSS, anche nelle nostre commissioni abbiamo tanti di questi messaggi per poter riaddrizzare un po' la baracca, ma non è così evidente. Invece qui abbiamo un principio che funziona, un principio che è funzionato fino ad oggi, e sarebbe peccato stravolgere questo principio per andare in un buco che probabilmente non ci si tirerà più fuori, ecco. E c'è da dire una cosa, che noi siamo sul principio attenti ai bisognosi su quello che sono le cure dentarie, non per niente, questo lo sa anche il collega Forini, in commissione abbiamo ancora 2 mozioni pendenti, non peraltro abbiamo anche avallato la figura del dentista cantonale al 20%, perché anche durante i nostri dibattiti in commissione abbiamo detto più volte che abbiamo bisogno anche dei consigli e una linea guida dal dentista cantonale. Dunque andare adesso a approvare questa iniziativa popolare, a mio avviso si andrebbe poi perdere gli aiuti mirati di chi ha bisogno, che ne abbiamo nei commissione sul tavolo. Dunque è abbastanza pericoloso entrare in qualcosa che a nostro avviso non è così chiaro.
8: Ecco, insomma, lo abbiamo capito, le posizioni sono decisamente distanti e la campagna è ormai entrata nel vivo. Ad avere l'ultima parola, come sempre, saranno però i cittadini ticinesi che si recheranno alle urne il 14 di giugno. Da parte mia ringrazio ancora gli ospiti e auguro una buona giornata a chi ci ascolta. Modem torna domani.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il centenario della nascita di Flannery O'Connor ha prodotto un volume corale degno del personaggio. Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor raccoglie voci di scrittori, critici e studiosi che si sono confrontati con l'opera della scrittrice americana. E per la prima volta in italiano esce il diario compilato dalla O'Connor nel 1943 e 44 e pubblicato in lingua originale con il titolo Matematica avanzata. Un'autrice e una ricorrenza da celebrare con gli ospiti del dossier di Alphaville. Flannery O'Connor, una lotta corpo a corpo con la scrittura. A cura di Enrico Bianda. Domani alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Alle 17 in punto, a quota 1644 metri, ha tagliato il traguardo l'avventura tutta ticinese di questo Giro d'Italia. Buonasera da Michel Volonté. Innanzitutto andremo proprio a Carin, Leventina, dove c'è ancora fermento per la tappa che si è conclusa poco fa con partenza da Bellinzona. Il nostro inviato ci racconterà com'è andata, con voci e racconti da bordo strada. La tappa, per la cronaca, è stata vinta da Jonas Vingegaard. Costi della salute in Svizzera. L'Ufficio federale della sanità pubblica fa il punto, stima che nel 2026 ci sarà un aumento del 5% e quindi anticipa che i premi di cassa malati dovrebbero crescere anche loro del 5%. L'annuncio ufficiale comunque è sempre in autunno. Di assicurazione sanitaria si è confrontata ancora oggi a Bellinzona la commissione della gestione del Parlamento, alle prese con il finanziamento delle due iniziative per ridurre i costi delle casse malati, tre i rapporti firmati che verranno discussi in Gran Consiglio. In Medio Oriente non si è ancora raggiunta un'intesa tra Washington e Teheran. Questa sera ci concentreremo sul ruolo del Qatar, diventato snodo diplomatico per una regione dove gli equilibri tra i paesi del Golfo restano tutt'altro che compatti. Sul tavolo pesa poi la proposta di Trump di estendere quelli che vengono chiamati gli accordi di Abramo a Qatar e Arabia Saudita, una mossa che potrebbe ridisegnare gli assetti dell'area. La situazione geopolitica potrebbe spingere alla svolta verde nell'energia, ma dal Festival dell'Economia di Trento avremo la voce di un'esperta sulla difficoltà di abbandonare l'uso del petrolio, visto che lo si trova ovunque, anche nel dentifricio. Spazio infine a un artista statunitense nato esattamente 100 anni fa, definito il camaleonte del jazz.
4: Lui era uno scopritore, ha cambiato la storia della musica 3-4 volte.
3: Franco Ambrosetti, il trombettista ticinese, ricorda Miles Davis, considerato uno dei musicisti più influenti del XX secolo. Miles Davis ha rivoluzionato e fondato da solo quasi tutte le evoluzioni del jazz moderno. In apertura quindi la tappa ticinese del Giro d'Italia, la Bellinzona Carine, la gara del pomeriggio terminata poco fa, ha tagliato il traguardo Jonas Vingegaard, il danese in maglia rosa favorito alla vigilia, molti gli appassionati presenti alla partenza e altrettanti quelli che da Bellinzona fino all'Alto Ticino hanno visto passare i ciclisti, fra loro c'è anche il collega Umberto Gatti, un po' a piedi, un po' in bicicletta. Umberto, ti ritroviamo in diretta alle 12.30, eri alla partenza, ora sei all'arrivo, che ambiente c'è? C'è stato pubblico, Umberto?
5: Buonasera, direi molto pubblico presente oggi, direi una giornata ricca di sport e accessibile a tutti, forse è questa la vera forza del ciclismo. Davvero tante persone a Bellinzona e a Cari, ma anche lungo tutto il percorso. Va detto magari che l'accesso all'ultimo chilometro a Cari è stato un po' limitato a chi saliva in bicicletta e diversi fan, mentre c'erano davvero molti tifosi nella zona dell'arrivo. Dalle immagini magari non si è visto, ma questo anche perché per questioni di spazio spazio e di necessità tecniche, non tutte le zone erano accessibili. Come dicevamo, appassionati di ciclismo, ma anche tanti curiosi, tra loro molti bambini. Infatti sono state diverse le classi di scuola che si sono posizionate lungo il percorso per ammirare il passaggio della tappa. Oggi è a mezzogiorno, come dicevi, vi abbiamo raccontato dell'ambiente di Bellinzona. Nel pomeriggio ci siamo poi spostati a Faido e in bicicletta abbiamo percorso la salita insieme a molti tifosi. In molti sono saliti con la propria bici da corsa, tra poco sentiremo le loro voci. Come dicevamo, tutte le età erano presenti e in salita abbiamo incontrato probabilmente quello che è lo scalatore più giovane della giornata con i suoi 8 anni. Per quanto riguarda la meteo, direi una giornata molto calda come ampiamente previsto, anche se qui a Cari attorno alle 16 una nuvola un po' fantozziana ha fatto cadere qualche goccia, un quarto d'ora che però non ha rovinato l'ambiente. La gara, come dicevi, è finita un'ora fa, si sta già iniziando a smontare. La festa invece qui a Cari continua e continuerà anche nelle prossime ore, anche se il pubblico pian pianino sta andando verso il fondovalle.
3: Bene Umberto, ti ritroveremo fra poco perché direi che è arrivato il momento di ascoltare le voci, le impressioni che Umberto Gatti ha raccolto tra chi ha voluto vivere le emozioni di questa giornata, poi faremo un primissimo bilancio.
2: Siamo sul treno verso Bellinzona e poi Faido, voi dove scenderete?
6: A Bellinzona.
2: E dopo dove andrete?
7: Beh, con le nostre bici saliamo verso Carie e bisogna vedere il giro oggi.
2: Che tappa sarà secondo voi?
7: Beh, sarà una tappa durissima, fa caldissimo oggi, quindi speriamo di vedere un attacco dei più forti sull'ultima salita.
8: I'm from the Netherlands. I'm going to Bellinzona to see the start of the Giro.
9: Perché è il momento di presentare lo show della Chiaravana!
10: Sedicesima tappa del Giro d'Italia, una tappa con arrivo in salita in montagna. Noè Ponti, se vedo bene il mitico Noè Ponti, medagliato olimpico, campione del mondo.
2: Lui... 1.45, il Giro d'Italia è ufficialmente partito da Bellinzona, noi siamo a Faido dove inizia a salire l'entusiasmo.
11: Ma io penso che la popolazione sta accogliendo con ottimo successo, va bene, qualcosa di nuovo in paese ci sta.
12: Molto positivo lo troviamo, sì, vediamo un bel po' di gente in giro già ieri quando abbiamo già preparato tutto, corridori in bici dappertutto, era veramente bello di vedere, sì.
2: Partiamo da Faido, poco più di 10 chilometri, iniziamo la salita in bicicletta. Voi siete qua a sostenere gli atleti quando passeranno?
11: Sicuramente sì, è da stamattina che siamo qui, pronti per gli atleti.
2: Lei sta aiutando anche i tifosi che stanno salendo?
13: Sì, senz'altro, ci vuole anche quello, eh? Lei per prima!
2: 7 chilometri all'arrivo, come sta andando?
12: Ma dai, meno peggio del previsto.
2: Anche questo caldo non disturba troppo?
12: Anche il venticello, però arriviamo in cima.
2: How do you feel?
14: It's hot, hot today. I'm feeling good, but the sun is... hard today.
2: Posso chiedervi come sta andando?
15: Ma chiediglielo a lui, al giovanotto.
16: Come va? Martin, come va?
2: Quanti anni hai?
17: 8.
2: Arrivi su fino in cima?
17: No, fino a molare.
2: Buona salita allora.
17: Grazie.
14: Ciao.
16: Ciao.
2: Ultimo chilometro, come sta andando?
16: È dura.
14: Forza.
16: Possiamo far scambio?
2: E dopo 10 km di salita siamo arrivati a Cari, dove la festa è già iniziata.
3: Allora, torno da te Umberto Gatti per le prime valutazioni, perché hai un ospite con te, Umberto.
5: Sì, esatto, siamo qui con Fabrizio Czesłakiewicz, cioè presidente di Banca Stato e tra i promotori di questa tappa Bellinzona Cari. Che giornata è stata?
18: È stata una giornata, sono ancora un po' emozionato, penso memorabile. Voglio ringraziare tutti veramente che mi hanno aiutato a realizzare questo sogno, in primis penso Rocco Cattagno, che senza di lui questo giro probabilmente non era qui. visto sulle strade della Val di Blegno, della Leventina, della Riviera, di Bellinzona tantissimo pubblico, e questo vuol dire che prima di tutto il ciclismo è uno sport popolare, e quello che è il messaggio che vogliamo dare. E queste nostre valli sono delle valli popolari dove si può vivere bene, e c'erano, sono state delle immagini magnifiche, ed è quello che volevamo dare e far vedere al resto del mondo.
5: Fabrizio Czeslakiewicz, tanta emozione nella sua voce.
18: Sì, tanta emozione, perché la passione del ciclismo è arrivata da mio papà, e oggi non è qui di fronte a Carice, la montagna dove abbiamo passato tutta la nostra infanzia, e questo lo voglio dedicare a lui e a dedicare a tutta la mia famiglia, ed è stato qualcosa veramente di bellissimo.
5: Come organizzatori si può già fare un primo bilancio di questa giornata?
18: Ma penso che è stato veramente qualcosa di bellissimo, siamo tutti felici, abbiamo anche ricevuto un gran feedback, anche il vincitore, penso che Jonas Vingegaard con la vittoria di oggi ha ipotecato il Giro d'Italia, per cui vuol dire che il Giro d'Italia, potremmo dire in un futuro, Jonas Vingegaard l'ha vinto a Carì, ed è una cosa eccezionale, immaginabile per noi, per cui è veramente, io penso, è una giornata storica per la nostra valle.
5: Grazie mille Fabrizio Czeslakiewicz, e da Carì direi che è tutto, ricedo la linea a Comano.
3: Beh, direi un primo bilancio di una giornata già definita storica, che già commuove, come abbiamo appena colto con questo ultimo intervento. Umberto Gatti ci ha raccontato soprattutto l'emozione attorno a questa tappa ticinese del Giro d'Italia. Passiamo ora a un tema che scalda gli animi in modo diverso, ai costi della salute che in Svizzera sono in continuo aumento, lo scorso anno di ulteriori 247 franchi a testa. Una tendenza che secondo l'Ufficio federale della sanità è destinata a proseguire anche quest'anno e a spingere così all'insù i premi anche per il prossimo. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
19: Una girandola inarrestabile, quella della spirale ascendente di costi, consumi e premi di cassamalati. Una spirale che la Confederazione cerca però di tenere sotto controllo con diverse misure, chiedendo anche la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Se negli ultimi 10 anni non fossimo intervenuti, i premi sarebbero ancora più alti, spiega la responsabile per le tariffe dell'Ufficio federale della sanità, Sandra Schneider. Elaboriamo costantemente nuove misure di contenimento, ma tutti dobbiamo essere responsabili. Ormai quasi 100 miliardi di franchi l'anno i costi sanitari. Lo scorso anno invece spesi quasi 5.000 franchi pro capite, con un aumento di quasi 250 franchi sull'anno precedente. Spendiamo di più perché tutti usiamo di più, aggiunge Sandra Schneider. L'invecchiamento della popolazione è certamente un fattore, ma anche i giovani si curano di più. Dal Covid si fa più attenzione alla salute e si fa un ricorso maggiore alle cure mediche. Demografia, come detto, ma anche progressi tecnici della medicina, aumento delle cure ambulatoriali, psicoterapia, cure a domicilio. Tutto spinge all'insù i costi sanitari e di riflesso i premi, che l'anno prossimo dovrebbero dunque nuovamente lievitare di qualche punto percentuale, con le note differenze fra cantone e cantone. Le misure adottate però funzionano e permettono risparmi fino a 300 milioni all'anno. Da inizio 2026 è poi entrata in scena la nuova struttura tariffaria TARDOC.
20: Alors pour le premier système faut dire qu'on passe d'un système uniquement basé.
19: Un sistema che nel complesso funziona bene, ma che ha bisogno di alcuni aggiustamenti, ci precisa ancora Sandra Schneider dell'Ufficio federale della sanità. A differenza del vecchio TARMED, non ci sono così tanti incentivi alla fatturazione, ma c'è una concentrazione delle prestazioni. Altro cambiamento di struttura all'orizzonte, entrata in vigore inizio 2028, la modifica della LAMAL sul finanziamento uniforme delle cure ambulatoriali, che scaricherà parte dei costi dalle casse malati ai cantoni. Sistema che non fermerà l'avanzata dei costi, ma si spera conterrà quella dei premi. Dopo ancora poi, si parla però qui del 2029, l'eventuale aumento della franchigia minima da 300 a 400 franchi, progetto attualmente in consultazione.
3: Una delle vie per contenere l'onere dei premi per le famiglie è quella scelta dalla popolazione ticinese con l'approvazione in votazione delle due iniziative di Lega e PS. Ebbene, oggi la Commissione della Gestione ha firmato i rapporti, che sono ben tre: uno di maggioranza appoggiato da Centro e PLR, uno da PS e Verdi e uno solo dall'UDC. Un risultato indubbio è quello di andare in aula già nella prossima sessione parlamentare, quindi fra due settimane. Ce ne parla Ale Melchionda.
0: Al momento la posizione probabilmente più singolare è quella della Lega dei Ticinesi. Nonostante una delle due iniziative, quella per la deducibilità integrale delle imposte, porti la sua firma, i suoi commissari per ora stanno alla finestra e non si schierano, né con uno dei tre rapporti, né con una proposta loro. Rimanendo alla destra dell'emiciclo, a smarcarsi troviamo l'UDC, come ci spiega il capogruppo Alain Bühler.
21: Non crediamo che le tematiche vadano spacchettate, crediamo che le iniziative debbano entrare in vigore il 1 gennaio 2027, entrambe. Noi le trattiamo in un rapporto unico. Per l'iniziativa del PS abbiamo approntato quella che era la versione del Consiglio di Stato, quindi basata sul premio medio effettivo, che è quello più legato alla realtà ticinese, mentre per l'iniziativa della Lega prevediamo la piena deduzione come previsto dall'iniziativa.
0: Un rapporto di minoranza, quello UDC, che ne vuole il finanziamento attraverso misure di contenimento della spesa. Il distinguo più grande lo tocca le tempistiche. Per la maggioranza si parla di entrata progressiva per essere a regime nel 2029. Un altro nodo, non da poco, sarà quello dei calcoli e del metodo. Diversamente dall'UDC e dal PS che sentiremo fra poco, la maggioranza, come ci dice la correlatrice PLR del rapporto di maggioranza, insieme al centrista Fiorenzo Dadò, Natalia Ferrara, appoggia la proposta del governo di passare dal premio medio di riferimento al premio effettivo di riferimento, cioè che farebbe scendere di parecchio i soldi, stimati in circa 300 milioni di franchi in sede di voto, da mettere sul tavolo per il suo finanziamento.
22: Una questione di principi e di buonsenso. Vogliamo aiutare con l'iniziativa del 10% che è stata votata chi ne ha davvero bisogno. Quindi, se viene pagato effettivamente un premio che una famiglia o una persona sola non può permettersi, lo Stato aiuta questa persona sola o questa famiglia. Ma dobbiamo parlare di premi effettivi, perché se no stiamo dando a qualcuno dei soldi che non ha mai speso. Non ci siamo.
0: Proprio l'approccio meno gradito ai socialisti, che lamentano non rispetto della volontà popolare. Il capogruppo Ivo Duris.
23: Rimane il rischio che magari l'iniziativa della Lega in aula passi, mentre la vostra resti al palo in attesa di chissà che tempi.
24: Sì, direi che c'è un'alternativa peggiore, c'è l'alternativa che modificano quello che è il testo votato dal cittadino con un premio effettivo di riferimento di cui non si conosce nemmeno l'impatto, non lo conosce il Dipartimento, non lo conoscono i parlamentari che lo voteranno, ecco, questo è il grosso rischio.
0: Insomma, gli ingredienti per un dibattito parlamentare frizzante ci sono tutti. Appuntamento allora all'8 giugno.
3: In Medio Oriente adesso, dove l'escalation continua, mentre Washington e Teheran cercano un'intesa, le discussioni vanno avanti nonostante i raid americani della scorsa notte e la dura risposta a parole del grande Ayatollah Mojtaba Khamenei. Coinvolgo quindi Francesca Caferri, esperta di paesi del Golfo. Buonasera e benvenuta, Francesca.
25: Buonasera a voi.
3: Allora, sono diversi i paesi della regione coinvolti in queste trattative. Ieri in Qatar si sono recati il ministro degli esteri, il presidente del Parlamento iraniani, in un paese che è stato preso di mira militarmente proprio da Teheran. Perché dunque, Francesca, discutere in Qatar?
25: Beh, il Qatar è insieme all'Oman il grande mediatore della regione, è il paese che stava cercando di tessere le fila di un accordo prima che scoppiasse questa guerra a febbraio. È rimasto fuori dalla scena nella fase iniziale di questo conflitto, sia perché gli Stati Uniti in qualche maniera avevano tradito questa mediazione proprio intervenendo militarmente, sia perché l'Iran ha preso di mira, come avete detto voi, anche il Qatar nei suoi attacchi. Ma nelle ultime settimane, in particolare dal 9 di maggio, quando c'è stato un incontro importante, quello fra il primo ministro e il vicepresidente americano J.D. Vance, il Qatar è tornato in prima fila ed è il paese paese che sta tessendo le fila di questa mediazione, quello che ha in mano da mesi il dossier nucleare iraniano e quindi quello che più facilmente di qualunque altro può arrivare a sciogliere alcuni dei nodi più complessi di questa negoziazione.
3: Ecco, i paesi della regione vogliono chiudere il conflitto, ma i paesi del Golfo non hanno una posizione comune. Gli Emirati Arabi, ad esempio, non sono allineati all'Arabia Saudita. Quali sono i punti sui quali i paesi dell'area divergono, Francesca?
25: Il primo punto, quello su cui convergono, è importante sottolinearlo, è che venga eliminata la minaccia di missili a lungo raggio e di droni dall'Iran verso questi paesi. Questo è l'unico punto su cui sono d'accordo. Per il resto sono su posizioni diverse. Gli Emirati sono molto più vicini a quella di Israele, a cui sono legati da un'alleanza che è militare, non soltanto diplomatica, e quindi ritengono che il nucleare sia una minaccia importante che debba essere fermata in questo momento, che non si possa rimandare. Per l'Arabia Saudita invece è prioritario che riapra Hormuz, che i migliaia di barili di petrolio che sono bloccati perché non riescono a uscire dal paese, dalle altre vie, possano riprendere la loro strada e quindi dare respiro ad una economia che da questa guerra è stata duramente provata.
3: E poi, Francesca, che cosa dire della proposta che pesa, messa sul tavolo dal presidente americano Trump, che ha chiesto a Qatar e Arabia Saudita di firmare gli accordi di Abramo che normalizzano le relazioni con Israele, che sono già stati firmati da Bahrain, Emirati, Marocco e Sudan?
25: Sì, diciamo che questo è il sogno di Donald Trump già dalla sua prima amministrazione, un sogno, quello di allargare gli accordi di Abramo, che era quasi diventato realtà nel 2023. Dobbiamo ricordare che l'attacco di Hamas è stato motivato anche dalla volontà di bloccare la normalizzazione fra Israele e l'Arabia Saudita. Ecco, Donald Trump sa che se si arrivasse alla firma di questo accordo, a questa normalizzazione, il suo nome sarebbe inciso nella storia come l'uomo che ha profondamente cambiato la storia della regione, del Medio Oriente, ed è arrivato ad una pacificazione che nessuno finora ha mai raggiunto. E da qui si spiega questa presa di posizione così forte, così pubblica nei confronti di Arabia Saudita e Qatar.
3: Francesca Caffè.

0: cessate il fuoco rinnovato tra le parti sotto l'egida di Washington, ma che di fatto non ha mai fatto tacere le armi.
1: They are striking Bekaa and south from
0: Bombardano la valle della Bekaa e il sud dal momento in cui hanno dichiarato il cessate il fuoco, che in realtà non è un cessate il fuoco. Prendono di mira Beirut e il quartiere di Dahiyeh nella sua periferia meridionale. Sono le parole di Abbas Al-Atrash, giornalista che abbiamo raggiunto nella capitale libanese. Da ieri Israele minacciava un'escalation che si sta concretizzando nel sud del Libano, dove il movimento sciita Hezbollah è dominante e che è già teatro di violenti combattimenti. Il quadro di un paese che appunto non conosce tregue nonostante le intese si complica. Anche nella capitale libanese, Beirut, la vita è estremamente difficile.
2: È una situazione molto complicata perché si è a metà strada tra la guerra e non guerra. Diciamo che non sai mai cosa potrebbe succedere da un momento all'altro e la situazione peggiora. I droni sono sempre sopra la tua testa dalla mattina alla sera ed è una vera tragedia per il cervello e per le orecchie. Dal punto di vista umanitario, invece, abbiamo le scuole piene di sfollati dal 1 marzo, dal primo giorno dall'inizio della guerra e molti sfollati non hanno lasciato i centri di accoglienza nemmeno dopo la tregua, poiché la situazione non era assicurante e temono di perdere il proprio posto all'interno dei rifugi che sono sovraffollati. Hezbollah e il partito sciita Amal avevano consigliato alla gente di non tornare nelle proprie case nel sud di Beirut, aree sotto il controllo di Hezbollah. Alcune di queste persone, e io sono una di loro, hanno scelto di tornare dopo essersi stancate dell'esilio e dei suoi costi finanziari. Non è una situazione stabile, ti chiedi sempre quale sarà il prossimo obiettivo. Stai guidando e di colpo viene centrata l'auto a fianco della tua o l'edificio a fianco a quello dove ti trovi. Non si può prevedere cosa succederà nei prossimi istanti.
0: Israele oggi ha lanciato un appello agli abitanti di Nabatieh, storica città sotto il controllo, sotto l'influenza di Hezbollah nel sud del Libano, di abbandonare la città. Nabatieh è già stata duramente colpita in questi mesi e molti sono già fuggiti. Abbiamo chiesto ad Abbas Al-Atrash quanto le operazioni militari israeliane abbiano indebolito Hezbollah.
2: Molto. E lo dimostra anche il fatto che l'esercito israeliano ora si trovi alle porte di Nabatieh e ci voglia entrare. E basta osservare una mappa e vedere che più di 66 villaggi sono sotto il controllo di Israele. E allora dov'è Hezbollah? Ora sta usando droni in fibra ottica per colpire specifici obiettivi. Ma questa strategia non sta funzionando perché Israele sta avanzando sempre più in profondità.
3: Il petrolio di questi tempi, in tempi di incertezza geopolitica, come abbiamo appena sentito, è l'elemento centrale nel discorso economico. La storica dipendenza dal greggio porta anche a situazioni critiche, ma non solo per i consumatori. Anche il petrolio, anche chi il petrolio lo produce, va incontro a difficoltà, tanto da far nascere quella che viene definita in economia la maledizione del petrolio. Ma fino a quando dovremo parlare di dipendenza dal greggio e cosa vuol dire la maledizione del petrolio? Marzio Minoli ne ha parlato al Festival dell'Economia di Trento con Valeria Termini, professoressa all'Università di Roma III ed esperta di energia, già consigliera per le Nazioni Unite.
4: La maledizione del petrolio è la maledizione della difficoltà di crescita dei paesi produttori di qualunque riserva naturale, perché vivono di rendita di questa riserva naturale, in particolare petrolio, gas, e quindi non si evolvono nella crescita industriale, nella crescita dei servizi. È come se si fermassero. Questa è la definizione, tra virgolette, della maledizione del petrolio, come è tradizionalmente nella scienza economica intesa.
5: Una maledizione anche per noi consumatori, però, ma nella quale lei vede luci e ombre. Quali sono?
4: Naturalmente le ombre sono l'inflazione, l'aumento del costo del petrolio, e non solo. Il petrolio è ovunque, sulla nostra seggiola, sulla poltrona, su tutto, nel dentifricio, ovunque. Le luci sono la spinta al cambiamento, alla trasformazione dell'economia. Io spero, continuo a pensare, anche con maggiore rispetto ambientale.
5: Ecco, parlare di energia senza parlare di ambiente è quasi impossibile. Sulle rinnovabili cosa possiamo dire? C'è entusiasmo, ma anche scetticismo. Sono veramente l'alternativa al petrolio oppure è necessaria una sana convivenza?
4: Dunque,

0: Questo aspetto che lei tocca è fondamentale, nel senso che le rinnovabili sono una parte della transizione verso il ridimensionamento dei fossili, dei combustibili fossili. Non sono la soluzione, ma nessuna fonte è da sola la soluzione.
1: Lo abbiamo detto, il petrolio è dappertutto, perfino nei medicinali. Allora, d'accordo l'energia, ma almeno per tutti quei prodotti che non sono combustibili, non c'è un'alternativa, almeno da ridurre la dipendenza dal petrolio?
0: Beh, c'è una importante ricerca chimica e fisica in questa direzione, tuttavia la vedo lontana come soluzione, la sostituzione completa del petrolio, perché è ovunque, penso soltanto a petrolio e gas naturalmente, penso alla siderurgia, beh, è molto difficile nel breve periodo immaginare una sostituzione completa.
1: Andiamo sull'attualità stretta. La chiusura di Hormuz costa al mondo il 20% di barili di petrolio in meno. Nei decenni passati ci sono state altre crisi energetiche meno gravi, eppure i prezzi all'epoca salirono molto più di oggi, dove vediamo un taglio dei rifornimenti molto maggiore. Ecco, come mai?
0: Il motivo è, beh, primo che gli Stati Uniti da importatori sono passati a esportatori netti. Poi, paradossalmente, anche le sanzioni della Russia consentono di riversare gas e petrolio verso la Cina. E poi c'è un aspetto che riguarda le scorte. Sia l'Europa che l'Italia, la Svizzera e gli altri, hanno una importante quantità a livello di scorte.
2: Era Valeria Termini, esperta di energia, professoressa all'Università di Roma 3, al microfono di Marzio Minoli. Fra poco spazio a un grande musicista, Miles Davis. Ricorre oggi il centesimo anniversario della nascita del celebre trombettista che ha rivoluzionato il jazz. Prima però, altre notizie con Pervin Cavacioglu. Un aggiornamento sul caso del giovane che a Bellinzona a fine gennaio ha ucciso la madre e ferito il compagno di lei. Un dramma avvenuto in un contesto familiare segnato dalla tossicodipendenza. Stando a una perizia psichiatrica ordinata dalla procura, il 25enne era totalmente incapace di valutare il carattere illecito delle sue azioni. Il perito ha definito inoltre molto alto il rischio di recidiva. L'esperto suggerisce quindi un trattamento stazionario in una struttura chiusa. Toccherà ora al procuratore pubblico Zaccaria Akbas decidere se ritenere l'imputato non punibile e optare per un'istanza di misura, oppure firmare l'atto d'accusa e convocare il giovane a processo. I reati ipotizzati a suo carico sono di assassinio e tentato omicidio internazionale. Cresce il pessimismo tra la popolazione svizzera nei confronti della situazione politica internazionale. Per questa ragione è in aumento il numero di chi chiede un aumento della spesa per l'esercito, così come sale il numero di chi è favorevole a un avvicinamento alla NATO. Ad affermarlo è lo studio Sicurezza 2026 redatto dall'Accademia Militare del Politecnico di Zurigo. In Belgio ha provocato 4 morti l'incidente a un passaggio livello a Bugenhout, nelle Fiandre orientali, a una ventina di chilometri da Bruxelles, quando uno scuolabus con a bordo scolari con bisogni speciali si è scontrato con un treno. Le vittime sono 2 adolescenti, il loro accompagnatore e l'autista. A bordo c'erano altri 5 studenti e 2 hanno riportato ferite gravi. Non si sono registrati feriti fra i passeggeri del treno. Concentriamoci ora su un anniversario, perché esattamente 100 anni fa, il 26 maggio del 1926, nasceva una delle figure più influenti della storia della musica, famoso per i suoi brani, quasi tutti strumentali, ma anche per il suo particolarissimo modo di parlare, con la sua voce.
3: White musicians seem to lag behind the beat, you know, I don't know why.
2: Stiamo parlando di Miles Davis, leggenda del jazz, nato appunto 100 anni fa vicino a St. Louis nel Missouri e scomparso nel 1991, dove dopo aver pubblicato, pensate, una sessantina di album in studio. Album che hanno aiutato a innovare e a stravolgere il jazz nel corso dei decenni. È a lui che dedichiamo questo approfondimento curato da John Robbiani, ma iniziamo da qualche suono.
4: Chi Chi è il musicista jazz più importante di tutti i tempi? C'è chi dice Charlie Parker, chi John Coltrane e chi Miles Davis. I nomi sono un po' questi, è inutile girarci attorno e alla fine poco importa. Miles Davis ha suonato con tutti loro. Davis ha sfondato porte, ha smontato generi, il cool jazz, l'hard bop, il jazz modale, la fusion, il jazz rock, perfino il flamenco con Gil Evans, senza probabilmente essere mai stato in Spagna prima di allora. Ed è incredibile che sia passato dal fare questo al fare questo. Ma è sempre lui, Miles Davis. Iniziamo questo viaggio parlando con chi l'ha conosciuto. È un altro trombettista ed è ticinese, Franco Ambrosetti. A lui chiediamo se è vero che Miles Davis una volta in un'intervista negli anni '80 disse che Ambrosetti era l'unico musicista bianco che suonava come un nero. Un complimento incredibile detto da Miles Davis, che i musicisti bianchi li stimava, sì, ma li ha spesso anche criticati per la loro, diciamo, rigidità.
5: Disse che l'unico trombettista col quale avrebbe suonato sarei stato io. Forse quel giorno lì era particolarmente di buon umore. Pare che una volta, quando stavo suonando una ballata a Bologna, Miles sia uscito dal camerino e sia venuto ad ascoltarmi, sarà 40 anni fa, insomma.
4: Miles Davis si è fermato ad ascoltare lei che suonava, ecco cosa vuol dire?
5: Sì, no, è uscito dal camerino e mentre io suonavo una ballata, tipo My Funny Valentine o una roba del genere, perché la mia ex moglie, che stava lì seduta, mi ha detto che Miles è stato lì tutto il tempo e poi è ritornato in camerino, insomma.
4: Miles Davis
5: è un genio, cioè.
4: Se le chiedo di metterlo su un podio dei suoi trombettisti preferiti,
5: mi ha ispirato meno come trombettista ma più come musicista. Il primo disco di cool jazz anni 50 è uno dei dischi più importanti della storia. Lui era uno scopritore, ha cambiato la storia della musica 3-4 volte.
2: Questo dunque il ricordo del musicista Franco Ambrosetti, ma appunto quanto importante è stato l'impatto di Miles Davis sulla storia della musica. John Robiani ha colto l'occasione per dialogare con chi di jazz si intende molto, un collega di Rete 2 a cui ha posto queste e altre domande. Lui è Lorenzo De Finti, sentiamo.
4: Lorenzo De Finti, produttore jazz di Rete 2, ma anche un musicista, pianista. Rete 2 che tra l'altro oggi ha dedicato buona parte del pomeriggio ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Lorenzo, partirei da una mia riflessione che magari ci porta da qualche parte, poi lascio parlare te, altrimenti tanto valeva chiamarti. Ecco, c'è una cosa di Miles Davis che mi colpisce molto. Allora, a differenza di quanto spesso ci si immagina rispetto a quella generazione di artisti, Davis non veniva dal ghetto, non era povero, non era figlio di schiavi, era figlio di un medico, giovanissimo, negli anni 40 arriva a New York, frequenta la Juilliard, una delle scuole di musica più prestigiose al mondo, che lui molla perché, spiega, insegna solo roba per bianchi, perché la musica dei neri la si imparava in strada sulla 52esima con Charlie Parker, per esempio. Ecco, cosa ti dice questo del suo personaggio?
6: Ma Miles sicuramente è una di quelle figure generazionali che capitano una volta ogni 100 anni, uno di quei musicisti che riesce a sintetizzare ciò che ha intorno e da lì a ricreare qualcosa di completamente nuovo. Quindi non mi stupisce il suo percorso. Innanzitutto, come dicevi giustamente tu, pur vivendo in una realtà, quella del sud degli Stati Uniti, profondamente impregnata di razzismo a quell'epoca, razzismo che lui pagherà caro nella sua vita, dall'altro lato non si fa nessun problema ad andare andare contro la comunità afroamericana ingaggiando musicisti bianchi per il suo progetto Birth of Cool, che darà poi il via a un mondo musicale completamente diverso. Quindi è una figura completamente libera all'interno di questo contesto. È ricco, non è povero, quindi la Juilliard, oltre ad essere, come dicevi tu, una scuola prestigiosa, è anche molto costosa, ma si rimette in gioco, suona nei club di New York con Charlie Parker facendo fatica. Non è quello il suo contesto, che tecnicamente diceva anche prima Ambrosetti che non l'ha colpito tanto come trombettista. Su questo potremmo discutere, ma certamente è un contesto forse che lo annoiava, forse che era troppe note, troppa confusione. Lui ha voluto creare un contesto adatto a sé, e così facendo ha cambiato la storia della musica, ma non una volta, due, tre, quattro volte.
4: Parlavi di personaggio generazionale, allora mi permetto anche di ricordare Sonny Rollins, arrivata stamattina la notizia della morte a 95 anni, lui che ha suonato e registrato tra l'altro con Miles Davis. Torniamo su Davis, allora appunto, tu credi che fra 100 anni parleremo ancora di lui come per esempio si parla ancora di Beethoven e di Mozart per il loro impatto nella musica, oppure tutto sommato non lascerà quel tipo di impronta?
6: Beh, posso che fra 100 anni, chi può dirlo? Di solito funziona così, funziona che ci sono tante cose belle, tante cose valevoli, tante cose che riscuotono anche tanto consenso popolare, e poi la parola ultima, la parola finale sulla vera consistenza era dal tempo. Una volta che esorerei Charles, come facciamo a capire che una canzone veramente è bella? Lui disse, se fra 10 anni ancora ne staremo parlando. C'erano tanti compositori a Vienna al tempo di Mozart e tanti al tempo di Beethoven, pochi se non grandi esperti si ricordano il nome. Penso che Miles Davis appartenga a questo campionato.
4: Davis, e anche qua comunque il tempo è passato, non certo. Posso non ricordare il concerto a Lugano nel 1987 a Estival Jazz, allora è una delle perle dell'archivio della RSI. Ti faccio una domanda secca, allora: attacco alieno alla Terra, ha il tempo di salvare un solo album di Miles Davis, quale?
6: Kind of Blue, però ingannando gli alieni mi metto anche Beaches Brew e Tutu.
4: Ok, allora li inganno anch'io e mi porto via In a Silent Way.
6: È un bel match.
4: Okay. Un altro Miles Davis non c'è, siamo d'accordo, ma tra la nuova generazione di trombettisti c'è un musicista che consiglia?
6: Sì, ce ne sono tanti, ma sai, è come c'è un altro Mozart, no? Come tutti questi grandi geni, clonarlo. A me piace molto la scuola dei nuovi trombettisti del Nord Europa, veramente da lì è partito qualcosa di nuovo, da Nispeter Molvaer, Matthias Eich. Io adoro quel tipo di sonorità, è uno strumento che si è suonato bene, davvero regala tanto.
4: Lorenzo De Finti, purtroppo il nostro tempo è finito, grazie mille per essere stato ospite a 6 di sera e alla prossima.
6: Grazie.
2: Con lo speciale su Miles Davis di John Robbiani si chiude l'edizione che ho curato con Pervin Cavaccioglu. Da parte mia, Michel Volonté, grazie e buona serata.
7: Lo sport.
8: Ben ritrovati, apriamo con il ciclismo. Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la 16ª tappa ticinese Bellinzona Carì del Giro d'Italia, conquistando il quarto successo in questa edizione, tutti ottenuti in salita. All'inizio dell'ultima settimana di corsa il danese maglia rosa ha ancora aumentato il suo vantaggio nella generale, ora salito a 4 minuti e 03 dall'austriaco Gall, secondo di giornata. Ai mondiali di hockey, con diretta in Sport e Musica su Rete 1 e su La 2, la Svizzera affronta alle 20:20 la Finlandia per il primo posto del gruppo A. Infine, tramite i suoi social, Marc Marquez ha confermato il suo rientro alle competizioni al Gran Premio del Mugello di domenica prossima, dopo l'infortunio alla caviglia operata.
9: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, mercoledì 27 maggio. Sull'insieme del paese sarà in prevalenza soleggiato, con lo sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, dove non si esclude un rovescio temporale isolato. Al sud le temperature saranno comprese fra 17 e 32 gradi, mentre al nord fra 15 e 31. Prima di concludere, vi ricordo che è in vigore un'allerta canicola di livello 2 per le basse quote del Ticino e del Moesano, valida fino alle ore 20 di domani. Grazie per l'ascolto e buona serata a tutti. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.

0: Ben ritrovate, ben ritrovati a Prima Fila, musica del nostro tempo. Un caro saluto da Martino Dont, questa sera con un programma speciale dedicato sempre, come già questo pomeriggio, ai 100 anni di Miles Davis. Per l'occasione siamo, come eravamo già questo pomeriggio, in compagnia anche di Lorenzo De Finti, a cui do il benvenuto. Buonasera Lorenzo.
1: Buonasera Martino, buonasera a tutte e tutti voi che ci state ascoltando su Rete 2.
0: Dunque, questo pomeriggio abbiamo già esplorato quell'incredibile carriera, quel secolo ormai di storia che ci ha lasciato Miles Davis, tra musica ma anche come personaggio, che addirittura in un'intervista è stato definito quasi più largo del jazz, del genere stesso del jazz. E dunque, dopo tutti questi approfondimenti, interviste, questa sera vogliamo focalizzarci un po' più sull'ascolto di alcuni momenti significativi, e ovviamente non si può rappresentare in 2 ore di programma l'intero spettro della musica, dei stili di Miles Davis. Ci siamo concentrati più o meno su 2 fasi, 2 momenti nella lunga storia di Davis. Ad iniziare da un concerto degli anni 60, dei primi anni 60, che rappresenta bene questo momento di transizione verso il secondo quintetto di Miles Davis.
1: Esattamente, un concerto che è stato registrato il 12 febbraio del 1964 a New York, alla Philharmonic Hall. Da questa registrazione, da questo concerto, è stato tratto uno degli album più iconici della carriera di Miles Davis. Miles è sempre stato un po' in transizione, ha sempre avuto come costante, l'abbiamo visto oggi pomeriggio, la ricerca di musicisti giovani con cui collaborare. A quell'epoca, a parte George Coleman, in questo grande gruppo, in questo quintetto che Miles porta sul palco, c'è Herbie Hancock, Tony Williams, che abbiamo sentito oggi Marcus Miller dirci ha iniziato a suonare con Miles a 17 anni, e un giovanissimo Ron Carter. Quindi una costante, questo cercare giovani musicisti, e questo costante cercare di innovare, di stare al passo più che coi tempi, con se stesso, con le idee che gli venivano in mente. Questo disco è un esempio, perché è un disco che paradossalmente propone per lo più standard, My Funny Valentine, Stella by Starlight, cioè brani abitualmente, diciamo, che fanno parte del cosiddetto American Songbook, proprio i brani che tutti i jazzisti conoscono, brani strutturati di solito con un tema di 32 battute se non di meno, e poi sulla struttura armonica si va a improvvisare. Il modo con cui questo quintetto propone questi brani è veramente rivoluzionario.
0: Assolutamente, degli standard, come dicevi bene, My Funny Valentine, All of You, Stella by Starlight, All Blues. Noi non li ascolteremo tutti, proprio tutti, però vi proponiamo una selezione da questo concerto, dunque, del 1964. E dunque, ricordiamo ancora una volta, in questo disco suonano, troviamo ovviamente Miles Davis alla tromba, George Coleman, sassofono tenore, Herbie Hancock pianoforte, Ron Carter contrabbasso, Tony Williams alla batteria.
1: Prima vogliamo forse ricordare, Martino, una cosa che abbiamo scoperto da poco, che prima del concerto ci fu nel backstage una lite furibonda tra il band leader e soprattutto i 3 giovani musicisti, perché Miles decise, senza disturbarsi di comunicare questa sua decisione
0: con i suoi musicisti,
1: che tutto l'incasso del concerto sarebbe stato devoluto in beneficenza. Infatti l'evento era organizzato per sostenere i diritti civili, nello specifico la registrazione degli elettori afroamericani in Mississippi e in Louisiana. Ma sembra fantascienza, ma questa era la realtà dei fatti. Allora Miles decide, senza dire nulla, come dicevamo ai ragazzi del gruppo, che la band avrebbe suonato gratis, devolvendo l'intero incasso in beneficenza. Proprio i 3 giovani, Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams, si arrabbiarono tantissimo. Ovviamente non erano contrari alla causa in sé, ma sentirono un po' calpestati dal fatto che Miles avesse preso una decisione finanziaria così importante per loro conto, senza alcun preavviso. Insomma, lo può fare solo Miles Davis una cosa del genere, e questa cosa ha creato tensione, ha creato rabbia, conoscendo i personaggi coinvolti, tranne Ron Carter, probabilmente sono volate anche parole grosse, ma questa cosa ha creato, e chissà, forse era questo l'intento di Miles, perché lui era, abbiamo visto, specializzato nel mettere mettere i musicisti in condizioni assurde. Quando Gary Bartz andò da lui a dirgli: guarda che questo ragazzino che suona il pianoforte nel gruppo, Keith Jarrett, mi dà fastidio quando io improvviso, digli di far meno cose perché è molto fitto nel suo accompagnamento e mi irrita. E Miles disse: sì, ok, chiamatemi Keith. Jarrett andò da lui, Miles chiuse la porta e disse: Gary mi ha detto che adora come tu lo stai accompagnando, vai avanti così, anzi fai di più. E infatti Gary Bartz racconta che in concerto, mentre lui suonava aspettandosi un campo libero senza interventi eccessivi di Keith Jarrett, sentiva Jarrett che esagerava, e poi mentre lo guardava fulminando con lo sguardo, Jarrett gli sorrideva convinto che la cosa fosse, chiaramente sono venuti alle mani, ma Miles faceva così, metteva i musicisti, come abbiamo sentito anche oggi pomeriggio, in situazioni musicalmente assurde. Chissà se l'ha fatta apposta, non lo sappiamo, ma fatto sta che ne è uscito uno dei concerti assolutamente più rappresentativi della storia della musica.
0: Davvero un esempio molto, una fotografia forse del tempo, proprio di questo live che ci mostra questo momento molto interessante di transizione. Siamo sta per iniziare la fase del secondo quintetto di Miles Davis, e dunque è sicuramente un'immagine del tempo molto molto molto interessante per tutti gli appassionati di Davis e del jazz in generale.
1: Direi quindi di andare ad ascoltarci questa.
0: Ascoltiamo una selezione, sì, da My Funny Valentine, Miles Davis in Concert.

0: Si conclude questo estratto dal concerto dal vivo registrato il 12 febbraio, era il 1964, My Funny Valentine, con Miles Davis e i suoi musicisti. Abbiamo sentito in particolare George Coleman al sassofono tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Abbiamo sentito una selezione da questo concerto dal vivo, My Funny Valentine, Stella by Starlight e All Blues. Un disco molto molto interessante all'interno dunque di questa, della traiettoria artistica di Miles Davis, dunque dicevamo proprio prima della nascita del suo storico secondo quintetto. Lorenzo, avevamo deciso di iniziare questa serata con questo Miles degli anni 60 per poi fare adesso un salto temporale non indifferente e soprattutto un salto stilistico direi molto molto notevole, che si riallaccia un po' anche di quello che abbiamo discusso questo pomeriggio, che abbiamo sentito raccontarci soprattutto da Marcus Miller, ma che in questo caso sentiremo un estratto registrato molto vicino a noi. Siamo a Estival Jazz, era il 1987, e tra Miles si è esibito con diversi brani, tra cui anche estratti da Tutu, naturalmente prodotto da Marcus Miller.
1: Sì, il concerto che abbiamo ascoltato prima, quello di My Funny Valentine del 1964, sembra jazz puro, proprio jazz estratto dalla miniera di diamante del jazz. Pochi anni dopo, Miles va in studio e registra Beaches Brew, che è un altro universo. Davvero Miles riesce dal nulla o partendo da ciò che c'è a creare nuovi universi sonori senza sbagliare un colpo. Ecco, e la traiettoria di Beaches Brew lo porterà verso territori inesplorati che si interrompono improvvisamente. Nel 1975 Miles di fatto scompare tra dipendenza, alcolismo, problemi personali, chi lo sa. Miles scompare, di fatto nessuno sa dov'è, si sembra ritirato a vita privata, ne parlano tutti al passato, e poi improvvisamente torna alla Miles, cioè coinvolgendo musicisti giovani, che non sono più i giovani della generazione di Herbie Hancock, che ora ha 80 anni, ma sono i giovani che adesso hanno 65 anni, Bill Evans, il sassofonista, Marcus Miller, Mike Stern, John Scofield, insomma questi musicisti che trovano subito in Miles un mentore. Tutu è l'espressione più compiuta di questo nuovo percorso di Miles, che non esita a portarlo dal vivo con musicisti ancora più giovani. Ogni anno indietreggia di una generazione. E sono gli ultimi anni della vita di Miles, che pur essendosi ripulito, naturalmente paga gli eccessi catastrofici degli anni precedenti, ma in piena forma, tanto da svolgere dei tour mondiali come quello che lo porta a Estival nel 1987. Qua apro una parentesi: quando si parla di Estival bisogna ricordare quello che Estival è stato. È ancora, perché ancora esiste, ma non è inutile fingere che non ci siano stati dei cambiamenti molto molto importanti. Estival è una pagina di storia del nostro cantone che non si può non considerare per quella che è, con tutti i limiti, difetti, problematiche, ma questa è la natura umana. Ma Estival ha portato Miles Davis in Piazza della Riforma a Lugano per un concerto gratuito, ecco, tanto per ristabilire un attimino il contesto di cui stiamo parlando.
0: E allora noi ascoltiamo proprio questa versione dal vivo di Tutu, dunque direttamente da Lugano, Estival Jazz 1987. Dunque, accanto a Miles la tromba troviamo naturalmente Kenny Garrett, sassofono contralto, Gary Thomas, sassofono tenore, Bob Irving, tastiere, come anche Adam Holtzman, Joe Foley McCreary al basso elettrico, Mino Sinelu alle percussioni e Rick Veltman alla batteria.

0: Eravamo al padiglione Conza nell'estate del 1987 per Estival Jazz e sul palco c'era Miles Davis con i suoi giovani musicisti in questa versione di Tutto dal vivo che insomma aveva portato anche nella Svizzera italiana la rinascita che stava rivivendo in quegli ultimi anni di vita. Miles Davis sulla fine degli anni 80, lui sarebbe scomparso poi all'inizio degli anni 90, e questo concerto ci testimonia che Miles non se n'è mai andato realmente. Fino all'ultimo lui è stato veramente un astro nel musicale, non solo nel jazz forse.
1: Assolutamente, come diceva Marcus Miller oggi pomeriggio, Miles è più grande del jazz, più grande del jazz, è stato un'icona da tutti i punti di vista, e questa sua capacità di rinnovarsi continuamente non l'ha mai abbandonato. Pensa che l'ultimo album di Miles Davis è uscito postumo, di fatto sono dei demo che ha registrato con un DJ di hip hop, proprio hip hop puro. Hip hop primi anni 90, Miles è morto nel settembre del 91, queste registrazioni sono state fatte nella prima parte dell'anno, forse era meglio non pubblicarlo, ma fa capire, non per Miles, ma perché sì, si capiva che era un progetto che andava sviluppato, andava realizzato meglio. Le basi sono state realizzate con strumenti elettronici del 1990, quindi con sonorità ben definite e ben confinabili a quel periodo di tempo, diciamo. Probabilmente avrebbe lavorato di più anche su questo se avesse potuto Miles, ma la strada era quella, voleva veramente sperimentare al 100%, e è troppo presto per capire dove sarebbe andato, ma fatto sta che non ha potuto. Ma l'ultima grande fatica di Miles è stato un progetto che si è svolto al Festival di Montreux come omaggio a Gil Evans, anch'egli scomparso da poco in quel 1991. Quincy Jones mette insieme la Gil Evans Orchestra per omaggiare Gil Evans e riporta Miles insieme all'orchestra. Miles, che aveva realizzato dei concerti e delle registrazioni con l'orchestra di Gil Evans tanti anni prima, negli anni 60, a base di standard.
0: Assolutamente. E dunque questa storia ce l'aveva raccontata proprio colui che aveva curato questi arrangiamenti in occasione di quel concerto, ovvero Gil Goldstein, che ovviamente abbiamo sentito questo pomeriggio, e ci ha raccontato anche, tra aneddoti, anche alcuni molto carini, molto divertenti, altri commoventi, di come si è arrivati a questa ultima fatica, anche per quella che si è rivelata forse l'ultima grande fatica di Miles, questo rapporto con Gil Evans, che Miles addirittura nella sua autobiografia cita più volte come il suo migliore amico di tutta la vita. Dunque un personaggio che ha giocato un ruolo fondamentale nella sua vita. Ricordiamo quei cinque album dunque che aveva registrato a suo tempo, dunque tra Porgy and Bess, Sketches of Spain naturalmente, e naturalmente gli arrangiamenti di Birth of the Cool. Dunque un personaggio che ha accompagnato Miles per una lunga fase della sua carriera, che era entrato in dialogo. Lui è forse un personaggio, correggimi se sbaglio Lorenzo, ma è un personaggio che è sempre rimasto un po' Gil Evans nel sottosuolo della cultura jazz, che non è un personaggio appunto dirompente come un Miles, un John Coltrane, un personaggio che però ha segnato profondamente tutto quello che accadeva in quegli anni, che tutti sicuramente rispettavano profondamente.
1: Assolutamente, un personaggio a cui non importava assolutamente nulla della ribalta, di essere in prima fila, lavorava come abbiamo sentito da Gil Goldstein oggi in modo anche molto disordinato, scriveva gli arrangiamenti sui tovaglioli, insomma cose del genere, ma è stato uno dei grandissimi arrangiatori che ha contribuito a portare l'espressione di questa musica contemporanea afroamericana a livelli sinfonici, a livelli paragonabili alla grande musica sinfonica europea, per la precisione, la bellezza e la assoluta perfezione dei suoi arrangiamenti, che peraltro Gil Goldstein ha dovuto ricostruire perché di partiture non ce n'era traccia. Quindi il grande lavoro che Gil Goldstein ha fatto sul lavoro di Miles Davis e Gil Evans è stato quello proprio di ricostruire questi arrangiamenti, di riscriverli, di aiutare Miles a suonarli, e il risultato è stato il concerto che stiamo per ascoltare, che è stato realizzato poi come disco dal vivo, il tutto sotto la supervisione di un altro pezzo a 90, ovvero Quincy Jones. E la cosa che mi ha colpito del dialogo che abbiamo avuto con Gil Goldstein è la commozione che ogni tanto pervade, ogni tanto letteralmente la voce si rompe nel ricordare un'esperienza così, così grande, esperienza che Quincy Jones voleva portare in tour in tutto il mondo subito dopo. Purtroppo Miles è morto 2 mesi dopo, perché è morto a fine settembre, questo concerto era a metà luglio del 1991. Miles che si fa aiutare a volte durante il concerto da Wallace Rooney, trombettista che è allievo di Miles, a volte interviene nei passaggi più complicati, non tecnicamente ma proprio a livello di fiato, dove Miles probabilmente, anzi sicuramente, faceva un po' di fatica. Era accanto a Miles, Miles si dava di gomito e Wallace prendeva il suo posto, anche se non si sa precisamente chi e dove, almeno magari qualche grandissimo musicologo, cioè non io, è riuscito a definire precisamente i confini degli interventi, ma diciamo che possiamo goderci tranquillamente i brani che abbiamo scelto per questo concerto senza troppe preoccupazioni.
0: E allora noi ascoltiamo questa selezione dal concerto di Montreux con Miles Davis, naturalmente la tromba. Wallace Rooney, come dicevi bene Lorenzo, era naturalmente sempre al fianco di Miles nei passaggi più complicati. Troviamo naturalmente la Gil Evans Orchestra con gli arrangiamenti di Gil Goldstein, sentiremo alcuni davvero classici che ci riportano indietro agli albori degli anni 50, i primi grandi successi di Miles come Boblicity, che era nel, se non sbaglio, proprio in Birth of the Cool. Dunque siamo veramente all'inizio di quella lunga parabola di Miles Davis. Sentiremo poi Springsville, My Ship, Miles Ahead, Blues for Pablo, qualche estratto da Porgy and Bess, Gone Gone Gone, Summertime, e anche un estratto da Sketches of Spain, Solea. Ma per introdurci a questo ascolto, a questi estratti dal concerto a Montreux con Miles Davis, ascoltiamo di nuovo un passaggio dall'intervista che abbiamo sentito già questo pomeriggio a Gil Goldstein, che ripercorre forse nel miglior modo possibile tutto quello che era accaduto nelle prove che hanno portato al concerto e poi proprio prima, durante e dopo il concerto a Montreux.
2: I have to say that, you know, I guess we did rehearse a little bit more the next day, and then, you know, there were some, you know, Miles was, I always described it, I think in an interview that I did there, kind of like a trapeze or tightrope walker, because you were never sure if he was really confident.
0: Devo dire che credo abbiamo fatto ancora un po' di lavoro il giorno dopo, e poi c'erano alcune cose. Miles era, l'ho sempre descritto, credo, in un'intervista che ho fatto lì, un po' come un trapezista, un funambolo, perché non dava l'impressione di essere sicuro di sé. All'inizio camminava un po' sulle uova, e se diventava nervoso su un passaggio dava un colpetto a Wallace per farlo suonare lui. Un'altra cosa divertente che è successa è che Miles continuava a dirmi che tutto era nella tonalità sbagliata. E io gli dicevo: non credo, Miles, davvero no, posso garantirti che non lo è. Una volta mi ha anche dato un pugno mentre lo diceva, anche piuttosto forte. E io gli ho detto: smettila di picchiarmi. Non abbiamo capito cosa intendesse fino a circa 3 ore prima del concerto, perché stava guardando l'accordo di uno dei pezzi spagnoli, forse Solea. E lì c'era scritto la minore. E lui ha detto: guarda sulla mia parte, c'è scritto si minore e loro stanno suonando in la minore. E io ho detto: ah, in quel caso, quindi lui non voleva suonare le parti trasposte, voleva leggerle nella tonalità reale. Quindi, per complicare ancora di più le cose, prima del concerto, ho preso tutte le parti e ho cancellato gli accordi correggendoli nella tonalità reale. Però ci sono stati molti momenti da pelle d'oca. E sai, penso che il concerto sia venuto molto bene, considerando che non abbiamo avuto molto tempo per provare tutto. Ma una volta iniziato mi è sembrato che fosse sulla strada giusta e siamo riusciti ad arrivare in fondo con non troppi problemi.
2: You know, I think the concert came out very well, considering we didn't have a lot of time to rehearse the whole thing, and you know, but once it started, it seemed to me like it was on the right track, and we got through it with not too many problems. There were no scores that anybody knew where they were at that time in 90, whatever it was, 91. Nobody knew where they were. So they were just sketches. They were piano sketches on two or three pages, you know, would say my ship and...
0: Non avevo le partiture, non c'erano le partiture. Nessuno sapeva dove fossero in quel periodo. Siamo nel 1990, forse ecco, 91. Nessuno sapeva dove fossero. Quindi erano solo degli schizzi. Schizzi per pianoforte, su due o tre pagine c'era scritto, per esempio, My Ship, ed era quasi come una parte di pianoforte. A volte la linea di Miles era scritta su un rigo separato, ma molte volte era tutto insieme. E questo mi piaceva molto, inquadrare le parti in quel modo. Non era indicato precisamente quali strumenti suonassero quali note, ma anche questo mi piaceva, che fosse tutto aperto alla mia personale interpretazione. E c'erano alcune cose che mi hanno davvero bloccato, come l'inizio di The Duke. Vedevo le note lì, sì, vedevo le note nella partitura, ma non si specificava accanto a ogni nota chi la dovesse suonare. E io ascoltavo e pensavo, mio Dio, cos'è quello? Che cosa... Onestamente non riuscivo a capire tutto. Erano solo quattro strumenti a suonare l'esposizione di quel tema e davvero non riuscivo a capire esattamente quali strumenti fossero. Finché non ho guardato un video, ovviamente, di loro che lo eseguivano e tutti erano lì in piedi a suonare. Erano Lee Konitz che suonava una voce interna, credo ci fossero trombone, tuba e Miles naturalmente. Ecco, tornando a come ho incontrato Miles, abbiamo iniziato a provare con l'orchestra a New York e Quincy Jones mi ha chiamato dicendomi «Jill, dovremmo far venire Miles alle prove perché c'è tanta musica da vedere, dovrebbe venire a provare con voi». E io ho detto «Ok, fallo venire allora, Quincy». Lui mi ha detto «Ecco il suo numero, chiamalo». E io ho risposto «Ok, lo chiamo subito». Quindi, e questa è la parte divertente della storia, l'ho chiamato e ho chiesto «C'è Miles?». Qualcuno ha detto «Chi parla?». «Sono Jill Goldstein». «Un attimo». Mi rispondono «Un attimo». Miles prende il telefono e fa «Hey Jill». E io ho pensato, mi sono sentito dentro, che mi chiamava per nome, non credo che se mi fossi chiamato Frank avrebbe detto «Hey Frank», avrebbe detto solo «Hey, cosa vuoi?». Ma ha detto «Hey Jill». E mi sono sentito come promosso e quindi ci ho parlato e ho detto «Posso portarti le parti?». E lui ha risposto «Certo». Così gli ho portato a casa gli spartiti. Lui non ha risposto alla porta, non ha proprio risposto. Credo che stesse dipingendo quando sono arrivato. C'erano tele sul pavimento e io sono semplicemente entrato con una pila di spartiti. Non ebbe però un atteggiamento intimidatorio. Era molto aperto. «Oh, grazie, ecco la musica». E un paio di cose divertenti quando parlavamo di The Duke, sai, io gli parlavo già in modo abbastanza personale, come a un amico, e ho detto «suona davvero quasi come un flauto che fa la melodia in The Duke». E lui fa «beh, stavo suonando Flutenhorn», con un gioco di parole a cui non ho potuto che rispondere «ah, ho capito». Poi ha guardato Moondreams, che era in programma, e ha guardato e ha detto «questa non è Moondreams». Io ho detto «sì che lo è, Miles, ho cantato un pezzetto», e lui fa «ah, sì». E poi mi dice «però non la possiamo fare». E io «perché?». «Perché il timing è troppo vago, fluttua», risponde Miles. «Jill aveva dato ragione, era giusto che ci fossero dei rubati verso la fine». Però sono andato ad ascoltare la loro registrazione live al Royal Roost, dove in effetti era uscito un disastro, voglio dire, il brano è andato completamente fuori tempo senza un direttore. Diventava troppo libera verso la fine per gruppi di cinque musicisti senza guida. E Miles se lo ricordava. Sono contento che non l'abbiamo fatta, perché era davvero troppo fluttuante ritmicamente.
2: It totally got out of sync without a conductor. You know, it gets very loose towards the end, groups of five, and Miles remembered that. I'm glad we didn't do it because it did float too much. I think it came back to him pretty quickly.
1: Yeah.
2: How to play on that stuff. And, you know, that was such a part of his thing. And when he said nobody will ever write like that again, I actually...
0: Sì, ma è tornato a Gil Evans, penso abbastanza velocemente, come se suonare su quel tipo di brani fosse una parte grande del suo modo di essere. E quando ha detto nessuno scriverà mai più così, in realtà ho avuto l'impulso di dire beh, sto lavorando anch'io su degli arrangiamenti e spero un giorno di riuscire ad arrangiare in quel modo, ma non l'ho detto, mi sono davvero trattenuto. Ho avuto molti rimpianti di non aver passato più tempo con Miles dopo il concerto, dopo aver avuto un così grande successo. Stavo semplicemente lì nell'area d'attesa con tutti gli altri musicisti. Lui è uscito e ha detto qualcosa tipo «è stato davvero fantastico» o «sai, era, non mi ricordo esattamente», ma certamente sembrava che gli fosse piaciuto e che pensasse tutto fosse venuto molto bene. Subito dopo è arrivato Quincy, ancora più entusiasta, proclamando «porteremo questo progetto in tour e lo porteremo in tutte le grandi città del mondo». Ma poco tempo dopo Miles se n'è andato, quindi non so se sarebbe davvero successo. Ma quando Quincy Jones voleva far accadere qualcosa, di solito ci riusciva. Per un paio d'anni, almeno dopo quella sera, Quincy mi chiamava e diceva «riesci a crederci?». Lui stesso non riusciva ancora a crederci. Con tutto quello che aveva fatto, lasciamo stare quello che avevo fatto io, diceva «accidenti, riesci a credere che eravamo lì con Miles a suonare il repertorio di Gil Evans?». Davvero, è ancora difficile da credere. Ma mi sembra, cioè, sento di ricordarlo come se fosse successo 3 giorni fa.
2: With all that he had... Forget about what I had done. He was like... Man, can you believe that? We were there with Miles and the Gil Evans book. Yeah, it's hard to believe.
1: Yeah.
2: But I feel like I remember it like it happened about like 3 days ago.

0: Jones, Miles Davis, Quincy Jones, Gil Evans of the Cavs, George Moose Orchestra.
1: Eravamo al Festival di Montreux nel 1991 in una delle ultime grandi apparizioni del grande Miles Davis che rivisita la musica che aveva inciso quasi mezzo secolo prima già sotto la guida di Gil Evans, suo grande amico, grandi album come Porgy and Bess, Miles Ahead, ancora Sketches of Spain. Abbiamo sentito proprio alcuni estratti da questi album come Solea, Summertime, My Ship, Publicity, che ci riporta addirittura a Birth of the Cool, dunque uno dei primi grandi, la nascita del cool jazz, una delle prime grandi svolte stilistiche di Miles. E una serata questa che alla fine della sua lunga carriera in qualche modo rielabora questa lunga tradizione, questo sguardo al passato, che non è assolutamente uno sguardo, diciamo, nostalgico, se vogliamo, è uno sguardo comunque. Miles è sempre rimasto nel presente, è sempre guardato al futuro, e anche questa registrazione, secondo me, non fa eccezione, nel senso che Gil Goldstein, che ha curato gli arrangiamenti, che aveva curato gli arrangiamenti di questo concerto, aveva comunque dato del suo, aveva comunque interagito con Miles nella preparazione di questi nuovi arrangiamenti, e quindi si tratta anche in questo caso di una nuova pagina, non una semplice rivisitazione del passato.
2: Assolutamente, è tornato, come ha detto Gil Goldstein, si è immediatamente rimedesimato in ciò che era, portando però il Miles del 1991, Miles rivolto verso l'hip hop, che cerca nuovi standard reinterpretando canzoni come Human Nature di Michael Jackson, piuttosto che Time After Time di Cyndi Lauper. Capisci, stiamo parlando non di Blackbird dei Beatles, per cui una libertà e una noncuranza di barriere, confini, che hanno fatto di Miles l'icona che speriamo di aver in qualche modo aiutato a tracciare in questo giorno, che vede anche tra l'altro la scomparsa di Sonny Rollins, di cui parleremo nei prossimi giorni. È curioso che un 95enne leggenda del jazz certo, abbia come giorno di congedo il giorno del centesimo compleanno di Miles Davis. Veramente impressionante,
1: una grande coincidenza. Dunque, noi ringraziamo tutte le persone che ci hanno ascoltato questa sera, ma anche questo pomeriggio, con questo pomeriggio speciale che abbiamo dedicato ai 100 anni di Miles Davis, perché Miles Davis nasceva proprio il 26 maggio di 100 anni fa, dunque del 1926. Sì. Non ci resta dunque allora che augurare un buon proseguimento di ascolto. Viva Miles Davis!
2: Viva Miles Davis!

0: Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
1: La giustizia, la politica, il malefare, l'etica, il bene comune, le responsabilità di chi ci dirige. Anche in questo il Medioevo vive in noi. Non solo all'età di mezzo, naturalmente. La riflessione su cosa sia giusto o sbagliato attraversa tutta la storia della filosofia, a iniziare evidentemente da Platone e Aristotele. Però in quello che a torto è stato considerato per secoli un periodo oscuro troviamo dei veri e propri gioielli di riflessione, anche artistica, come la serie di affreschi sui quali spendiamo ora qualche parola e che ci parlano con una modernità sorprendente. Allora vi portiamo a Siena, nel palazzo pubblico che si affaccia sulla piazza più bella del mondo, la Piazza del Campo. Lì, nella Sala della Pace, nome alquanto significativo, si può ammirare il celebre ciclo dell'allegoria ed effetti del buono e del cattivo governo. Un racconto in immagini ideato e affrescato da Ambrogio Lorenzetti con l'aiuto del fratello Pietro tra il 1338 e il 1339. La data è molto importante perché in quegli anni Siena viveva un momento aureo grazie a un esecutivo virtuoso, il governo dei nove magistrati. In quegli anni Siena è un libro comune, però nelle altre città del nord Italia quel sistema democratico era progressivamente soppiantato dalle signorie. Ecco allora che Lorenzetti si vede attribuire dal committente un compito ben preciso: contrapporre le virtù della democrazia alle aberrazioni della tirannide. Splendido racconto in immagini che ci trasmette colori di quell'epoca, valori ideali che sono anche quelli delle democrazie moderne. Alla sinistra del primo affresco troneggia la giustizia. Si comincia da lei e si finirà di nuovo con lei in questa prima rappresentazione. È incarnata da una donna con due piatti della bilancia sui quali sono posati due angeli. Alla fine di questa illustrazione ci sarà ancora lei, ma con sulle ginocchia la testa di un uomo decapitato. Sì, perché la giustizia è anche inflessibile. Attorno alla prima giustizia leggiamo la citazione tratta dal libro biblico della Sapienza, tradotto dal latino. Significa: amate la giustizia voi che giudicate e governate la terra. Sotto di lei troviamo la Concordia, una donna vestita di bianco munita di una pialla, a significare che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla giustizia. E in effetti accanto a lei 24 cittadini, pur essendo visibilmente di classi sociali diverse, hanno la stessa altezza. Sulla destra appare invece un uomo anziano. È il bene comune, accanto al quale, oltre alla giustizia, con la testa del decapitato, appaiono la magnanimità, la temperanza. Il buon governo è dunque quello che garantisce uguaglianza di trattamento ai cittadini in nome delle grandi virtù cardinali, tra cui temperanza e fortezza. Splendida e ben conservata sulla parte di destra anche la raffigurazione dell'effetto del buon governo. La città che brulica di abitanti operosi, sereni pacifici, venditori di stoffe, orafi, calzolai, si intravede una sposa vestita di rosso, non di bianco, che ai tempi era il colore del lutto. Però ci sono anche degli uomini che giocano dadi, non proprio un'attività virtuosa, a tal punto che Lorenzetti li ritrae sovrastati da un rapace. Anche la campagna è rappresentata con la stessa agiografia, terreni coltivati, contadini sereni eppure loro operosi. Speculare a questo mondo ideale illustrato in onore del governo dei nove, quello immortalato negli affreschi sulla tirannide e i suoi effetti. A essa Lorenzetti assegna i caratteri diabolici. Belzebù porta un lungo mantello, è provvisto di zanne e corna, incarna il male ed è attorniato da caproni e da incarnazioni dei vizi capitali, crudeltà, falsità. Vi sono vanagloria e avarizia, ira ma anche la discordia, elemento fondamentale nella rovina delle democrazie. Anche qui appare la giustizia, ma in catene. Si vede poco degli effetti della tirannide, l'affresco è molto rovinato, ma si intravede un panorama di desolazione con le case e palazzi distrutti dalla guerra. Ricorda un po' la nostra epoca.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Era il 1968, Lucio Battisti cominciava ad apparire a noi, certo, con una canzone che ci portava appunto nel vento. Di che cosa si tratta, Davide Rendino, e che cosa ci racconta
1: in
0: di noi?
1: In questo caso, il vento di Lucio Battisti, canzone che sente molto il 68, Mogol, Battisti, la musica è formidabile, molto incalzante, con questo ritornello, strofa che va progressivamente a andare dentro un ritornello travolgente, quando s'alza il vento, fermare non si può, dove vado, non so, quanto male ti farò, capito, non ti svegliare mai, va bene? E lui la fa cantare, la propone Dick Dick, l'edizione che facciamo sentire del 68, anche perché di Battisti avremo modo di sentire altre cose più avanti. Lui la canta nel 69, Battisti, ma nel 68 la canta le Dick Dick, quindi la canzone è precedente, che dà l'idea anche dell'industria della canzone, come si muoveva, si facevano molte canzoni, si proponevano ai gruppi, ma ci fa piacere sentire Dick Dick anche per quella, l'epoca dei gruppi, l'epoca dei Camaleonti, dei Dick Dick. Io ricordo in giro per la Toscana girinavano gli Emiri, i Califfi e via dicendo, tutti questi gruppi che si poi c'era John Chance, gli Area, Cugini di Campagna, era un mondo di gruppi. Questa canzone, Il Vento, è cara, sono le 8 del mattino e ancora stai dormendo, e lei dorme, poveretta. Devi immaginare sempre lo stesso tipo che dice a lei nel 63, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, lui il nostro protagonista. Cos'è diventato nel 68, con tutto il bailame che c'è intorno, abbiamo visto e sentito in altre puntate delle altre canzoni? Beh, è diventato uno che senza dirglielo, stai dormendo, ti sto scrivendo una lettera ma non so che cosa dire, quindi che la scrive a fare, inutile spiegare quel che anch'io non so capire, neanche lui sa cos'è questo istinto a fuggire. Io ti lascio, domani me ne andrò e mai più ritornerò, e ti lascio sola, quando s'alza il vento, più fermare non si può, dove vado non so, come se quando ti prende lo schiaffo di Dio, la mano del vento, il grande richiamo, e fai la cosa giusta e andare via. Se ci pensi, sono anche i temi delle canzoni americane. Dylan spesso fa queste cose, ragazza che dormi, no? Io poi me ne andrò, non sono io quello, no? Che ti aspettavi, ecco, io devo andare. Il concetto di devo andare in qualcosa che ti chiama e che è indiscutibilmente la cosa che devi fare, che è la risposta, diciamo, metafisica, inspiegata, che nelle canzoni è sempre molto presente, agli obblighi presuntamente assunti dentro la società civile. Le canzoni, da una parte, spiegano come si sta dentro la società. Fatti mandare da mamma che prendi il latte, perché devi dire due cose, ti ho vista con un altro, discutiamone, no? Oppure non posso venire a letto con te perché sono ancora troppo giovane, non ho l'età per amarti, ma poi regolarizzeremo. D'altra parte però dicono anche le terribili cose che ti fanno fuggire dalla società, perché noi costantemente siamo anche davanti a quella condizione. Uno che si sente così, accende la radio, sente i Dick Dick e dice, vabbè, allora faccio bene andare via, me ne vado, ti lascio lì, poi vedremo come queste lasciate lì, va bene, dove va lui, perché poi coi pu diversi anni dopo li troveremo che a volte tornano anche dalla moglie, ma in questo caso no, partono verso un orizzonte indefinito, senza pensare alla pensione, senza pensare al lavoro, senza pensare ai contributi soprattutto.
0: E quindi andiamo via anche noi e lasciamo alla voce dei Dick Dick interpretare questa bellissima canzone, Il Vento,
1: mentre lei dorme.
0: E certo.

0: Cent'anni tutti d'un fiato. Appuntamento del centenario della Civica Filarmonica di Mendrisio. Ospite, l'Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione, Alessandro Cadario. Solisti, Paolo Beltramini e Corrado Giuffredi. Clarinetti. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn e Michele Mangani. Cent'anni tutti d'un fiato. In diretta su Rete 2 dal mercato coperto a Mendrisio. Venerdì 5 giugno alle 20.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. I premi di Cassa Malati potrebbero lievitare del 5% l'anno prossimo. Il rincaro, previsto da più parti, è stato ora contemplato anche dall'Ufficio Federale della Sanità, secondo il quale oggi i premi pagati non coprono le spese sostenute dagli assicuratori. L'anno scorso, ricorda Berna, i costi sanitari sono aumentati di 247 franchi a persona e solo nel primo trimestre del 2026 la crescita della fattura complessiva è stata quasi del 2,9%. La Confederazione vuole limitare le pubblicità di prodotti ricchi di zuccheri, grassi e sale, rivolte soprattutto ai bambini. L'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare ha perciò presentato ai principali attori del comparto una proposta di autoregolamentazione per evitare, ad esempio nei pressi delle scuole, la promozione di patatine, dolciumi e bevande troppo zuccherate. Svolta nell'inchiesta sul caso del giovane che a Bellinzona a fine gennaio uccise la madre a coltellate e ne ferì il compagno. Stando a una perizia psichiatrica ordinata dalla procura, il 25enne era totalmente incapace di valutare il carattere illecito delle sue azioni. Il perito, ritenendo molto alto il rischio di recidiva, suggerisce il trattamento in una struttura chiusa. Sarà ora il procuratore pubblico a decidere se emettere un'istanza di misura o un atto d'accusa per assassinio e tentato omicidio. L'esercito israeliano ha avviato un'operazione militare di terra in Libano contro Hezbollah, oltrepassata la linea gialla che segna il limite delle operazioni militari israeliane concordato con Beirut nella tregua di metà aprile, di fatto mai rispettata. Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 28 persone sono morte negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, portando a più di 3.200 i morti da quando le ostilità sono riprese il 2 marzo. E non tacciono le armi neanche a Gaza, dove Israele ha annunciato di aver preso di mira il nuovo capo militare di Hamas. La famiglia reale belga ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia dello scuolabus travolto questa mattina da un treno a un passaggio a livello nelle Fiandre orientali, a una ventina di chilometri da Bruxelles. Sul pulmino viaggiavano 7 scolari con bisogni speciali, 2 adolescenti, la loro accompagnatrice e l'autista hanno perso la vita, 2 i feriti gravi. Colpo al narcotraffico con l'arresto in Messico del nipote di El Chapo Guzmán, l'ex capo del potente cartello di Sinaloa all'ergastolo negli Stati Uniti. In Bolivia è stato invece arrestato il narcotrafficante brasiliano Gerson Palermo, considerato uno dei leader storici della più potente organizzazione criminale del Brasile. Era fuggito nel 2020 dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari durante la pandemia di Covid. Su di lui pende una condanna complessiva a quasi 126 anni di carcere. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con possibili temporali, temperature massime sopra i 30 gradi e con il perdurare dell'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 per le basse quote di Ticino e Moesano.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parlare ai giovani di etica, di politica, di consapevolezza e di responsabilità. Questo si è visto emergere come tema necessario e urgente alla recente Bologna Children's Book Fair, la fiera internazionale dedicata all'editoria per ragazzi, giunta quest'anno alla sua 63esima edizione, confermandosi come l'evento leader mondiale del settore. È dunque significativo considerare quali tendenze emergano dalla fiera, e quest'anno ci è sembrata importante quella relativa anche ai contenuti non fiction, ma più saggistici, incentrati su discorsi di consapevolezza e coscienza critica, discorsi che possano incoraggiare i giovani a uscire dall'apatia e dal si è sempre fatto così, facendosi davvero energia accesa di cambiamento verso un mondo possibilmente più giusto e più bello. E anche più gentile. Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza, è il titolo del saggio più recente di Gianrico Carofiglio, edito da Mondadori, in cui egli si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per parlare di questioni essenziali, come ad esempio il saper vedere i cosiddetti invisibili, gli emarginati, i diversi, gli ultimi, perché, cito, una democrazia vera è quella dove tutti hanno diritto non solo di esistere, ma di essere riconosciuti nella loro esistenza. E poi il tema del linguaggio, che a sua volta fa esistere, o opprime, o rende invisibile, o emargina, quando racchiude stereotipi o atteggiamenti discriminatori. E il tema dell'essere maschio, che non ci obbliga a incarnare ruoli prefissati, ma può essere un'occasione per ripensare l'affettività, la fragilità, il rispetto. Ci sono poi riflessioni su un tema a Carofiglio molto caro, quello legato all'errore, alle opportunità che esso ci può offrire, e ci sono riflessioni sul potere. Che cos'è il potere, chi comanda davvero, e naturalmente sull'esercizio del pensiero critico, perché pensare, cito ancora, è forse la forma più profonda di resistenza che abbiamo a disposizione. Non possiamo dire non mi riguarda, perché l'indifferenza è già una forma di complicità.
1: Sì, essere indifferenti è un peccato mortale, lo diceva Gramsci in uno scritto leggendario intitolato proprio Contro gli indifferenti, perché il tema delle cose brutte che accadono nella vita quotidiana e nella storia è non immediatamente intuitivo, non dipende tanto dal fatto che ci siano persone cattive o che si comportano male, certo loro hanno un peso, ma dipende soprattutto dal fatto che tante persone non cattive o virgolette buone non si prendono la loro responsabilità, non fanno quello che dovrebbero fare, non intervengono, mi viene da dire non alzano la voce, ma in realtà non c'è bisogno di alzare la voce, bisogna esserci. La diga contro la mancanza di senso, contro l'infelicità collettiva, contro la distruzione del senso di comunità, è nel prendersi la propria responsabilità. Però a me piace dire, ogni volta che uso questa parola, che sembra portare con sé anche un significato di eccessiva serietà, prendersi la propria responsabilità con allegria. La mia idea dell'impegno, dell'apprendere e della politica è strettamente, intimamente, inevitabilmente collegata con un'idea di allegria, di una prospettiva di cambiare il mondo, di costruirne uno che sia una casa più accogliente per tutti.
2: Soffermiamoci ancora un momento su questa allegria. Che cosa intende esattamente?
1: Beh, intendo, diciamo così, quel senso di euforia di chi capisce che è possibile fare qualcosa e decide di farlo, di partecipare a farla. C'è una delle tante frasi attribuite ad Einstein, non sappiamo se sia davvero sua, ma è una bella frase, quindi la possiamo dire lo stesso, che suona più o meno così: quelli che dicono che è impossibile qualunque cosa non dovrebbero disturbare quelli che ce la stanno facendo. Ecco, il fatto che uno ce la stia facendo, a mio modo di vedere, comunica un grande senso di euforia, l'idea di essere conformi alla propria, uso un'espressione un po' carica, ma ci credo, conformi alla propria missione nel mondo, cioè di essere con gli altri, di rendere il mondo un luogo più accogliente per tutti.
2: Questo libro si rivolge ai ragazzi, anche ai ragazzi, e appunto è importante che i ragazzi sappiano quello che lei proprio diceva all'inizio, cioè che il potere più difficile da contrastare non è quello che ci dice cosa devi fare, cosa non devi fare, ma quello che passa attraverso ciò che si considera ovvio. Il si è sempre fatto così. Gli adolescenti di oggi forse hanno bisogno più di una volta di scardinare il luogo comune?
1: tutti ne hanno bisogno, perché per tutti è presente questo rischio, che è un rischio vischioso e micidiale, di dire vabbè, tanto è inutile, tanto si è sempre fatto così, cosa posso fare io da solo o da sola? Ecco, se si fosse posta una domanda del genere Rosa Parks, che rifiutando di alzarsi dal posto destinato ai bianchi su quell'autobus dell'America della segregazione razziale, diede luogo da sola, una piccola donna solitaria, ha un cambiamento epocale. Noi non lo sappiamo quali singoli gesti metteranno in moto il cambiamento, quali singoli gesti saranno la scintilla per accendere il fuoco, ma la nostra regola di comportamento non è tanto sapere, pensare, prevedere che quel gesto produrrà il cambiamento, ma sapere che è giusto farlo, perché poi in una miriade di gesti giusti, come nel caso dei cuccioli di tartaruga che dai loro nidi sulla spiaggia corrono verso il mare, molti di loro vengono presi dai gabbiani, ma alcuni arrivano a destinazione. Ecco, questo secondo me è una metafora profonda che ha a che fare con il fare le cose che dobbiamo fare, perché è giusto farle, qualcuna porterà dei risultati, non lo sappiamo prima.
2: Manuale di lotta e di gentilezza reca il sottotitolo, e gentilezza infatti è un gesto verso l'altro, e il valore del riconoscimento, che è un valore anche profondamente filosofico, ricorre nel suo libro. Lei dice: non si esiste solo perché si mangia, si cammina, si respira, ma perché qualcuno ti vede e ti vede davvero, ti riconosce, dà senso al tuo esistere.
1: Sì, il bisogno più profondo di ogni essere umano è essere riconosciuto, essere visto dagli altri, che ovviamente non si riferisce alla visibilità fisica, ma alla visibilità come persona, come complesso aggregato di desideri, sentimenti, anche cose negative ovviamente. La nostra umanità, molte delle cose disastrose che accadono in questo mondo dipendono dal fatto che le persone non vengono viste, e non vengono viste neanche da se stesse. L'abolizione di sé, che deriva dal fatto che non ti vedono gli altri, comporta che spesso uno non riconosca se stesso o se stessa come esistente, e questo produce comportamenti autodistruttivi o distruttivi. La incapacità di raccontare se stessi a se stessi produce un cortocircuito che a volte si traduce in violenza ottusa e incontrollata. Non è una mia congettura, ci sono studi criminologici su ragazzi devianti e violenti, e la caratteristica di tutti costoro è la mancanza di un vocabolario, cioè delle parole per raccontarsi, per esprimere la propria sofferenza. Se uno non ha le parole per esprimere la propria sofferenza, la agisce. Questo lo ha detto molto tempo fa un signore di nome Shakespeare nel Macbeth. Secondo me è la sintesi più perfetta di questo argomento. Dice Shakespeare: date parole al dolore, il dolore che non parla sussurra al cuore oppresso e gli dice di spezzarsi.
2: E qui arriviamo al linguaggio, che è un tema importante nel suo libro. Il linguaggio non è solo qualcosa che descrive il mondo, ma è una forma di azione. Sempre noi parlando creiamo il mondo, ma facciamo anche un'azione sul mondo. È anche importante dire ai ragazzi che non solo il linguaggio è azione sul mondo, ma anche ogni lingua segmenta il mondo in modo diverso, e quindi questo ci aiuta a porci delle altre prospettive, a entrare nei panni di un'altra lingua e di un'altra cultura.
1: Sicuramente, io sono un appassionato, un ricercatore di parole di altre lingue intraducibili nella nostra o in altre, parole che contengono aggregati di significato e che, appunto, come diceva benissimo lei, ci permettono di vedere in modo più ricco il mondo che abbiamo davanti o quello che abbiamo dentro. La mia preferita è parte di un passaggio fondamentale di un romanzo che ho scritto qualche anno fa. Il titolo del romanzo è Le tre del mattino, e la parola della lingua Tagalog delle Filippine è Balikvas. È una parola bellissima perché è completamente intraducibile con una o due parole in italiano, in inglese o in francese. Balikvas significa trovarsi in un punto e all'improvviso saltare da un'altra parte e vedere le cose che davamo per scontate in una maniera completamente diversa. È meraviglioso, che poi è esattamente il senso di quello che io faccio in questo libro.
2: In questo libro lei si rivolge ai ragazzi e alle ragazze, però dedica un intero capitolo ai maschi, cioè ai maschi. A cosa vuol dire essere maschi? Come mai?
1: È perché, diciamo, uno dei problemi più gravi delle società evolute, apparentemente, ma anche sostanzialmente, in cui viviamo, è la pericolosa permanenza di uno stereotipo maschile da cui dipendono la maggior parte dei problemi di questa società. Lo dico, diciamo, consapevole, diciamo, del peso di queste parole, ma basta guardare i numeri, basta guardare le statistiche: il 95% dei reati violenti sono commessi da maschi, il 95% dei detenuti sono maschi, e questo significa costi sociali di tutti i tipi, non solo i costi per le vittime, sono i costi per il sistema di polizia, il sistema giudiziario, gli ospedali, la riparazione del danno. E tutto questo non è che dipenda, come taluni, a volte anche di recente in televisione, hanno sostenuto, da ragioni biologiche. È un modello culturale per cui il maschio deve essere in un certo modo, deve accettare le sfide, deve essere forte, coraggioso, battersi. Purtroppo io devo riconoscere, io mi considero una persona abbastanza evoluta, ma ho trascorso la mia adolescenza e giovinezza di ragazzo con passione politica e una prospettiva progressista, però intrappolato senza saperlo in quel meccanismo. Se riusciamo a ridefinire l'idea della mascolinità in una chiave completamente diversa da questa, se riusciamo a far accettare l'idea che essere uomini non significa avere paura dei sentimenti, avere paura di piangere, avere paura delle fragilità, un bel pezzo delle cose che ci sono da fare per cambiare il mondo saranno fatte automaticamente.
2: E infine, Gianrico Carofiglio, lei fa emergere il valore dell'insieme, cioè abbi coraggio, accendi il fuoco, ma non come eroe solitario, insieme, sogna con gli altri.
1: Sì, sogna con gli altri, intanto perché è molto più divertente, diciamo così, sentirsi partecipi di un sogno comune è una cosa esaltante, lo potrebbe dire chiunque si sia occupato di movimenti collettivi. Tanti anni fa un sociologo, Alberoni, scrisse addirittura un libro sull'innamoramento e disse che l'innamoramento è un movimento collettivo a due, è il senso di passione che deriva dall'immaginare il futuro assieme ad altri, non come una pratica solipsistica. Dopodiché bisogna essere capaci di agire anche da soli, bisogna anche avere la consapevolezza che ci sono casi in cui bisogna alzarsi da soli perché magari gli altri non hanno trovato il coraggio o la capacità di capire che bisogna farlo. A volte semplicemente questo basta per mettere in moto il cambiamento. Cioè, ancora una volta, questa è attribuita a Martin Luther King, forse è vera, suona più o meno così: la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non c'era nessuno.
2: Gianrico Carofiglio, che abbiamo appena ascoltato parlarci del suo Accendere i fuochi, edito da Mondadori, accennava tra le altre cose all'importanza di dare parole al dolore, di prendere coscienza delle proprie emozioni per evitare il cortocircuito tra emozione e azione violenta, perché se uno non ha le parole per esprimere la propria sofferenza, la agisce. Proprio di questo tratta il volume Dentro l'uragano, sentire, pensare, agire, in cui i due autori si rivolgono direttamente agli adolescenti e alle adolescenti, fornendo loro con franchezza, sensibilità e profonda competenza degli strumenti per attraversare questo delicato passaggio della crescita. Gli autori sono Luigi Ballerini, medico psicoterapeuta a orientamento analitico, nonché uno degli scrittori italiani per ragazzi più letti e apprezzati, e sua figlia Anna Ballerini, psicologa e psicoterapeuta specializzata in età evolutiva. È un libro interessante che si inserisce nel filone molto ricco di libri che parlano ai ragazzi di emozioni, ma lo fa in modo originale, con un suo specifico particolare.
3: Lo specifico è che intendiamo le emozioni come qualcosa che tutti viviamo. Noi nasciamo con delle emozioni, ci sono le emozioni primarie e le emozioni poi secondarie. Tutti le viviamo e tutti le abbiamo. Il taglio che abbiamo voluto dare però è che le emozioni sono una bussola che ci aiutano a orientarci nel mondo, ma non sono ciò che governa il nostro agire, per cui le intendiamo come un passaggio iniziale, quindi si sentono le emozioni, c'è una parte in cui si pensa a che cosa succede, che poi ci porta a un agire o a un non agire. Bisogna stare attenti a non fare un cortocircuito tra sento e faccio, immediato. È bene imparare no, ma sperimentare che il pensare è interessante.
2: Il pensare è interessante, Luigi Ballerini, anche perché attraverso il pensare noi possiamo dare parole alle emozioni, possiamo capirle, possiamo capire che cosa stiamo provando.
1: È proprio importante questo, capire che cosa sto provando, perché quanti ragazzi incontro quando, no, che hanno compiuto qualcosa di più o meno grave, e quando chiedo ma perché l'hai fatto, la risposta è boh, non so, mi è venuto così, c'ho lo schizzo, usano questi termini che di per sé non vogliono dire niente e sono quasi giustificatori, ma come sarebbe più bello e più importante che loro invece provassero a capire perché hanno compiuto una certa azione, e per capirla devo imparare a nominare quello che ho provato. Quindi lo scopo del libro, che è proprio dedicato alle adolescenti e agli adolescenti, è quello di aiutarli a conoscersi, a dare un nome a ciò che provano e rispetto a ciò che provano scoprire che le emozioni sono una cosa bellissima, ma anche scoprire, è bellissimo scoprire che non saranno loro a governare il nostro moto, ma saremo noi padroni di noi stessi.
2: E oltre al vostro libro, che rimane uno strumento preziosissimo per capire tutto questo, qual è il ruolo di noi adulti?
3: Sinteticamente, sostenere i ragazzi nell'orientarsi nel mondo. Cioè, non è un atto di sostituzione del mio pensiero al suo, ma rispetto a loro abbiamo più esperienza, abbiamo vissuto di più, sappiamo che cosa potrebbe succedere con una probabilità, perché poi la vita è imprevedibile, maggiore. Per cui abbiamo più strumenti per orientarci. Io credo che il ruolo in generale, generico, dell'adulto sia sostenere i ragazzi nell'aiutare a orientarsi per vivere bene.
1: Sì, innanzitutto è quello di esserci come adulti, perché trovo sempre più spesso ragazzi e ragazzi abbandonati magari nel tempo, a casa, ma non solo, a volte anche lasciati a loro stessi. Allora, un adulto che c'è è un adulto che innanzitutto si occupa di se stesso, nel senso di cura il suo lavoro, cura la sua persona, cura le sue relazioni, cura le relazioni con gli amici e con il proprio partner, e poi oltre a esserci cura sé, si cura e si preoccupa, anzi si occupa che il proprio figlio e la propria figlia possa stare bene con sé, con gli altri e nel mondo, sostenendoli nelle fatiche che fanno, anche riconoscendo queste fatiche e incoraggiandoli.
0: Con Luigi Ballerini e Anna Ballerini abbiamo parlato del loro Dentro l'Uragano, edizioni Il Castoro, una preziosa bussola per orientarsi nell'adolescenza. Ma di temi profondi, esistenziali, politici, etici, si può parlare anche ai bambini più piccoli, come fa lo scrittore brasiliano che oggi vive negli Stati Uniti, Victor Dias de Oliveira Santos. Lui è scrittore ma anche linguista, e proprio alle lingue ha dedicato un suo precedente libro per bambini, La cosa più preziosa, edito in italiano da Terre di Mezzo. Ora, sempre dallo stesso editore, esce un nuovo albo di Victor Santos, illustrato da Catarina Sobral. Si intitola Le persone sono strane. Anche questo è in prima persona, come quello sul linguaggio, dove era proprio il linguaggio a parlare. Qui chi racconta è un bambino che trova strane molte persone. Ma come scrisse il dottor Sois, il celebre autore di tanti classici per l'infanzia, tra cui il Grinch, siamo tutti un po' strani e anche la vita lo è.
4: Yeah, I think that when children start thinking too much about their personality, right? I think they start to get anxious. For example, today there's too much social media and they're always comparing themselves, you know, I want to be like the popular kids. I want to be different.
5: Sì, penso che quando i bambini cominciano a pensare troppo alla loro personalità, ecco, io credo che inizino a diventare ansiosi. Ad esempio, oggi ci sono eccessivi social media che li inducono a compararsi con gli altri. Voglio essere il ragazzo più popolare, voglio essere diverso, o c'è qualcosa di sbagliato in me. Quindi ritengo che uno degli obiettivi del libro sia proprio il celebrare la diversità. Allo stesso modo in cui il mio libro precedente celebrava la diversità linguistica, questo celebra la diversità personale. Credo che quante più diversità ci sono nel mondo, meglio stiamo tutti e siamo più pronti ad affrontare varie sfide.
2: Il suo libro precedente parlava di linguaggi e di come parlare più lingue ci permetta di guardare al mondo attraverso prospettive diverse e uniche per ognuna. Questo tema è presente anche in questo libro.
4: I think that more and more we are becoming homogeneous, right? Because of maybe the influence of specific cultures, majority cultures. I think that the more diversity we have, the better it is. It's different ways of thinking.
5: Penso che stiamo diventando sempre più omologati perché subiamo l'influenza delle culture maggioritarie. E invece più diversità abbiamo, meglio è. I diversi modi di pensare, di guardare alle situazioni, tutto ciò ci dà tanta flessibilità. E penso che oggi invece a livello politico sia tutto un puntare il dito, un additare chi non è omologabile a noi. Quella gente è strana, quelli fanno cose strane, quelli pensano in un modo differente, quindi strano. Ma nessuno si guarda davvero allo specchio. Tutti noi abbiamo qualcosa di buono, tra virgolette, e qualcosa di strano, tra virgolette. Abbiamo tanti problemi reali nel mondo. Abbiamo cambiamenti climatici, corruzione, criminalità. Questi sono i veri problemi. La stranezza di vestirsi con vestiti particolari o di parlare in modo buffo non è un problema reale. Dobbiamo focalizzarci invece su ciò che è importante e cercare di accettare le persone per come sono.
4: That's not a problem. We should focus on what really matters. This is not a problem. Let's just accept people the way they are, right?
2: Anche il piccolo protagonista del suo libro pensa che gli altri siano strani, ma alla fine la prospettiva si ribalta perché i lettori lo vedono andare a scuola in monociclo col cagnolino in un carrettino attaccato dietro. Quindi anche lui è un po' strano. Come vi è venuta questa idea?
4: Oh, that's a good question. You're talking about the final scene. When I actually wrote the text, the final scene was totally different. It was a completely different scene. Then when the illustrator, Katarina...
5: Questa è una bella domanda. Lei sta parlando dell'ultima scena del libro. Quando scrissi il testo, la scena finale era totalmente diversa. Era una scena completamente diversa. Ma quando l'illustratrice Katarina Sobral lesse il manoscritto, disse: «Penso che qui potremmo fare di meglio, perché dobbiamo essere sicuri che anche il bimbo protagonista, quello che trova strani gli altri, sia strano pure lui, ma non in un modo comune, banale, tipo mettersi tre banane in testa e andare in giro così. Troppo semplice. Lo volevamo rendere strano in un modo meno scontato». Allora abbiamo cominciato a lavorare al libro e solo quando siamo giunti a metà siamo riusciti a deciderci sull'ultima pagina. Ci abbiamo pensato 2 mesi su questo finale, a come potesse essere. Ci chiedevamo come potrebbe andare a scuola questo bambino. Abbiamo parlato tanto, abbiamo messo giù un po' di idee e alla fine ci è venuta questa. Il bambino andava a scuola con il cane e portando il cane con un monociclo. E volevamo essere più raffinati e brillanti.
2: Quindi lei e l'illustratrice avete lavorato proprio insieme alla realizzazione di questo libro?
4: Yeah, we worked very closely throughout the book. She was free to make comments about the text and I was free to make comments about the illustration.
5: Sì, abbiamo lavorato al libro a stretto contatto. Lei era libera di fare commenti sul testo e io sulle immagini. Credo che la nostra sia stata una collaborazione molto sana che alla fine ha dato benefici al libro. Abbiamo messo tutte le nostre idee sul tavolo e abbiamo discusso il valore di ognuna.
2: E avete proprio messo in pratica la bellezza di cooperare nel rispetto dei vostri diversi punti di vista.
4: Exactly. She has her way of working, I have my way of working.
5: Esattamente. Lei aveva i suoi modi di lavorare, io avevo il mio modo di lavorare. Io avevo la mia diversità da portare al progetto e lei aveva la sua. Ma dovevamo trovare un linguaggio comune e focalizzarci su ciò che era bene per il libro. La stessa cosa per le personalità. Invece di focalizzarci sulle diversità, focalizziamoci su cosa abbiamo in comune, così che possiamo connetterci e creare qualcosa insieme.
4: So that we can connect and create something together, right?
2: Era Victor Santos, autore del libro Le persone sono strane, illustrato da Katarina Sobral e edito da Terre di Mezzo. E siamo al termine di questa puntata in cui abbiamo voluto presentarvi un trittico di recenti proposte editoriali che parlano alle giovani lettrici e ai giovani lettori di temi etici, politici e psicologici profondi. Le persone sono strane, di Victor Santos, edizioni Terre di Mezzo,
0: Dentro l'uragano di Luigi Ballerini e Anna Ballerini, edizioni Il Castoro, e Accendere i fuochi di Gianrico Carofiglio, edizioni Mondadori.

0: Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. E il bello è che ci sono davvero. Sai, a volte le sigle esagerano, ma in questo caso no, perché abbiamo a che fare con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Non l'ho mai sentita così gasata,
2: veramente,
1: è
2: infatti è gasata, ha fatto squadra, non naviga al contrario come fa di solito.
1: Incredibile,
2: bravissima,
1: grazie Elena,
2: così
1: la nostra,
2: ti vogliamo.
1: La nostra siglista, buongiorno Valerio.
2: Buongiorno Sergio.
1: Benvenuti.
2: Allora, come al solito, tanti dischi, tanti ascolti,
1: sì.
2: Tanti viaggi.
1: Partiamo subito perché dobbiamo introdurre in musica naturalmente la nostra ospite di oggi.

0: allegro assai dal concerto a quattro in sol maggiore di Baldassarre Galuppi, che è un compositore molto caro alla nostra ospite Alessandra Celletti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ben ritrovata, perché è stata ospite di Babilonia una decina d'anni fa, forse
0: sì,
2: anche
0: quando
2: più.
0: Avevamo mollato gli ormeggi da poco,
2: da
0: in realtà
2: poco, sì, sì. Eravamo ancora a Pischelli, come si dice a Roma.
0: Stiamo navigando ormai da tempo, dicevo, Baldassarre Galuppi. Ho tra le mani un disco interamente dedicato a questo compositore del pieno Settecento.
1: Sì, è un album a cui tengo molto, perché è una raccolta delle sue sonate che secondo me hanno questa bellezza melodica, le sue composizioni, che pochi altri hanno secondo me. Quindi anni fa decisi di fare una selezione delle sue sonate, appunto, che hanno maggiormente questa caratteristica di melodia, e le ho raccolte in questo album.
0: Beh, mi piace sottolinearlo, perché è un cosiddetto minore, no? O grande minore, se vogliamo. Lei se ne è innamorata, quindi questo già testimonia un po' il fatto che è un ospite ideale per Babilonia.
2: Molti dei tuoi, diciamo, viaggi discografici hanno a che fare solo col tuo rapporto col pianoforte, e nel senso che sei sola. Invece, tra quelli in cui avevi un partner o dei partner, quello che vuoi ricordare?
1: Ce ne sono diversi, devo dire. Sicuramente una collaborazione importante è stata quella con Hans-Joachim Redelius, che è stato uno dei pionieri della musica elettronica. Quest'anno ha compiuto 90 anni, però devo dire che ancora fa concerti, ancora gira per il mondo, quindi è veramente una forza. Quindi per me è stata un'esperienza sicuramente molto importante.
2: Bene, ne ascolteremo delle belle anche dal punto di vista idiomatico.
3: Poppa la gana, te, trecca trecca te, picche picche picche, e le calaccia una, guarda, gnecca gnecca, come dazza.
0: Sì, un idioma questo che vive solo nell'immaginario di David Riondino, credo.
2: E che ci fa da sigla, sì. Perché questo è il canto di Babele, dove cominciamo a girare il mondo alla ricerca di idiomi poco frequentati, quindi sì. Non inglese, francese, portoghese, tantomeno italiano, ma...
0: Certo, poco frequentati alle nostre latitudini, perché ad esempio in Corea è normale ascoltare canzoni in coreano, mentre noi magari ne ascoltiamo molta meno di musica in quella lingua, anche se in realtà tra i giovanissimi spopola ora il cosiddetto K-pop.
2: Sì. Da lì?
0: No, arriva, beh, questo no, è
2: non hai avuto quel coraggio,
0: no.
2: Lì.
0: In realtà lui è un rapper, classe 1991, quindi comunque giovane.
2: E comunque Corea del Sud.
0: Sì, certo, sì certo. Perché dall'altra parte...
2: Non esce nemmeno una nota, forse.
0: No, credo si finisca in galera molto prima che possa uscire il disco. Samuel Seo, questo è il suo nome. Nome d'arte, il nome originale, non so se azzardarmi a pronunciarlo, Seo Dong-hyeon. Comunque, vabbè, l'ho già detto.
2: Complimenti per il coreano,
0: certo,
2: complimenti.
0: Sì, di Seul proprio, non... Sì. Ma lui attinge chiaramente a riferimenti musicali che guardano verso Occidente, verso gli Stati Uniti, in particolare con l'hip hop, che però lui interpreta, a mio parere, in modo originale e anche divertente. In questo caso un ritmo, come sentiremo, claudicante, fuori dagli schemi decisamente, con l'inserzione di parole inglesi, oltre al coreano, un po' come faceva Pino Daniele. No, ti ricordi?
2: Certo, uno slang che diventa, diciamo, anche un imprinting per, sì, riconoscere la musica di un artista.

So pretty 예쁘네 오늘 새로 산 꽃이야 토요일 낮 온도에 딱 좋아 멍 때리게 이때쯤이었어 너를 쳐

긴장의 연속일 뿐이었는데. 구름이 걷히고 해가 떴네 오늘 오후엔. 바람이나 맞으러 나갈 준비를 해. 지금껏 사는 중 남의 속

0: Beh, scopro ora, con mia grande sorpresa, sul web che Valerio Corzani è membro onorario dell'Accademia della Soia, che è un po' l'equivalente coreano della nostra Accademia della Crusca, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi,
1: poi a Garbatelli c'è l'Accademia della Sola, che sì, però è più, diciamo...
0: È un po' come quello che sto dicendo io adesso,
1: sì, abbastanza,
0: in qualche modo.
1: Sì, sì.
0: No, era per dire che tu ora ci puoi dire di cosa parlava questo testo coreano.
1: Sì, te lo dico volentieri. Parlava di un presentatore radiofonico svizzero che sì, si avventurava, diciamo, prendeva un volo in realtà per la Corea del Sud, ma è inavvertitamente il pilota poi finiva in Corea del Nord.
0: Aia.
1: Veniva arrestato appena no, scendeva le scalette, è rimasto lì e non se ne sa più nulla. Questa
0: ecco,
1: era, diciamo, poi lui infiorettava un po', ma il succo della storia era questo.
0: Interessante.
1: Dicono che si chiamasse Sergio, però ecco, poi non so.
0: Beh, adesso, in realtà Samuel Seo, quindi
1: sì, siamo lì, insomma,
0: sì, siamo vicini.

0: Ecco, e quando... adesso sono molto contento di tornare a fare il serio, sì, perché tra le varie quisquiglie che farciscono il nostro programma c'è anche tanta bella musica.
1: Certo,
0: no?
1: Solitamente sì.
0: È questo il caso, sono sicuro, ed è però anche il caso in cui non lo presentiamo, perché no, faremo ascoltare a Alessandra Celletti, la nostra ospite, un ascolto al buio, appunto, senza introdurlo, non tanto per farglielo indovinare, diciamo così, ma per regalarti anche noi qualcosa. Tu ci hai portato 3 ascolti, noi te ne regaliamo uno, che è questo.

0: Allora, Alessandra.
1: È bellissimo questo brano. Spero che mi direte adesso chi è, perché vorrei riascoltarlo.
2: Sì, certo che lo diciamo.
0: Lo diciamo assolutamente. È stata anche una delle mie godurie recenti, è una delle scoperte anche più interessanti. Lei in realtà ha una storia anche geograficamente piuttosto frastagliata, perché è nata a Riyadh da genitori pakistani che sono poi espatriati appunto in Arabia Saudita. Adesso sta in Europa, in particolare a Londra. E il suo stile è un po' difficile da definire, perché in effetti ci sono
1: stile meraviglioso.
0: È stile meraviglioso, sì. Canta in urdu, per cui poteva pure partecipare alla nostra rubrica.
2: È un dialetto sardo, cos'è?
0: No, è una lingua appunto orientale, giusto appunto. Questo era il nostro regalo, ma adesso
1: grazie.
0: Tu ci devi restituire un ascolto, e in questo caso partiamo da questo album per
1: Ultra Minimal Piano Essence. Praticamente è un album in cui veramente ho cercato di tirare fuori un po' l'essenza del mio strumento, nel senso che per me la cosa più importante è sempre stata proprio la ricerca sul timbro. Ho sempre cercato di evitare virtuosismi inutili, per cui in questo album veramente c'è una semplicità estrema, però ho cercato di concentrarmi proprio sul suono del pianoforte.
0: E in particolare il brano che hai scelto, Silver,
1: è argento, e quindi evoca un po' questa atmosfera dell'argento che non saprei bene neanch'io come definire. Ho cercato di farlo così.

0: Silver, Alessandra Celletti, beh, molto bello, ma interessante il tuo rapporto con il pedale del pianoforte.
1: Sì, infatti, ho volutamente anche in questo album voluto lasciare anche questi suoni di disturbo in qualche modo, o almeno interpretati come elementi di disturbo, sì, che però lo strumento acustico ha, cioè io ogni volta che suono sento questi rumori, sento il pedale, sento lo smorzo del martelletto. Quindi mi sembra ingiusto a volte anche purificare troppo il suono del pianoforte e mantenere soltanto il suono.
0: Perché quindi l'hai reso protagonista in qualche modo,
1: sì,
0: il pedale.
1: Sì, se non protagonista, comunque insomma coprotagonista quantomeno.

0: Ecco, dopo la bolla acustica che avevamo creato,
1: siamo andati a squassare quella bella atmosfera che Alessandra Celletti aveva creato con i Pearl Jam. Ma questo è un brano proprio, dura 58 secondi, dall'album del 1996, il quarto album del gruppo.
2: L'esotismo.
0: Ah, l'esotismo.
1: Sì, sì, mi piace questa
0: sigla. Qui si aprono panorami, esatto, esotici, giusto appunto.
1: Giusto appunto. Arabia Fox, il titolo dell'ascolto che dobbiamo ad Erwin Schulhoff, compositore della cosiddetta Entartete Musik, ovvero la musica degenerata proibita dal nazifascismo. Il suo stile quindi si nutre degli stilemi provenienti dal jazz, questo dava molto fastidio naturalmente, dal blues e più in generale dai linguaggi delle avanguardie dei primi decenni del Novecento. Lui è stato anche allievo di Dvorak, tra gli altri, e nel suo catalogo si trovano pagine davvero molto bizzarre, come un brano per controfagotto solo, ad esempio, il basso usignolo, ti piace? O ancora un'intera pagina fatta di pause e notine antropomorfe, quindi era avanti, anche precorreva i tempi. In questo caso uno Shimmy Fox, che però lui ha chiamato Arabia Fox, proprio a sottolineare un po' l'esotismo, un pezzo di intrattenimento scritto tra il 1931 e il 35 sotto lo pseudonimo di John Longfield.

0: Negli anni 30 questa si definiva orchestra jazz, in realtà dovremmo chiamarla più propriamente orchestra da salone, no? In questo caso Ebony Band, la Rabbia Fox di Erwin Schulhoff, che purtroppo non molti anni più tardi, nel 1941, morì in un campo di concentramento.
1: Quindi una storia anche tragica. In questo caso l'esotismo era lui che guardava l'Afroamerica o alla rabbia?
0: Alla rabbia, anche se in modo così anche velato, ma...
1: Ecco, qui però altro che rabbia, qui siamo in camporella.
0: Dunque, sì,
1: di solito,
0: questo non dovrebbe succedere. Scusa Alessandra, ora vediamo.
1: Pronto?
0: Sentiamo chi è. Pronto? Pronto?
2: Io intendo la musica come comunicazione, come tale dovrebbe essere incastonato, almeno per quello che riguarda i miei gusti, nel momento storico che stiamo vivendo, che è un momento storico che offre tanti spunti a livello comunicativo, anche perché non solo ne accadono di tutti i colori, ma pare che la società vada verso una direzione che potrebbe essere, a mio modo di vedere, piuttosto errata.
1: Questo è Caparezza.
0: L'hai riconosciuto?
1: Che lo riconosco dalla voce, sì.
0: Oh, buongiorno.
1: Oltre che dai riccioli.
0: Benvenuto, ma non sappiamo perché. Poi ha introdotto un argomento. Vabbè, poi sentiamo. Ma se n'è andato?
1: Sentiamo se è ancora lì.
0: È in un bar, dov'è proprio?
2: Perché trovo abominevole che ci si abitui alle cose. Ecco che la canzone in questo caso diventa veicolo portatrice di messaggi. La musica sì è comunicazione, veicola messaggi, veicola pensieri, ma deve essere anche alla fonte giocosa, cioè non deve rischiare di diventare matematica, non deve rischiare di diventare algoritmica, non deve rischiare di diventare agonistica.
0: Ecco, niente, Caparezza. Ha finito gli aggettivi, non
1: sì, io mi verrebbe da dire Caparezza, non ho capito una mazza, però
0: grazie,
1: perché era un po' confuso come intervento,
0: sì,
1: diciamo.
0: Ma non lo so, Alessandra, che dici?
3: No, il fatto del gioco, insomma, condivido un po' di cose. Comunque sì, un po' confuso sicuramente.
1: Va bene, sei buona tu, Alessandra. Beh, quello del gioco sì, siamo tutti d'accordo. Era, diciamo, il rimbalzo sulla realtà, impegno non impegno, sembrava quasi un inno al disimpegno, ma non ho capito se proprio voleva dire questo.
0: Secondo me però il prossimo ascolto spiega in parte almeno come mai Caparezza sembrava confuso.
4: Eccomi su di un letto, mi radono il petto, mi mettono gli elettrodi, iniettano gettiti sotto cute, loro sotto tutte tipo Chernobyl, danno vari comandi, mani con aghi, colanti, calmanti che inalo, tutti davanti qui, halo, più sangue che ad Halloween, i battiti in calo, le lastre coi raggi X di parti di cranio, raccolta d'urina come gli addetti in autogrill, accende indicatori, pulsioni sul led, le bende, i tamponi, convulsioni, Tourette, prelievo campioni tipo Rhythm Roulette.

0: Beh, se i chirurghi sono Mickey Rourke, un po' si rischia, secondo me. Mini Moog, un brano così brevissimo, da Prisoner 709, un disco di Caparezza del 2017. Qui c'era anche la voce di John DeLeo.
1: Sì, tra l'altro anche la base, diciamo, era molto interessante. Adesso, a parte tutto, Caparezza è un rapper, diciamo, sopraffino.
0: Illuminato.
1: Sì, è illuminato, senz'altro. Beh, a questo punto, cara Alessandra, siamo alla seconda tappa, che ha a che fare col Duca Bianco.
2: Sì, il Duca Bianco, mio grande amore da quando ero proprio bambina.
0: David Bowie, diciamo, per i pochissimi che non lo sapessero.
2: David Bowie. Questa canzone in realtà è una canzone abbastanza tra le sue più sconosciute, una primissima canzone che lui scrisse quando la fidanzata lo lasciò. Per cui mi piace immaginare David Bowie così mitico.
1: Affranto.
2: Affranto. Mi piace un po' pensarlo così, lui che è quasi considerato un essere ultraterreno, no? Invece questa sua umanità di tristezza per essere stato lasciato dalla fidanzata.
1: E che ingredienti hai messo in gioco dal punto di vista strumentale? Solo piano?
2: Solo pianoforte, solo la mia voce. Tra l'altro io non sono una cantante, però mi piace ogni tanto buttarmi anche in questa esperienza con la voce. Tanto non ho una major alle spalle, per cui posso fare un po' quello che mi pare e quindi, diciamo, ogni tanto mi butto così. Questa è una mia interpretazione di questa canzone, solo piano e la mia voce. Tu, tu, tu, tu.

0: quite sure what I'm supposed to do. So I'll just write some love to you.
1: Molto bello, sì. Sentire comunque Bowie scrivere, comporre, cantare, dire non so bene cosa fare, è già...
2: Infatti, una soddisfazione.
1: Una soddisfazione, sì, perché lui sembrava molto lucido, è sempre stato molto lucido.
3: Ma hai esplorato altri angoli del suo repertorio? O...
2: In realtà questo brano farà parte di un progetto, vi anticipo una piccola cosa, in cui ho scelto 8 canzoni che hanno nel titolo un nome di donna. Quindi è un po' mio omaggio non tanto al mondo femminile ma quanto proprio al mondo maschile, perché questo momento in cui si parla tutti gli uomini cattivi, insomma tutte queste storie così, invece ho voluto proprio puntare l'attenzione sul fatto di quanto gli uomini a volte siano bravi a voler bene, quindi anche con delle canzoni così belle.
3: Beh, poi Bowie era in un certo senso un po' fluido ante litteram, no?
1: Sì. Vorrei tra l'altro, tra le tante imprese fricchi che tu hai intrapreso, ma naturalmente anche fertili, c'è stata questa Piano on the Road, o Piano Piano on the Road,
2: sì,
1: che diciamo ti ha impegnato particolarmente.
2: Sì, è stata un'esperienza molto bella, era l'anno in cui l'Italia attraversava una grande crisi economica, per cui non c'erano proprio concerti in giro. Era il 2013 e quindi io non mi arrendo molto facilmente all'idea di non suonare per le persone, per cui ho deciso di caricare il pianoforte su un camion e ho viaggiato per tutta l'Italia, proprio dall'estremo nord all'estremo sud, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, con questo pianoforte a coda, a mezza coda, sul camion, suonando veramente in luoghi bellissimi, in un bosco, sopra una montagna, in riva al mare.
1: Ma tu arrivavi e facevi o ti eri accordata?
2: Mi ero accordata. È stato un grande lavoro in realtà di preparazione.
3: Beh, che anche di accordatura, immagino, perché dopo un viaggio comunque
2: sì,
3: va accordato.
2: Sì, molto spesso, quasi sempre, ho trovato un accordatore sul posto che mi accordava il pianoforte. In un paio di casi non c'era, ma ho suonato lo stesso. Alla fine c'era qualche nota leggermente scordata, ma si poteva fare lo stesso.
3: Bella e curiosa come iniziativa, anche perché i pianisti sono proprio strumentisti che solitamente arrivano e trovano lo strumento sul
1: lì.
3: Posto. Anzi, non solitamente, diciamo sempre.
1: Sì.
3: Tranne nel caso di questo Piano Piano on the Road.

0: Ecco, interessante perché Ariana Tikau, che è una cantante di origine maori, ha scritto questo testo proprio per dire che in Neozelanda non hanno preso per niente bene una trasmissione che tu hai realizzato per Radio 3, ora non so quale esattamente.
1: Ah, non hanno specificato quale.
0: No, però, non l'ho capito, no. Perché sai, è un po' arrugginito il mio maori, però insomma era questo. Io
1: invece Babilonia gli piace
0: ti
1: molto.
0: Ti avviso, scommetto. Babilonia sì, però no, te lo dicevo perché se ti capita di andare in Nuova Zelanda...
1: Mi cucino. No,
0: spero di no, però insomma ti
1: ma
0: metto
1: non so
0: in guardia.
1: Cosa devi, perché cosa potrei aver detto che li ha irritati? Chissà, forse.
0: Non lo so, pensaci, fai un esame di coscienza.
1: Telefonerò ad Ariana Tikau.
2: Futuro antico.
0: Futatis male. Vabbè. Bene, sì. Bene, il Requiem di Mozart, che era leggermente stravolto, ma insomma, è questa un po' l'idea, no? Il cortocircuito tra futuro e antico, o tra antico e futuro.
1: Sì, e in questo caso il percorso è tutto all'interno della cultura afroamericana, ma quello che fece Don Cherry all'epoca al fianco di James Clay al sax tenore, Charlie Eden al contrabbasso e Bill Higgins alla batteria in un disco meraviglioso uscito nel 1989 ma registrato nell'estate del 1988 che si intitolava Art Deco, era esattamente questo, cercare di guardare avanti guardando indietro, che è appunto il futuro antico sostanzialmente. C'è molta della matrice afroamericana delle origini in queste escursioni, nei brani che alla fine erano una decina, ma c'è naturalmente tutta questa verba anche esplorativa, sperimentale che Don Cherry in quel periodo, come più o meno in tutta la sua carriera, si è portato dietro. Noi ascoltiamo proprio la title track, Art Deco.

0: Dunque il grande Don Cherry, sì, con il grande Charlie Eden e il grande Billy Higgins. E James Clay forse ha avuto meno fortuna, ma comunque insomma
1: erano tutti grandi a sentirli. In effetti non era facilmente riconoscibile Don Cherry, almeno per chi lo conosce poi come musicista d'avanguardia.
0: Sì, sì. Beh, siamo giunti in chiusura. Futuro antico, un po' anche a questo abbiamo guardato, anche adesso, anche nell'ultimo regalo che ci hai portato. In qualche modo guardiamo a una matrice storica importante, non soltanto musicale, ma anche filosofica.
2: Sì, sicuramente Gurdjieff è famosissimo soprattutto come pensatore, come maestro. Io però ho avuto un approccio con lui soltanto attraverso la musica, e anzi proprio ho voluto approcciarmi soltanto attraverso la musica per evitare di essere condizionata da elementi, diciamo, che vanno al di là di questo. E questo per me è stato molto interessante, perché comunque secondo me attraverso la musica si possono scoprire delle cose anche di altro tipo. Anche.
0: E come si chiama il tuo progetto su Gurdjieff, appunto?
2: Questo è Sacred Honey, è il titolo dell'album, Miele Sacro. Fa riferimento un po' a questi suoi viaggi nell'Asia centrale, in cui raccoglieva elementi preziosi, diciamo, di conoscenza, e in cui fondeva melodie sacre e melodie profane. E in questo album, che è il mio secondo dedicato a Gurdjieff, perché uno delle mie, dei miei primi lavori discografici fu dedicato a lui, in questo però elaboro un po' le sue composizioni mettendoci anche qualcosa di mio, piccolissime elaborazioni anche elettroniche e anche l'utilizzo di un contrabbasso e di flauti tradizionali, quindi diciamo sono un po' riviste le sue composizioni.
1: Beh, sì. La fascinazione per la musica di Gurdjieff ti accomuna a Keith Jarrett, non è poco.
2: Sì, sì, sì, è vero.
0: E sono 30 anni che fai dischi, cara Alessandra, e ne fai tantissimi, perché non è che molli la presa, cioè lasci decantare per qualche anno, no? Quindi diciamo la tua discografia, anche dall'ultima volta che l'abbiamo ospitata, è piena di novità. Noi ne abbiamo attraversate solo tre, abbiamo parlato un po' di altre tue avventure, ma insomma ti teniamo d'occhio, come si dice.
2: Va bene.
1: Assolutamente. E ti ringraziamo intanto per esserci venuta a trovare. Gli ultimi due ascolti sono in realtà un mix,
2: sì,
1: no?
2: Due brani di Gurdjieff, uno è Canon of Seven, il canone di sette, e l'altro è The Spinners, le filatrici.
1: Alessandra Celletti, grazie quindi per essere stata con noi, ma noi ci ritroviamo presto qui.
0: Esattamente, tra una settimana. Nel frattempo, mi raccomando, siate babilonici.

sono.

Justinian opposition.

question of denying. Wrists.

I shall not let go of you. Expiring comments.

stesso.

0: Rete 2. Il radiogiornale.
1: La tappa ticinese del Giro d'Italia, tanti gli appassionati delle due ruote lungo i 113 chilometri del percorso, da Bellinzona a Cari, soddisfatti gli organizzatori. Gli svizzeri si sentono sempre meno sicuri, lo dice un sondaggio del Pole di Zurigo, aumenta il numero di persone favorevoli a un avvicinamento alla NATO. In Medio Oriente non si è ancora raggiunta un'intesa tra Washington e Teheran, snodo diplomatico per gli equilibri del Golfo Persico, il Qatar, tornato in prima fila per il ruolo di mediatore sullo spinoso dossier

0: russi e del nucleare iraniano. Sport hockey, battendo anche la Finlandia, la Svizzera chiude in testa la fase a girone dei mondiali. Ai quarti affronterà la Svezia. Radio Giornale di Mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. La tappa ticinese del Giro d'Italia, 113 km da Bellinzona a Cari, ha segnato la giornata al sud delle Alpi. Molti gli appassionati presenti alla partenza e altrettanti quelli che da Bellinzona fino all'Alto Ticino hanno assistito al passaggio dei ciclisti. Fra loro anche il collega Umberto Gatti, che poco dopo il termine della gara ha raccolto le prime impressioni di Fabrizio Czeslakiewicz, presidente della Direzione Generale di Banca Stato e promotore della tappa.
1: È stata una giornata memorabile, ho visto sulle strade della Val di Bligno, della Leventina, della Riviera, di Bellinzona tantissimo pubblico, e questo vuol dire che prima di tutto il ciclismo è uno sport popolare, e quello che è il messaggio che vogliamo dare. Ci sono state delle immagini magnifiche ed è quello che volevamo far vedere al resto del mondo.
2: Fabrizio Czeslakiewicz, come organizzatori si può già fare un primo bilancio di questa giornata?
1: Ma penso che è stato veramente qualcosa di bellissimo, siamo tutti felici, abbiamo anche ricevuto un gran feedback, anche il vincitore, penso che Jonas Vingegaard con la vittoria di oggi ha ipotecato il Giro d'Italia, per cui vuol dire che il Giro d'Italia, potremmo dire in un futuro, Jonas Vingegaard l'ha vinto Cari, ed è una cosa eccezionale, immaginabile per noi, per cui è veramente, io penso, è una giornata storica per la nostra valle.
0: E per la cronaca, la frazione tutta ticinese del Giro d'Italia è stata vinta dal danese Jonas Vingegaard. Cresce il pessimismo tra la popolazione svizzera nei confronti della situazione politica internazionale. Per questa ragione cresce il numero di chi chiede un aumento della spesa a favore dell'esercito e un avvicinamento alla NATO. Ad affermarlo è lo studio Sicurezza 2026, redatto dall'Accademia Militare del Politecnico di Zurigo. In redazione Johnny Canonica.
3: L'86% della popolazione svizzera valuta la situazione politica internazionale in maniera pessimistica, ben il 5% in più rispetto allo scorso anno. La prosecuzione del conflitto in Ucraina o le tensioni in Medio Oriente non hanno lasciato indifferenti i 2.089 intervistati per l'elaborazione dello studio. E per quel che riguarda il senso di sicurezza in Svizzera, l'82% afferma di sentirsi sicuro, il livello più basso degli ultimi 20 anni. Una crescita del senso di insicurezza che ha due conseguenze. Da una parte cresce il numero di chi ritiene che le spese da destinare al bilancio della difesa siano insufficienti, posizione comunque minoritaria al 29%. Dall'altra aumenta anche il numero di chi sostiene un avvicinamento alla NATO, ora è il 56%, più di un intervistato su due.
4: Dies ist ein erstaunliches Ergebnis.
3: Si tratta di un risultato sorprendente, afferma Mark Stadler dell'Accademia Militare del Politecnico, soprattutto tenendo conto delle attuali tensioni interne alla NATO, per esempio a causa delle mire di annessione della Groenlandia espresse dal presidente americano Donald Trump. La percentuale elevata emersa dal sondaggio potrebbe essere ricondotta alla situazione geopolitica instabile e alla guerra in Ucraina. Una volta la stragrande maggioranza degli svizzeri si vedeva come gli abitanti di un'isola della felicità, indifferenti a quanto accadeva attorno a loro. La crescita di chi ora si sente meno sicuro ed è ben disposto a un avvicinamento alla NATO sembra trasformare quest'isola in una penisola. Una fetta crescente della popolazione ritiene che la nostra sicurezza non può dipendere più solo da noi stessi.
0: In Svizzera sono stati quasi 100 i miliardi di franchi spesi l'anno scorso per i costi sanitari. In media il costo pro capite ha sfiorato i 5.000 franchi, con un aumento di quasi 250 franchi rispetto all'anno precedente. Invecchiamento della popolazione, progressi tecnici della medicina, aumento delle cure ambulatoriali, psicoterapia e cure a domicilio, tutto spinge all'aumento di costi e premi che l'anno prossimo dovrebbero nuovamente lievitare di qualche punto percentuale. Le misure di contenimento dei costi elaborate dalla Confederazione permettono comunque risparmi per circa 300 milioni all'anno, secondo Sandra Schneider, responsabile per le tariffe dell'Ufficio Federale della Sanità.
5: Se negli ultimi 10 anni non fossimo intervenuti, oggi i premi sarebbero ancora più alti. Elaboriamo costantemente nuove misure di contenimento, ma la responsabilità è di tutti noi. La spesa aumenta perché aumenta l'utilizzo delle cure, non solo gli anziani, ma anche i giovani si curano di più. Dopo il Covid si fa più attenzione alla salute e si fa un ricorso maggiore alle cure mediche.
6: Les vieux qui consomment, mais c'est aussi les jeunes qui consomment.
0: Sandra Schneider, responsabile per le tariffe dell'Ufficio federale della sanità. L'esercito israeliano ha avviato un'operazione militare di terra in Libano contro Hezbollah, oltrepassata la linea gialla che segna il limite delle operazioni militari israeliane concordato con Beirut nella tregua di metà aprile, di fatto mai rispettata. Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 28 persone sono morte negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, portando a più di 3.200 i morti in Libano da quando le ostilità sono riprese il 2 marzo. E non tacciono le armi neanche a Gaza, dove Israele rivendica l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas. Continua l'escalation in Medio Oriente mentre Washington e Teheran cercano un'intesa. Le discussioni proseguono nonostante gli attacchi americani della scorsa notte e la dura risposta a parole della nuova guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei. Tra i paesi mediatori, sin da prima del conflitto, c'è il Qatar. Ce ne parla Francesca Caferri, giornalista di Repubblica, esperta di paesi del Golfo, intervistata da Michel Volonté.
7: Il Qatar è insieme all'Oman il grande mediatore della regione, è il paese che stava cercando di tessere le fila di un accordo prima che scoppiasse questa guerra a febbraio. È rimasto fuori dalla scena nella fase iniziale di questo conflitto, sia perché gli Stati Uniti in qualche maniera avevano tradito questa mediazione proprio intervenendo militarmente, sia perché l'Iran ha preso di mira anche il Qatar nei suoi attacchi. Ma nelle ultime settimane, in particolare dal 9 di maggio, quando c'è stato un incontro importante, quello fra il primo ministro e il vicepresidente americano J.D. Vance, il Qatar è tornato in prima fila ed è il paese che sta tessendo le fila di questa mediazione, quello che ha in mano da mesi il dossier nucleare iraniano e quindi quello che più facilmente di qualunque altro può arrivare a sciogliere alcuni dei nodi più complessi di questa negoziazione.
8: E poi Francesca, che cosa dire della proposta che pesa, messa sul tavolo dal presidente americano Trump, che ha chiesto a Qatar e Arabia Saudita di firmare gli accordi di Abramo che normalizzano le relazioni con Israele, che sono già stati firmati da Bahrain, Emirati, Marocco e Sudan?
7: Sì, diciamo che questo è il sogno di Donald Trump già dalla sua prima amministrazione, un sogno, quello di allargare gli accordi di Abramo, che era quasi diventato realtà nel 2023. Dobbiamo ricordare che l'attacco di Hamas è stato motivato anche dalla volontà di bloccare la normalizzazione fra Israele e l'Arabia Saudita. Ecco, Donald Trump sa che se si arrivasse alla firma di questo accordo, a questa normalizzazione, il suo nome sarebbe inciso nella storia come l'uomo che ha profondamente cambiato la storia della regione, del Medio Oriente, ed è arrivato ad una pacificazione che nessuno finora ha mai raggiunto. E da qui si spiega questa presa di posizione così forte, così pubblica nei confronti di Arabia Saudita e Qatar.
0: Siamo alla pagina sportiva firmata da Paolo Laurenti.
9: Settima vittoria in altrettante partite per la nazionale svizzera, che ha quindi chiuso al primo posto la fase a gironi dei mondiali di hockey e ai quarti se la vedrà contro la Svezia. Svizzera che a Zurigo ha battuto anche la Finlandia 4-2 il punteggio, con reti di Biasca, doppietta di Jäger e gol a porta vuota di Ischier. Mai i rossocrociati avevano totalizzato così tanti punti, 21 in questa fase del torneo. Il tecnico Jan Cadieu:
10: il girone è finito alla fine, al momento che la partita è terminata stasera è finito, non dobbiamo più pensare a questo, adesso non è il momento da pensare a fare di bilancio, e l'unica cosa che è importante è tornare all'albergo il più veloce possibile per ricominciare a recuperare.
9: L'allenatore della nazionale Cadieu, che non vuole fare bilanci intermedi, anche perché l'obiettivo è andare molto ma molto più lontano per realizzare il sogno di vincere l'oro. Gli abbinamenti dei quarti, oltre a Svizzera-Svezia, che si giocheranno giovedì, sono il derby nordamericano Canada-Stati Uniti, Finlandia-Cechia e Norvegia-Lettonia. Basket, ennesimo trionfo in campionato dell'Olympique Friburgo. I friborghesi hanno sfruttato il loro match point e, battendo Ginevra in trasferta per 86-66, hanno chiuso la finale sul 3-1, laureandosi campioni svizzeri per l'ottava volta negli ultimi 10 anni. Yannick Sinner ha debuttato con un successo sulla terra rossa del Roland Garros. Al primo turno l'italiano ha liquidato la wildcard francese Clément Tabour in 3 set. Niente en plein svizzero al primo turno in campo femminile. Dopo i successi di Bandecchi, Bencic, Teichmann e Golubic, Simona Waltert è stata sconfitta dalla più quotata ceca Siniakova 6-4-7-6. Calcio infine, Lugano ha annunciato che a partire dalla prossima stagione Matteo Tosetti sarà il nuovo team manager della prima squadra maschile. Nella sua carriera da giocatore, oltre alla maglia bianconera, Tosetti ha vestito anche quelle di Young Boys, Thun, Bellinzona e Locarno.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo mercoledì 27 maggio. In tutto il paese sarà ancora soleggiato e molto caldo, con possibili temporali, temperature massime sopra i 30 gradi e con il perdurare dell'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 per le basse quote di Ticino e Moesano. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Matteo Valenti alla regia, buon proseguimento. Seguimento d'ascolto e una serena notte.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi. Speciale centenario Miles Davis. 25 spot sul Prince of Darkness, che ha stregato il Novecento. Testi di Luca Bragalini. Con Luca Bragalini e Sergio Albertoni.
1: Let's go.
2: Non ci sono molte persone che hanno detto no a Miles Davis. Bobby McQuillan è uno di questi pochissimi. In quel giorno del 1952 il suo no secco suonò come il tonfo di un montante ben assestato. Il rifiuto non proveniva da un musicista, da un impresario o da un discografico. Uscì invece dalla bocca di un peso piuma della box che in passato aveva combattuto e che da qualche anno faceva l'allenatore alla Gleason Gym di New York. Il trainer non ne voleva sapere di avere nella sua palestra un tossico dipendente.
3: Ripulisciti e poi vedremo, e adesso esci dal mio spogliatoio.
2: Davis finì al tappeto, ma non fu un KO. Si risollevò, si mise in sesto e alla fine riuscì a farsi allenare. La box era la sua passione. Lo era sin da ragazzino, malgrado fosse un mingherlino e avesse, sono sue parole,
3: le gambettine più secche del mondo.
2: La praticava nella East St. Louis, l'avrebbe praticata per tutta la vita. La box, in più di un'occasione, gli salvò la vita, allontanandolo dalle droghe e da una esistenza autodistruttiva. Una passione con la quale contagiò il figlio Gregory, che sarebbe diventato un buon boxeur e che, come ha raccontato nel libro dall'eloquente sottotitolo The Jekyll and the Hyde Life of Miles Davis, se l'ha presa a morte quando fu ostacolato dal padre nel suo sogno di diventare professionista. In quel microcosmo delimitato dal quadrato del ring, Davis trovò molti dei suoi eroi. Li ricordò nell'autobiografia e li omaggiò con composizioni eponime. Tra questi esempi di forza, integrità ed eleganza vi era Sugar Ray Robinson. Per molti, e tra questi Muhammad Ali, fu il più grande pugile di tutti i tempi. Quando Davis gli confidò:
3: ogni tanto il trombettista andava ad allenarsi in una palestra sulla 116esima ad Harlem, solo per vedere il suo eroe.
2: Quando Davis gli confidò, dicevo, che era uscito dalla droga grazie a lui, Sugar Ray reagì nell'unico modo con cui un uomo della sua classe avrebbe potuto, con un sorriso che si gonfiò in una risata. Tutto qui. Sugar Ray Robinson aveva un passato da ballerino, un passato che si portò sul ring. I suoi combattimenti erano coreografie. Miles deve averci sentito pure la musica. Musica che il 20 marzo del 1970 registrò col titolo di Sugar Ray. Un funk la cui ritmica è come se emulasse i rapidi colpi del pugile e le altrettante repentine difese.

0: Sugar Ray non fu l'unica dedica. Tre giorni prima, il 17 marzo del 1970, porse il suo omaggio a Roberto Duran, il campione panamense considerato il miglior peso leggero di sempre. Miles era convinto che quella dedica titolata Duran avrebbe potuto diventare una hit e se la prese con la Columbia per non averci creduto. Sul groove del basso elettrico di Dave Holland e il frammentato accompagnamento di Billy Cobham, Davis si muove sul ring, scattante e con un ottimo gioco di gambe. Non a caso ebbe a dire il sodale Dave Liebman:
1: gli assoli di Miles sono sinuosi, suona tra un beat e l'altro, è come se stesse boxando, è un balletto, è una danza.

0: Ma le dediche non finiscono con Duran. In quel periodo Davis trovò il tempo per riservare un pezzo all'amico Muhammad Ali.
1: Ali, registrato il 19 maggio del 69.
0: Al peso welter Johnny Bretton, il cui stile pugilistico Davis cercava di imitare.
1: E per il quale incise la roccheggiante Johnny Bretton.
0: E ad Archie Moore, pugile che aveva una tecnica di difesa molto ammirata da Davis.
1: Per il quale registrò lo slow blues sull'insolito metro di 6/4 Archie Moore.
0: Ma l'omaggio più accorato, che riempì un intero LP e fu la colonna sonora di un documentario, fu quello rivolto a Jack Johnson, il primo campione nero dei pesi massimi che regnò incontrastato tra il primo e il secondo decennio del Novecento. Fu un eroe culturale che sfidò il razzismo legandosi a donne bianche, aprendo locali in cui bianchi e neri erano benvenuti. Il grande letterato e attivista James Weldon Johnson nella propria autobiografia lo ricorda per la sua stazza imperiosa, la sua terribile forza e soprattutto
1: la suprema scioltezza e grazia di ogni suo movimento muscolare.
0: Era dello stesso parere il campione della pallamano, forse il più grande di tutti i tempi e il maggior collezionista al mondo di filmati di incontri di box, tale James Jacobs. Lui, che anni dopo sarebbe diventato persino il manager di Mike Tyson, decise di realizzare un documentario sul campione affidando la musica a Davis. Ne uscì il disco Tribute to Jack Johnson, che il trombettista considerò il più riuscito sino a quel 1970. Non era solo un tributo allo sportivo, ma il riconoscimento dell'importanza di quell'orgoglio nero che Johnson infuse negli uomini e nelle donne afroamericane. Davis ce l'ha ben scandito nella composizione Yester Now e lo ha fatto a gran voce.
1: Questo è il groove di basso di Say It Loud, I'm Black and I'm Pride di James Brown.
0: Ed ecco il giro di basso di Yester Now.

0: prima di gustarci una porzione di questa dedica, consentitemi un ultimo affondo. Jack Johnson nel 1927 scrisse un'autobiografia comprensibilmente ignorata dai musicologi. Io però mi sono preso la briga di dare una scorsa a quelle pagine. Ho scoperto che, curiosamente, il campione parla anche di jazz e i toni non sono affatto lusinghieri.
1: La radio e i grammofoni stanno diffondendo con energia incessante l'ultimo jazz, il quale, pur divertendo, non è musica di sostanza. Io trovo il mio piacere nelle splendide composizioni dei grandi maestri del passato, che scrissero musica nelle sue forme più elevate.
0: Noi, mettendoci oggi nei panni di Davis, abituati dai social ad essere vezzeggiati a suoni di like e cuoricini, probabilmente ce la saremmo presa. Mi piace pensare che se anche Miles avesse letto quel libro, la sua ammirazione per Johnson non sarebbe cambiata, nemmeno di una virgola, per quell'aggraziato gigante che ebbe a dire:
1: «Sono nero, non me l'hanno mai fatto dimenticare. Sono nero, non glielo farò mai dimenticare».
0: Davis avrebbe portato la tromba alle labbra e gli avrebbe suonato la dedica con la stessa convinzione. Perché che Miles fosse nero era un caso. Che Miles fosse orgoglioso di esserlo non era affatto un caso. Qualcuno glielo aveva insegnato.

Grazie.

0: 8 e 18, siamo puntualissimi e subito salutiamo il nostro ospite di questa settimana, Michele Fazzioli, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, noi ieri parlavamo dei festival di letteratura, ma soprattutto siamo partiti dal fatto che molti festival oggi, all'indomani della chiusura, lanciano grandi proclami, insomma, sui numeri eccezionali di visita. E mi è venuto in mente stamattina, ho proprio trovato su Sole 24 Ore, a proposito in questo caso del Festival dell'Economia di Trento, il Festival dei Record rilancia già sul 2027, 45.000 presenze in 5 giorni e oltre 800 relatori da tutto il mondo. Questo mi ha fatto un po' sorridere perché mi ha fatto ricordare il nostro tema di ieri. Ci siamo lasciati però dai festival, siamo passati ai circoli letterari, li avevamo soltanto accennati, e c'è un'altra notizia, Michele Fazzioli, che oggi va un po' nella nostra direzione, ed è quella di una manifestazione, di una rassegna al Castello Sforzesco di Novara, che ha luogo questa settimana. È proprio una rassegna del Circolo di Lettura di Torino, e che dice però orgogliosamente: questo non è un festival, è qualcos'altro. Michele Fazzioli, un po' come ci siamo lasciati noi ieri.
1: Sì, ma mi fa piacere che si parli dei circoli di lettura come di un modo, come dire, più attivo e più vero e più polposo, cioè non solo guscio ma anche polpa e sostanza rispetto ai festival e agli eventi. Io mi occupo di circoli letterari, quindi sembrerebbe che stia portando acqua al mio mulino, ma è lei che mi ha lanciato il filo. La realtà è questa, che quando si fa un incontro con uno scrittore, si va a un festival, a un evento, si va ad ascoltare scrittori che parlano dei libri che tu non hai letto. Andrà bene se ne compri una copia, poi magari la compri, magari no, perché la maggioranza di quelli che vanno non comprano nemmeno le copie. E poi il libro va ancora letto. Nei circoli di lettura, che ormai affollano anche i luoghi pubblici e privati, ce n'è uno molto bello in Biblioteca Cantonale Bellinzona, ce n'è molto in Ticini, io faccio i miei, perché dopo la radiotelevisione ho continuato ad amare i libri anche fuori da lì, giusto? Bene, ma il segreto di questi circoli è che lì si trova gente attorno dei tavoli, seduti tranquillamente, che parla di libri che ha letto. Tutti hanno letto il libro, l'hanno amato, hanno letto in solitudine come si deve fare, e poi vogliono parlarne in compagnia, e quello è un modo attivo, non virtuale. E comunque questa storia degli eventi, del leggere meno, del leggere di più, ci riporta a quel che dicevamo ieri. In fondo sono cambiate anche le modalità, le librerie fanno fatica a vivere, però i libri circolano lo stesso, si ordinano magari, è peccato, ma insomma, online, si scaricano sui tablet. In ogni caso il libro c'è ancora, è come un po' con i negozi di alimentari, i vecchi cari negozi di commestibili nei borghi, nelle città, che purtroppo chiudono, però si mangia lo stesso, si va ai grandi magazzini, ci si augura che la qualità sia buona anche lì. Importante è mangiare, importante è leggere, poi le modalità di fruizione, di acquisto, le tecnologie, le concorrenze, soprattutto 1.000 schermini al giorno contro il libro, diciamo così, e il libro vive.
0: Tra l'altro va anche detto che i club del libro, i circoli letterari, i circoli di lettura stanno vivendo una rifioritura, perché soprattutto la generazione Z e i millennial stanno proprio trasformando in questo senso la lettura nella scena sociale per eccellenza, così scriveva tempo fa un quotidiano. Ma insomma è vero che da più parti si è detto negli ultimi 2 anni che i circoli di lettura, che poi magari nascono in rete ma alla fine sfociano in un incontro reale, quindi in incontri fisici, stanno vivendo una rinascita, un revival, e questo è sicuramente un dato positivo, Michele Fazzioli.
1: È vero, anche la mia esperienza, ormai io parlo della mia, noi siamo presenti sul web e poi siamo presenti nell'incontro fisico, ci si vede, si diventa amici, si mangia e si beve insieme, ma soprattutto protagonista sul tavolo, in mano, sulle ginocchia, sul tavolino, è sempre il libro che sta con noi, l'abbiamo letto, ci vogliamo lavorare sopra. E si tratta, come dire, forse di riaccendere intorno al libro, se si vuole continuare ad amare il libro, riaccendere la sua forza travolgente di seduzione, epica. Se mi consente, vorrei fare un esempio un po' con quello che sta succedendo oggi, stamattina, qui nel Sopraceneri, arriva il Giro d'Italia. Allora, i giri ciclistici, si pensava, io sono cresciuto bambino ai tempi di Ferdi Kübler e Ugo Koblet, i grandi avversari, passava il Giro della Svizzera, non c'era la TV, si sentiva la radio, si leggevano i pezzi degli inviati storici dei giornali, ma bisognava star lì e vedere, stavi lì 2 ore, poi in 5 secondi passava il giro. Poi si è detto, adesso c'è la TV, fa vedere tutto a casa, le smorfie, il sudore, i primi piani, il ralenti, e i paesaggi visti dall'elicottero, chissà cosa faranno vedere di bello oggi dalla Svizzera italiana, e poi quando guardi le immagini vedi che le strade dei giri d'Italia, di Francia, di Svizzera sono affollate di decine di migliaia di tifosi che sono lì in piedi. Come dice Paolo Conte, io sto qui su un paracarro ad aspettare Paolo Conte, al cinema vacci tu, dice alla moglie che vuole andare al cinema. Ma perché questo strano modo di competere arrancando su un mezzo meccanico che è la bicicletta, tutto meccanico che sembrava superato da mille altre diavolerie, ancora accende centinaia di migliaia di entusiasmi attorno alle strade del Tour de France, del Giro d'Italia, perché il ciclismo ha saputo salvare la sua epica. Non c'è televisione e tecnologia che possa uccidere questa forza dello star lì a dire op, op, dai, dai, passa la fatica umana. L'epica del ciclismo, ecco, io voglio usare l'analogia. Se tu salvi l'epica della lettura del libro, di questo oggetto che fruscia, che ha un odore, che ha un colore e che ha dentro il fascino delle storie, allora tu salvi l'epica del libro, salvi il libro.
0: Meraviglioso, salvare l'epica del libro, e questo ci riporta però anche a questo non festival che è appunto fondato dal Circolo di Lettura di Torino, e Giuseppe Culicchia, direttore della fondazione, dice che per loro è fondamentale lo stupore, questa parola. Lui dice: è attraverso lo stupore che ci si riconosce anche nelle differenze. Aprire un libro può essere aprire una soglia, su quella soglia scopriamo la nostra comunanza, e questa è la proposta, la promessa del nostro non festival. Comunanza che ci riporta un po' anche al concetto di comunità, no? Che nasce poi attorno ad un circolo letterario, ad un circolo di lettura, però la parola stupore è sempre molto forte, Michele Fazzioni.
1: È bella, mi piace perché se ti stupisci ami, se ti stupisci vuoi bene, se ti stupisci ti incuriosisci, e intorno a una storia, le storie che i bambini si vogliono far raccontare prima di dormire è la stessa cosa, raccontami una storia. Se vedi nei loro occhi lo stupore, la loro curiosità, tu hai vinto la scommessa, questi si innamorano di quella storia. Ma guarda che, come scriveva anni e anni fa Beniamino Placido sulla Repubblica, Le serie televisive sono quello che faceva Charles Dickens, faceva Balzac. Facevano molti scrittori che nell'Ottocento mandavano ogni settimana sui settimanali su carta appuntate le loro storie, lasciando un finale sospeso abilmente, e come andrà a finire. Facevano esattamente quello che oggi fanno le serie televisive, perché la gente ama, da che l'uomo ha cominciato a essere uomo, ama sentire raccontare le storie. Già nelle caverne degli uomini primitivi, quando alla sera ritornava l'uomo con la carcassa della belva uccisa, diceva: raccontami com'è andata, e lui cominciava a raccontare, magari non diceva la verità, la gonfiava, poco importa, raccontava una storia. Bene, se poi oggi la gente ama farsi sentire, raccontare le storie dalle serie TV, e va bene, il libro trovi il modo di essere altrettanto competitivo, perché ci sarà sempre anche lui. Guarda, se permette, faccio un'altra analogia. Quando hanno inventato gli orari sul telefonino, sul cellulare, l'ora esatta, o gli orologi elettronici, qualcuno ha detto: addio vecchi cari orologi, la vostra epoca è finita. Non ho mai visto un successo come adesso degli orologi, code di chilometri per l'ultimo swatch.
0: È vero.
1: Perché? Perché l'orologio mantiene dentro la meraviglia del meccanismo, l'estetica, la bellezza, il materiale, resterà sempre orologio. E così, a mio parere, vale per il libro. Umberto Eco, aveva detto che il libro è come il cucchiaio per mangiare la minestra. Una volta inventato, tu non mangerai mai la minestra con la cannuccia, la devi mangiare col cucchiaio. E il libro, una volta inventato, sarà sempre il libro, dagli incunaboli del passato al libro patinato di adesso, oppure al limite il libro scaricato su tablet, ma è sempre parola scritta, è sempre storia che ti fa saltare fuori la vita come stupore. E torniamo a quella bellissima parola.
0: Ecco, lo stupore e diceva anche prima, no? Il modo di essere competitivo, perché è un po' quello che oggi, come dire, la nostra grande difficoltà è questa grande competizione che c'è per la nostra attenzione. Quindi noi dicevamo dei festival, alla fine dei festival, è bello andare ai festival, seguire i programmi, seguire gli ospiti, il problema è che però andare al festival, andare a un altro appuntamento, andare anche a un circolo magari di lettura, eccetera, comunque significa anche prendersi il tempo di fare una determinata cosa. Anche se guardare una serie Netflix, come lei diceva, il problema però è che oggi alla fine poi magari siamo anche mossi da tanti buoni propositi, però, e tornando, lei lo diceva proprio ieri, la nostra grande difficoltà di oggi è quella, ecco, della gestione del tempo, riuscire a dare il giusto significato al nostro tempo, pensando in questo caso in particolare proprio alla lettura e ai libri.
1: È un po' la mia divisa, la mia cifra, forse è perché a una certa età dicono tutti più o meno la stessa cosa, ma fa niente, la dico lo stesso. E noi, io per primo sbaglio ogni giorno e ogni giorno cerco di far meglio. Bisogna riappiopparsi del proprio tempo, fare meno e fare meglio, una sorta di decrescita. Ma fermati, ma perché fai, lo dicevamo ieri, ma perché fai 3 ore di coda a Goshen per andare 3 giorni in una affollatissima Liguria a spendere sacco di soldi e poi tornare a fare altre 3 ore illudendoti di aver viaggiato? Ma prova una volta a star lì in un prato dell'Emmental, portati il picnic e un libro
0: Che
1: nello zaino,
0: fantastico,
1: per dire. E
0: esatto.
1: poi naturalmente bisogna anche viaggiare, bisogna fare tutto, ma io ripeto questa cosa che abbiamo detto ieri: educarsi a usare meglio il tempo è sempre quello, no? Non lo possiamo né accorciare né aumentare, ma lo possiamo usare in modo diverso e quindi allenarci a tenere destra la nostra capacità di attenzione, a cui aggiungo adesso, perché è lei che me l'ha tirata fuori la parola, a riuscire a usare il tempo in modo che ogni giorno noi riusciamo a ritrovare lo stupore del reale.
0: Ecco, certo, ritrovare ogni giorno lo stupore del reale. Voglio chiudere ancora con un'ultima cosa, perché ho trovato una fondazione ieri che si chiama Thousand Libraries, che è una fondazione che promuove le librerie e le biblioteche. È una fondazione australiana che dice, perché anche i dati a volte ci servono a renderci conto di che cosa stiamo parlando, che il tempo che le persone trascorrono oggi a leggere è diminuito di oltre il 40% negli ultimi 20 anni. Magari su questo ci torneremo domani. Michele Fazioli, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, buona giornata e buona vita a Rete 2.

0: Concerto.ch, gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.

Seconda parte del nostro dossier dedicato alla scrittrice americana Flannery O'Connor. Ieri abbiamo avuto Benedetta Centovalli, curatrice del volume che ci ha riportato numerosi saggi dedicati a questa scrittrice così particolare, come ci ha spiegato ieri la stessa Benedetta Centovalli. Ecco, questa mattina andiamo oltreoceano presso la Fordham University City di New York, dove troviamo la poetessa e professoressa Angela Alaimo O'Donnell, tra le più grandi studiose di Flannery O'Connor, alla quale ha dedicato saggi importanti.